0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Apriamo con una tragedia sulle strade del Sud Australia. A Moana, a sud di Adelaide, una bambina di 11 anni è morta in seguito a uno scontro tra due auto. Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti. Il centro di Adelaide ha registrato circa 17 milioni di visite in meno rispetto al 2023. Il dato ha riacceso il dibattito su come riportare più persone nel CBD. Parcheggi, trasporti, sicurezza, eventi e qualità degli spazi pubblici sono tra le questioni al centro del confronto tra commercianti e autorità locali. Cambiamo argomento. È stato bloccato un progetto per la realizzazione di una struttura destinata ai lanci spaziali nella Eyre Peninsula. Nonostante precedenti approvazioni a livello statale e federale, il progetto si è fermato per questioni legate alla protezione della vegetazione nativa. La società coinvolta sta ora valutando possibili modifiche o alternative. Intanto ad Adelaide, un uomo si è dichiarato colpevole di aver creato e diffuso immagini intime false utilizzando il volto di una donna. Il materiale era stato realizzato digitalmente senza il consenso della vittima. Il procedimento è tra i primi in Australia legati alle nuove leggi federali contro questo tipo di contenuti. La sentenza è prevista il prossimo mese. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Gli Stati Uniti hanno criticato la proposta australiana che permetterebbe agli utenti di disattivare alcuni sistemi automatici utilizzati dai social media per raccomandare contenuti. Il governo australiano sostiene invece che le nuove regole servirebbero ad aumentare la trasparenza e a proteggere maggiormente gli utenti, in particolare i più giovani. La proposta è ancora in fase di sviluppo. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 25 gradi. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno generalmente deboli o moderati. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11:02.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Apriamo con una tragedia sulle strade del Sud Australia. A Moana, a sud di Adelaide, una bambina di 11 anni è morta in seguito a uno scontro tra due auto. Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti. Il centro di Adelaide ha registrato circa 17 milioni di visite in meno rispetto al 2023. Il dato ha riacceso il dibattito su come riportare più persone nel CBD. Parcheggi, trasporti, sicurezza, eventi e qualità degli spazi pubblici sono tra le questioni al centro del confronto tra commercianti e autorità locali. Cambiamo argomento. È stato bloccato un progetto per la

0: realizzazione di una struttura destinata ai lanci spaziali nella Eyre Peninsula. Nonostante precedenti approvazioni a livello statale e federale, il progetto si è fermato per questioni legate alla protezione della vegetazione nativa. La società coinvolta sta ora valutando possibili modifiche o alternative. Intanto ad Adelaide, un uomo si è dichiarato colpevole di aver creato e diffuso immagini intime false utilizzando il volto di una donna. Il materiale era stato realizzato digitalmente senza il consenso della vittima. Il procedimento è tra i primi in Australia legati alle nuove leggi federali contro questo tipo di contenuti. La sentenza è prevista il prossimo mese. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Gli Stati Uniti hanno criticato la proposta australiana che permetterebbe agli utenti di disattivare alcuni sistemi automatici utilizzati dai social media per raccomandare contenuti. Il governo australiano sostiene invece che le nuove regole servirebbero ad aumentare la trasparenza e a proteggere maggiormente gli utenti, in particolare i più giovani. La proposta è ancora in fase di sviluppo. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 25 gradi. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno generalmente deboli o moderati. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: You're listening to Radio Italiana 531.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza per fare

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia, lo stivini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 0422957786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo!

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: cazzo.
1: Radio Italiana 531.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.
2: Che giorno è?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Apriamo con una tragedia sulle strade del Sud Australia. A Moana, a sud di Adelaide, una bambina di 11 anni è morta in seguito a uno scontro tra due auto. Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre il conducente dell'altra vettura ha riportato ferite lievi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e chiedono a eventuali testimoni di farsi avanti. Il centro di Adelaide ha registrato circa 17 milioni di visite in meno rispetto al 2023. Il dato ha riacceso il dibattito su come riportare più persone nel CBD. Parcheggi, trasporti, sicurezza, eventi e qualità degli spazi pubblici sono tra le questioni al centro del confronto tra commercianti e autorità locali. Cambiamo argomento. È stato bloccato un progetto per la realizzazione di una struttura destinata ai lanci spaziali nella Eyre Peninsula. Nonostante precedenti approvazioni a livello statale e federale, il progetto si è fermato per questioni legate alla protezione della vegetazione nativa. La società coinvolta sta ora valutando possibili modifiche o alternative. Intanto ad Adelaide, un uomo si è dichiarato colpevole di aver creato e diffuso immagini intime false utilizzando il volto di una donna. Il materiale era stato realizzato digitalmente senza il consenso della vittima. Il procedimento è tra i primi in Australia legati alle nuove leggi federali contro questo tipo di contenuti. La sentenza è prevista il prossimo mese. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Gli Stati Uniti hanno criticato la proposta australiana che permetterebbe agli utenti di disattivare alcuni sistemi automatici utilizzati dai social media per raccomandare contenuti. Il governo australiano sostiene invece che le nuove regole servirebbero ad aumentare la trasparenza e a proteggere maggiormente gli utenti, in particolare i più giovani. La proposta è ancora in fase di sviluppo. E ora il meteo. Adelaide e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 25 gradi. Non sono previste precipitazioni e i venti saranno generalmente deboli o moderati. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: eseguire e accudire ai vostri desideri. Detto tutto questo, prendo l'opportunità di salutare la nostra carissima Albina, che oggi non può essere con noi. Cara Albina, ti auguriamo di averti presto la settimana prossima in nostra compagnia, augurandoti ogni bene, ti salutiamo. Detto questo, passo la parola alla mia compagna di viaggio, a Loretta. Buon pomeriggio, Loretta, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a tutti che sono in ascolto. Spero che godete la nostra trasmissione.
0: Eccoci, allora Loretta mette una canzone. Aspettiamo le vostre chiamate. Grazie e buon ascolto.

0: Benone, allora incominciamo subito, se non vado errato, con accontentare la nostra carissima Antonietta Gagliardi, la quale è stata la prima questo pomeriggio. Lei vorrebbe ascoltare il carissimo Michele Rodella che ci canterà Granada, è vero Loretta?
1: Sì.
0: Eccola, allora subito Antonietta, buon ascolto, Granada cantata da Michele Rodella.

Carissima Antonietta, abbiamo sbagliato col ditino, l'abbiamo messa senza dire che tu l'avevi richiesto. Comunque mi auguro che tu l'hai gradito lo stesso. Nel dirti grazie ti salutiamo e Michele ci ha cantato Il Sole Mio. Grazie e buon ascolto, carissima.

Carissima Esterina, un salutone, un sentito grazie con una stretta di mano e un augurio di Gemene. Guarda, carissima Esterina, abbiamo trovato la canzone Mi manchi, ma non è cantata da Vittorio Romano. Mi devi perdonare, però la canzone è quella da te voluta. Te la mandiamo augurandoti ogni bene, sperando che ti sia gradita. Grazie e buon ascolto.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Benone, allora ringraziamo della telefonata la nostra carissima Nicolina, la quale questo pomeriggio vorrebbe ascoltare la canzone Profumo di mamma. Cara Nicolina, nel dirti grazie ti auguriamo ogni bene, soprattutto ti auguriamo un buon ascolto ed eccola qua, tutta per te, Profumo di mamma, grazie.

Un grazie e un saluto va alla carissima Caterina, la quale ringraziamo per aver tenuto compagnia. Sembra che oggi sono tutti fuori a prendere il sole e le telefonate sono pochissime, quindi vi ringraziamo lo stesso augurandovi sempre un buon pomeriggio e di godere la musica che manderemo noi. La nostra carissima Caterina vuole ascoltare La vendemmia dell'amore ed eccola qua, cara Caterina, tutta per te. Buon ascolto, grazie di cuore e a risentirci. Ciao e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!

Bene, allora un grazie va dalla nostra carissima Anita, che questo pomeriggio lei vorrebbe ascoltare Romanzo d'amore. Carissima Anita, eccolo qua, tutto per te, nell'augurarti un buon ascolto, ti auguriamo pace e bene. Grazie, carissima Anita.

Benissimo, allora a questo punto, con grande gioia, che non mi ero accorto che era la mia carissima amica e amico Assunta Filippo Belperio. Non ero accorto, perché qualche volta la voce cambia o le orecchie mie cambiano. Comunque sia, carissima Assunta, a te, a Filippo, come sempre una stretta di mano, un salutone caro caro, augurandovi ogni bene sempre. Questo pomeriggio Assunta e Filippo vogliono ascoltare la campagnola. Carissimi, eccola qua, tutta per voi, con un abbraccio e un augurio di ogni bene. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 826816 52.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!

Benone, allora al prossimo ringraziamento va dal nostro carissimo amico Santino, la quale ha appena chiamato. Ti ringraziamo Santino, augurandoti un buon pomeriggio. Tu vuoi ascoltare Penna Nera, carissimo, eccola qua, tutta per te, ti auguriamo buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
3: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: Beh, non è arrivato il momento di dire grazie a Giovanna e Pasquale Galarella, alla quale vogliamo un sacco bene e ci tengono sempre compagnia. Carissima Giovanna, grazie. Questo pomeriggio lei voleva fare ascoltare il suo maritino Pasquale Cicirinella ed eccola qua tutta per voi due nel dirvi grazie e vi auguriamo un buon ascolto.

Benone, abbiamo ascoltata anche Cicirinella, ha detto tutto ciò, passiamo avanti un passo e troviamo il nostro carissimo Santino, la quale ringrazio, auguro lui ogni bene. Caro Santino, ecco qua la canzone da te richiesta, Le colline sono in fiore. Ecco qua tutto per te, buon ascolto e grazie Santino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Church Road Prospect.
5: Benone, allora al prossimo grazie va dalla nostra carissima Rosa Maria, che questo pomeriggio per il suo maritino Frank aveva scelta la canzone la quale diceva ti voglio dire quattro parole d'amore. Carissima Rosa Maria, guarda, noi abbiamo trovato la canzone che dice parole d'amore, augurandomi che sia più o meno quella che tu volevi. Ti auguriamo ogni bene a te, al maritino Frank, nel dirti grazie. Ecco qua la canzone che la compiuta mi ha dato, è parole d'amore. Buon ascolto e grazie, Rosa Maria.

Benissimo, allora con la prossima canzone voglio ringraziare il carissimo Oreste e Gina Beltrame con la loro canzone friulana e con loro due vorrei mettere anche la nostra cara Anita perché Anita vuole sempre ascoltare qualcosa di friulano. Cara Anita, Oreste e Gina, un abbraccio, un sentito grazie, un salutone da Loretta Lorenzo augurandovi buon ascolto e buon pomeriggio, di cuore grazie e a risentirci, ciao.

Bene, bene, bene. Allora c'è la nostra carissima Antonietta che vuole ascoltare la canzone Cuore di Zingaro. Ed eccola qua, Antonietta, tutto per te. Buon ascolto e grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259-5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Allora il prossimo saluto e grazie va da Anita, che vuole ascoltare la canzone Una fumata bianca. Ed eccola qua, tutto per te Anita, nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto, buon resto di pomeriggio. Alla prossima, ciao e grazie.

0: Benone, allora con questa bellissima canzone siamo giunti al termine di un altro programma. Questa canzone ben fatta è per ricordare il Papa Wojtyla. Io vi dico la verità, ce l'ho nel DVD. Tutto quello che è stato cantato viene, mentre viene cantato dalla bravissima cantante, viene dimostrato il suo viaggio. È una cosa fantastica. Quindi, detto tutto ciò, siamo giunti al termine del programma. Nel dirvi grazie per le chiamate, non sono state tante oggi, però coloro che hanno voluto chiamare, noi diciamo grazie di cuore. Sperando di avervi accontentati, vi salutiamo aspettandovi alla prossima settimana. Un salutone va da Albina, sperando di averla con noi la prossima settimana. Riprenditi presto, cara Albina, e auguroni. Un salutone va dalla mia dolce metà, che mi fa la console e mi fa compagnia, Loretta, a nome mio, di tutti coloro che chiamano, grazie.
1: Grazie anche a te. È stato un piacere essere qua con voi. Io vi saluto, Mandy.
0: Benone, allora state in ascolto, che le ragazze che si vogliono divertire oggi sono in forma, perché la giornata è bella, sono sicuro che avranno qualcosa interessante da farvi ascoltare. Nel dirvi grazie nuovamente, una stretta di mano con un grande Mandy, alla prossima, ciao e grazie.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 13:57 minuti.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
5: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana 531.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531. Per il nostro programma Le ragazze che vogliono solo divertirsi, oggi Angela siamo soltanto io e te. Lindy and Pendy di nuovo. Never mind, ciao Liliana. Liliana non è con noi oggi, speriamo che sta in ascolto e che sta bene. Dobbiamo... Ci mandiamo un grande saluto perché è una bellissima giornata oggi, vero?
1: I know. What beautiful. A beautiful day.
0: No, non ci potiamo, come si dice,
1: lamentarsi,
0: that's it. That's
1: ci possiamo lamentarsi because we could be seduta al sole.
0: Yeah, però noi portiamo un po' di sole a tutti i nostri ascoltatori, don't we?
1: That's it.
0: So, come sempre, noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così se volete fare parte del nostro programma oggi, telefonate in studio 83 40 77 00, perché oggi sta bello sole, facete un caffè, un bicchiere di qualcosa e passate un paio di ore con Angela e io. Adesso, Angela,
1: Rosalia,
0: che cosa abbiamo?
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti voi a casa. Come dico sempre, grazie che avete scelto a noi per passare due ore questo pomeriggio. E ieri hai fatto compleanno il tuo boyfriend?
0: Sì, il secondo boyfriend, perché io ho parecchi boyfriend che sono cantanti. Sì, sì,
1: sì. You better be careful, che la comunità italiana ti dà la nominata.
0: I know, I'll get a reputation.
1: You're gonna get a reputation, perché c'hai un marito
0: and parecchi boyfriend.
1: And 20 boyfriend.
0: Boyfriend,
1: ma
0: lucky my husband non è geloso.
1: Happy listening, Peter. ma un paio di giorni fa,
0: sì,
1: il 20 settembre, domenica. Ha fatto il compleanno Sofia Costanza Brigida Villani.
0: E chi è?
1: Do you know who that is?
0: Well, you gave me a hint con Sofia. So può darsi è la nostra Sofia Loren, maybe?
1: Sofia Loren.
0: Yes.
1: That's right. Yes. 92 anni.
0: Wow, che bella età. E guarda, ancora magnifica,
1: guarda,
0: vero?
1: Ancora bella. Rosalia, io firmavo il contratto per looking like her quando sono 92
0: sì,
1: anni.
0: Sì, guarda, beautiful.
1: Yeah. So, 92 anni fa, in un reparto di beneficenza in un ospedale a Roma, nasceva una bambina da una madre senza marito e senza denaro. Mm-hmm. So no husband and no money.
0: E senza nulla.
1: L'hanno mandato a casa abitare con la nonna. Lì 9 persone vivono stipate in poche stanze e la guerra si abbatte su di loro con violenza.
0: Oh,
1: so
0: wow.
1: She was born during the war, 1934.
0: Yeah.
1: Durante i bombardamenti la famiglia correva a prendere rifugio nella galleria insieme a tutti gli altri del paese. La bambina era così magra che gli altri bambini la chiamavano stuzzicadente.
0: Oh.
1: Toothpick.
0: Stuzzicadente.
1: Quella bambina, come abbiamo detto, era la nostra Sofia Loren. Rosalia, c'è un aspetto particolare della sua vita, che nel 1961 lei ha fatto la parte in un film che si chiamava Two Women.
0: Mm-hmm.
1: Lei ha fatto la parte di una madre che andava trascinando la figlia tra quelle stesse guerre. Have you seen that
0: no,
1: movie?
0: No, non credo che l'ho visto.
1: I have.
0: No,
1: very, very, very sad.
0: Non credo
1: sad.
0: Che l'ho visto.
1: So lei trascinava sua figlia tra questa guerra che lei aveva vissuto da bambina.
0: Mm-hmm.
1: Per quel ruolo lei ha vinto il premio Oscar. She won an Oscar.
0: Oh, wow, that's fantastic.
1: For that role. Mm. Nessuna donna aveva mai vinto un Oscar per la recitazione in una lingua diversa dall'inglese.
0: Oh, wow.
1: So
0: yeah.
1: a foreign actress. Lei ci riuscì in italiano a prendere questo Oscar, and lei ha fatto la parte di una donna del sud raccontando una storia del sud, e il mondo intero dovete andare incontro a lei.
0: Yes.
1: Pensa, Rosalia, cosa significava tutto questo nel 1961. Era un tempo quando quelli italiani che avevano quelle nomi strane, sì, ci dicevano di perdere l'accento, tenere le proprie abitudini culinarie tra le mura di casa. Lei era lì sullo schermo fieramente napoletana, celebrata come napoletana. La donna
0: napoletana number one, numero uno,
1: celebrata come la donna più bella del mondo senza aver cambiato nulla di sé.
0: Sì,
1: so there you go. Yeah,
0: beautiful. Vogliamo
1: cominciare il nostro programma, sì, oggi con un omaggio a Sophia Loren.
0: Sì.
1: Siete pronti per ballare con Bing Bang Bong?
0: Well, andiamo alle sponsors prima, quando ritorniamo andiamo direttamente a Bing Bang Bong.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni consulta il sito del consolato.

0: Aldo Salia.
1: Hai visto? That's amore, bing bang bong. Tutte napoletane, grazie delle telefonate. C'è anche una richiesta, anche che non siamo programma di richieste, del Tintarello di Luna, che anche Sofia Lorena dice che ha cantato questa canzone.
0: Sì. Was that Pam Fogliano?
1: Yeah. Proviamo a trovarla, può darsi, e facciamo anche quella canzone.
0: Il nostro programma oggi era nella scaletta di canzoni duets che hanno fatto papà con i figli. Nel tuo caso, Rosalia,
1: tu sei
0: andata fuori dalla scaletta.
1: I went outside the scope.
0: Perché Rosalia c'ha il boyfriend che si chiama Andrei Bocelli, che ieri ha fatto il compleanno.
1: That's it. Anche lui ha fatto il compleanno.
0: Se vuoi incominciare tu, allora con Bocelli?
1: Può darsi, posso incominciare. I'm happy to do that.
0: Okay.
1: Sai che, Angela, anche... Andrea Bocelli ha fatto il compleanno, ok? Lui ha fatto il compleanno martedì.
0: Martedì,
1: 22 di settembre.
0: Yeah, yesterday.
1: Lui è nato in Tuscany, come sappiamo. È nato in 1938, I think it was. I think 38.
0: Okay.
1: I better check
0: that.
1: How
0: old is he?
1: No, 58. È nato 68 anni. 68 anni.
0: Okay.
1: No, come hai detto, tu come hai detto che io voglio parlare di Andrea, cioè perché è stato, come ho detto, il compleanno, quindi ho provato a trovare i duets che lui ha fatto. Lui ha collaborato con molti artisti nella carriera che sono più di 30 anni che lui fa cantante. È un artista straordinario, ma ha anche collaborato, come ho detto, con molti uomini e anche donne. Nel 2024 ha pubblicato l'album che si chiama Andrea Bocelli Duets, che include ben 32 duetti, alcuni dei quali eseguiti da vivo e altri realizzati con tecnologia avanzata con cantanti ormai scomparsi. So they use technology to superimpose la voce di artisti che non sono più con noi. Perché se adesso si può fare anche come Elvis Presley con la sua figlia. Yeah, Stevie Wonder, ci sono parecchi artisti che adesso fanno così. Tra questi artisti figurano artisti come Celine Dion, Ed Sheeran, Edith Piaf, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Carol G, Buono, Sarah Brightman e molti altri, inclusa il suo figlio Matteo e sua figlia Virginia, che canta con lui. Vorremmo ancora ricordare che ieri era, come ho detto, il 22 settembre, e lui adesso ha 68 anni. Andrea viene talvolta descritto come il tenore cieco che è trasformato l'oscurità in luce. So he actually took the darkness e fatta luce. Andrea è nato con un glaucoma congenito e aveva una vista limitata, che quando la mamma era incinta i dottori hanno detto che doveva abortare il bambino, ma lei non ha detto no, lei non voleva mai abortare il bambino. E lui dice, da quella volta che lui ha saputo che la sua mamma non ha voluto abortare il bambino, lui ha avuto tanta fede in Dio. So he's a very faithful person in God, tanto che lui è tanto attaccato a Dio e la sua fede. Andiamo un pubblicità, dopo quando ritorno parlo un po' di più di Andrea e poi ascoltiamo due o tre sue canzoni.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano. Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS. Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Ok, grazie delle vostre telefonate.
0: Per oggi busy. We need a, c'è bisogno di una segretaria.
1: La segretaria oggi. Ok, continuiamo la storia di Andrea Bocelli. Come abbiamo detto, la mamma, i dottori sono avvisati alla mamma di Andrea che doveva abortare il bambino perché aveva qualcosa di male con l'occhio. E lei ha detto no.
0: Rosalie, can I just stop you there for a second? Dato che lui è nato nel 58, per i dottori to find that out, senza lui ancora non era nato. Quello era una, you know, like amazing. it was amazing breakthrough, per tanti anni fa, che potevano dire, that's right.
1: It's quite interesting. All'età, come abbiamo detto, lui è nato con questo glaucoma congenito, che la vista è limitata. All'età di 12 anni, ha fatto un incidente durante una partita di calcio e gli ha portato via quel poco di vista che lui era rimasto. Non ha avuto più vista da anni, 12 anni. Nonostante fosse diventato completamente cieco, si è rifiutato di lasciarsi sconfiggere dalle tenebre. Ha imparato a suonare, so he got into music, ha conseguito una laurea in legge, so he became a lawyer.
0: A lawyer.
1: Ha imparato a cavalcare, to ride a horse, e a navigare. So, si è messo dentro a fare tutto quello che poteva. Andrea è stato scoperto da Luciano Pavarotti, I didn't know this, nel 1992. Grazie a una semplice demo alla sua voce, ha conquistato il mondo. Dalla collaborazione con Sarah Brightman, In Time to Say Goodbye, all'esibizione per Papi e Presidente. Quando ho fatto la ricerca about Luciano Pavarotti, lui ha detto che nel 1992 Zucchero è dato un tape di Andrea Bocelli a Luciano Pavarotti per ascoltare.
0: Oh, wow!
1: E lui, Luciano, ha ascoltato questa voce, però... Zucchero voleva che Luciano Pavarotti cantava con lui. Luciano Pavarotti ha ascoltato Andrea e ha detto: no, io non voglio cantare con te. Tu devi avere questo giovanotto, Andrea, perché la voce è incredibile. E lui è stato incominciando a metterlo fuori lì to actually do something,
0: al
1: you know?
0: Perché Pavarotti ha fatto dopo la canzone con Zucchero, va pensiero.
1: Sì, sì, sì, sì. Andrea ha costruito una famiglia con tre figli e ha affrontato molte delle tempeste nella vita con una fede serena. È nota per la sua profonda fede in Dio. Andrea è diventato una luce per milioni di persone in tutto il mondo. L'uomo che non aveva mai visto le luci del palcoscenico è diventato una delle stelle più brillanti del nostro tempo. È diventato famoso nel 1994 dopo aver vinto le sezioni del 44esimo Fuori Festival di Sanremo seguendo la canzone Il mare calmo della sera. So that's how he started. So he's had a, you know, when you think about it, quando, I don't know se tu l'hai mai visto, him in live, ma quanto lui canta, ho detto anche ieri quando ho parlato, io credo che è una performance spirituale. It's a spiritual performance, perché tu si vedi, Angela, quando vai a un concerto adesso, doesn't matter chi è, ci sono molte luci. Ci sono molte, you know, musica, come si dice, loud,
0: like a disco,
1: you know, disco. Yeah. Ci sono molte side effects, ci sono ballande, ci sono everything. Quando vai a ascoltare Andrea Bocelli, quando lui è venuto qui alla prima volta in Adelaide, at the Entertainment Center, lui c'è sempre qualcuno che lo porta sul palco perché non può camminare solo. Lo portano, si mette in mezzo lì, il microfono, come stiamo noi adesso? Lì, senza nient'altro, la musica indietro e la voce.
0: And that's it.
1: And you're mesmerized, perché la voce fa tutto il lavoro, non ci serve a tutte quelle altre cose. So, it really is a very spiritual experience. Parlo un po', continuo con la storia delle duet, prima che facciamo... No, facciamo la canzone prima, poi facciamo una storia about him and Ed Sheeran, c'è una storia for him. Però la prima canzone che voglio fare è quella che è fatta con tecnologia, con Edith Piaf. Lui canta La Vie en Rose, che è un beautiful song con Edith Piaf. Questa è la duetta di Andrea Bocelli e Edith Piaf.

0: tanto che mi piace quella canzone. Don't you love it?
1: Io potevo andare a prendere Peter in the lunchroom, a fare un
0: ballo, un balzere. So beautiful.
1: Rosalie, yeah. Noi abbiamo detto tante volte su questo programma, se tu non hai fede nella vita, really non hai, you know, ti yes. manca qualcosa. Yes. So, se la mamma di Andrea Bocelli non aveva fede proprio al principio, quando ci hanno detto questo bambino yeah. non ha vista, yeah. in assurda.
0: Yeah, right.
1: Ma io credo che lei era una donna che, anche se non sapeva che lui non aveva vista, dopo nato, lei lo stesso,
0: she
1: would have embraced him, beautifully. So, thank you for that. That was very romantic.
0: Oh, it was beautiful. Oh. Mi sono ricordata Parigi.
1: A Parigi.
0: On the bridge.
1: Oh, Peter, come in.
0: No, stai there.
1: Ok, so come abbiamo detto, questo programma è The Duets, and io adesso voglio andare a Francesco Alberto Sinatra. Mm. Lui è nato nel 1915, Rosalia, durante la prima guerra mondiale. So lui era figlio di i suoi genitori immigrati italiani. Sua mamma si chiamava Natalina Garaventa e suo padre Antonino Martino Sinatra. Mm-hmm. So, ma lui, in quanto i genitori erano italiani, lui è nato in New Jersey, in the United States. Sua madre era di Genova, mentre suo padre era siciliano, e lui anche durante la sua vita aveva tante radici che legato alla Sicilia. Lui, quando è nato, Rosalia, pesava 6,5 kg.
0: Oh my goodness.
1: Big boy.
0: Yeah.
1: And dice qui, this is a useless information. lui alla nascita pesava 6,5 kg e ha dovuto nascere con l'aiuto del forceps.
0: Oh,
1: so dear. Immagine la sua povera mamma.
0: Sì. I can't imagine. Immagino, non è stato facile, for sure.
1: ma perché è stata una nascita un po' tragica? Lui ha avuto un po' di damage to his face and head, e durante la sua gioventù ha avuto una grande operazione per to fix up some of that damage.
0: Oh, okay. Lui
1: era la madre di Sinatra, che lei, in quanto si chiamava Natalina, la chiamavano Dolly.
0: Oh.
1: È stata lei che era determinata che suo figlio si butta nel mondo della musica e essere un cantante. Lui è stato sposato con Nancy. Con questa moglie lui ha avuto tre figli. Una di queste si chiamava anche Nancy. Che dopo lei è diventata una cantante lei stessa. Un figlio, Frank Jr., e un'altra figlia, Tina. Ma lui è stato un po' naughty, perché con le mogli, perché si è sposato tante volte. Perché si è sposato la prima volta con Nancy, dopo si è sposato con Ava Gardner.
0: Did you know that? I didn't know that. She was beautiful, Ava Gardner.
1: Yeah, solo per 6 anni. Questo fu un matrimonio turbulent. Dopo se ne sono separate. Lui si è andato con Lauren Bacall.
0: Oh, okay.
1: I didn't know.
0: I didn't
1: He's had a lot of girlfriends.
0: Didn't know. Oh, like me. Yeah,
1: my boyfriend. Aveva il girlfriend.
0: Yeah, he had a girlfriend.
1: So he had un fidanzamento con Lauren Bacall,
0: sì.
1: Con Juliet Prowse. She was beautiful, Juliet Prowse.
0: E tutte queste ragazze erano belle. Lui non era proprio...
1: Lui
0: come
1: era
0: si
1: un
0: dice?
1: Po' bruttino,
0: yeah.
1: Perché...
0: Era un bravo cantante, però...
1: Perché quando è nato è stato... dopo lui faceva Jiggity Jig con Marilyn Monroe.
0: Yes, I do remember that one. Yes,
1: a lady
0: I do.
1: Called Pat Sheehan.
0: Yeah.
1: And then two others. E dopo lui ha fatto anche Jiggity Jig con Mia Farrow.
0: I remember Mia Farrow.
1: Con lei si è sposato nel 1966, ma solo per 2 anni.
0: Mm-hmm.
1: So, in quanto lui ha avuto tante relazioni con tutte queste bellissime donne, sono stato solo 2 years.
0: Yeah, non troppo lungo.
1: So, then, dopo lui si è sposato di nuovo con Barbara Marx, la moglie di Zeppo Marx from the Marx Brothers.
0: Oh, wow.
1: Remember her?
0: Sì.
1: Yeah, so, and lui è rimasto sposato con questa donna, Barbara Marx, finché è morto nel 1998.
0: Okay.
1: So lui ha tante canzoni, ma la sua grande carriera era nel movies.
0: Sì.
1: Ma ha registrato questa canzone con sua figlia Nancy Sinatra. Is it, which one have you got?
0: No, I'm not going to play quella che tu hai chiesto prima. Però questa è un'altra canzone che lui ha registrato con lei, Something Stupid.
1: Something Stupid. Yeah. Yeah.
0: Frank Sinatra e la sua figlia Nancy.
1: Well, il suo matrimonio era a little bit something stupid.
0: Okay, andiamo agli sponsors prima e quando ritorniamo con Frank Sinatra, con la sua figlia Nancy Sinatra, e cantano Something Stupid.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: That's a beautiful song. I like that. I'll tell you a little secret, Angela. In my younger days, when I was very much younger.
1: What do you mean your younger days? Ancora sei giovane.
0: Oh, grazie, Angela. You're my friend now. Okay. Quando era giovanissima, io cantavo un po'. Okay? Era cantante un po'. And when I was in Clare, cantavo con a band. And noi facevamo shows at the pubs, local pubs. And I was in a trio. I was the singer. We had a guitarist, two guitarists, and a drummer. Actually, four of us, yeah. And there was a singer as well. The guy that played guitar was a singer as well. And we did that as a duet.
1: Oh,
0: at the Saddleworth Pub.
1: At the Saddleworth.
0: At the Saddleworth Pub. Peter will remember that. Do you remember, Peter? That I sang Something Stupid Like I Love. That's one of my favourite songs, actually. It's very good.
1: That's what made Peter fall in love with you, Rosalie.
0: Oh, no, I don't
1: when
0: even...
1: he heard you sing.
0: And I've also sung Blue Moon.
1: Oh.
0: Anyway, we'll go get back to what we're doing today.
1: So one day we might do a karaoke show.
0: Why not? I'd be in that as long as it's one of the songs that I know.
1: As long as one of the songs. Vi vogliamo ricordare prima.
0: See, look, see, he's saying yes, he remembers, see?
1: Oh. Vi vogliamo ricordare prima che andiamo avanti che domenica ci sarà la festa della Madonna di Montevergine.
0: See?
1: How quick is that coming around?
0: I know, però la giornata...
1: La
0: magnifica.
1: Giornata spettacolare.
0: Yeah, splendida. Yep.
1: Beautiful. 28 gradi.
0: Yeah, quasi 30, I think. Quasi 30. Yeah, it's going to be beautiful. Yeah.
1: So, you got to come.
0: Yeah. Non state a casa. Non state a casa.
1: Perché you can't complain che fa freddo, che
0: no,
1: fa caldo, che, you know, bla bla bla.
0: Specialmente adesso, you know, il principio di questo sole e questo principio di primavera. It's beautiful.
1: Yeah. Programma per questa festa, certamente la radio trasmetterà
0: in diretta
1: la messa from St. Francis at Campbelltown durante il pomeriggio. Dovete ascoltare perché ci sono io.
0: sì, no. That's it. No, ci
1: siamo le prime volontarie, siamo Rita, Lidia e io.
0: Sì.
1: Dopo di noi ci sarà Mario Leucci
0: con Giovanni,
1: Nancy. And dopo bing bang bang bang, Rosalie and Peter Gleason
0: and
1: Liliana per finire la serata alle 5
0: official opening,
1: and a smoking ceremony.
0: That's always fantastic, the opening.
1: E dopo ci sarà the nightlife band El Complesso, the Italian Stallions from Melbourne.
0: Yes, so it should be fantastic.
1: Yes, a fantastic day, fantastic festa. Support it. The thing che mi piace a me di questa festa è che era un po' della moneta del giorno. They've got about 4 or 5 charities that they
0: beautiful.
1: Donate some money to.
0: Fantastic,
1: so venite numerose perché sarà una giornata indimenticabile.
0: Sì. So veniteci a fare compagnia alla festa e venite a parlare con noi anche mentre che siamo lì. E la radio, come hai detto tu, stai in diretta tutta la giornata.
1: Tutta la giornata.
0: Dalla messa, fino alle nove, credo, di sera.
1: E dopo le 9:30 ci sarà la lotteria.
0: Ah, fantastic. Yes, sì. È sempre una festa grande questa festa, è vero? Ci sono, notate gli ultimi few years, che ci sono molti giovani adesso, specialmente che vengono dopo pomeriggio. Mm. La messa è sempre piena la mattina, sempre è stato molto accogliato quella messa. So quindi venite domenica perché non potete fare scuse che il tempo non è buono, che fa freddo, perché c'è sempre una grande tendenza.
1: Grande tendone,
0: ci sono tavoli, è comito.
1: Quello che io ho notato con questa festa di Montevergine e con la festa di San Pellegrino, c'è qualcuno che ha social media, sa fare social media, e loro una settimana prima, 6 giorni, 5 giorni, 4 giorni, dopo il giorno della festa, there's a lot of social media now, and con questa festa di Montevergine già hanno incominciato, 6 days to go, 5 days to go,
0: good, isn't it?
1: E dopo, you know, the program, so people, they're more aware now, so that's a really good thing, so that means probably che i giovani, they are getting involved a bit.
0: Sì, e anche, Angela, questa settimana è l'ultima settimana delle scuole.
1: That's
0: right. Perché so, la scuola completa venerdì, questo venerdì, quindi questo weekend i ragazzini vogliono stare alzati un po' più tardi, non devono andare alla scuola lunedì perché adesso già cominciano le vacanze. I'm quite shocked actually.
1: It's crazy.
0: Che sono già 10 settimane che
1: se
0: è finito.
1: Siete vicini alla radio e volete un programma per la festa di Sant'Ilarione?
0: Oh sì, anche questa
1: oggi,
0: festa.
1: Quando siamo arrivati alla radio ci sono questi programmi per la festa.
0: E quando è questa festa?
1: Domenica
0: Angela?
1: 25 ottobre. At Glen Eagles Reserve at Seaton. So, se volete un programma, sono qui alla radio e sono gratis, Rosalia. Free.
0: E devo dire che questi programmi, anche di quella della Madonna di Montevergine, è questo. Sono beautiful publications.
1: Yeah.
0: Sono bellissimi, sono fatti belli con. Molto professionale, vero? Come sono messi insieme. So vedete tutti quei sponsors, perché I have to say, dobbiamo dire tanta grazie a tutti gli sponsors di queste feste, perché sono molto generosi per aiutarle, perché senza dei sponsors e dei volunteers è difficile fare queste feste, è vero Angela?
1: That's right. Yeah, and also, Rosalia, the grants dal governo,
0: sì.
1: If they don't give grants for these festas, it's very hard.
0: Yeah, perché queste sono come si dice, events che sono grandi, non sono piccoli. Ci sono molte molte gente involved, di volontari, di ufficiali, da gente che vengono. They have to put so much in place.
1: But also, the public liability insurance.
0: That's what I'm saying. They have to put so much in place.
1: Yeah, they have to put so much in place.
0: Per proteggere tutta la gente.
1: Questa festa di Sant'Ilarione. Marco, if you're listening, c'è la gara della famosa mangiata delle spaghetti.
0: No, well, I'm
1: now,
0: sure Marco be in it.
1: Always wins these spaghetti competitions.
0: He is. He's a champion.
1: I think l'anno scorso, qualche festa, quest'anno, Stefano tried.
0: He didn't get... No, Stefano has... Maybe la barba. Maybe Stefano, shave, maybe, può darsi, chissà.
1: Stefano, take off your beard and dopo you can win the spaghetti competition.
0: Okay, due feste che vengono, andiamo un break e quando ritorniamo parliamo un altro po' di più di Andrea Bocelli.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15:01.

0: tuvo para América, tuvo para América.
1: Ok, tu vuoi fare l'americano? Questa no, non era proprio la versione che voleva fare di Sophie Loren, yeah. Ma lei ha cantato la prima parte di quella canzone con Paolo Baccelleri. Oh, okay? So that was obviously one of her songs as well. Che era
2: so that
1: una
2: was
1: canzone.
2: For you, Pam, as you're cooking your...
3: what's she cooking?
2: Pork.
1: Oh, pork. Okay, okay.
2: What time's dinner?
1: Yeah, that's right. Love pork. That's
2: so,
1: beautiful.
2: Ritorniamo a...
1: Un pork. Yeah.
2: Andrei?
1: Sì, voglio parlare, continuare un po' con Andrea, but this is only a little bit, because ha fatto un duet con Ed Sheeran, come abbiamo detto. La storia è molto interessante, questa duet di Ed Sheeran. Andrea racconta che Ed Sheeran gli ha mandato questa canzone da registrare, e dopo che Andrea ebbe registrato questa canzone, Ed l'ha ascoltato e ha detto con Andrea, non mi piace. Figurati! Ed Sheeran ha detto con Andrea che non gli piaceva come era registrata questa canzone. E Andrea ha detto, l'aveva cantata questa canzone in style pop, in a pop style, non con la delicatezza di un tenore. Ed Sheeran andò a casa di Bocelli per convincerlo a cantare la canzone con un stile più like a tenor. Andrea continuava e dice, no, non la voglio cantare come tenor, perché è un troppo, come si dice, un po' rough, troppo strong questo tenor. Io credo che desse più fine, più pop. Anyway, lui, Andrea dice, lui ha raccontato la storia. All'ultimo hanno fatto un po' di compromise e si è convinto di fare quello che ha detto Ed Sheeran. Ha detto dopo che abbiamo fatto questo compromise, ha detto, you know, Ed è stato correct. E la canzone è stato un grande successo. E la canzone è Perfect Symphony.
2: Oh,
1: so that was the song. Ed Sheeran l'ha scritta e l'ha mandata a Andrea per registrare. E io l'ha fatta pop e non era piaciuta. And I'm surprised che someone like Ed Sheeran è andata alla casa e dice, no, non mi piace.
2: Non mi piace.

0: Senti qua.
1: E Andrei, quando ha detto la storia, he was doing on TV in an interview, rideva, you know, he was saying, you know, quello che ha fatto l'intervista diceva, ma come è stato forte Ed Sheeran, e dice, è il maestro che non gli piaceva come ha registrato la canzone.
0: Se non sapete chi è Ed Sheeran per voi a casa, lui è quello che ha quella testa di capelli
1: rossi. Rossi, yes.
0: A carrot top.
1: He's a lovely man. He's a lovely, beautiful singer. Yeah. He was here this year.
0: This year. He's in big trouble now anyway.
1: He is, I know, but sembra la politica che viene
0: in
1: mezzo.
0: That's right.
1: Adesso ascoltiamo Perfect Sympathy. Questa è one of my favorite songs. Questa duet che ha fatto con Ed Sheeran, Andrea Bocelli, ha fatto anche col suo figlio Matteo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Fulham Gardens, Panini,
5: Panini
4: Brothers.
5: Panini Brothers. Let's see.
4: Gee, they're popular, aren't they?
5: Oh, amazing.
4: God.
5: Amazing.
4: The Panini Brothers at Newton, Rosalia.
5: Yes.
4: They've now expanded. Quante cose, how many different cakes are they doing?
5: I've heard.
4: They
5: I've
4: are
5: heard.
4: Doing. And I think the Panini Brothers at Fulham Gardens, the yep. same thing.
5: Yeah.
4: It's not just cannolis and cannolis
5: no,
4: and cannolis
5: no, no, no,
4: anymore.
5: No.
4: Mamma mia. When are we going to lose weight, Rosalia?
5: Yeah. This is the problem.
4: which century are we?
5: Yeah, I know. It might be after we're gone, I think.
4: Walter Luciano Ramazzotti.
5: Si.
4: Where
5: si.
4: Did he get a name like
5: that? That's an amazing name, yes.
4: But his first name is actually Eros
5: yes.
4: Ramazzotti, but he got a name Walter. Thrown in the mix just for
5: Eros
4: his
5: doesn't
4: life.
5: Sound Italian, though.
4: Yes.
5: Eros sounds Greek.
4: Ramazzotti.
5: Eros.
4: Oh, Eros.
5: Nomo, Eros.
4: Well, he was named after the Greek god, Eros.
5: Oh, well, that's true, but why would an Italian name after the Greek god? Because, you know, Italians and Greeks, they don't really support each other that much.
4: Why would Salvatore Coutinho call himself Toto?
5: Oh, that's true. Toto.
4: Toto.
5: Toto.
4: Toto. Toto, Liliana, if you're listening. So Eros Walter Luciano yeah. Ramazzotti, he's not that old. He was born in 1963.
5: Sì.
4: So lui è molto, molto popolare in Italia and the European countries. And lui sa parlare spagnolo.
5: Oh, really?
4: Like okay. a Spanish person. Sì. So because I suoi successi sono con l'italiano and the Spanish. And I suoi albums, mm-hmm. Sono state registrate in both Italian and Spanish. Lui, since 1984, 13 studio albums.
5: Wow.
4: That's a lot of albums. 3 live albums. And 37 singles.
5: Wow.
4: That's a lot,
5: amazing.
4: Isn't it? 70, 70 milioni di records mm-hmm. in una carriera che va a sporgi 40 anni.
5: Mm-hmm.
4: Anche lui, Rosalia, Ramazzotti ha registrato canzoni with Cher, Tina Turner, Anastasia, Joe Cocker.
5: Yeah, let's just
4: Julio Iglesias.
5: Yeah.
4: Ricky Martin,
5: wow.
4: yum.
5: yeah.
4: Carlos Santana, Alicia Keys, and he's also done canzone with Andrea Bocelli.
5: I know.
4: There you go.
5: I
4: Ornella
5: know.
4: Vanoni, Luciano Pavarotti, Laura Pausini, un cantante che si chiama Raf, R-A-F,
5: yes.
4: Giorgia, and
5: wow.
4: Elisa.
5: Wow.
4: Right.
5: Amazing.
4: Okay. Yes, tanti premi. Lui è nato in Cinecittà, a Roma. Isn't Cinecittà where they did the cinemas?
5: Cinemas? Yeah, what do you mean cinemas?
4: I think movies.
5: Oh, sì. Yeah.
4: Suo padre Rodolfo e sua mamma Raffaella. Mi piace che dicono lui era un construction worker e Raffaella era una casalinga. As if being a casalinga was
5: something
4: so,
5: wrong.
4: So, ma sua mamma calabrese.
5: Abbiamo avuto il napoletano in Sofiorino, adesso c'è un po' di calabrese anche.
4: We have got,
5: and we've been to Tuscany with Andrea, so andiamo tutte parte.
4: So Raffaella Molina, his mother, comes from Vibo Valentia in Calabria. Mm-hmm. And he was named, Rosalia, after Eros, the Greek god of love.
5: Okay.
4: Ma lui anche all'età di 7 anni ci ha dimostrato ai suoi genitori una passione per la musica, specialmente per la guitarra.
5: Sì. Mm-hmm.
4: And as a teenager, lui ha incominciato a scrivere canzoni con l'aiuto di suo padre, che ci piaceva tanto la musica, and he played piano, his father.
5: Sì.
4: So lui è stato sposato con una donna, Michelle Hunziker, from Switzerland, e sua figlia Aurora, nata nel 1996. Then he ha scritto questa canzone che forse tu hai trovato, nominata L'Aurora, per questa figlia che è nata. So anche lui non è rimasto con la prima moglie.
5: I don't know. Che succede con queste prime mogli?
4: So lui ha deciso che si voleva sposare di nuovo all'età di 50 anni a Marika Pellegrinelli, e con questa moglie ha avuto un'altra 2 figlie.
5: Oh, okay.
4: So in tutto 5 figlie, ma questa canzone, nella sua figlia Aurora, lei si è sposata in Siracusa, in Sicilia, il 4 luglio quest'anno.
5: Oh, quest'anno?
4: Yeah,
5: okay.
4: Quest'anno. Mm. E lui, quando vede quelle videos on Facebook, lui ha provato tanto emozione.
5: Oh, yes.
4: E credo che ogni papà che porta la figlia all'altare per sposare, ci sono sempre lacrime.
5: Yeah. Una cosa molto speciale.
4: Una cosa beautiful. So,
5: l'ho trovato a Aurora. Lui canta con Alicia Keys.
4: Alicia Keys, sì.
5: Okay.

0: Radio Italiana 531.
1: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!

0: All right, abbiamo fatto un altro duet, perché noi sappiamo Albano e Romina, of course, one of the most famous duets, vero, questa coppia. So abbiamo fatto molti duets oggi, voleva continuare, perché abbiamo quasi arrivato alla fine del nostro programma, però voleva fare anche la canzone, adesso l'ho persa di nuovo, perdo questa canzone oggi. No, Andrea Bocelli ha fatto la canzone con sua figlia, come ha detto, lui ha tre figli. Sai che tutti e tre i figli di Andrea Bocelli sono bravissimi di musica. Matteo, mi sono scordata quell'altro figlio con la prima moglie, poi c'è Virginia con la seconda moglie, e questa Virginia è, non è tanto grande, I think adesso c'è 12 anni,
1: yeah,
0: 12-13 anni, e lui ha fatto parecchi, lei è bravissima, ma ha fatto parecchi canzoni anche con lei, con duets, e questa qua si chiama Bambina Mia Ricordati, with Virginia and Andrea Bocelli.

0: bella canzone. What a privilege cantare con tuo padre quando c'hai soltanto 12-13
1: sì,
0: anni.
1: Sì, sì.
0: C'è una voce beautiful.
1: Tu cantavi
0: ragazza.
1: Mai con tuo
0: papà? Oh, sempre. Yeah. No, cantavo ma non con mio papà. In the shower, potresti, nella doccia. Yeah.
1: E più da volte e se cantava a casa one day my mother said to me, smettila.
0: Questa moino. No, quasi quasi abbiamo arrivato alla fine, però prima che ce ne andiamo oggi, Angela, vogliamo ricordare anche John Farnham, perché è un cantante molto popolare e tanto amato in Australia. E domenica sera hanno fatto un grande concerto a Rod Laver Arena in Melbourne, perché lui, come sappiamo molta gente, che lui c'è il cancro o ha avuto il cancro, a throat neck, wasn't it?
1: Neck.
0: E ha avuto grande grande operazione, che la voce adesso non c'è più, e adesso sta molto molto malato.
1: Yeah, that's very sad.
0: It's very sad. E questo concerto, lui doveva andare a guardare questo concerto, perché hanno messo per fare i fondi per il cancer di questa maniera. E i due figli, lui c'ha due maschi e la moglie, sono andate questa sera. Ma anche tanti artisti di tutto il mondo che conoscono John Farnham, hanno tanto rispetto per questo cantante, hanno fatto anche loro, hanno cantato questa serata. E Celine Dion, che tutti conosciamo, una grandissima cantante, lei ha fatto un duet con pretty duet actually con Andrea Bocelli. Anche lei ha cantato, cantato You're the Voice, la canzone che è un grande successo per John Farnham. So ci ricordiamo John Farnham anche e ci mandiamo tante belle cose, perché io credo che il suo destino è molto difficile adesso, perché c'è 24 hour care adesso a casa.
1: Oxygen. Yeah.
0: Non è tanto anziano, sai.
1: No, he's not. But da volte quando bussano alla porta, che for donations, for cancer research, tante persone, and I've heard it so many times, dicono, sempre do moneta, ma non, ancora non c'è questo cancer, nessuno trova, loro fanno. Io, Rosalia e Liliana, lunedì siamo stato al funerale di Craig Denning, il nostro amico,
0: che è stato sulla radio due o tre volte con noi.
1: And ha venuto anche to the Cancer Morning Tea quando
0: ha parlato lui.
1: Mi è piaciuto perché quando ha parlato quell'uomo from the Cancer Council, lui ha detto che la prima medicina che ci hanno dato a Craig for bowel cancer non era una medicina for bowel cancer. Era per un altro cancro, ma ci ha fatto buono effetto a Craig, che per un po' di tempo.
0: Well, infatti la vita prima, lui ha detto che la vita era soltanto 3 anni, però ha avuto 4 anni e mezzo, quasi 5 anni. E lui è stato molto orgoglioso e contento, come ha detto al funerale, che ha avuto questo tempo extra con la sua famiglia, i suoi figli, sua moglie, sua figlia. E lui, anche The Cancer Uomo, ha detto che quando è andato a trovare Craig ultimamente, prima che è passato, che Craig ha detto tante belle cose di The Cancer Council, ha detto senza di loro, tutte queste medicine nuove, questi trials, lui non aveva l'opportunità di averlo.
1: No.
0: È molto importante, anche se ci crediamo che quando trovano una cura, non c'è una cura. E ci sono molte molte diverse cose.
1: È tutto esperimento, ma lui anche con la sua malattia, quando hanno fatto quello video di quello che lui faceva
0: aiutare volontari con cancer.
1: Anche the Cancer Council, perché in quello video c'erano due little clips di quando Craig è venuto
0: qui alla radio.
1: Alla radio.
0: So, rest in peace, Craig. Ricordate che tutta moneta, anche se è $1, tutto aiuta. Adesso andiamo in pubblicità e dopo metto una canzone, dopo diciamo bye bye, perché la canzone che voglio mettere dopo della pubblicità è The Prayer con Celine Dion e Andrea Bocelli, e la voglio mettere perché Andrea, quando ha parlato anche di duets, che ha parlato di questo album che ha fatto 2024, lui ha detto che ha cantato con Celine Dion e l'intervista ci ha detto: ma come hai trovato Celine Dion? He said, siamo tante amiche, ha detto lui, e lei ha detto quando ha sentito la voce di Andrea, ha detto che Andrea, tu tieni la voce di Dio.
1: Oh.
0: E io si è detto, oh mamma mia, io non sono Dio, io non ho la voce di Dio. E da quel giorno, ogni volta che andavo a fare interviste, tutti questi giornalisti dicevano, tu c'hai la voce di Dio. E lui diceva, no, questa è una responsabilità che non la voglio. Non c'ho, però io dico che c'è una bellissima voce. Quindi andiamo ai sponsors e dopo ascoltiamo The Prayer con Celine Dion e Andrea.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

0: Okay.
1: The prayer. See, the voice of God with Celine Dion. Okay. Anyway, you can't get much better than that. I think today's music has been beautiful. I think tutte queste duets with Elvis Presley, Eros Ramazzotti. We've had Frank Sinatra and Nancy. Mm. We've had Romina and Albano. Beautiful songs.
0: Beautiful, beautiful songs.
1: Sono belle canzoni.
0: Vogliamo che voi a casa vanno piaciute.
1: Speriamo che vi piaciuto. Noi ci è piaciuto.
0: We did our best. Yes. But, you know, at the end of the day.
1: Speriamo che, you know, abbiamo fatto un po' di compagnia questo pomeriggio con voi. Ancia, ci vediamo la settimana prossima.
0: Sì, okay? Con questo programma la settimana prossima, ma di nuovo dovete venire alla festa domenica.
1: Oh, sì, non vi dimenticate.
0: E per voi che non conoscete Angela, Rosalie e Liliana, non dite, oh, what do these girls look like? Look for the best looking ladies at the festa. And
1: anche
0: be
1: se
0: us.
1: Ci diciamo noi stessi, vero?
0: Even if we say che siamo belli. Okay. So, ma the fact that c'è un microfono avanti alla nostra faccia, ma
1: ce la facciamo, ce la facciamo.
0: Facciamo.
1: Okay. Ciao, okay, ciao a tutti, ciao. Buon ascolto, continuate con Radio Italiana 531, ciao ciao. Wow.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.
3: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mi...

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nell'orecchio, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

Amore, ambizione, già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

bentornati ad una nuova puntata di Cinema e Sorrisi, sempre qui su Radio Italiana 531. Oggi ci sarà qui uno dei Simoni a tenervi compagnia, cioè io, Simone, ma la puntata sarà sempre qui per presentarvi due grandi registi italiani, e in particolare parleremo anche di due grandi capolavori che questi

registi ci hanno regalato. Una puntata un po' spooky, una puntata un po' tenebrosa, una puntata che uno di questi film sicuramente ci ha tenuto svegli per una o più notte, o almeno mi ha tenuto svegli a me. Non vi dico di più, vi lascio la prima canzone e ne parleremo subito dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Radio Italiana 531.

0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: Mamma mia, che brividi ragazzi! Chi non la conosce, o almeno chi ha più di 20 anni, 30 anni, 40 anni e non la conosce. Stiamo parlando della canzone, il tema principale di un capolavoro anni 70 italiano, Profondo Rosso. Vi ho detto il titolo adesso, e stiamo parlando di un grandissimo regista italiano. Perché noi lo sapesse, la canzone di Profondo Rosso è stata eseguita dai Goblin, gruppo romano che hanno creato tantissime sigle per il maestro Dario Argento. Per cui Profondo Rosso, capolavoro italiano, Goblin, capolavoro di sigla che ci ha fatto tremare a tutti, almeno noi italiani. Non siamo così internazionali da Halloween, da Venerdì 13. Noi negli anni 70, prima dell'Esorcista, c'era Profondo Rosso. Comunque Dario Argento è il maestro del brivido, il regista che ha definito il giallo all'italiana e un po' rivoluzionato l'horror mondiale. Pensiamo a molte scene poi riprese da registi negli anni a venire. Dario Argento, romano, degli anni classe 40, regista, sceneggiatore, produttore, critico cinematografico, appunto detto il maestro del brivido. E Dario Argento, diciamo, gli inizi, parlando un po' di lui, parte proprio come un critico cinematografico. A 20 anni era già sceneggiatore professionista. E una cosa molto interessante è che lui co-scrive con Bertolucci la storia di C'era una volta il West del 1968 di Sergio Leone, film straordinario di un artista straordinario quale Sergio Leone. Per cui il maestro del brivido, il grande Dario, anche grande scrittore, perché veramente andatevi a vedere C'era una volta il West di Sergio Leone. Adesso apriamo una piccola parentesi: spettacolare. Comunque, parlando un po' di Dario, dopo il 68, dopo l'esperienza come sceneggiatore, il debutto alla regia, c'è un altro grande film, enorme successo, che un po' fa nascere un po' questo stile visivo e narrativo dei primi film di Dario. Stiamo parlando dell'Uccello dalle piume di cristallo, veramente bellissimo. Questo è un periodo d'oro per Dario Argento, e stiamo parlando della trilogia degli animali, che parliamo dell'Uccello dalle prime di cristallo del 70, poi c'è il Gatto a nove code del 71 e Quattro mosche di velluto grigio sempre nel 71, veramente capolavori, fino poi ad arrivare il masterpiece degli anni 70 e non solo. Stiamo parlando di Profondo Rosso del 75, che il film che un po' segna il passaggio dal thriller all'horror, con i Goblin appunto alla colonna sonora, che hanno dato proprio quelle ambientazioni spettacolari, tenebrose. Profondo Rosso un po' un film di mezzo, perché poi si passa proprio da questo giallo thriller, si mantiene sempre il giallo thriller, ma con tono un po' più splatter, più più horror, che poi Dario Argento proprio continuerà il filone con la trilogia delle madri, sto parlando di Suspiria del 77, Inferno, per poi chiudersi nei primi 2000 con la terza madre. Comunque Suspiria, altro gran bellissimo, bellissimo. E poi non ci scordiamo di altri capolavori, tra citarne tanti io volevo citare Tenebrae dell'82, Fenomena, mamma, spettacolare, dell'85 e Opera dell'87. Comunque lavora con Dario, un regista a tutto tondo, lavora con George Romero, coproduce Dawn of the Death del 78, lavora con registi come Bava e Soavi, un uso visionario della macchina da presa, con i colori, le luci, la violenza estetizzata, quasi coreografica, l'ambientazione castofrobiche, le città trasformate in incubi, si pensi alla Roma o la Torino di Profondo Rosso, veramente le trame, il pezzo iniziale di Profondo Rosso, lo specchio, il gioco degli specchi, la fine all'inizio, queste piazze vuote, questi dialoghi tra personaggi, comunque, e poi le colonne sonore iconiche, non voglio menzionare Ennio Morricone, ma i Goblin con Profondo Rosso, veramente secondo me hanno veramente creato quell'atmosfera straordinaria. Dario, che poi ha paura del buio, il maestro dell'horror ha dichiarato più volte di avere paura del buio e di dormire sempre con una luce accesa, e mi ci ha fatto dormire con la luce accesa, ragazzi, mi ci ha fatto dormire. Torniamo ambientazione Roma e Torino anni 70, torniamo a Profondo Rosso, ragazzi, torniamo, mamma mia che paura. Goblin qui su Radio Italiana 531.

Maestro, maestro, veramente grandissimi goblin, ma Dario Argento, questo re dell'horror che è superstizioso, non usa mai il numero 17, ha girato una scena con 2000 mosche vere, è stato proprio lui a inventare un nuovo modo di usare la musica nei film horror, la musica prima della scena, durante, dopo, un po' per ipnotizzare lo spettatore. Questo maestro che ha litigato con Morricone per una scena troppo violenta, infatti Morricone lasciò la produzione dell'Uccello delle Prime di Cristallo perché Argento voleva una musica troppo disturbante, e poi, mamma mia, ha ispirato registi come Carpenter, Del Toro, Tarantino. Del Toro considera Suspiria il film più bello mai girato, mentre Carpenter non sarebbe mai esistito senza Profondo Rosso. Questo regista che non ama gli effetti digitali, ha girato, si dice, una scena con un cadavere vero nel Gatto a Nove Code, e l'abbiamo visto ultimamente in un cadeo nel 2002, nel uno dei suoi ultimi lavori, Occhiali Neri. Comunque, Profondo Rosso, veramente Torino anni 70, una medium percepisce una presenza assassina e poco ore dopo viene uccisa. Marcus, un pianista inglese, assiste al delitto, entra nell'appartamento, vede qualcosa ma non riesce a ricordare cosa. Inizia così un'indagine ossessiva insieme alla giornalista Gianna, tra le ville, la moglie di Argento tra parentesi, tra le ville abbandonate, disegni infantili nascosti e sotto l'incone omicidi sempre più inquietanti. Piano piano Marcus capisce che la verità l'aveva vista subito, era lì riflessa in un vetro, in uno specchio. Profondo Rosso è un gioco di specchi, musica dei goblin, indizi visivi, è un film dopo l'incubo non arriva, è già davanti ai tuoi occhi, è un capolavoro. L'assassino, se ci pensate, si vede nella prima scena ma nessuno lo nota. Argento lo mostra per un secondo, è il suo gioco, la verità è davanti ai tuoi occhi. Le mani del killer sono di Dario Argento. La villa Liberty dove Mark trova i disegni sotto l'intonaco, si trova a Perugia, la bambola assassina, Daria Nicolodi si ferì, veramente Torino scelta per motivi esoterici. Che film, ragazzi, che film, omaggio anche a Hitchcock. Andatevelo a vedere, si trova in rete, compratevi una copia. Comunque chiudiamo questa parte Profondo Rosso con una canzone che merita, di quegli anni, Hosanna, ragazzi. Continuiamo con il prog, mamma mia, viva Dario.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Bentornati a Cinema e Sorrisi. Dopo che nella prima parte del programma abbiamo parlato del maestro Dario Argento e del suo capolavoro Profondo Rosso, è la colonna sonora capolavoro dei Goblin, e abbiamo appena ascoltato una canzone degli Osanna, scelta proprio perché questa intro sospeso, questo organo acido, questo ritmo che cresce, questa voce che entra come un colpo di scena, un prog italiano che ho pensato si abbinava benissimo alle atmosfere di Profondo Rosso. Comunque rimaniamo sempre nel thrill, nell'horror italiano, perché se il 75 Roma-Torino ci regalò Profondo Rosso, il 76 un altro grande film da un altro grande regista, e qui sto parlando di un regista, sceneggiatore, produttore bolognese, questa volta classe 38, è uno dei cineasti più originali del cinema italiano, ha attraversato horror, commedia, dramma, gotico padano, ricordatevi questo gotico padano, creando un linguaggio personale, atmosfere sospese, provincia inquieta, segreti sepolti, personaggi fragili e luoghi che diventano protagonisti. Sto parlando di Pupi Avati e sto parlando appunto di questo personaggio che ha creato, come dicevo, ha inventato un sottogenere unico, il gotico pagano, un horror dedicato alla provincia emiliana, fatto di silenzio, omertà, case isolate, religione e superstizione. Avati è uno dei pochi registi italiani capaci di unire realismo rurale e incubo psicologico. Ha diretto film di culto, mi viene in mente Zeder o Il Signor Diavolo più recentemente, e ha collaborato con sceneggiatori come Costanzo o attori come Gianni Gavina, suo storico compagno di lavoro, ma anche Capolicchio, che è un, mamma mia, che attore Lino, veramente grande maestro anche lui. Il film che andiamo a parlare un po' di, che vogliamo un po' legare a Pupi Avati, che andremo a parlare oggi, è il capolavoro del 76. Avevo un po' fatto notare quel gotico pagano proprio perché qui c'è un film che, poi aprendo una piccola parentesi, ho comprato il DVD nel mio ultimo viaggio italiano, perché si trova sui social, nel YouTube, ma lo volevo parte della mia collezione. Questo secondo me è un capolavoro, ragazzi, visto un po' in ritardo, ma un capolavoro. E vi lascio un po' alla sigla, sto parlando di La casa dalle finestre che ridono del 76. Mi vengono i brividi e mi viene malinconia, perché Lino Capolicchio, spettacolare, non c'è più, uno sguardo al cielo. Brividi ragazzi, puntata spooky qui oggi. Vi lascio alla colonna sonora.

Mamma mia, che canzone anche questa, ragazzi, che canzone, veramente canzone orchestrata, meritava questo film, meritava l'introduzione, veramente grandissimo. Questo è uno dei miei preferiti, è uno dei miei preferiti, film, come ho detto prima, del 76, questo giallo thriller, horror, La casa delle finestre che ridono, ambientazione provincia ferrarese, Valli di Comacchio, il cast c'è, cioè il grande Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Gavina, giusto per nominarne alcuni. Un film che è premiato dalla critica al Festival du Fantastique di Parigi del 79, nel 2026, evento speciale, ritornato nelle sale, l'ho mancato di poco ma mi sono preso il DVD. Il film nasce da un trauma infantile di Avati. L'idea deriva da un episodio della sua infanzia: nel suo paese furono trovati i resti di una donna nella tomba di un prete. Da lì nacque la leggenda del prete donna con cui la zia lo spaventava dal bambino. Il titolo originale era diverso, una prima bozza infatti della sceneggiatura si chiamava La luce dell'ultimo piano, invece il titolo attuale arriva dopo per accentuare un po' l'atmosfera horror sinistra. Il ruolo della maestra Francesca all'inizio era stato scritto per Mariangela Melato, che non poté partecipare per altri impegni, ecco, ma noi Francesca Marciano, grande interpretazione. E poi il pittore Bruno Legnani ha ispirato un racconto popolare anch'esso, perché Avati aveva sentito da bambino storie di un artista folle che traeva ispirazioni da cadavere e torture. E La casa delle finestre ridono è il gotico, è il manifesto del gotico pagano. Il film non usa città, neon, modernità, usa campagna, silenzio, osterie, chiese diroccate, creando un horror che nasce dalla normalità. La provincia ferrarese diventa un personaggio, e purtroppo, come tante volte accade, è un cult tardivo. All'uscita ebbe un successo moderato, ma negli anni è diventato uno dei thriller più spaventosi del cinema italiano, studiato e perfino parte di corsi universitari. Molti attori non erano professionisti, erano del posto. Avati amava usare volti autentici della provincia per aumentare appunto il senso di realtà. E parlando di provincia, parlando di gotico pagano, non potevo che scegliere una canzone. È una canzone italiana che più si avvicina all'atmosfera della campagna, dell'Emilia, e sto parlando dei CCCP, Emilia Paranoica Ossessiva, un'energia scura. Ferretti è la voce di Ferretti è un incubo che cammina, ragazzi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
4: Thank God it's Melbourne.
3: Si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegli!

0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
1: Bentornati a Cinema e Sorrisi, dopo questa scelta poco mainstream della canzone Emilia Paranoica dei CCCP, oltre 7 minuti, veramente non proprio radiofonica la mia scelta, però per una da abbinare perfettamente al film di Avati. Film di Avati che parla appunto di questo restauratore Stefano, arriva in un piccolo paese della Bassa Padana per riportare alla luce un affresco nella chiesa di campagna, il martirio di San Sebastiano, dipinto dal misterioso Buono Legnani, morto o suicida 20 anni prima. Fin da subito Stefano percepisce un silenzio strano, la gente evita l'argomento, il parroco è nervoso, il tassista parla per allusioni, è un po' un paese, non vuole, si sente proprio quella situazione, quel feeling che il paese non vuole ricordare. Stefano poi riceve telefonate anonime che lo invitano ad andarsene, il suo amico Antonio, che lo ha raccomandato per il lavoro, muore in circostanze sospette, poi il restauro alla fine diventa un'indagine per Stefano. Dopo un periodo in una pensione, una telefonata anonima, viene mandato via e poi va a alloggiare in questa villa Liberty, abitata da una donna anziana e paralizzata. Conosce Francesca, la nuova maestra, con cui nasce una relazione, ma anche lei sembra circondata da un po' da un alone di ambiguità. Il segreto dell'affresco, perché Stefano, un po' restaurando l'opera, Stefano scopre che Legnani era chiamato il pittore delle agonie, dipingeva la sofferenza reale ispirandosi a torture vere. Si dice che lui e le sue sorelle fossero coinvolti in omicidi rituali, i morti nel paese, il sacrestano Coppola e gli altri abitanti vengono uccisi, qualcuno... Il film fa vedere, si vede proprio qualcuno sta proteggendo un segreto. Stefano capisce che l'affresco è solo la superficie di una storia molto, molto più oscura. E la verità, alla fine, la verità sta sulla casa delle finestre che ridono, tra registrazioni nascoste, documenti, testimonianze. Stefano ricostruisce il passato. Legnani non era solo un pittore folle, era parte di un triangolo di violenza con le sue sorelle. La casa dalle finestre che ridono è il luogo dove avvenivano le torture che ispiravano i dipinti. E poi c'è il finale emblematico, quando Stefano scopre la verità, però è troppo tardi, il paese è complice, omertoso, la violenza non è mai davvero finita. Il film si chiude con questo proprio senso di impotenza totale, questo sguardo di Lino Capolicchio, questa polizia che arriva, veramente un finale, e questa mano che si appoggia all'albero, veramente un finale emblematico. Ma chiudiamo diversamente, in una nota positiva, un capolavoro di quegli anni, ragazzi. Chiudiamo con Battisti, Per una lira. Un saluto a tutti da uno dei Simoni. Ci vediamo fra 2 settimane con altre

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Trump show all'ONU ultimatum all'Iran per un accordo, appello a Putin perché fermi la guerra in Ucraina, intesa con Londra sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Messico, 5 neonati morti in terapia intensiva a Durango, le famiglie chiedono un'inchiesta per chiarire le cause. Scuola, Meloni difende il tetto agli studenti stranieri e cita le circolari firmate da Mattarella quando era ministro. Dure le opposizioni. Conti pubblici, l'Italia resta sotto procedura europea per deficit eccessivo, Salvini chiede un maxi scostamento. Forza Italia frena. Bufera su Vannacci per una frase sulle donne, protesta delle senatrici delle opposizioni a Palazzo Madama. Di Battista torna in video dopo il ricovero e dice: sto sempre meglio e tornerò presto. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del

0: Buonasera, buonasera, bentornati al Bar dello Sport con i vostri amici Nunzio e Antonio.
1: Ciao a tutti.
0: Antonio, 23 settembre 2026, sì. Tempo sì. Bellissimo.
1: Sì, ci stiamo, dai, stiamo facendo questo shift finalmente dall'inverno alla primavera, all'estate. Cioè tutto sta avvenendo tutto in questi giorni.
0: Si sta benissimo. Weekend dovrebbe aggirarsi intorno a 28-29 sì, gradi, sì. Quindi ragazzi si può andare quasi al mare, perché quando c'è il sole è bello caldo.
1: Possiamo iniziare a prendere un po' di colore.
0: Sì, sì.
1: Il mio obiettivo è tornare a Natale in Italia.
0: Il fatto è che se vai così, se vai con la felpa è difficile che prenderai mai colore.
1: Io la felpa fino ai 27-28 gradi tengo la felpa addosso, non sono un australiano.
0: Sei a dimagrimento, non capisci, cioè, devi sudare per...
1: Sì.
0: Benissimo, allora andiamo questa quinta giornata di campionato Serie A 2026-2027. Dacci allora, l'ultima giornata, Antonio.
1: Allora, l'ultima giornata vede gli anticipi Monza-Sassuolo 2-1, quindi il Sassuolo, dopo aver dato una lezione di calcio alla Juve, perde col Monza.
0: Si scorda come si gioca a calcio.
1: Sì. Però ha segnato comunque Azic, attenzione.
0: Che è entrato dalla panchina, così sì, come contro la Juve.
1: Esatto.
0: E ha battuto pure una bellissima punizione, ho visto.
1: Ah, ok.
0: Sì, no, no, che ha sfiorato il palo.
1: Ma c'ha dei bei piedi, quindi... Sì. Quindi niente, l'abbiamo dato via. Comunque, vabbè. Udinese-Cagliari 0-1. Questo Cagliari veramente che...
0: 4 vittorie su 5 partite.
1: Una gran sorpresa, devo dire. Sono molto contento. Bologna-Torino 1-1. Poi la super partitissima Roma-Inter finisce 2-2. Venezia-Lazio, anche qui la Lazio, vabbè, ok che è il Venezia, però anche la Lazio ha fatto, insomma, ha vinto 2-0, è un ottimo inizio di stagione che secondo me poche persone si aspettavano. Poi Fiorentina-Napoli 1-1.
0: Io l'ho vista la partita, Napoli pensavo che vincesse, invece la Fiorentina che riagguanta il risultato con bel gol.
1: Sì, se lo meritava, perché sì, ho visto che ha creato comunque tante occasioni. Parma-Genoa 2-1 per il Parma. E invece quest'altra partita l'ho vista io per intero, Frosinone-Como. Devo dire, forse una delle partite più belle che abbia visto negli ultimi anni.
0: Sicuramente a parte del Frosinone.
1: No, ma guarda, veramente è stata una partita proprio bella da vedere.
0: Sì, vabbè, che tu essendo juventino adesso... ti piace vedere giocare il Frosinone, perché giustamente se ti guardi la partita della Juve, non è così.
1: Beh, devo dire che però quest'ultima partita, solo quest'ultima partita, ho visto una bella Juve, ti posso
0: benissimo
1: dire.
0: È un bell'arbitro, diciamo, l'abbiamo
1: anche
0: già detto, un
1: bell'arbitro.
0: Siamo
1: ritornando a quelli. No, Juventus-Atalanta 2-0, e ne parleremo, e Milan-Lecce 3-0. Quindi anche Marco Petta sarà contento, e tutti i tifosi milanisti, insomma.
0: Benissimo, per una classifica che vede la Roma insieme all'Inter e la Lazio prime a 13 punti, Cagliari in solitaria 12 punti, il Milan 11, Frosinone 10 insieme alla Juventus e Como, Napoli 7 insieme a Sassuolo, Atalanta e Lecce 6, Udinese 4 insieme a Torino, Parma e Monza Fiorentina, Bologna 2, Genoa 1 e Venezia 0 punti, che chiude la classifica. Abbiamo due sorpresone, perché sia il Cagliari che sia anche il Frosinone stanno nel vertice, diciamo, alto, nella parte alta della classifica.
1: Il Cagliari in Champions League, come lo vedi?
0: Cagliari in Champions League, fuori Milan e Juventus, Como e Napoli. Sì, sì, quindi

0: Beh, se avessimo fatto dei pronostici dopo 5 giornate, sicuramente
1: non avremmo messo il Cagliari.
0: No.
1: E neanche la Lazio, secondo me.
0: E neanche, no, assolutamente.
1: Ci sta da dire, però, io ho visto la partita della Lazio. Non so se hai visto gli highlights della partita della Lazio. Il Venezia ha giocato solo il Venezia.
0: Sì.
1: Infatti, se andiamo a vedere il. Come si chiama, le statistiche, possiamo benissimo vedere che il Venezia ha tirato 6, no, ha fatto 6 tiri in porta contro 2 della Lazio, mm-hmm. e 6 tiri off target contro 7 della Lazio, però sicuramente 6 contro 2 la Lazio ha fatto 2 gol perché il Venezia ha sbagliato il calcio rigore.
0: Aia.
1: Come si chiama? Mesoba, come si chiama quel ragazzo? Il numero 10 del Venezia, che si chiama Yeboah, ha sbagliato il calcio rigore e ha procurato il calcio rigore per la Lazio. Quindi chi ha Yeboah al fantacalcio, secondo me, non gli andrà benissimo.
0: Aia, comunque si sta vedendo 17 tiri totali contro i 12 della Lazio.
1: È stata molto più pericoloso. Io ho visto proprio gli highlights e Mandas penso che sia stato il migliore in campo.
0: 7 calci d'angoli. A 2.
1: Perché ha fatto tantissime parate, Mando.
0: Ah, sì, ho letto, sì. Questo l'ho letto. Sì, sì, sì,
1: sì. Sì, sì. Andiamo invece a parlare della partita Juventus-Atalanta, dove ci sono state moltissime chiacchiere da parte
0: dei giornalisti,
1: ma ci sono state moltissime chiacchiere soprattutto prima della partita.
0: Prima?
1: Come al solito, i tifosi juventini, tu forse sei uno dei pochissimi.
0: Che è successo?
1: Normali.
0: Non so nulla.
1: Beh, è venuto a mancare un certo Sandro Mazzola,
0: sì, certo, sì.
1: All'Inter questa domenica. Mm-hmm. Si è festeggiato anche il 100° anno del Meazza, quindi c'è stato un grandissimo ricordo. Infatti i milanisti, i cugini milanisti hanno fatto un bellissimo
0: omaggio
1: a Sandrino Mazzola, mentre invece quelli della Juventus,
0: sarà stata una stretta piccola cerchia,
1: molti della Juventus ignoranti si sono invece girati al minuto di silenzio, che purtroppo sai, l'ignoranza purtroppo non ha colori, diciamo, mettiamola così.
0: È un gesto antisportivo da tutti i punti di
1: vista. Infatti anche Claudio Marchisio, che è stato capitano della Juventus, non ha accettato questo.
0: Beh, certo, meno questo male.
1: Come non ha accettato nessuno, dice Sandro Mazzola, è stato innanzitutto capitano anche della nazionale, è una bandiera unica per l'Inter e quindi non deve essere trattato. Cioè, queste persone che si sono comportate in questo modo sicuramente sono quelle persone che anche vanno allo stadio per fare bu ai ragazzi,
0: sì, sì,
1: di colore, quindi certo. non ha colori, ecco, non ha squadre queste persone, mm-hmm. Secondo me non hanno squadra.
0: Sì, sì, sono brutti episodi.
1: A parte che sia la Juventus, a parte che sia, cioè, sì, non esiste una cosa del genere, cioè girarsi o fischiare al minuto di silenzio davvero è un brutto gesto.
0: Sì, sì, è antisportivo, è di cattivo gusto da tutti i punti di vista.
1: Sì, sì,
0: sicuramente.
1: Comunque, andiamo con la partita. Vai, Antonio.
0: Allora. Innanzitutto, in generale, finalmente, diciamo, non mi sono né addormentato né arrabbiato guardando questa partita, perché la Juventus, devo dire che ha giocato bene e ha tenuto un bel atteggiamento in campo dall'inizio alla fine. Quindi questa è veramente una notizia di questa giornata, anche tanti addirittura tocchi di prima, comunque
1: si inizia a vedere un po' di gioco, diciamo.
0: Sì, si inizia a vedere un po' di gioco anche dal punto di vista atletico, giocatori dinamici, e speriamo sia l'inizio di un ciclo. Comunque la partita, diciamo che il primo tempo un po' moscio rispetto al secondo tempo. Al 26esimo sulla sinistra alla Begovic passa la palla a Selic, che era quasi al fondo del campo, palla rasoiata, diciamo, in mezzo, e la difesa dell'Atalanta secondo me poteva fare qualcosa in più lì, perché questa palla è andata dritta per dritta, ha tagliato tutta l'area, arriva con Sisao che è indisturbato, insomma, tira, impatta la palla, fa un bel tiro e Carnesecchi non può davvero nulla, tant'è che non si muove. E, al 48esimo invece palla per Rowe, che da centrocampo si gira e affonda fino a che non arriva al limite dell'area di rigore, fa partire un bel sinistro molto angolato parato da Vicario. Quindi bellissima azione personale di Rowe, che ripeto da centrocampo arriva fino all'area di rigore della Juve, forse un po' pigra nella chiusura. Al 57esimo c'è un cross di Nico Gonzalez dalla sinistra e McKennie prende la palla troppo bene, nel senso che poi va centrale, quindi facile diciamo da parare. Al 61esimo c'è un calcio d'angolo per l'Atalanta, Samardžić palla per Christensen, bel colpo di testa angolato e bravissimo Colomoni sulla linea a respingere un gol praticamente sicuro, perché Vicario non ci poteva mai arrivare. Quindi ottimo posizionamento di Colomoni, che ha giocato in generale, ha fatto veramente una bella partita. Al 74esimo invece Zegrova dribbla sulla destra, parla per Mate Sarr, fa partire un bel tiro parato in calcio d'angolo da Carne Secchi. Sugli sviluppi di quel calcio d'angolo, Zegrova palla in mezzo per Bremer, che è veramente bravissimo a anticipare la difesa, fa veramente un bel gol di testa. E all'87esimo poi Colomoni, azione personale, fa un bellissimo dribbling in velocità, fa un bel 1-2 con Voltemade e entra in area di rigore, però purtroppo calcia, si può dire, su Carne Secchi. Quindi tante occasioni per la Juve, è partita che quindi niente, finisce 2-0.
1: Risultato rotondo. Però non abbiamo detto che l'arbitro non ha dato un calcio di rigore.
0: È pubblicità.
1: Non ha dato un calcio di rigore all'Atalanta, netto, come lo hanno detto tutti. Calcio di rigore netto su Rowe, che praticamente dopo penso che il pomeriggio gli avrà dato la maglia, perché Kalulu proprio lo trattiene, sì. Mentre Rowe va incontro al pallone, purtroppo non può arrivare, infatti la palla finisce a Vicario. Non so come e il perché il VAR non va a vedere queste occasioni, però l'abbiamo detto diverse volte che il VAR purtroppo non
0: è
1: so
0: imperfetto.
1: Cosa serve.
0: Sì. Sono sicuramente episodi che devono essere assolutamente analizzati,
1: almeno rivisti.
0: Certo, sì, sì.
1: Poi ovviamente se lo vai a rivedere dai il calcio di rigore netto.
0: Sì.
1: Però almeno devono essere, almeno qualcuno deve andare lì e dire guarda, puoi ricontrollare questa,
0: sì, sì,
1: questa azione.
0: Non c'è
1: benissimo
0: dubbio.
1: Allora Antonio, grazie del riassunto. Noi torniamo fra 2 minuti con la partita cartello della 5ª giornata del campionato italiano di Serie A.
0: Frosinone Como?
1: Frosinone Culone. A tra poco. Ecco, non va, praticamente dobbiamo, allora, questo qui, ci dobbiamo essere qui.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419-590-529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Veronica vi augura buon ascolto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
8: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica. Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
11: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
12: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
11: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
12: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
11: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
12: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
7: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
13: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill?
4: Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services. All while supporting a not-for-profit organisation, helping the community across Adelaide.
9: Every coffee, every meal and every catering order
4: helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community,
9: Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers.
4: Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia.
14: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
1: Eccoci tornati in onda. Antonio, allora,
0: sì,
1: abbiamo il partita di cartello Roma-Inter. Inter per la quarta volta, se non sbaglio, consecutiva, va sotto di due gol. Per la quarta volta, anzi,
0: infatti dice
1: tre volte su quattro le ha vinta.
0: Però dice la Gazzetta dello Sport, queste partenze sempre sotto possono essere un segnale preoccupante per l'allenatore e la squadra. Cosa vuol dire?
1: Io invece ho letto che queste partenze così possono essere un risultato preoccupante per le altre squadre. Perché dice quest'Inter sembra che potrebbe quasi vincere lo scudetto partendo sempre da meno due. Quindi dipende da dove lo vedi, Infatti, raccontiamo un attimo la partita. La Roma va subito in vantaggio al quinto minuto con uno svarione difensivo, giustamente, che l'Inter su Conè, sul secondo palo c'è un traversone che non viene marcato da nessuno. perché Malen è stato circondato da difensori, però Coné sulla fascia destra dell'Inter viene lasciato completamente. Barella e Diouf si scordano tutti e due di Coné, che sigla il primo gol, un bel tiro, diciamo, dentro l'area di controbalzo che spiazza Martinez. Poi l'Inter si sveglia un attimo, perché prima abbiamo visto pure gli highlights, sì, con una bella progressione di Bisek, che in corsa impatta il pallone, però purtroppo va a finire sul corpo di Svilar. Azione successiva, l'Inter parla sulla sinistra verso Di Marco, quindi palla di se non sbaglio era di Zielinski verso Di Marco. Di Marco raso terra sul secondo palo, Lautaro Martinez ci arriva di scivolata, però purtroppo secondo me la palla era abbastanza forte.
0: Palla era indubbiamente forte,
1: la palla si impenna sulla traversa.
0: Diciamo che là vai un po' alla cecata a impattare il pallone, poi come va,
1: purtroppo è andata male,
0: è andato nello spazio.
1: Però la cosa importante è che Martinez c'era.
0: Sì.
1: L'Inter prima ancora sul acceleratore, una bellissima azione, tacco di Curtis Jones sulla corrente bastoni, bastone apposta di metterla al centro, servire un qualche compagno, prova a piazzarla sul primo palo, peccato però che la palla si impatta sul palo esterno. E lì, dopo quell'azione, l'Inter si addormenta di nuovo, cross in area di rigore, sembrava la fotocopia del primo gol, perché cross in area di rigore dalla sinistra verso la destra e
0: di nuovo
1: Manu Koné lasciato da solo da Diouf questa volta, lui, perché lui è il terzino che deve andare a fare la diagonale, e impatta di nuovo sul pallone a incrociare Koné, la butta sul secondo palo, 2-0 per la Roma. Purtroppo l'Inter gli si piega un attimo le ginocchia. Torna in campo il secondo tempo, quindi fino al primo tempo finito 2-0. Non so cosa Chivu avrà detto, le stesse parole penso delle ultime tre partite. Quelle le ultime tre partite. L'Inter entra in campo, un minuto, bellissima azione tra Lautaro Martinez e Thuram.
0: Secondo me là qualche responsabilità ce l'ha la difesa. Però
1: a centrocampo?
0: A centrocampo, ma anche poi per il gol di per sé, perché alla fine erano 2-4 per tutto il tempo.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: hai lasciato comunque, sai, fare.
1: Però sono movimenti di. Perché Martinez poteva andare sia sul secondo palo che centrale, invece ha tagliato sul primo palo. È andato incontro alla palla. Thuram la rimette verso, diciamo, appena fuori dall'area di rigore. Martinez la impatta benissimo e indirizza la palla sul secondo palo, fa un bel gol a mio avviso, perché è molto difficile fare un gol così. Comunque recuperi palla a centrocampo, l'allarghi e poi segui l'azione, andare a chiudere l'azione dopo 50 metri di scatto, è un bellissimo gol. L'Inter accorcia le distanze sul 2-1. Sul 2-1 la Roma si divora un gol, questa volta soprattutto per la bravura del nostro portiere Martinez, che Malen a un metro dalla porta tira proprio alla cieca e becca la faccia del portiere, che purtroppo per la Roma non riescono a portarsi sul 3-1.
0: Poi fare meglio Malen oppure
1: No, tira proprio bene, perché si smarca bene, si smarca benissimo, perché si allunga la palla, si gira di sinistro e tira proprio come a gol.
0: Sì, già fatto.
1: Ha fatto, e il portiere gli esce a braccia aperte, proprio alla, come si dice, quando uno tenta proprio Arachiri, proprio il portiere nostro, la prende di faccia, salva il risultato, perché 2-1. Poi al 74esimo, sempre Lautaro Martinez a siglare il 2-0. C'è stato prima un calcio d'angolo di Barella, testa incornata di Thuram che salva sulla linea Svilar, la palla ritorna verso il centro dell'area, Lautaro Martinez la colpisce di testa, traversa, poi dopo un due tocchi la palla va sui piedi di Carlos Augusto, che ricrossa in mezzo, Bisek gli scivola la palla sul piede, che va a finire sui piedi di Lautaro Martinez, che non perdona nessuno, e sigla il 2-2. Quindi Lautaro Martinez 4 partite, 4 gol,
0: sì,
1: sempre più bandiera di questa Inter,
0: sta salendo in classifica, cannonieri.
1: Sì, sì. Malen soltanto quel tiro, perché l'hanno marcato abbastanza bene. Devo dire che Chivu ha azzeccato i cambi, perché ha fatto uscire sia Di Marco che Bastoni e ha inserito Luis Enrique spostando Carlos Augusto al posto di Bastoni, quindi voleva più spinta e questo l'ha pagato, e ha sostituito Curtis Jones con Sucic, se non sbaglio, e ha dato un po' più di dinamicità a centrocampo. L'unica cosa che forse avrei fatto io è togliere i due attaccanti a 15 minuti della fine, a posto di 5 minuti della fine, 15-20 minuti della fine, e provare ad andare a vincere la partita, perché comunque la Roma dietro era stanchissima. Infatti Gasperini ha sostituito tutti e tre i difensori, anche se non erano stati ammoniti, quindi la Roma era abbastanza stanca, quindi magari con la velocità di Bonny, tranne che infatti quando sono andati Bonny e Pio Esposito hanno avuto un'occasione e hanno quasi siglato, Pio Esposito ha quasi siglato il 3-2, quindi potevano fare di più sicuramente.
0: Devi avere un po' più di coraggio forse quei cambi.
1: Forse Kivu, perché dopo ha messo tipo un 4-5-1, un 5-4-1, perché ha spostato Bonny addirittura sulla fascia sinistra e lasciando Pio Esposito soltanto centrale. Comunque risultato secondo me è giusto, perché un 2-2, la Roma ha giocato il primo tempo, l'Inter ha giocato tutto il secondo tempo. Così come invece la Lazio, come abbiamo detto prima, la Lazio si ritrova lì a 13 punti insieme a Lazio e Inter, a Roma e Inter. Però che io ho visto tutte le altre partite, quasi tutte le altre highlights della partita della Lazio, e non è che meritasse tutto questo, queste vittorie, capito?
0: Mi sembra di rivedere il Milan dell'anno scorso.
1: Sì.
0: E non si sa come è sempre stata in alto in classifica, ma io quando guardavo le partite dicevo no, non è possibile una fortuna del genere.
1: Infatti, visto che parlavo di Milan, dacci queste...
0: Ah beh, tutto sommato è stata una partita sempre in controllo del Milan, e vorrei solo dire che il gol di Pulisic è stato veramente veramente bello, perché ha fatto uno stop al volo con un lancio che gli arrivava da 40 metri e ha fatto un controllo al volo veramente bello di destro, e la palla sempre al volo se l'è spostata sul sinistro e non ci ha pensato su due volte, ha tirato poi di prima, e quindi è stato veramente veramente un bel gol.
1: Christian Pulisic che torna al gol,
0: sì,
1: quindi anche i milanisti saranno contenti.
0: Poi niente, poi comunque la partita finisce 3-0, ci sono i gol di Rabiot e Moreira. Ripeto, il Milan, cioè partita tutto sommato abbastanza semplice.
1: Moreira insieme a Frattesi, prima Frattesi, però adesso Frattesi gioca titolare. Moreira il miglior panchinaro adesso della stagione del campionato italiano, perché entra e fa gol, ha fatto tre gol fino adesso, quindi
0: sì.
1: Assolutamente un ottimo substitution.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: Poi dopo la pubblicità magari parliamo un attimino di Frosinone e Como.
1: Benissimo, tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
16: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
17: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Eccoci qua di nuovo, Antonio. Allora, sì. Parlavi di Frosinone Como.
0: Frosinone Como, sì, cioè un po' a caso ho visto che l'orario lo permetteva, ho visto tutta la partita e devo dire che è stata una partita veramente, veramente godibile, molto bella da vedere, perché tutte e due le squadre hanno giocato veramente a viso aperto, veramente senza paura. Ma poi la palla veramente viaggiava molto veloce in campo, c'è stato tanto spettacolo, tante occasioni e appunto il Frosinone a sorpresa si è imposto per 2-0 con gol di Calò e Kvernadze. Però in generale veramente è stata una partita inusuale per la Serie A, perché vedere due squadre comunque che giocano così tanto a viso aperto, un po' stile inglese, è stato veramente molto bello, e il Frosinone ha espresso un livello di calcio non lo so, raro, tant'è che pure il CT della nazionale Under 21 ha elogiato i tanti ragazzi italiani che giocano nel Frosinone e ha detto proprio questo è l'esempio di calcio che dovremmo adoperare, insomma, e quindi Como ha rischiato di segnare tante volte, però poi insomma.
1: E fortunatamente comunque anche l'età media delle squadre italiane si sono abbassate. Mm-hmm. Forse ecco perché si corre di più e si fa anche più gol, perché se non sbaglio sono 5 giornate, non abbiamo avuto ancora neanche uno 0-0, se non sbaglio. Quindi ecco che si avvicina un po', come dicevi tu, lo stile è più da Premier League, dove si cerca di più la giocata, dove si prova più ad attaccare che a difendere. Basta guardare l'Inter, che comunque ha segnato, se non sbaglio, 15 gol e ne ha subiti 8 in 5 partite, quindi e ne ha subiti 8, quindi sono tantissimi gol subiti, però sono altrettanto gol fatti, perché 5 partite, 15 gol, sono 3 gol a partita, se non sbaglio, quindi è una bella media.
0: Sì. E quindi niente, comunque in generale ci sono state tante belle parate da parte di Palmisani, il portiere del Frosinone, tant'è che la Gazzetta oggi riporta assalto della Juve a Palmisani, questo ragazzino di 22 anni.
1: Va a finire come De Gregorio.
0: Sì.
1: Antonio, invece una partita che ho visto, il secondo tempo più che altro, è la partita precedente di Frosinone Como, che invece era Fiorentina-Napoli.
0: Sì.
1: Fiorentina-Napoli, che Gilmour segna al 23esimo, anche se il Napoli non stava giocando benissimo. La Fiorentina invece attacca, c'è Attà che prende una bellissima traversa e poi arriva il gol nel secondo tempo di Alejandro Jimenez, se lo ricorderanno sicuramente i tifosi milanisti, perché ha giocato con il Milan. È un bellissimo tiro da fuori, quindi la Fiorentina, che dopo l'addio di Grosso, Vanoli porta a casa una vittoria e un pareggio, e il pareggio arriva contro il Napoli, quindi si sta già vedendo l'ottimo lavoro di mister Vanoli. Invece il non buon lavoro del mister classico Allegri,
0: sì, che infatti già anche là un po' panchina a rischio,
1: che si traballa, si vede il non gioco, perché secondo me la squadra che si è rinforzata di meno, l'abbiamo detto pure inizio campionato, è proprio il Napoli, perché il Napoli gioca con la stessa formazione l'anno scorso, meno Lukaku, c'ha soltanto Lucca che va a sostituire Hojlund, però il gioco quello è, cioè non ha grandissimi spunti o... È molto blando il gioco del Napoli. Fraseggio,
0: sì, sì.
1: Corto, sì, però dopodiché si perdono e purtroppo non riescono a segnare tanti gol come vorrei, magari come ce lo sappiamo, no?
0: Che, un gioco brillante.
1: Ma Allegri quello è, se vinci 1-0, 2-0 massimo, sì. Certe volte neanche meritato. Quindi.
0: Però la Fiorentina anche in crescita,
1: sì.
0: Sembrerebbe dal punto di vista del gioco, perché comunque ricordiamo che questo inizio di campionato è stato abbastanza un disastro per la Fiorentina. Sì. Ha fatto 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria in generale. E forse quest'ultima partita con Napoli si sono visti un po' più di sprazzi di gioco. C'è Mastantuono che sta crescendo, Fagioli sta crescendo. Comunque ricordiamo anche che sono tanti giocatori nuovi.
1: Sicuramente comunque l'addio di Kane, Moyes Kane, sì, sicuramente sì. Ha lasciato un vuoto.
0: È impattato.
1: Che adesso se non sbaglio c'è Beto. Però non è un... cioè si deve ancora ambientare,
0: sì,
1: forse.
0: Sì, molti giocatori secondo me si devono ambientare, però c'è potenzialità secondo me per fare bene. Pian piano magari la Fiorentina crescerà, appunto.
1: Invece parlavi di traballo di panchine. Io ho letto che invece Conte, che era a vedere la Juventus, se non sbaglio ha firmato il contratto con il Manchester United. Mm-hmm. Se non sbaglio, non lo so, però stavo un attimo cercando di vedere la notizia.
0: Sicuramente dopo comunque questa prestazione, magari il 5-0 in Coppa e la vittoria con l'Atalanta, adesso forse la panchina di Spalletti non è più poi così tanto a rischio. Mentre su
1: no, dice che non ancora è ufficiale l'arrivo di Conte
0: allo United. Ma sì, infatti io qua leggo più che altro che sono al momento sono solo rumors e non c'è ancora nulla di definitivo. Magari Conte stava forse aspettando anche che la Juve, forse, non lo so, decidesse qualcosa.
1: Il fatto che da parte della Juve saremmo un disastro, comunque far iniziare la stagione a Spalletti. E magari Spalletti gioca in un modo che Conte non piace, quindi se andare a comprare i giocatori che ti ha detto Spalletti,
0: esatto,
1: e poi prendi Conte.
0: Sì, cioè, sì, sarebbe veramente un casino.
1: Anche pro.
0: No, beh, dai, ma spero che adesso, insomma, la Juve ingrani un po' di più e che si stabilizzi un po' l'ambiente, perché secondo me i giocatori ci sono, il tecnico secondo me è un tecnico capace, quindi dai, ci sono tutte le carte per fare bene.
1: Invece, parlando proprio di Juve, un giocatore che l'anno scorso non segnava neanche a porta vuota, sì. Invece che quest'anno sta segnando quasi tutte le partite, parliamo del Jonathan David, che ha fatto vincere il derby madrileno 2-1 all'Atletico Madrid, un bel gol di scivolata. Mm-hmm. E sembra quasi insostituibile questo ragazzo adesso, perché ogni partita che gioca segna.
0: Ma guarda, stava crescendo anche nella Juve, però comunque non lo so.
1: Certe volte pure con chi giochi.
0: Sì, forse anche con chi giochi, compagni di squadra.
1: Perché Openda ha già segnato 4 gol.
0: Sì.
1: Vlahovic ne ha fatti altri 3-4.
0: Vabbè, lui ne ha fatti tipo 3 in una partita.
1: Sì,
0: mo,
1: sì, sì, però
0: a lungo andare vedremo un po' meglio l'andamento.
1: Però, Tutti gli attaccanti lontani dalla Juve comunque stanno...
0: Sì, stanno... ma secondo me è un po', come dici tu, un po' l'ambiente, perché tanti giocatori ultimamente, quando passano alla Juve, si scordano come si gioca a calcio. E secondo me c'è qualcosa nell'ambiente che magari a livello mentale impatta, perché alla fine vedi giocatori, come dicevo, l'anno scorso, gli anni passati, giocatori che hanno paura di... fare un passaggio un po' più lungo, di fare una giocata, cioè glielo vedi proprio scritto in faccia. Quindi secondo me un po' lì la pressione psicologica fa tanto. E poi noi lo sappiamo bene che in Italia, insomma, secondo me dal punto di vista mentale non siamo proprio bravi a creare un ambiente sereno. Secondo me
1: sicuramente,
0: questo
1: sicuramente
0: impatta tanto, tanti giocatori che vengono da fuori,
1: sicuramente.
0: Vabbè, vedremo comunque a lungo andare questi giocatori come si comporteranno.
1: Sì. Allora, Antonio, avremo 3 settimane di stop nazionali.
0: Sì, purtroppo.
1: Purtroppo, meno male, invece io dico meno male, perché l'Inter ha in infermeria Çalhanoğlu, Di Marco, Stones e Spence, quindi dovrebbero tornare tutti a disposizione di Mr. Kivu per la 6ª giornata di campionato, se ce la vuoi dare.
0: Sì.
1: Questa 6ª giornata
0: la Juve comunque pure c'ha 1000 giocatori in infermeria, però torneranno chissà quando alcuni. Comunque sì, la prossima giornata, e parliamo del 10 di ottobre, si apre con Genoa-Fiorentina. A seguire
1: alle 11:30, vuol dire che
0: sì.
1: Vuol dire che, se non sbaglio, in Italia o qui o in Italia, forse qui andremo un'ora avanti.
0: Ah, spostiamo.
1: Eh sì, perché prima era 10:30, adesso è 11:30.
0: Ok, ok.
1: Quindi andremo un'ora avanti.
0: Mm-hmm. A seguire alle 2:30 di notte c'è Inter Parma. Poi alle 5:15 di mattina abbiamo Napoli Frosinone. Vedremo se il Frosinone ripete la performance contro il Como. Poi partitone Como-Roma alle 9 di sera, finalmente, quindi anche se cambia l'orario comunque ci,
1: sì, questa è la partita della
0: 12:30
1: in Italia. Sì.
0: Quindi super partita Como-Roma. Poi Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari Juventus, quindi una squadra attualmente in zona Champions che sfida una squadra fuori dalle coppe, Atalanta Venezia, e a chiudere Torino Udinese.
1: Quindi non ci sono partite, soltanto forse Como-Roma.
0: Sì, Como-Roma, beh,
1: come
0: partitona, gran partita.
1: Sì, sicuramente. Quindi le altre squadre giocano più o meno con squadre più piccole.
0: Sì.
1: Come l'Inter va col Parma, in casa gioca col Parma, la Lazio
0: Napoli Frosinone,
1: sì, il Milan col Sassuolo, però sappiamo benissimo che il Sassuolo già ha fatto piangere i colori bianconeri.
0: Sì, se squadre comunque non sono mai da sottovalutare, secondo me.
1: Assolutamente no. Il Venezia giocherà con l'Atalanta, mm-hmm. quindi
0: a caccia dei primi punti.
1: Che l'Atalanta non si sa, perché secondo me l'Atalanta, questo Sarri,
0: potrebbe...
1: Questo Sarri non sa da fare, secondo me no, non lo vedo che mangiare il panettone.
0: Sì, lui è un altro, un po', non lo so,
1: sì.
0: Specchia scuola, squadre che faticano a ingranare, boh, vedremo.
1: Benissimo, andiamo con l'ultima pubblicità, prima che chiudiamo il programma, sì. Torniamo fra 2 minuti.
0: Perfetto.
18: Radio Italiana 531.
19: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
20: Davvero? Ma come ha fatto?
19: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
20: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
19: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178, o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
20: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
21: Australia Liga Migration Agents.
22: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
23: a proudly family-owned business established in 1971,
22: has been providing the finest quality foods.
23: You can find Gagamis products in all
22: Romeo's,
23: Drake's,
22: Foodland,
23: Coles,
22: IGA,
23: the Central Market,
22: Delicatessens,
23: and fruit and vegetable stores.
22: And if you're making tomato sauce, wine,
23: or other traditional preserves and sausages,
22: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
23: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
22: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
23: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
22: Did you know that all pensioners shopping at Gagana's warehouse in Hindmarsh are entitled to Paul's Club discounts? Simply show your pension card at the checkout to enjoy exclusive discounts and benefits.
24: Gagana's, flavors from around the world.
1: Eccoci qua di nuovo. Allora, Antonio, stavamo leggendo i convocati per, nel frattempo, durante la pausa, i convocati del mister Mancini.
0: Sì.
1: Ci vuoi dare la lista?
0: Sì.
1: Che allora, certi non li conosciamo neanche.
0: No,
1: sono ragazzini.
0: Ragazzi, magari, dai, Rivoluzione Italia, speriamo. Magari facciamo qualcosa di meglio.
1: Vai.
0: Allora, portieri abbiamo. Secondo me la portieri è la zona più convincente.
1: Sì.
0: Perché abbiamo Carnessecchi, Donnarumma, Pessina del Bologna e Vicario della Juve. Mentre difensori abbiamo Ahnor del Crystal Palace, Bastoni, non c'è bisogno di dire dove gioca, Calafiori dall'Arsenal, Coppola dal Paris FC, Di Lorenzo, Ruggeri dell'Aston Villa, Ghilardi della Roma, Caiode del Brentford, Caudio del Monza, Mancini della Roma, Scalvini dell'Atalanta. E centrocampisti abbiamo Barella, Dumbia dallo Sporting, Fagioli, Frattesi, Mandragora, Samuele Ricci, Alessandro Romano dal Cagliari, Sandro Tonali dal Tottenham. Attaccanti abbiamo Nicolò Cambiaghi del Bologna, Sebastiano e Pio Esposito. Poi abbiamo Samuele Ignacio dal Borussia Dortmund, che non conosco.
1: Sì, sì, un bel giocatorino.
0: Moise Kean dal Como, Daniel Maldini, Raspadori, Gianluca Scamacca e prima convocazione per Antonio Vergara del Napoli, Zaniolo dall'Udinese e Ali Zoma, anche lui non lo conosco, dal Norimberga. E ricordiamo che fortunati ci sono Locatelli, Chiesa, Palestra, insomma tutti i giocatori che...
1: Ho provato a vedere una formazione, diciamo, tipica che dovrebbe giocare questa Nations League.
0: Mm-hmm.
1: Si parla di... Comunque il mister Mancini ha convocato anche Ruggeri, ex Atletico, sì, Madrid, passato all'Aston Villa. Donnarumma, che sicuramente giocherà in porta. Poi dovrebbe giocare Di Lorenzo a destra, Calafiori terzino a sinistra, con Mancini e Bastoni a centro. Quindi sarà un 4-3-3 con allora in mezzo al campo Cristante, che non giocherà perché è uscito e è infortunato.
0: Sono un po' contento.
1: Quindi al posto suo ha chiamato Ricci, che è passato al Como. Dovrebbe giocare o Romano come primo esordio, oppure Barella con Tonali e Frattesi, che secondo me sembra un po' più quadrata la squadra, sì, così. Con centrale d'attacco Kin, Scamacca o Pio Esposito e Sebastiano Esposito, quindi uno dei quattro giocherà centrale, con invece gli altri due attaccanti ci sono Cambiaghi, Zaniolo e Vergara, con Raspadori, Maldini, Zoma e Ignacio sull'altro lato. Quindi è un attacco molto molto di movimento sicuramente. C'ha mille attaccanti forse perché gli abbiamo detto sempre male che non abbiamo neanche un attaccante, sì. Mancini ne porta forse sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 attaccanti porta. Certi come Cambiaghi, come Zaniolo, magari possono ricoprire anche, sì, il centrocampo, sì, però predisposti sicuramente per la zona d'attacco. Mm-hmm. Quindi questa Italia, speriamo, a trazione anteriore, Antonio, speriamo.
0: Sì. Speriamo, sì, sì, perché dai, abbiamo bisogno di veramente di forze fresche, dinamicità, di ritornare a fare un po' di bel calcio, perché non ne abbiamo visto per lungo tempo, questo era...
1: Perché queste sono le partite da giocarsele, perché contano, diciamo la verità, contano a poco queste partite. Non, sì, sono né qualificazione per gli europei, né qualificazione per i mondiali, mm-hmm, non sono né europei né mondiali. Quindi queste qua sono le partite da provare, mm-hmm, di giocare il bel calcio, pure se si perde non fa niente. Sì. Ricordiamo che l'Italia giocherà il 26 settembre alle 4:15, sì, con il Belgio. Poi abbiamo
0: Turchia, Italia martedì 29, dopodiché c'è Francia Italia sabato 3 ottobre,
1: partitone,
0: sì, anche se la vedo un po' male onestamente dell'Italia, vabbè, comunque
1: che la Francia verrà guidata la prima volta da Zinedine Zidane, oh, okay, al posto di Deschamps.
0: Okay.
1: Quindi Zidane, che non ha convocato Thuram, se non sbaglio è un problemino, non so, mm-hmm, che problemino ha, però che ha convocato Martinez, quindi magari può far giocare Martinez al posto di Magnan e magari potremmo segnare qualche gol.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ma Vedremo. Comunque, dopo Francia-Italia,
1: no, Martinez, scusami, Martinez gioca in Spagna. Volevo dire Diouf. Ah, Diouf, okay, terzino infatti, sinistro.
0: Non stavo capendo.
1: No, no, scusami.
0: Poi c'è Italia-Turchia martedì 6 ottobre. Questa è l'ultima partita, diciamo, in sequenza, tra virgolette, ravvicinata, perché poi si riprenderà a metà novembre con appunto Italia-Francia e poi Belgio-Italia a chiudere le partite del girone. Quindi ripetiamo: Italia-Belgio, Italia-Turchia, Italia-Francia e ritorno
1: Francia-Italia, hai detto.
0: Francia-Italia e poi ritorno Italia-Turchia, quindi Turchia-Italia e poi Italia-Turchia. Questo in sequenza, ravvicinata.
1: In due settimane ci saranno quattro partite della nazionale italiana. Mm-hmm. Speriamo che vediamo un bel po' di calcio giocato.
0: Sì, sì, sì. Diciamo è difficile fare peggio di...
1: Sì, in effetti, guarda, quindi... non hai torto.
0: E poi no, come hai detto tu, dai, speriamo che questa sia una buona occasione per testare novità.
1: Sì.
0: Eventualmente integrare poi per via permanente qualche nuova faccia e creare un po' di... dai, aggiungere dinamicità un po' al nostro gioco.
1: Benissimo.
0: Qualità.
1: Antonio, allora abbiamo tre minuti per lasciare lo studio qui, perché vediamo già i ragazzi del Club G che ci aspettano. Voglio soltanto dire che abbiamo questa settimana, la settimana del Cycling World Championship. Da domenica è iniziata la cronometro, si è disputata la gara di cronometro in linea dei maschile e femminile. Purtroppo il nostro Filippo Ganna si è piazzato secondo, dietro sempre più campionissimo Evenepoel, 4 anni di fila campione mondiale di cronometro.
0: Mm-hmm.
1: Invece le donne, la Longoborghini, Elena Longoborghini si è qualificata quarta. Però questa mattina, qua in Australia, l'Italia ha vinto l'oro nella staffetta combinata maschile e femminile mista a cronometro. Domenica si chiuderà la settimana con la gara, diciamo quella normale su strada.
0: Mm-hmm.
1: Dove però mancherà il più forte, l'ex campione del mondo, cioè attuale ancora campione del mondo, da lunedì sarà ex campione del mondo Pogacar, perché è caduto, si è fatto male, fortunato. Quindi non parteciperà al campionato mondiale. Speriamo l'Italia questa volta, secondo me c'è una bella squadra per vincere il mondiale, Antonio.
0: Sì,
1: sì, perché c'ha bei ragazzini come Finn, freschissimo l'anno scorso di Under 23 campione del mondo, e Under 18 l'anno prima di campione del mondo, quindi magari 3 anni di fila fa 3 salti consecutivi, speriamo. Mm. Ci abbiamo il Pellizzari, sempre più ciclista, diciamo, quadrato e scalatore. Mm. Quindi speriamo che può dire la sua. Abbiamo il Ciccone come forse uno dei capitani, abbiamo Matteo Trentin ad accompagnare, quindi secondo me abbiamo una bella squadra per vincere il campionato, se si aiutano.
0: Sì.
1: Perché noi siamo bravissimi anche a non aiutarci.
0: Sì.
1: E lo sanno benissimo di chi nei mondiali vecchi.
0: Certo.
1: Quindi sì, sicuramente abbiamo una bellissima squadra da portare magari sul tetto più alto,
0: speriamo, dai,
1: diciamo il gradino più alto del podio.
0: Mm-hmm.
1: Con questo, Antonio, possiamo anche dare linea ai nostri amici qua del Club G.
0: Noi torniamo settimana prossima, ci prendiamo anche noi una pausa nazionale.
1: Penso che anche noi ci prendiamo una pausa nazionale per la settimana prossima. Okay. Però magari poi torniamo per quella
0: così.
1: Dopo, okay. Così abbiamo un po' da gestire,
0: di materiale,
1: la situazione.
0: Va bene.
1: Antonio, grazie come sempre.
0: Grazie a te. Grazie a chi ci ascolta.
1: Ci vediamo la settimana prossima, fra due settimane.
0: Fra due settimane. Certo.
1: Buona serata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Benvenuti cari ascoltatori, welcome to an incredible night stasera with Club G with Radio Italiana 531. You are joined here with myself, Giorgia, Clara, and a very, very special guest tonight. Clara, who have we got here in studio?
1: Well, I wonder who do we have? Well, someone who's very famous on the internet at the moment. We're on social media, so... Incredible. Can anyone take a guess?
0: Incredible.
2: Tu non sai di chi è, compare Ceccio. Numero uno, salami king, bello.
1: Best intro ever. If that doesn't, like, you know, spark for our audience of who we have on air. We've got Tony, a.k.a. the Salami King and Fruit Bandit, joining
0: and
1: us.
0: And his very own cugine, Giuseppe, one of our OG.
3: Buonasera.
0: From Club G. I'm so excited to have you back here, man.
3: Yeah, it's good to be back. It is definitely good to be back.
0: Last time we were talking, I was in Italy and you guys were here with the OGs as well. So it's good to be live here in studio with yourself too, Tony.
4: Thank you for having me.
0: It's going to be a very special night. So
1: it's going to be fun.
0: Amazing.
3: Yeah, I think we'll talk a little bit about Tony and his family history and roots in Italy. And we'll also talk a bit about the Salami King. How that came about, the fruit bandit. We've got lots to catch up on.
0: We've got some props here in studio.
4: Yeah. Yeah, we've got to cut it up soon.
0: Oh, my gosh, for real.
4: Give you the trial. This is the one I'm entering in the competition on Sunday.
0: Amazing.
4: So, yeah.
0: No, I can't wait.
3: Yeah, so, yeah, I think stay tuned because we're going to start from the beginning with Tony. It's a pleasure to have you in studio, Tony.
0: Absolutely.
3: And, can't wait to hear all about Un numero uno salami king.
1: Let's get back to more of this straight after the break.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

Giovanotti, e dopo sti belli stornellate e chianoti, avvicinatevi, come faccio io, mi viene la voglia, ma ballati, se volete e se non volete, attaccamo suonatori!

0: settimana del Golfo. Ieri sera Nisida la cerimonia con due canzoni emblematiche, L'isola che non c'è con Edoardo Bennato e O sole mio, interpretato dal tenore Gaetano Amore e dal soprano Irene Scarpato. E poi una prima sfilata dei sei team, il tutto condito dagli interventi del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del ministro dello sport Andrea Abodi. Lo sport, oltraggio alla memoria di Sandro Mazzola, lo stadium per la Juve è solo una multa, il servizio della redazione.
1: 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium.
0: Tegola Napoli costretto allo stop da un infortunio a Anghissà che nei pochi minuti giocati contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il danno è stato evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri il calciatore camerunense. Anghissà dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara interna al Maradona con il Frosinone subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Abbiamo terminato, dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
5: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
6: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
5: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
6: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
5: E una bottiglia di vino, anzi due.
6: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
9: Stefano, allora torniamo in onda?
10: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
9: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
10: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
9: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
10: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
11: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Non voglio ballare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Elezioni Comites 2026. Per agevolare la sottoscrizione delle liste e l'autenticazione delle firme, gli interessati potranno recarsi presso il consolato durante i normali orari di apertura al pubblico. Sono inoltre previste due aperture straordinarie, sabato 26 settembre e sabato 3 ottobre dalle 10 a mezzogiorno. Per la sottoscrizione sarà necessario presentare un documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altro Stato. I rappresentanti delle liste sono invitati a contattare il consolato per concordare le modalità di sottoscrizione e autenticazione delle firme, scrivendo a consolato.adelaide@esteri.it. Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle liste sono disponibili sul sito del consolato.
4: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Veronica vi augura buon ascolto.

0: tequila Guaraná.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 26 settembre dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Costo $55 a persona. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 26 settembre. Non mancare!
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Molt fetese, chi che cor?
1: La cincin trendam, la dama fattai, se andà a parlare di che cosa succede in due mondi, andà alla ricetta, per mangiare la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Bini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Ti vedi gli ascoltatori che sono più di voti d'azione,
3: dico. Sono diretto,
4: Beh, per questo però è
2: l'ultima
4: bello,
2: cosa che devi andare
3: a raccontare la Rava alla fama.
2: No, devi andare in Senato perché poi dopo alle 3 c'è l'appuntamento.
3: Devo volare.
2: Sì, no, l'ultima cosa
4: io ero curiosa delle vacanze.
2: No, l'11 luglio lei ha festeggiato i suoi 25 anni di matrimonio con sua moglie.
4: In quei 35
2: ha messo una foto con Viola ad Edimburgo per i 25 anni del nostro matrimonio. Bellissimi, cioè bellissima, bella lei un po' così. Poi ha messo un'altra foto, 35 anni fa ci siamo incontrati e mai più lasciati.
4: Quindi sono 35 anni.
3: Sono 35 anni che stiamo insieme.
2: Mai lasciati.
4: E non vi siete.
3: No, vabbè, ma non mi tornare.
2: L'ha scritto.
3: No, ma levami quella cosa.
4: No, non possiamo
3: fare questa cosa qua. Adesso te la levo.
2: No, aspetti.
3: È successo una volta, me l'hai fatto dire, basta. No. È successa l'apocalisse. No, ti prego, ma sei buono. Se fai così non ci torno più. Basta, dai, devo andare a fare la cosa insieme.
2: Vabbè,
3: arrivederci.
2: No, perché sul mai
3: no, va bene. Ciao. Canzone finale. Vai, canzone finale.
4: Hai capito?
3: Vai, prendo il controllo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Penelope, son tornato!
2: Ulisse, sempre più alto!
1: E tu invece sei rimasta bassa!
2: Come uno scontrino del gigante?
1: Sì!
3: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
13: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
14: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
13: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
14: Cecilia Mosetti
13: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Tajani si scusa. Mai pensato di offendere le donne? Ho anzi nominato ambasciatori in Afghanistan e in Iran due donne. Tajani sostiene così tanto le donne che le ha mandate dai talebani e dagli ayatollah.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1 alle 14.36, se n'è andato Calenda buttando fogli ovunque. Vi ricordo che potete ascoltarci in diretta su Rai Play Sound e alla radio e poi invece in diretta video sul canale YouTube della Rai, sulla pagina Facebook di Un Giorno da Pecora Radio 1 e sul nostro account Instagram, che lì davanti c'è il telefono.
4: Eccolo lì, ciao.
3: Si sente proprio come fosse la televisione, cioè su Instagram, sulle storie di Instagram si vede in diretta.
4: Si vede,
3: ma si sente anche, cioè è proprio una cosa rivoluzionaria.
4: Ma che meraviglia.
3: Incredibile. Adesso con noi c'è

0: Barela.
1: La gioielliera di Giorgia Meloni, signora Barela, buongiorno.
0: Ormai è così per noi, eh?
2: Ormai, infatti, buongiorno a tutti e buongiorno a chi ascolta.
1: Spieghiamo per chi gli ascolta che lei si chiama Barela con una L sola, non come Barella, centrocampista nazionale. Barela. E non è argentina, niente. Perché Barela sembra... No, non è...
2: No, però è spagnolo come origine.
1: Ah, vede, spagnolo. C'è qualcosa di spagnolo.
2: Però ormai italiana da tanto tempo.
0: Cioè, lei ha una boutique a Roma, in Prati,
1: sì.
0: Dove
1: sì.
0: vende le sue creazioni.
2: Sì.
1: Esatto, e spesso sono i suoi gioielli vengono indossati da la presidente Meloni, che ieri sera era ospite da Bruno Vespa tutta la sera, prima 5 minuti, poi porta a porta, e abbiamo questa foto, abbiamo visto, c'aveva al collo, aveva una...
0: Uno strangolino, che cos'è?
1: Cos'è lo strangolino?
0: È questo qui che è stretto vicino al collo, non è proprio una collana che pende,
1: che si
0: sta
1: usa
0: stretta.
1: Per...
2: Viene chiamato choker.
1: Choker? Choker.
0: Sì.
1: E in italiano appunto come diceva la brillante
2: collarino collarino come
1: visto ieri sembrava molto stretto, a me non l'ho visto, ma mi ha messo proprio mi mancava l'aria.
0: Queste due foglie vicine sono foglie, no?
2: Sì, sono foglie. Quindi è una delle collezioni più conosciute, appunto, come molti conoscono anche indossati di altri personaggi della televisione che sono stati hanno fatto diventare ancora più famosa questo disegno.
1: Come si chiama questo modello, questo collarino, questo choker?
2: Si chiama Leaves Choker.
1: Come si chiama?
2: Sì. Leaves, quindi che foglie, e choker.
1: Di che materiale è, signora Barela?
2: Sono in bronzo bagnato in oro.
1: Bronzo bagnato in oro, sì, che è diverso da oro, cioè nel senso è bronzo.
0: L'oro bagnato in bronzo non avrebbe molto senso, diciamo.
2: Sì, certo. Assolutamente no.
1: È bronzo. Comunque, che viene un po' impreziosito da essere bagnato...
2: Dall'oro, sì, che in effetti lo rende così non ossidabile, lo rende un po'...
1: Non ossidabile...
2: Ecco,
1: no,
2: sì,
1: perché avevo capito non affidabile, già pensavo a Tagliani,
0: alle minigonne.
2: Inossidabile, quindi almeno ha una durata nel tempo, però è una cosa quindi che si può mettere facilmente senza essere una cosa troppo impegnativa, e viene infatti così indossato in tante occasioni senza avere una cosa d'oro che sarebbe un po' impegnativa sia dal punto di vista economico che dal punto di vista...
1: Ma è più da cena, da aperitivo, da galà,
0: la trasmissione televisiva della prima serata.
2: Le mie clienti lo indossano in tantissime occasioni, lo indossano in serate ma anche per lavoro, dipende un po' dal carattere delle persone,
1: rispetto al carattere del presidente Meloni, come lo vede questo gioiello?
2: Guardi, io le dico come faccio io.

0: Io lavoro tanto pensando ad un qualcosa che mi sta a cuore, sì. E prende una determinata forma. Mm. E per quanto riguarda la collezione delle foglie, perché già sì. ho alcuni dei vostri spettatori già mi certo. hanno sentito, mi avete sì. già intervistato.
1: Eh sì, perché anche l'anello era foglia, no?
0: Certo, ecco, sì. sì, infatti, riguarda, cioè, il tema della leggerezza, dell'idea di prendere un po' la vita accogliendo i suggerimenti che ci fornisce certo. la vita. Mm. E quindi non essere rigidi, questo è il mio di tema. È ovvio che poi ognuna delle persone che indossa certo. i miei gioielli poi attribuisce il suo di significato,
1: il suo valore,
0: delle,
1: però,
0: volte, cioè, se... delle volte coincide, delle volte no. invece è totalmente diverso, certo. però
1: se,
0: per
1: ma
0: me
1: è un oggetto
0: grande...
1: che costa tanto questo?
0: No,
1: beh, tipo ce lo può dire?
0: Tanto,
2: quello è soggettivo,
0: sì,
2: il no.
0: lo posso dire, sai, guardi, non mi ricordo nemmeno, perché per me potrebbe essere intorno ai 350 euro. Non ne ho la minima idea, sì, in
2: sì,
0: euro.
2: Sì, sì, cioè, mm-hmm. no, ma tra l'altro...
0: Guardi, e lo dico, e in effetti poi, tanto il mio sito, io sono sì. tutti i prezzi, sono pubblicizzati sì. direttamente certo. sul sito, poi sono tanti rivenditori in Italia, mm-hmm. e quindi sono prezzi, lì, però vengono usati tantissimo da tante grazie. Persone, tante occasioni. Senta, e questo mi dà grande soddisfazione.
2: Da quando il presidente Meloni mette i suoi gioielli, ne vende di più o di meno?
0: Questo non credo. Io sto crescendo comunque, perché certo. tante persone, come
2: ma c'è
0: forse
2: qualcuno...
0: poi non mi voglio ripetere, perché sono tante le persone
2: certo,
0: importanti.
2: No. Ma c'è qualcuno che viene e dice: vorrei questo gioiello che ho visto al presidente Meloni, oppure no?
0: Qualche volta può capitare, sì, qualche volta c'è.
2: La Schlein è venuta,
0: no,
2: dice,
0: molte volte, no, la Schlein, come quello... già abbiamo detto, no.
2: Certo, vabbè,
0: però le dico che, come sapete, poi forse qualcuno saprà, il grandissimo successo invece lo ebbi quando indossò la Francesca Fagnani, no? Tantissimi gioielli. E da lì, in effetti, è stato... perché non ci conoscevamo, perché tutte queste persone famose, come la Fagnani, come
1: l'hanno
0: anche...
1: L'hanno scelta a prescindere.
0: Sì, come la regina Camilla, la duchessa.
2: Quindi più la Fagnani di Meloni, come testimonial.
0: Sì, scelgono così.
2: Dicevo, come
0: va bene, perché d'immagine ovviamente quello. Più è una persona dello spettacolo, diciamo certo. la verità, che certo. poi alla fine diventa comunque un qualcosa in cui uno più sta attento a quello che indossa. Invece
1: senta, la Meloni la guardano tanto, come è vestita, come è pettinata.
2: Senta, non è mai venuta, presidente Meloni, manda
0: non l'ho mai conosciuta, quindi sì, è un'appassionata, certo. veramente, comunque mi fa piacere, perché poi
1: quindi lei ordina e manda qualcuno quindi lo guarderà online,
0: però seleziona con attenzione, perché sceglie veramente
2: l'ultimo gioiello che ha comprato.
0: Non ricordo, perché sinceramente non seguo direttamente le vendite.
2: Ragione, certo, lei
1: quindi lo scopre
0: della creatività
1: quando va in onda, come ieri sera, lo scopre, dice: che bello,
2: perché la chiamiamo noi, lo scopre, dice: guardi, ha visto questo... che ieri sera c'era quello, sì.
0: Questo devo dire la verità, che lo sapevo, perché già l'aveva indossato in altre occasioni, benissimo, e poi la prima volta che l'ha indossato mi ha dato anche soddisfazione molto, perché era stata indossata in una sua prima uscita ufficiale con un incontro con il primo ministro giapponese. Comunque è interessante vedere che il presidente Meloni, ma tante altre
2: indossano
0: persone
2: le sue creazioni, certo,
0: per diverse, per loro è importante.
2: Grazie, Giulia.
0: Io credo che questo
2: certo, grazie
0: bello,
2: Giulia Barella, la gioielliera di Giorgia
0: Meloni, e
2: tanti altri, certo, è chiaro, però
0: donne,
2: presidente,
0: sì.
2: al ruolo.
1: Buongiorno,
2: grazie, arrivederci. Adesso con noi, dopo la Barella, che
1: dopo la Barella
2: c'è
1: chi c'è?
3: Ci dirà Saverio
1: D'Amelio, sono pazze.
2: Ex sottosegretario all'istruzione del governo Andreotti VI, signor D'Amelio, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie della chiamata.
2: Buongiorno.
1: Ha visto che bel jingle che le è stato dedicato?
4: Ho sentito.
2: Senta, signor D'Amelio, lei era sottosegretario dell'allora ministro della pubblica istruzione Sergio Mattarella nel 1990, quando
4: 90-91,
2: sì. quando fu pubblicata la circolare firmata da Mattarella sugli alunni stranieri, che indicava di evitare, ove possibile, concentrazioni eccessive nelle classi. Se la ricorda quella circolare?
4: tema che torna di attualità.
2: Esatto, ah. esatto. Si ricorda?
1: Lei si ricorda di averne parlato con Mattarella ai tempi e poi perché fu necessaria quella circolare? Era un tetto?
4: Beh, insomma, in quel momento si parlava della necessità della organizzazione della scuola in vista dell'arrivo di diversi stranieri.
2: Dopo la caduta del muro di Berlino.
4: Il problema attualmente è aumentato, è cresciuto il problema, certo. Però già era presente allora.
2: Ma diciamo, lo potevamo definire un tetto agli studenti stranieri per le singole?
4: Allora il ministro suggerì nella circolare di un tetto di 7 stranieri.
2: Sì.
1: Ah, 7 per classe.
2: Certo.
1: Ce n'erano molti di meno, evidentemente.
4: Allora sì, arrivavano di meno.
2: E perché allora fu fatta una circolare e non una legge come si sta per fare adesso?
4: Beh, le circolari, lei sa, sono sempre molto più spedite.
1: Per abbreviare.
4: Meno vincolanti, ovviamente, meno vincolanti.
2: E certo, perché la legge poi prevede che se uno non la rispetta si commette un reato. Senta, ma ci sono delle similitudini con la proposta del governo di mettere un tetto agli studenti stranieri nelle scuole?
4: Il tema è stato sempre di grande attualità, oggi diventa ancora più cocente, soprattutto perché arrivano molti stranieri.
2: Ma la Presidente Meloni ha sostenuto che la proposta del governo va di fatto in quella stessa direzione, come dire che Mattarella di fatto era d'accordo.
4: Si è riferita a quella decisione di Mattarella, alla circolare di Mattarella del 1990-91, allorché ero sottosegretario io.
2: Ma sono diverse, questa è la circolare di Mattarella del 1990 con la legge che si vuole approvare adesso, o vede delle differenze?
4: No, differenze sostanziali non ce ne sono. Ovviamente alcune precisazioni vanno fatte.
2: Perché il dibattito era che Mattarella, intervenendo ad Amatrice e parlando di non creare dei ghetti nelle classi, sembrava contrario alla proposta del governo, e mentre Meloni dice ma no, aveva fatto una circolare lui che è simile. Quindi secondo lei Mattarella...
4: Ma infatti ha ragione la
1: Meloni.
4: Meloni, Consiglio dei Ministri, ha ragione.
2: Cioè secondo lei Mattarella...
4: La circolare di Mattarella del 1990-91 era precisa, lui prevedeva 7 stranieri per ogni classe.
2: E quindi secondo lei Mattarella è d'accordo anche adesso con la proposta di Meloni?
4: Credo di sì, credo che non abbia cambiato parere.
2: Certo, grazie Saverio D'Amelio, ex sottosegretario all'istruzione del governo Andreotti VI, e complimenti, insomma, perché...
4: Grazie a voi e tanti auguri per il lavoro che state
1: presto,
4: svolgendo.
1: Grazie.
2: Mi sembra una parola grossa.
1: Parla per te.
2: Certo, adesso con noi c'è...
1: Chi c'è?
2: Chi c'è?
1: Nessuno, c'è un silenzio.

0: Danny Mendez,
1: la più grande Miss Italia di tutti i tempi. Eccoci qua.
0: È bellissimo perché noi la vediamo ma non la sentiamo.
1: Adesso vediamo se parla. Signora Mendez, buongiorno.
2: Mi sentite?
0: Male, ma sentiamo, buongiorno.
2: Mi sarò per voi.
0: Eccola.
2: Aspettate.
1: Come se avessimo chiamata adesso, per dire, proprio all'ultimo minuto.
0: Sì.
1: Come sta, signora Mendez?
2: Proprio così. Bene, grazie. Sì,
0: abbastanza.
1: Ci proviamo.
0: Sì.
1: Insomma, lei è diventata Miss Italia 30 anni fa. Proprio
0: il
1: 30
0: 7
1: anni
0: settembre
1: fa.
0: Di 30 anni.
2: Proviamo.
0: Tanto,
1: Dicevamo, è diventata...
2: Sì, un po' di cose sono cambiate.
1: Siamo andati all'aperto, stava dormendo. Senta, signora Mendez, volevamo sapere da lei, visto che insomma sono cambiate tante cose, lei fece scalpore perché quando vinse Miss Italia, ma lei porta la gonna corta, lunga?
0: O i pantaloni o non la porta come vorrebbe Vannacci?
2: Vannacci innanzitutto fuori, non ne voglio proprio sentire,
1: sì,
2: Vannacci, cioè, per quello che mi riguarda io porto corta, lunga e certamente ultimamente diciamo che le misure tra alunni, gonne, centimetri, l'ho messa proprio apposta per voi, guardate.
1: Vediamo, la minigonna, più che per noi,
0: la gonna.
1: Per Tajani, perché sa che Tajani ha detto che chi porta la gonna lunga è affidabile, chi la porta corta no, come moglie.
2: Qua proprio, guarda, sono materie molto, molto importanti,
0: certo. Come gli è venuta, bene o male?
2: Oggi ancora stiamo... ai metri stiamo un po' indietro e meno male che ha chiesto scusa perché l'ha detta grossa, l'ha sparata grossa e mi auguro, ma non, vabbè, c'è stata anche diversi anni fa, cioè la gonna e niente, cioè anche c'è stata tanti anni fa la polemica del costume da bagno intero, ma ragazzi,
1: chi
2: ma
1: l'ha
2: non,
1: fatta,
2: non
1: la,
2: è che si può,
1: chi l'ha fatta questa polemica del costume
2: da bagno, valore di una donna attraverso quello che la personalità poi di una donna attraverso quello che viene messo. Io devo dire da italo-dominicana, devo dire che nei paesi latini siamo avversi, non tutti, però comunque a vestirci in maniera magari un po' più appariscente, ma questo non significa che è meno affidabile, anzi, si vanno a sottolineare magari le forme, ma un senso di gioco anche, non
1: ma
2: per
1: lei, perché,
2: affidabilità.
1: Perché Tajani ha detto una cosa del genere?
0: Gli è proprio scappata, ha detto anche che gli uomini palestrati
2: ce l'aveva sempre un po' troppo corta, quindi era una richiesta per la sua, capito,
1: per sua moglie,
2: raccontare.
1: Non lo so, questo.
2: Secondo me sì.
1: Senta, signora Mendez, lei che è stata la più grande Miss Italia di tutti i tempi, cosa ne pensa invece del tetto agli stranieri nelle scuole italiane proposto dal governo?
2: Guarda, ai miei tempi questo tetto, parliamo del 96, quindi secondo me più che un tetto, qui stiamo parlando di le persone che si trovano a non sapere magari la lingua italiana e quindi c'è più difficoltà proprio nell'inserimento. Io mi ricordo che avevo l'insegnante di sostegno in quel caso, però il punto essenziale secondo me sono gli insegnanti, perché se dobbiamo andare a parlare di stranieri, però come gli insegnanti poi vanno a integrare i ragazzi, perché questa è la cosa, io diciamo che oddio, ne avrei bisogno ancora d'oggi, devo dire.
1: Ma la parla benissimo perfetto.
2: Però mi piace molto che ci sia questa differenziazione tra integrazione, insegnamento e soprattutto dare quell'opportunità all'insegnante di poter appunto integrare, non in questo caso separare le classi.
1: Sinceramente, sa che io sono un po' tonto, ma non ho capito se lei è favorevole o contraria quindi a questa ipotesi del tetto degli studenti per classi, il 30%. Però
2: no, assolutamente no, è contraria.
0: È contraria.
1: Senta, come sta? È sempre...
0: Sempre fidanzata? Con Jimmy?
2: Jimmy, sì, Jimmy mi sta ascoltando, ha detto mi raccomando,
0: Fammi fare bella figura.
1: Ricordiamo che lei è fidanzata con Jimmy Cangiano, onorevole di Fratelli d'Italia, e gliel'ha detto a lui che, che non le piace la legge sul tetto?
2: Meloni è una donna straordinaria. Siccome sono passata da immigrata italiana, cioè a prescindere dal discorso sentimentale, ci sono delle cose che ho vissuto proprio sulla mia pelle che vanno oltre questo, che colori politici. Sicuramente la signora Meloni cerca di vedere, cioè ci deve andare nelle scuole per capire esattamente che cosa sta succedendo.
1: No, perché qualcuno ha detto che l'ha fatto per un po' per inseguire Vannacci, estremizzando un po' le posizioni del governo.
2: Non credo. Lei ha sempre seguito una sua linea e spero che continui a seguire la sua linea. Sì. Non è. E poi scusate, i bambini, si va proprio a toccare una cosa dove sono puri, dove c'è una diciamo una parte nostra, no? Io da madre parlo dal punto di vista, dici, la scuola, che è uno degli elementi più importanti, no? Dopo la famiglia tu vai già a creare questo tipo di argomentazione, di attrito, anche
1: Certo. Senta, va bene, ci saluti il signor Jimmy Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia, perché noi lo vorremmo ospitare, ma non riusciamo mai perché è un po' più complicato, non ce lo fanno venire ospite, però ce lo saluti tanto lei che lo vede, ormai da quanto siete fidanzati?
2: Sì, approfitterò magari proprio per parlarvi, visto che lui è il responsabile appunto anche del discorso scolastico.
0: Ma non fidanzati, cioè promessi sposi, o fidanzati state insieme? Fidanzati
2: siamo
0: una
2: insieme
0: parola.
2: Da 4 anni.
1: Beh, 4 anni è quasi quanto la legislatura, cioè nel senso, non è che finisce anche la strada d'amore quando finisce la legislatura, no? Chiedo, signora Mendez.
2: Tutto può essere, ma siamo pronti a ripartire come sempre.
1: Ma nel senso, in un'altra.
2: Mi auguro di no.
1: Ma no, infatti, c'è l'idea di sposarvi?
2: L'idea di continuare ad andare avanti e vivere le nostre emozioni. Ma guarda quanto sei cattivello, mamma mia.
0: No, era per sapere, una cosa romantica.
1: È bella questa idea.
2: Stiamo bene e ti
0: ce lo fa sapere anche se si sposa?
1: Beh, certo.
2: Assolutamente, ecco. Ve lo faccio sapere
1: i primi. I prossimi anni sono un po' impegnativi perché magari si vota ad aprile, si vota a ottobre, quindi c'è la campagna elettorale.
2: Secondo me, guarda, con quest'aria che tira, secondo me sarà molto impegnato. Quindi,
1: secondo lei, quando si vota?
0: Quando si voterà? Bravo.
2: Non posso dire.
1: Cioè, lei lo sa.
0: Quindi lo sa.
1: Lo sa, ma non ce lo vuole dire. Nel senso.
2: No, io non
0: lo vedi.
1: Ma si vota, secondo lei si vota presto o c'è ancora aspettare un po'? Cosa dice la Mendez?
0: Non dice.
2: No, non so. Spero solo che le votazioni siano buone come quelle quando sono state elette a Miss Italia, che mi ha votato il popolo.
1: Il popolo, d'altra parte vota il popolo, a parte i bot russi che scrivono a Calenda. Senta, signora Mendez, grazie, cosa fa oggi dopo che ci saluta da noi? Dove?
2: Guarda, vado a prendere mia figlia e indago su questa cosa e domanderò alle maestre, visto che l'argomento...
0: Anche alle mamme.
1: Sul tetto.
2: Alle mamme sondaggio. E alle maestre, entrambi, però, la mia figlia fa le elementari e quindi vediamo.
1: Però non mi vada così vestita con la gonna corta che se la vede Tajani poi pensa che non è affidabile.
2: No, questa cosa l'ho fatta per voi. A scuola più che altro per comodità, potrei benissimo andare, però per comodità.
1: Perché scusi, non me ne intendo, ma la gonna corta è scomoda rispetto alla gonna lunga?
0: Un po' sì.
1: Però la gonna
2: corta.
0: La devi gestire di più, un pantalone stai più.
1: Ma la gonna lunga mi inciampa nei piedi, no?
0: No.
1: Vabbè, signora Mendez, grazie, ci saluti Jimmy e a presto.
0: Ciao, arrivederci.
1: Grazie
2: a voi.
1: Straordinaria Danny Mendez, buona stagione.
0: 30 anni, incredibile.
1: Lo so, il tempo passa quando ci si diverte.
0: E quindi che succede adesso?
1: Grazie al nostro CDM, alla nostra Chiara, alla nostra Aurora che stanno lì, che si raccontano di come sono andate le loro vacanze. Oggi prova a cantare la nostra sigla finale, non ci crederete, niente po' di meno che Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare del governo Meloni, perché sei il ministro.
0: Pover uomo,
1: vediamo se ci riesce con il nostro Dejan Cecnikovic.
0: Ciao Dejan.
3: Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. A parte la sigla, io non ne condivido il significato. Sono convinto meglio 100 giorni da leone
4: che un giorno da pecora.
3: Che un giorno da pecora.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nuove provocazioni di Mosca. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Lo riporta il Guardian. Il velivolo è stato intercettato dai sistemi radar polacchi, comunica Varsavia, e sono immediatamente decollati i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro del dibattito le principali crisi internazionali a partire da Ucraina ed Iran. All'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, oggi c'è attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano Pezeshkian. La cronaca stasera alle 19, fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato mentre la notte scorsa effettuava un intervento ad alta quota nell'anfiteatro. Morte inaccettabile, fare piena luce il commento di Giorgia Meloni.
3: Un volo di 10 metri poco dopo la mezzanotte, Andrea Moretti, 22 anni, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata. La corda sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. La fune non avrebbe segni di rottura, ma anche su questo verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia. L'operaio rocciatore di Crognaleto, in provincia di Teramo, era insieme ad altri due colleghi, tra cui il cognato, quando è precipitato. Lascia tre sorelle e i genitori arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando in un incidente perse una gamba. Ad accoglierli il ministro della Cultura Giuli.
4: Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del parco del Colosseo.
3: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento dei tanti arrivati fin qui che non hanno potuto visitarlo. Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: È stata la segnalazione di alcuni compagni a sventare l'aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa di una scuola di Lamezia Terme. Il giovane, fermato dai carabinieri, aveva progettato di accoltellare l'insegnante, probabilmente per vendetta dopo una bocciatura. L'azione organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Il caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Si attendono risposte dall'autopsia sul corpo di Giovanan Lazzari e a sparargli Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni.
5: L'esame è terminato, dovrà chiarire se sia stato colpito alle spalle mentre era già in fuga, come ipotizza la procura di Asti. Nelle prossime ore dall'obitorio civico di Torino potrebbero arrivare le prime risposte. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati due fori. Non è chiaro se sia stato colpito da un solo proiettile o se sia stato centrato anche da un altro colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo, indagato per l'omicidio. In aria, ha dichiarato il suo avvocato Pier Mario Morra.
6: Non ha voluto uccidere nessuno.
5: Si era introdotto con alcuni complici nel cortile di una cascina in ristrutturazione. Mollo avrebbe sparato al buio dal balcone al primo piano mentre tentavano di forzare la porta di una casa vicina, non per un furto di materiali edili. Questa è la tesi dell'uomo, che ha poi chiamato il 112. I bossoli trovati dai carabinieri sul balcone farebbero pensare però che abbia mirato verso le luci delle torce nel cortile del caseggiato. A Mollo viene contestato anche il tentato omicidio degli altri componenti della banda fuggiti dopo gli spari. I familiari di Lazzari, per voce del loro legale Roberta Sisimbro, dicono di aver fiducia nella giustizia. Altri riscontri sono attesi dalla perizia balistica nelle prossime ore. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Sport calcio. David Alaba è sempre più vicino all'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dopo la conclusione dell'esperienza al Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano per chiudere l'operazione. Manca solo il passaggio delle visite mediche. Alaba, 34 anni, ha costruito una carriera ai massimi livelli tra Bayern, Bayern Monaco e Real, conquistando tra l'altro 4 Champions League, 2 con i bavaresi e 2 con i madrileni. Buone notizie per i fan degli Oasis. I fratelli Gallagher raggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Come parla?
7: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E lui? Come parla?
8: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Eccolo qua, il jingle di Michele Tarana, buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti e bentrovati, bentrovate, bentrovate, perché noi siamo super inclusivi, lo sapete, in diretta in questa quarta edizione di Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e unico finora, insomma, programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. È immancabile, arriva lui, eccolo, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Bentrovato Lorenzo.
1: Bentrovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: E un saluto, eccolo qua, a tutti voi anche dal bassotto, pet influencer con oltre 300.000 follower lui su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti, in regia Cennino Giuliano, alla parte tecnica Stefano Velli, in redazione Maurizio Melora, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Salutiamo Davide di Varese, Lorenzo, che ci ha scritto: sì. Ho 20 anni e studio scienze politiche, per caso stavo facendo zapping radiofonico in auto e mi sono fermato sul vostro programma, non vi conoscevo ma sono rimasto ipnotizzato. Ma che sostanza disperdete nell'etere, ci scrive Davide, perché ormai sono già dipendente e non posso più fare a meno di voi e del bassotto Byron, aiuto, ci scrive. Ecco, aiuto, appunto. Davide, ci fa molto piacere sapere che tanti ventenni ci seguono qui su Radio 1, Benvenuto tra i tuoi coetanei che ci ascoltano da tempo, siete davvero tanti, e quanto alla sostanza che disperdiamo nell'etere purtroppo non possiamo rivelarlo, è un segreto industriale. Sì. Possiamo, certo. Possiamo soltanto dirti che il bassotto Byron è il nostro pusher principale di Cagnara, e ormai che sei entrato nel giro non esistono comunità di recupero, ti avvisiamo, Sì, questa è la sostanza segreta che disperdiamo nell'etere per portare via ascoltatori alle altre reti, soprattutto quei giovani. In Italia lo sappiamo che un partito non si nega a nessuno, ma che è soltanto il primo partito politico interamente progettato dall'intelligenza artificiale, certo, con un leader costruito dall'intelligenza artificiale, appunto, Lorenzo. Noi qui a Egora vogliamo lanciare Paolo Ayai, un uomo talmente perfetto che infatti non esiste, e proprio per questo può promettere qualsiasi cosa ai suoi futuri elettori. Arriva Paolo Ayai. Basta con i bonus complicati, ha dichiarato Paolo Ayai sul suo profilo Instagram. Noi abbiamo una visione semplice, se una cosa è difficile da ottenere, ve la regaliamo. Non a caso il partito si chiama Regalo, raggruppamento elettorale per la gratuità assoluta e l'omaggio. Il motto è semplice: voi votate, al resto pensiamo noi, soprattutto al resto. Allora, questo è il programma elettorale di Paolo Ayai che ci ha inviato. Bonus naso nuovo, un naso nuovo per tutti, ma con una narice soltanto perché è più ecosostenibile. Bonus capelli, il trapianto gratuito per tutti gli uomini sopra i 40 anni, bonus dentiera, gli over 90, dentiera completa con garanzia estesa fino al 2097, poi c'è il bonus settimana in carcere, Lorenzo. Avete mai desiderato provare l'esperienza di una prigione italiana? Finalmente potrete farlo, una settimana in carcere, tutto compreso, cella, materasso, colloquio con l'educatore, menu diverso ogni giorno e vista panoramica sul muro di fronte. Un'esperienza esclusiva, perché in Italia ormai tra scarcerazioni, misure alternative, buona condotta, sovraffollamento, il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere, il posto in cella rischia di diventare più difficile da trovare di un tavolo in pizzeria il sabato sera, e al checkout vi restituiscono anche la fedina penale intatta. Ecco, questo è importante, questo è importante. Bonus cittadino importante, per un giorno lo Stato vi farà sentire una persona importante, auto blu scorta, 3 persone che vi precedono aprendo le porte, uno che vi chiama dottore, uno commendatore e un altro cavaliere, che meraviglia. Bonus posto in prima fila, una volta nella vita avrete diritto a stare davanti a qualcosa. Oh, finalmente. Concerto, teatro, partita, funerale, una discarica, un cantiere, quello che capita. Il problema è che non scegliamo noi l'evento, scegliamo noi soltanto la prima fila. E infine c'è il bonus divano, 800 euro per comprare un divano abbastanza grande da poter stare comodamente seduti mentre aspettiamo che vengano realizzate tutte le altre promesse elettorali. Paolo Ayai non è un uomo, è una promessa elettorale che ha preso vita. Il futuro non ve lo promette, ve lo mette direttamente nel carrello. Ecco. Lorenzo Castelluccio, tu sei un influencer, social media manager e vivi di social. Voteresti Paolo Ayai e il suo partito Regalo, nato dall'intelligenza artificiale, pieno di bonus?
1: Allora, secondo me molti lo voterebbero, con tutte queste esperienze anche molto particolari. Io no, sto bene sui social, vivo sui social, però diciamo che di illusioni non vivo.
0: Ecco, i social, lo sappiamo, pullano di influencer politici, Lorenzo, sì, anche molto giovani, anche della tuoi coetanei, anche più piccoli, ho visto,
1: sì, sì, è vero,
0: i cui video di commento fanno più visualizzazioni però delle dichiarazioni rilasciate dai politici stessi, quelli veri. Perché?
1: Beh, perché il politico appunto fa l'esternazione, diciamo, tra le righe, mentre l'influencer traduce in maniera diretta quello che voleva intendere, e quindi sui social il sottotitolo tira molto di più dell'intero discorso, la manfrina, ecco.
0: Ecco, svelato l'arcano.

0: I Coldplay con Life in Technic Color. Siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:13 minuti primi secondi a nessuno. E nell'Igorà è arrivato il presidente del consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Antonio Auricchio. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buongiorno e buon formaggio a tutti.
0: Ah, che meraviglia. Lei ora si trova proprio a Bergamo per il B2 Cheese. Cheese è proprio come formaggio, eh? Manifestazione internazionale, lo ricordo, dedicata proprio all'industria casearia. Ecco, presidente, il caso del Gorgonzola dimostra quanto sia importante tutelare le denominazioni d'origine. Oggi quali sono però le principali minacce per i formaggi DOP italiani e che cosa bisogna fare per garantire ai consumatori autenticità, qualità e anche trasparenza?
1: Allora io cerco di essere più veloce possibile, innanzitutto le imitazioni e la farò sorridere. Una volta, quando andavo a sentire i similari nel mondo, dicevo che erano cattivi, adesso invece dico sono buonissimi quelli esteri, rimettere a farli così che i nostri sono un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo sì fare un discorso di qualità estrema, dico sempre ai consorti di non diminuire neanche un millimetro la qualità, perché solo con la grande qualità riusciamo a vincere questa sfida mondiale, ma oltretutto ci vuole anche di proteggere i marchi. Io quando vado negli Stati Uniti e vedo Gorgonzola che lo fa il cittadino Pinco Pallo o il Trump, visto che adesso è un nostro amico nemico, mi fa arrabbiare.
0: Le viene la dermatite seborroica, le verrà.
1: È enorme, mi viene, talmente seborroica ogni tanto, però capisce che è molto importante. Noi come consorzio in 96 paesi al mondo abbiamo protetto il marchio Gorgonzola, poi è evidente che ci vuole un modus in redi, però assolutamente è importantissimo fare questo discorso, è importantissimo essere tutti uniti, cercare di proteggere, e anche le autorità e la politica devono intervenire per darci un supporto su questi discorsi, perché io salvaguardo i formaggi italiani nel mondo.
0: E certo. Presidente Auricchio, analizzando l'andamento decennale tra il 2016 e il 2025 delle ricerche online sulle pagine Wikipedia di 99 prodotti DOP e IGP italiani, 5 per ogni regione scelti tra i più antichi per ogni anno di registrazione, lo ricordo, è emerso che il Gorgonzola DOP è il prodotto alimentare italiano che ha fatto registrare il maggior incremento proprio di percentuale di consultazioni, cioè c'è stato un aumento del 1531%. Ecco, questo che cosa vi dice questo boom di interesse sul web e quanto ha contribuito a far conoscere meglio la vera identità del più diffuso erborinato al mondo, quinta produzione certificata italiana per importanza?
1: Beh, allora innanzitutto vuol dire che sono soddisfatto come presidente, perché abbiamo spinto su questo discorso, che non è stato semplice, perché soprattutto un formaggio così tradizionale si vedeva un discorso pubblicitario di quelli, diciamo, se mi permette il termine, più tradizionali. Certo. Però oggi la televisione, i giovani che per noi sono così determinanti, guardano il web, e io infatti dico sempre, per ridere, che oltre a quei dati che lei ha nominato, che sono perfetti, che il Gorgonzola è un prodotto DOP, ma adesso è un prodotto pop, che fa anche rima, nel senso che stiamo insistendo molto su delle ricette con degli influencer. Abbiamo preso uno chef, Federico Fusca, che ha 1.300.000 followers, col quale ci divertiamo. La cosa bella è che lui attrae i giovani che vanno a vedere, soprattutto sui telefonini, non nascondiamoci, e vanno a vedere questi discorsi che sono interessanti. Più stiamo facendo tantissime ricette, e in 11 lingue facciamo dei filmati con anche degli influencer locali in 11 lingue diverse, perché vedo che sta crescendo tantissimo. Ad esempio la Polonia, che non avrei mai pensato, sta crescendo tantissimo, la Romania.
0: Già, e quindi ecco, questa è come raccontate la storia appunto a una generazione come quella attuale, che comunica quasi esclusivamente attraverso video brevi, TikTok, Instagram, quindi i social, e che in effetti la Gen Z non guarda più la televisione. Per fortuna ascoltano ancora la radio, però, meno male, Presidente, almeno quello.
1: Sono molto d'accordo, mi fa piacere, ma però quello che le voglio dire è che la cosa interessante è che col direttore e con tutto il consorzio abbiamo proprio un po', se mi permette il termine, litigato tra virgolette, per fare capire ad alcune persone quanto è importante questo discorso e quanto il giovane guardi sicuramente il telefonino, ma ascolti la radio, che io trovo la cosa più bella del mondo.
0: Ah, la ringrazio, questo mi fa molto piacere. Adesso le fa una domanda al nostro influencer, perché ne abbiamo uno anche qui, giovane, 24 anni, con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Lorenzo, tu sei un po' dappertutto, YouTube 300.000, Instagram 620.000, Snapchat, ce ne sono decine.
2: Sta tornando Snapchat,
0: Snapchat.
2: Terminato in Italia, invece ad oggi sta riandando. Buon pomeriggio, Presidente.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: Il digitale...
1: Qui è un pomeriggio pieno di formaggi, quindi un buon pomeriggio.
2: Il digitale vi permette di parlare contemporaneamente a mercati molto diversi. Cambia il modo di raccontare il gorgonzola tra un consumatore italiano, americano, giapponese o comunque europeo?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco perché ci vogliono persone come lei, come qualcun altro, che fanno in modo di rendere piacevole un qualche cosa che il mondo è così uguale ma così difficile e così diverso, e quindi bisogna avere l'intelligenza, soprattutto quando parli di un prodotto antico come il gorgonzola dell'anno 1000, che deve avere un taglio mondiale. E secondo me, io sono abituato ad andare in sartoria, bisogna fare un abito su misura per tutti i paesi in cui tu hai.
0: Eh certo, un tailor made per tutti quanti, è chiaro, con una narrazione che appunto si vada a coinvolgere i vari popoli. Grazie
1: tenendo le radici.
0: L'identità
1: che è l'identità del formaggio.
0: È chiaro, quella non deve assolutamente, è proprio quello il grande pregio. Grazie al Presidente del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Antonio Auricchio, buon lavoro.
1: Arrivederla.
0: A lei.
2: A presto.
0: Enne Ligorè è venuto a trovarci, il fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carpisa, Raffaele Carlino, buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: A lei, quanto è già entrata l'intelligenza artificiale nella sua azienda e quanto può cambiare il futuro della pelletteria dalla produzione alla personalizzazione? Ecco, ora parlavamo proprio di tailor made col Presidente Auricchio.
3: Sì, l'intelligenza artificiale è già entrata nella nostra azienda e avrà un ruolo sempre più importante, soprattutto anche sulla valigeria. Poi può aiutarci a conoscere meglio i consumatori, ci può ottimizzare la produzione, la logistica, creare prodotti sempre più personalizzati, ma io credo che poi la tecnologia deve essere uno strumento, perché poi la creatività, l'esperienza e la sensibilità umana resteranno fondamentali, altrimenti senza l'essere umano credo che facciamo poco con l'intelligenza artificiale.
0: Condivido. Il Made in Italy continua a essere una delle nostre grandi forze, Presidente Carlino. Quanto i social possono aiutare a promuoverlo?
3: Tantissimo, perché prima andare all'estero costava tantissimo, dare marketing e altro, invece oggi con un passo giriamo subito su tutte le moltissime. I social permettono di raccontare i media in modo diretto, soprattutto alle nuove generazioni, poi, che sono quelli più abituati. Però non dobbiamo limitarci a mostrare il prodotto, a raccontare la qualità, la creatività, le persone che ci sono dietro. Dobbiamo creare un vero e proprio storytelling del Made in Italy, sicuramente.
0: Ecco, adesso le fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, che ha oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z. Lei parlava di estero. Tra l'altro, Lorenzo, tu hai migliaia e migliaia di americani, ho visto.
2: Sì, perché
0: che ti
2: con la nuova funzione Riprova io realizzo appunto dei giochetti, utilizzo dei filtri di giochetti e mi permette di andare senza diciamo parlare italiano, mi permette di andare in tutti i paesi, perché sono dei reel brevi in cui gioco.
0: Paesi arabi,
2: sì,
0: no?
2: Esatto. Buon pomeriggio, Presidente.
3: Buon pomeriggio a lei.
2: Voi avete quasi 2 milioni di follower totali sui social, e appunto i social oggi non sono più soltanto una vetrina. Per voi quanto sono importanti per costruire visibilità, ma anche credibilità, ma soprattutto un rapporto di fiducia con i consumatori?
3: Sai benissimo che oggi sono fondamentali. Oggi i social permettono di parlare direttamente con milioni di persone, di raccontare non solo il prodotto ma soprattutto chi siamo, perché a volte dietro un prodotto poi c'è una storia di un'azienda, di una famiglia che molti non conoscono. I follower non è un numero, cioè è una persona che sceglie poi di seguirci, alla quale poi dobbiamo dare dei contenuti, autenticità e soprattutto acquistarci la fiducia, che quella oggi è fondamentale.
2: Esatto, Presidente, infatti quanto pesa oggi la reputazione digitale secondo lei? Cioè, un commento negativo o comunque una polemica, anche non per forza enorme, ma una polemica sui social, può davvero influenzare la percezione di un grande marchio secondo lei?
3: Per me pesa moltissimo. Io personalmente controllo tutti i social di Carpisa, personalmente devo dirti, perché sono anche nel mio piccolo un po' social, mi piace tantissimo.
0: Social media manager.
3: Anche perché in età pensionabile ti ringiovanisce un po' anche le idee. Io che faccio, no, ma veramente serve tantissimo, perché prendono tante idee, tanti spunti. È vero che oggi ognuno sui social vuole fare moda, giornalismo, vuole fare il creativo, ed è giusto poi fare il riassunto di quello che vedi e lo porti all'interno del tuo ufficio stile. È qualcosa che per me è un vantaggio, perché mentre prima per fare una ricerca dovevi andare in giro per il mondo a spendere tantissimo di aerei, di viaggi, e oggi tu con i social, interloquendo con la tua clientela, capisci qual è la direzione da prendere. Per me è facilissimo, è un modo più facile di andare avanti, soprattutto nello stile, che io sono il responsabile poi della produzione.
0: Ecco, questa è la clientela umana, ma se domani il presidente l'algoritmo le dicesse che un prodotto non piace al pubblico, ma lei ci crede moltissimo, ascolterebbe l'algoritmo o il suo istinto?
3: Io entrambi, sinceramente, perché oggi bisogna essere umili, perché non è un mercato facile. Sinceramente, vanno ascoltati entrambi, sicuramente.
0: Dopo una vita costruita tra impresa, moda e sport, qual è il valore che per lei resta davvero non negoziabile?
3: Io lo dico lo sanno chi lavora con noi, oltre 2000 collaboratori che abbiamo tra i negozi. Io, per me, sono famiglia, per me i collaboratori hanno un valore fondamentale. Un'azienda da soli non si fa nulla, dietro ogni risultato ci sono persone, competenze, passioni, anni di lavoro insieme. In azienda abbiamo persone, soprattutto donne, lo voglio ribadire, perché l'80-90% è un'azienda femminile, che qui in Meridione non è roba da poco. Ecco, noi sono ragazze che sono da oltre 20 anni, 30 anni, e per me questo è un grande motivo di orgoglio. Da noi si lavora seriamente, ma mi piace anche un rapporto di grande famiglia, condividere i momenti di leggerezza, a volte faccio qualche battuta, qualche barzelletta,
0: meno male, insomma, ci vuole.
3: In un ufficio stile bisogna avere anche la giusta allegria e follia, chiaro, per essere creativi.
0: Beh, chiaro. L'ultima domanda, abbiamo una trentina di secondi. Tra 5 anni compreremo ancora una valigia perché l'abbiamo vista in vetrina, secondo lei, o perché ce l'ha consigliata un algoritmo?
3: Come anche qui, secondo me, entrambe le cose, che l'algoritmo ci aiuta sempre di più a trovare ciò che cerchiamo, ma poi alla fine il prodotto bisogna comunque vederlo, toccarlo, sentirlo. L'emozione dell'acquisto per me resterà per sempre. A me personalmente, io compro sicuramente tramite l'algoritmo, però mi piace anche andare in negozio fisicamente, essere consigliato da una commessa brava. Credo che queste cose devono restare, altrimenti poi diventiamo dei robot.
0: È vero.
3: Bisogna toccare il prodotto, dai.
0: L'ha ricevuto anche un premio di recente, ho visto, uno dei tanti, insomma.
3: Essere premiato è sempre bello.
0: Vuol dire che si è fatto qualcosa di buono. Grazie.
3: Ma io veramente lo condivido con i ragazzi, perché ma non lo dico, loro lo sanno, mi stanno ascoltando.
0: È un gioco di squadra.
3: Noi sono una famiglia.
0: Assolutamente. Sì, grazie al fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione di Carpisa, Raffaele Carlino.
3: Grazie,
0: buon lavoro, a lei, a presto.
3: Grazie.

0: Tarana in chiave jazz. Nell'icona è tornato l'esperto di informatica e il direttore marketing di Austin Solutions, Alessio Fanfano. Buon pomeriggio Alessio e bentornato.
1: Buon pomeriggio Igor, buon pomeriggio a tutti.
0: A te Alessio, oggi è più facile per un'intelligenza artificiale creare una truffa credibile o per un essere umano riconoscerla?
1: Purtroppo oggi è sempre più facile creare una truffa credibile, nel senso che fino a qualche anno fa, per fare un esempio banale, il phishing, no? Si riconosceva spesso un'email scritta male,
0: vero,
1: piena di errori, insomma messaggi anche improbabili.
0: Sì.
1: Con l'intelligenza artificiale, insomma, questa barriera è scomparsa. In pochi secondi ovviamente si possono creare testi perfetti, personalizzati e coerenti con il contesto della persona, insomma, che si vuole colpire. Quindi l'AI non rende solo le truffe più sofisticate, cioè le rende anche molto più economiche, permette di crearne migliaia e tutte diverse tra loro.
0: E quindi ovviamente
1: bisognerebbe cambiare approccio, quindi non possiamo più pensare sembra autentico, sicuramente autentico. Quindi quando ci vengono chiesti soldi, credenziali, soprattutto via mail, informazioni sensibili, dobbiamo assolutamente verificare attraverso...
0: Attenzione. Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager, che conosci molto bene, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Alessio.
1: Ciao, Lorenzo.
2: L'AI può essere contemporaneamente l'arma del truffatore, ma anche lo strumento che difende poi, no, da chi viene attaccato. Chi riuscirà, secondo te, a sfruttarla meglio, l'attaccante o chi deve proteggersi?
1: Questa è una bellissima domanda, no? Come sempre la battaglia tra doping e antidoping, cioè è sempre veramente una corsa.
0: Gliela suggerita al bassotto Byron, gliela suggerita al bassotto.
2: Non
0: devi suggerire, ho visto che Byron ti ha suggerito. Prego Alessio.
1: I cybercriminali ovviamente hanno un vantaggio, insomma, devono trovare una sola strada che funzioni. Invece chi difende banalmente un'azienda deve controllare un perimetro, quindi ha moltissime strade da controllare contemporaneamente. Quindi comunque sia, diciamo che l'AI è anche estremamente potente nella difesa, insomma, ci aiuta a analizzare comunque enormi quantità di dati, individuare comportamenti anomali, banalmente a riconoscere un attacco più velocemente e ovviamente di quanto potrebbe fare una persona. Quindi vedremo sempre più attacchi fatti con l'AI, ma vedremo anche sempre più ovviamente servizi integrati con l'AI che ci permetteranno e contribuiranno alla difesa.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, ma tu che sei un super esperto voglio chiederti se l'errore umano resta una delle principali porte d'ingresso dei cyberattacchi. Stiamo investendo abbastanza appunto nella formazione delle persone?
1: Allora, abbastanza non è quasi mai abbastanza, devo dire, perché i budget, voglio dire, si dividono ovviamente tra servizi, tra strumenti e quello che rimane si fa informazione. Tuttavia, ovviamente, una persona preparata può veramente fare la differenza e diventare il primo sensore di sicurezza dell'azienda. Quindi dobbiamo sforzarci, non basta il classico corso di cyber security, non è più sufficiente, bisogna veramente stare al passo coi tempi e avere una formazione continua nel tempo.
0: Perché tutto si evolve con forsennata rapidità. Grazie davvero all'esperto di informatica e direttore marketing di Austin Solutions, Alessio Fanfano. A presto!
1: Grazie a voi.
0: A te.
3: Igora.
0: E chiudiamo appunto con questo nuovo jingle del bravissimo cantatore Michele Tarana. Igor tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate anche delle edizioni passate. Vi ricordo che andiamo in onda dal lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti
2: e Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e dal bassottino Byron. A domani,
2: a
0: grazie.
2: Domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, via Viaggiare informati.
3: 15:30 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, tra Curmano e Milano Est verso Brescia, coda a tratti per il traffico intenso sulla A21 Torino-Brescia, coda a tratti tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 3 km di coda a tratti, ci sono lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. A 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Bivio a 13, a 14 Bologna-Taranto verso Bologna la coda è per traffico intenso. A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo verso Roma 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Sulla A24 Roma-Teramo ci sono lavori, la coda è verso Teramo tra Bivio, Grande Raccordo Anulare e Innesto Complanare. Sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentina e Inizio Complanare verso il Grande Raccordo le code a tratti sono per il traffico intenso. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino code in aumento in direzione di Livorno. Sulla 14 tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara coda per incidente. Sulla 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli la coda è di 2 km ed è per la presenza di lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Pomeriggio di Radio 1.
5: Mercoledì 23 settembre, ore 15:30, il nuovo start. Pronti e via del pomeriggio di Radio 1, in studio Raffaele Roselli, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi e, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, nelle nostre aperture, anche graditissimi ospiti che fanno la gioia di Claudio, vero Simona?
6: Non solo la gioia di Claudio, a dire la verità, Raffaele, anzi oggi un'apertura, quella del pomeriggio di Radio 1, fatemi dire di gran classe, perché oggi abbiamo con noi una delle voci più eleganti, intense, sofisticate della musica italiana. Però, visto che c'è la gioia in particolare,
5: la facciamo presentare a lui.
7: Ma scusa, come primo ospite di questa nuova stagione, come potevamo pensare di partire meglio se non con Malika Ayane?
8: Oh, ragazzi, torno anche domani. Se queste sono le presentazioni, buon pomeriggio a tutti.
5: Noi finiamo aperte tutte le cose.
8: Ma sì, me la registro, adesso me la sento le mattine quando non voglio uscire.
7: Quando tira male.
8: Esatto.
7: E capita anche a un artista come me le mattinate storte, no, perché sennò mi preoccupo.
8: Beh, no, per forza.
7: Io non sono un artista,
8: per
7: forza.
8: Sì, tante volte ci sono inizi diversi anche nella stessa giornata, quindi certo. Che quella forse la meraviglia dell'essere degli artisti umorali o umorali, cioè diciamo che mettiamo il prefisso artista solo per giustificare
7: l'umoralità.
5: Beh, però è così, perché poi le esperienze, le suggestioni, quello che capita e le sensazioni più o meno forti che si provano tutti i giorni entrano poi nei tuoi testi.
8: Esattamente, sì.
7: E anche nel tuo modo di cantare? Cioè, nel senso, l'emozione del momento vale poi sulla canzone che devi interpretare?
8: No. Allora, cioè, quella forse va arginata in qualche modo. Poi,
7: perché non può prevalere sulla canzone.
8: Assolutamente no. Credo che sia abbastanza vicino al discorso attoriale, quindi no? Conoscere benissimo e molto a fondo quella che è l'emozione che va espressa attraverso una canzone e appunto farla venire fuori nel preciso istante in cui serve. E poi potremmo aprire l'enorme fascicolo su l'imprendibilità dell'emozione che viene fuori durante i concerti, che sono un mondo a sé stante.
7: Ogni concerto, anzi forse ogni canzone,
8: esatto,
7: di un concerto.
8: Esattamente, ma diventa un gioco di specchi infinito. Infinito, non so quante ore avete. Non so quanto gli ascoltatori poi non vi facciano chiudere a Natale.
7: Insomma, così. Chiudere definitivamente dopo esatto. 3 mesi.
8: Grazie Malika, come te.
7: Simona.
6: Malika, 5 anni dall'ultimo progetto discografico. 18 settembre è uscito Cicale, nuovo album di inediti. Ma che periodo è stato? Questi 5 anni, che cambiamenti hanno rappresentato per te? Qualche ripensamento, qualche conferma rispetto anche a quello che tu hai vissuto e hai riportato in questo disco tra musica e testi?
8: Oh, grazie della domanda. No, sono stati Allora, diciamo che il primo anno l'ho passato, appena hanno riaperto, l'ho passato a fare concerti dappertutto, proprio mi mancavano i balconi perché avevo un bisogno di tornare a stare a contatto con il pubblico che proprio devo far sfogare. Quindi un anno è andato via così. Il secondo...
7: E non te ne sei neanche accorta.
8: Esatto,
7: veloce,
8: esatto, esatto. Non più le valigie, cioè mi se ne accorta che insomma due mezze ernie su L4, L5 e poi tornare a mangiare in giro per l'Italia, quindi avrò preso 5-6 kg sicuri. No, e poi ho pensato di sperimentare, sono uscita da Sugar dopo tanti anni di rapporto con loro e quindi mi sono trovata a reinventare, cioè proprio fare la ricerca che non avevo fatto a 20 anni, a farla a 36 suonati, 37. E quindi mi sono dedicata a scrivere canzoni come farebbe un amatore mentre facevo altro, mentre esploravo, quindi il teatro e la radio, che insomma è sempre una cosa che amo tantissimo.
9: Anche noi.
8: Sì, devo dire sì. E tutti quegli altri progetti. E nel mentre ho vissuto, quindi è come se mi fossi presa l'aspettativa.
7: Perché poi uno deve anche vivere, no?
8: Esatto.

0: È una parola cicale che poi uno va a vedere nei testi e non la trova.
1: Esatto, esatto. Che potremmo chiamarla supercazzola, però. Invece è perché i titoli mi viene da darli sempre alla fine. E un po' c'è sempre qualcosa che ha a che fare con il contenuto di un album. Se, no, molto più spesso c'entra più facilmente con qualcosa che in quel periodo ha catturato la mia attenzione, come questa storia, questa faccenda delle povere cicale che hanno
2: così,
1: un pessimo...
2: Così, sempre, se ne parla sempre male.
1: Ma sì, hanno un pessimo marketing. In questo momento storico capisco che bisogna un pochino tornare ad aiutarle, perché non, cioè, sono anche più, come posso dire, più stimabili di tanti altri animali che invece, approfittando del loro pelo e degli occhi grossi e coccolosi, poi sono delle bestie.
2: Se ne approfittano.
1: Sono delle bestie clamorose.
2: Allora, per accoglierti bene, adesso il nostro regista Alex Messina ha preparato un piccolo medley. Vediamo che effetto ti fa. Si comincia dal 2008 con una canzone che si chiama Come Foglie.

0: Allora, come foglie, ricominci da qui, senza fare sul serio, ti piaci così e via dicendo, no? Allora, nuovo percorso, anche discografico, come accennavi, no? Che significa comunque una cosa importante per un artista, cambiare casa discografica. Però, che effetto ti fa risentirti?
1: Ma allora...
0: anche
1: sempre
0: perché sono
1: strano,
0: canzoni che farai dal vivo a partire dal
1: esatto, a partire dal 1° novembre, che è data zero a fermo, le altre date sono tutte in giro, soprattutto friendsandpartner.it, ok, e la promozione io che sono pessima l'abbiamo fatta. Allora l'importanza di cambiare etichetta è fondamentale, perché in qualche modo esci e ti guardi intorno, no? Io sono stata proprio benedetta dal fatto di aver incontrato Caterina Caselli in giovane età e di essere stata in qualche modo instradata da quella che è la donna più libera nella storia della musica italiana, sia come artista prima che come discografica poi.
0: Certo.
1: E cioè, comunque abbiamo fatto l'anno scorso un progetto per Biennale insieme su Franco Battiato, quindi no, voglio dire, se cambiano le etichette non è che necessariamente
2: si interrompono
1: i rapporti.
2: E la stima.
1: Ma totale, cioè, ma proprio poi un bene incredibile, cioè Caterina è... cioè,
2: una forza...
1: È oltre. Quindi,
2: italiana.
1: Però ecco, è importante anche perché è come non cambiare mai città banalmente, no? C'è bisogno di provare a vedere come funzionano le cose altrove.
0: E tu di città ne hai cambiate.
1: Sì, esatto. Case e città sono preparatissime, come il gioco quello che si fa a Natale, no? Con nomi, cose, animali e così lì. Quindi adesso ho appena pubblicato questo disco con Carosello e Believe, quindi con due realtà sempre indipendenti, però molto diverse. Carosello, che ha una tradizione molto, molto antica, quasi direi, in discografia, però molto anche quella familiare come Sugar. Infatti sono anche nello stesso palazzo, mi sono allontanata di molto.
0: Esatto,
1: come vedi,
0: hai cambiato qualche piano.
1: Esatto, mentre Believe è un'etichetta francese indipendentissima, ma specializzata in tutto quello che è questo mondo contemporaneo di distribuzione digitale, cosa che io invece che vado in giro, come vedi,
0: anche perché questo disco ci dicevi che l'hai pensato anche da un punto di vista di grafico, di impatto, sì, visuale, proprio per il

0: 33 no, giri, no, esattamente, siamo, quindi pensa, pensa come sono preparata sul mondo digitale.
1: Ora, detto tra noi, io vado sempre a spucciare un po' i testi e leggo: la pazienza pare venga con l'età, e non è proprio un dettaglio.
0: Vero.
1: Però l'entusiasmo è quello, come dire, parlavi prima della musica dal vivo, e la capacità di stare sul palcoscenico dal fatto che ci si è esibiti anche nei bar di provincia.
0: Esatto, esatto, nei peggiori bar di provincia.
1: Come quelli di Caracas.
0: Certo, che riuscire a farsi ad ascoltare lì è... Però ti dirò che in questo momento storico, tra telefonini, distrazioni... Cioè, io mi rendo conto che è paradossalmente molto più complicato tenere l'attenzione di qualcuno, anche se ti ama, a un concerto, ma anche di avere la concentrazione per sentire un concerto oggi, rispetto a quanto lo era 20 anni fa, quando, cioè, ero in un pubaccio con l'impianto più brutto del mondo.
1: Stavano lì così.
0: E, cioè, comunque, se riuscivi a catturare la loro attenzione, avevi svoltato.
1: La soglia di attenzione, sempre.
0: Sì, quindi riuscire, se riesci a fare 3 brani di fila senza che qualcuno tiri fuori un telefonino.
1: Wow.
0: Cioè, hai vinto. Poi, se quel telefonino l'ha tirato fuori per, non lo so, una dichiarazione d'amore, mettersi nei guai, richiamare l'ex, che è quella, è l'inizio della tragedia, durante... allora è anche meglio.
2: Senti, c'è un grande, non posso mostrarlo in radio, però grande proprio un manifesto, cioè, con tutti i tuoi testi, con le foto, che appunto soltanto grazie al vinile ne possiamo godere, e dalla prima canzone finalmente, ma la scelta era proprio la sua natura, essere la prima canzone dell'apertura del disco?
0: Allora, secondo me un po' sì, anche se fino alla fine non sapevo...
2: Come il titolo?
0: Non ero certa se metterla o meno. No, perché nel corso di questi 4 anni, perché poi l'ultimo tra Sanremo e poi la produzione effettiva del disco non lo contiamo, però nel corso di questi 4 anni sono venute fuori più o meno un centinaio di canzoni, quindi a parte brani come...
2: Tante sono.
0: Sì, sono tante, sì. Quindi è stato no, non è stato faticoso, alla fine è stato naturale scegliere, però non ero certa di finalmente, e poi però mi sono accorta che come comincia proprio il brano non poteva che essere un'apertura di disco, è proprio, cioè, certo, entrare in una stanza con prepotenza.
2: Simona, ci sente Simona?
1: Simona, non ti riusciamo a sentire in questo momento.
3: Io ci sono.
1: Ah,
2: è arrivata.
3: No, ero incuriosita da Sanremo, no? Perché mi è venuto in mente il ritornello Animali notturni, cioè il passaggio, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni. Ecco, da questa tua ultima partecipazione a Sanremo, dove punta oggi Malika? È stato confermato o è cambiato il tuo percorso?
0: Ma penso che tutte le cose debbano un pochino cambiare, rimanendo la conferma di quello che desideriamo. Mi è capitato di vedere un video di me molto giovane alla vigilia del primo disco, in cui dicevo, cioè, io vorrei nella vita fare dischi, fare tour, poi fare altri dischi, poi fare altri tour, e fin qui ha funzionato molto bene. E questo Sanremo, quando sono andata senza un disco pronto, eccetera, lo scopo era proprio quello di sentire quanto ancora fosse in assoluto il mio ambiente naturale, quello del palco, poi con l'orchestra è anche ancora cosa, di più, cioè è meraviglioso. E quindi no, confermo e rilancio, infatti sarebbe da portarsi via tutte le orchestre quando si ha possibilità, proprio sequestro coatto. Sì. Che belle domande che fai, Simona.
3: Quanto mi piace. Vedi perché ho detto, vedi, che è di gran classe, è anche una buona intenditrice, è simpatica.
1: No, proprio prendiamo appuntamento a Milano.
3: A Milano, me lo prometti però?
0: Ma
3: Malika,
0: prometto, sì. Perché... sì.
3: Bene, ecco. Registrato,
2: Senti, allora, il disco Cicale, noi abbiamo appena accennato poi al significato di questo Cicale, che è... Cos'è il filo del nascosto a questo punto, visto la natura delle cicale, che per la maggior parte della vita se ne stanno belle nascoste? È un po' il percorso che c'è sotterraneo a tutte le canzoni a questo nuovo progetto?
0: Ma no, in realtà, cioè, c'è molto meno di
2: pensato.
0: Cioè, sicuramente ci sarà, cioè, se una cosa ti colpisce perché in qualche modo ti sta lavorando dentro. Però veramente mi ha affascinato l'idea di... Cioè, la conferma di come tendiamo a essere veramente noi superficiali nel considerare, nel giudicare le cose, le persone da quello che si vede, quando invece tutto il lavoro che c'è dietro è sempre gigantesco. Non facciamo che ribadirlo, cioè, persino per i contenuti dei social, di quelli che lavorano con i contenuti dei social, c'è molto più lavoro di quanto uno voglia vedere. Eppure cadiamo in questa tentazione di essere veramente, non lo so, con i nostri paraocchi e stare nelle nostre convinzioni. È come se negassimo il fatto che tutto parta da delle complicazioni, no? Mm. E invece è proprio bello, cioè è proprio la cosa,
1: la storia,
0: cioè però... quello che ci, no, ci distingue da una cicala o da una foglia di banano, no?
2: Proprio questo, che tutto nasce dalle complicazioni, sottintende che niente è facile, però
0: sì, però va bene lo stesso, o forse
2: va bene lo stesso,
0: cioè è facile ma non è semplice, non saprei, no, è semplice, sì, ma non è facile,
2: vabbè, qualcosa del genere,
0: appelliamoci ai linguisti per l'uso appropriato di questi due aggettivi.
1: Citavi il lavoro che c'è dietro e prima hai accennato al lavoro anche fra virgolette di attore. Mm-hmm. Cioè è una cosa che stai studiando, è una cosa che ti attira, la guardi anche per il futuro. Tra l'altro c'è stata anche l'esperienza del musical che ci si avvicina in croce.
0: Beh, allora sicuramente è una luce, cioè è un'idea che anche lì l'esperienza di sia di Cats ma soprattutto di Brokeback Mountain lo scorso inverno ha fatto sì che potessi studiare più da vicino l'approccio, che è proprio diversissimo, nel senso che comunque per
1: attoriale
0: sì proprio quell'attoriale, cioè in Cats tanto, ma in Evita se fossi stata preparata come sono stata per Cats, proprio in termini di esperienza sarebbe stato anche lì tutto molto più liscio.
1: Bella prova.
0: Sì perché comunque ogni sera tu sei una persona che la gente tratta male finché questa non si ammale, muore, cioè perché poi non cioè tutte le parti complicate della storia della signora Perón, cioè non sono affrontate nel musical, lì è soltanto cosa che fa una vita grandissima ma muore a 33 anni male, quindi c'è un che di impegnativo, quindi l'idea di avvicinarmi al fatto di poter isolare la persona e far vivere molto bene tutto quello che c'è dentro l'opera nel caso del
1: è un
0: teatro,
1: bello scavo, un bello
0: è bellissimo, cioè scopri anche un altro modo di sentire, cioè il modo di ascoltare, il modo in cui provi le cose, quindi io penso che da vecchia avrò una faccia pazzesca e quindi forse cambierò lavoro.
2: Come diceva Anna Magnani, no? Cioè, perché togliermi queste rughe che ci ho messo una vita?
0: Esattamente, io sarò l'esperta, proprio sarò esperta in
2: questo, però significa che vivi intensamente.
0: Sì. No, ma infatti mi sento, cioè non lo so, mi sento 1000 anni a volte me ne sento 15, ma cioè diciamo che di questi primi 42 anni proprio ne ho vissuti tipo anni dei cani.
2: Cioè valgono per 7,
0: sì,
2: ogni anno.
0: Sì.
2: Senti, allora, il tuo settimo album, dicevi in 15 anni, insomma, è una bella media. si conferma la collaborazione, ma evidentemente è stretta con Pacifico.
0: Beh sì.
2: Cioè che tipo di rapporto avete? Cioè nel senso, cos'è? Lui che ti propone delle canzoni?
0: No, scriviamo insieme.
2: Ah, proprio scrivete insieme, cioè proprio la costruzione del brano.
0: Sì. Mm. Allora, lui mi è stato presentato da Caterina appunto, perché io cantavo solo in inglese all'inizio e perché avendo studiato classica non avevo un buon modo di pronunciare le parole, non si capiva niente di quello che cantavo. E allora mi ha presentato Gino, che mi ha intanto scritto i primi testi che io potessi cantare in italiano, perché usava un linguaggio che non banalizza mai e soprattutto che ha un buon uso delle vocali, per cui io sulle vocali ci ho fatto i primi due anni della mia, no, i primi due anni della mia carriera sono basati sul come cantavo le A e le O, praticamente mi ha salvato, che al di là delle battute è stato veramente un mezzo miracolo. E poi è stato il primo ad aiutarmi a credere nel fatto che avessi una voce di autrice e non una voce di interprete, non, cioè trovo che sia una bellissima parola interprete, sia un bellissimo lavoro, però
1: sono due cose,
0: però io ho dei pensieri e so esprimerli e quindi mi stava anche un po' stretta il fatto di dover, cioè magari sfondare la testa degli autori perché provassero a capire quello che avevo dentro. E Gino con grandissima generosità mi è stato accanto, cioè per anni anche soltanto a tenermi seduta su una sedia mentre cercavo
2: che
0: di
2: era
0: scrivere la cosa giusta, sì, tantissimo.
1: Prima di scrivere si vive insieme.
0: Esatto. Veramente. E quindi no, gli devo tantissimo, infatti mi mette sempre una grande serenità poter condividere lo spazio autoriale con lui. Anche adesso ti devo dire la verità, ci sono brani in cui io faccio fatica a capire a ricordare chi ha scritto cosa, chi è l'artefice di quale parola
2: anche
0: o quale frase.
2: Probabilmente no, sono
0: ormai
2: sono
0: sì, abbiamo...
2: diventati tuoi. Ah,
0: no, beh, abbiamo un codice per cui lui sa che, quali sono le parole che neanche devono avvicinarsi alla stanza. Io so quando è il momento
2: quindi
0: di smettere
2: mi siete
0: di essere così tignosa.
2: Eh?
0: Sì, sì. E tant'è che quando
2: questa
0: lavoro...
2: Questa è una formazione internazionale, sei tignosa tu nel
0: io
2: lavoro?
0: Io sono una bestia, sì, sembro carina.
2: Sembro, non fidatevi delle apparenze, però qui torniamo alle apparenze.
0: L'ho detto, c'ho intitolato un disco.
2: Con intitolato un disco.
1: Beh, allora però, appunto, a proposito della bontà d'animo, vogliamo spezzare anche una lancia per le formiche. Perché...
0: Ah, ma certo, però sono milanese, quindi questa cosa lombarda del lavoro, del balaura, questo c'è proprio, ce l'ho dentro, radicato.
2: Un'ultima domanda, visto che parlavamo di cicale e di formiche, da Simona, perché poi ci sentiamo detto tra noi, inevitabilmente. Simona.
3: Beh, a questo punto stiamo giocando con la parola cicale, mi viene in mente la storia classica, no, attribuita a Esopo, allora mi viene da chiederti, hai rivalutato fino adesso le cicale, ma quanto di cicala c'è in te e quanto di formica c'è in te?
0: Accidenti, diciamo che sono un bel mutante, probabilmente.
2: Un hike girl.
0: Sì, sì, che lavoro tantissimo, lavoro sodo, proprio, non mi tiro mai indietro, però poi ecco, sono, cioè, meno male che per fortuna non mi si vede tanto alle feste, perché quando sono l'ultima ad andare via, anche mezza rovinata.
2: Se vai non
0: certo, io prendo tutto molto seriamente, mettiamola così.
2: Qualsiasi cosa io faccio,
0: la faccio fino in fondo.
2: Non ho dubbi nel farla fino in fondo. Allora, Cicale è il tuo nuovo disco, il settimo disco, uscito da pochissimo. Lo porterai, come annunciavi, dal 1° novembre in poi, da Fermo in poi, da Data Zero, dal vivo, ovviamente colorato da tutti quelli che sono le canzoni che la gente si aspetta di sentire, inevitabilmente.
1: Vedo che dal 1° novembre al 28 tutti i giorni in tutte le città, da nord a sud.
0: E qui c'è lo spirito formichesco, capito?
2: Formichesco, per non perdere l'abitudine di portare i pesi. Poi.
0: Esatto, bravo.
2: Va bene. Allora, questa è Detto tra noi, la riconosci?
0: Sì.
2: Ah, bene.
0: Sì,
2: Malika Ayane è stata al pomeriggio di Radio 1. Grazie
0: Malika. Grazie mille, grazie a tutti, arrivederci. Ciao Simona.
3: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Penelope, son tornato.
8: Ulisse, sempre più alto.
7: E tu invece sei rimasta bassa.
8: Come uno scontrino del gigante?
7: Sì.
9: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
10: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 16.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
15: In studio Alice Andreoli. Gelo di Mosca sull'appello lanciato a New York all'Assemblea Generale dell'ONU da Trump per un cessate il fuoco, almeno parziale. Varsavia intanto rende noto che un elicottero russo ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. E alla seconda giornata di lavori al Palazzo di Vetro, attesa per i discorsi anche di Peseschian, ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
16: Sì, la serie degli interventi all'Assemblea Generale dell'ONU è ricominciata intorno alle 15 italiane con l'intervento del presidente siriano al-Sharaa. Proprio in questi minuti è previsto che prenda la parola Peseschian, il presidente iraniano, arrivato a New York proprio nelle stesse ore in cui il suo ministro degli esteri Araghchi ha ribadito le linee rosse di Teheran per una riapertura di Hormuz, fine degli attacchi statunitensi e del blocco americano dello stretto, scongelamento dei beni iraniani. Toni forti nelle scorse ore sono stati usati anche da Donald Trump, che torna a mettere la Repubblica Islamica davanti all'altezza. Alternativa o un accordo che lui giudica possibile dopo il voto di midterm o l'annientamento, ma allo stesso tempo il capo della Casa Bianca considera positivi i contatti tra i suoi inviati Witkoff e Kushner e la delegazione iraniana a New York. Più tardi nella giornata prenderà la parola il presidente ucraino Zelensky, che ha già incontrato a sua volta Trump. Il presidente americano è ottimista anche sulla pace tra Russia e Ucraina, ma come accennavi, il Cremlino ha fatto sapere che non ne vede i presupposti. Questo proprio mentre il ministro degli esteri russo Lavrov sta incontrando il segretario di Stato americano Rubio.
15: Sulle minacce incrociate tra Stati Uniti e Iran risale la quotazione del greggio. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Milano, dove c'è per noi Federico Simonelli.
12: Sì, innanzitutto le borse europee restano sotto la parità dopo l'apertura negativa di Wall Street, Milano 0,1%, negli Stati Uniti in rosso tutti gli indici, con il petrolio che, lo dicevate, interrompe la più lunga serie di ribassi dell'anno e torna a salire leggermente sopra i $100, 100,61 il Brent in questo momento. Attenzione anche all'incontro Trump-Xi di giovedì, con all'ordine del giorno tra i vari temi quello della sicurezza e dell'intelligenza artificiale. A Piazza Affari lente tra gli altri ai titoli delle banche e a quelli del lusso. Linea Roma.
15: Stasera alle 19 fiaccolata al Colosseo, organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, originario di Crognaleto nel Teramano, precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per l'installazione del nuovo impianto di illuminazione. L'anfiteatro Flavio è stato chiuso, l'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo contro ignoti. È un morto sul lavoro anche in provincia di Bergamo, a Corte Nuova, nel parcheggio di un'azienda. Un 66enne è stato colpito da una trave in acciaio. È stato denunciato alla Procura dei minorenni di Catanzaro lo studente di 14 anni che aveva pianificato di accoltellare la sua insegnante di italiano in una scuola di Lamezia Terme. L'azione è organizzata sul social Telegram, l'arma nascosta nei bagni della scuola. Il tentativo di aggressione è stato sventato da alcuni compagni. Grazie agli alunni non sono stati omertosi, il commento della preside dell'istituto. Un segnale enorme, secondo Andrea Strippoli, la designazione del suo film L'Estranea per rappresentare l'Italia agli Oscar. La pellicola è stata scelta dall'Associazione Italiana del Cinema al termine di una selezione tra 21 candidature. Penso che siano tantissimi anni che non viene proposto qualcosa che gioca con il thriller, con l'horror, ha commentato il regista. Un altro aspetto che rende questa scelta molto inaspettata e coraggiosa. Sport, europei di volley maschile, quarti di finale stasera a Torino, Italia impegnata contro la Finlandia. Chi vince trova in semifinale la Francia, si gioca alle 21, seguiremo l'incontro in diretta sulla nostra rete nel corso di Zona Cesarini. Azzurri favoriti, ma anche per questo l'avversario non va sottovalutato, come spiega lo schiacciatore Alessandro Micheletto.
17: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
15: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio alle 17.
18: Il pomeriggio di Radio 1.
19: È 16:05:26 quando riprendiamo la linea. Claudio De Tommasi, io pensavo che si riprendesse con un disco, a dire la verità.
20: No, vogliamo riprendere un disco.
19: Tu che dici?
20: Mettiamo i Duran Duran, Free to Love.
19: Vai.

0: un'accoppiata, questa è inossidabile, visto che stiamo parlando dei Duran Duran, degli eterni Duran Duran, e dell'altrettanto eterno, anzi forse ancora più eterno, se può esistere qualcosa di più eterno, Nile Rodgers, insieme per questo Free to Love.
1: Che abbiamo fatto ascoltare anche al nostro prossimo ospite mentre andava il disco e prendevamo un po' il tempo, perché a quest'ora a New York sono le 10:08, il Palazzo di Vetro sta vivendo la seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Atteso l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian e del presidente ucraino Zelensky, ma anche l'arrivo a New York del presidente Xi Jinping, visita con cerimoniale marziale, il presidente americano Trump sarà di persona in aeroporto a ricevere il leader cinese.
1: E Trump, che ieri ha inaugurato l'assemblea sfoderando dati ottimistici del suo paese, scenari catastrofici per l'Iran se non scenderà a patti. In linea con noi per un commento il direttore Policy Lab dell'ISPI, l'Istituto per gli studi di politica internazionale. Matteo Villa, benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: In quanto alle parole di Trump, no, che abbiamo riportato, come dire, niente di nuovo, cosa attendersi invece di concreto da un'ONU che appare sempre meno influente, mentre a margine si muovono le diplomazie?
3: Sì, è un'ONU sempre più ingessata, alla fine è finita così, negli ultimi anni è sempre stato così, di fatto all'assemblea arrivano in tanti e si prende apposta il tempo per cercare di fare qualcosa a margine dell'ONU, no? E proprio in questi giorni, appunto avete appena detto, proprio oggi arrivano il discorso del presidente iraniano, che ieri è stato, diciamo, relativamente umiliato da Trump, che ha detto tutto il suo contrario, no? Io porto la pace, però se l'Iran non arriva un accordo li anniento. E dall'altra parte l'arrivo di Xi Jinping, appunto il presidente cinese, che vedrà Trump, l'avete detto appena adesso, con tutti gli onori accolto da Trump. Quando Trump a maggio è andato in Cina è stato il contrario, no? Xi Jinping non è andato neanche a accoglierlo all'aeroporto, è rimasto a aspettarlo a Pechino. Quindi insomma siamo lì, si parla soprattutto a margine dell'assemblea e sicuramente per due dossier super importanti, cioè quello cinese e la guerra.
2: In questa atmosfera così complicata è appena arrivata la notizia da Varsavia di un elicottero russo che ha violato lo spazio aereo polacco. Sono già arrivate le prime dichiarazioni del segretario generale della NATO, che invita l'Europa a mantenere la calma.
3: Sì, è la 152esima violazione, se contiamo bene, perché ieri eravamo a 151, o diciamo sabotaggio, tutte cose attribuibili ai russi del 2022 oggi su, diciamo, in Europa. Molte di queste avvengono al confine, sono o provocazioni o tentativi di testare le difese dei paesi della NATO, insomma quelli confinanti soprattutto. Naturalmente non è che ci aspettiamo che il conflitto esploda o scoppi, però è vero che queste tensioni sono alte e la domanda che ci facciamo tutti è: cosa succede se per caso un drone o qualsiasi altra cosa che arriva dalla Russia veramente fa una vittima civile o militare in Europa? E lì dovremmo farci tutti questa domanda, perché appunto aumentano e tanto queste violazioni di spazio aereo.
1: Tornando all'incontro Trump-Xi Jinping, come dire, ha immagini di potenza rovesciate, come accennava lei, no? Nella descrizione anche di quello che sono i cerimoniali, ma tra la gestione dei conflitti in corso e la cooperazione economica, come dire, guerra o pace, ecco, cosa attendersi da questo faccia a faccia?
3: Guardate, è un paradosso, perché Trump è arrivato con la fama di uno che era, come si dice, un falco contro la Cina. Il primo anno, vi ricordate, l'anno scorso, ha fatto il falco almeno dal punto di vista commerciale, no? Lui è arrivato dicendo la Cina ci sta fregando proprio letteralmente e quindi dobbiamo mettere i dazi. I dazi li ha messi su tutto il mondo, ma soprattutto sui cinesi. Poi però dopo poche settimane ha fatto un passo indietro. Quest'anno sta facendo diversi passi indietro, appunto, come dicevamo, già è andato a Pechino a cercare di trovare una quadra. Quindi, come vedete, da falco, si dice, sta diventando sempre più colomba, tanto che nella sua amministrazione sono un po' preoccupati, perché non si tratta più soltanto di rispondere o insomma di trovare un accordo commerciale, ma pare, almeno si vocifera, che a Trump non importi molto di Taiwan, che come sapete invece è stato da sempre un po' il per a difendere Taiwan anche senza mai riconoscerla come diciamo stato indipendente dalla Cina. Quindi siamo lì, siamo in un momento abbastanza cruciale, probabilmente da questo singolo vertice non avverrà, non arriverà fuori, non verrà fuori molto, però sicuramente le preoccupazioni di chi guardava la Cina appunto con preoccupazione, ma che sperava che Trump rispondesse insomma pezzo per pezzo, punto per punto, insomma vedere un Trump che invece fa il contrario, cioè fa gli onori a Xi Jinping senza aver ancora ottenuto niente, è abbastanza incredibile se lo confrontiamo all'anno scorso.
1: Fa impressione.
2: Guardando sul fronte russo-ucraino, abbiamo detto prima, atteso anche l'intervento del presidente ucraino Zelensky. Zelensky che ha detto: Trump ci aiuterà a trovare una soluzione.
3: Chi lo sa se davvero questa, diciamo, è un anno e mezzo che ci prova. Trump ci ha provato anche lì accogliendo con tutti gli onori in Alaska, vi ricorderete Putin l'anno scorso, purtroppo non è ancora uscito nulla. Naturalmente non è soltanto Trump che può fare qualcosa, è Putin stesso che deve decidere che insomma questa guerra deve finire. Allo stesso tempo Zelensky ha una arma dalla sua parte, sta colpendo costantemente le raffinerie in Russia, quindi non è insomma immobile. Ovviamente Trump chiede a Zelensky di farlo meno, perché altrimenti la crisi energetica in cui ci ha piombato la guerra con l'Iran peggiora, l'abbiamo visto col prezzo del diesel alla pompa, lo vedete tutti i giorni voi, e però allo stesso tempo Zelensky dice: io posso rallentare se anche Putin smette di colpire le mie infrastrutture energetiche. Credo che sia questa la cosa su cui cercheranno di dialogare oggi Putin e Trump e Zelensky.
1: E intanto al Palazzo di Vetro a New York, alle Nazioni Unite, è iniziato il discorso, ha iniziato a parlare il presidente iraniano Pezeshkian. Seguiremo anche in agenzia che cosa dirà il presidente di Teheran, e quindi come dire, la cronaca, le notizie in corso ancora al pomeriggio di Radio 1. Mentre saluto Matteo Villa, direttore Policy Lab dell'ISPI. Grazie per essere stato con noi.
3: A presto.

0: magari qualcuno se la ricorderà, come se l'è ricordata Raffaele Roselli questa canzone
1: che... era curiosa,
0: era particolare. 2007 si chiamava lei, Ayanna, ha avuto solo questo come successo, però dice che tutto è nato dalla sua convinzione di, quando era bambina, di essere un'anima antica e per cui guardava con superiorità tutti gli altri. Crescendo, questa convinzione è entrata un filo in crisi e ha cominciato a guardare agli altri e soprattutto a dire: ma forse sono un'anima nuova. Infatti si chiama New Soul, era YMNR.
1: E noi allarghiamo il tiro delle notizie in corso dagli scenari di politica internazionale ai fondamentali dell'economia italiana. Ieri i dati sul deficit 2025 che ci lasciano sotto procedura di inflazione europea. Ne parliamo con il nostro ospite. Oggi però Simona Arrigoni dal mondo del lavoro. Ancora una tragica notizia.
2: Purtroppo sì, Raffaele, ancora una morte sul lavoro a Roma, un operaio di 22 anni è precipitato dal Colosseo. Ora i rilievi, le indagini per capire come può essere accaduto. Noi abbiamo in linea il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Grazie per essere qui con noi al pomeriggio di Radio 1. Benvenuto.
3: Grazie a voi dell'invito. Eccomi qua.
1: E messaggi di cordoglio stanno giungendo da tutte le istituzioni e forze politiche per questa morte nei cantieri che non risparmia neppure un sito così importante, direttore.
3: È una tragedia, tra l'altro è arrivata proprio pochi giorni prima quella che avrebbe dovuto essere una grande inaugurazione di un Colosseo ristrutturato in anni di lavoro, illuminato a giorno, anche di notte. Insomma, era tutto pronto per l'inaugurazione, questa tragedia di questo giovane che purtroppo è morto. Che dire, troppi morti sul lavoro, tragica fatalità, adesso sono in corso gli accertamenti per capire se invece ci sono anche delle responsabilità penali, vedremo, certo che è drammatico che questo accada alla fine di questi lavori che sono durati a lungo e che era previsto tutto per l'inaugurazione, ripeto, proprio tra pochi giorni.
2: Una morte inaccettabile, ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la speranza e l'auspicio di azioni sempre più forti per ovviamente far sì che questo non accada più. Voltando pagina, direttore, stavo guardando proprio adesso l'apertura del Sole 24 Ore sul taglio economico con le parole del ministro Giorgetti, che rispetto anche alle ultime stime dell'OCSE, che vede una crescita globale al 2,9%, un'Italia allo 0,9%, parla di priorità al taglio delle tasse.
3: Certo, è tra i programmi, è un provvedimento che è tra i programmi annunciati dal governo. Siamo in un anno elettorale perché si voterà teoricamente nell'autunno dell'anno prossimo, ma probabilmente primavera, inizio estate. E quindi tutto lascia pensare che il governo andrà avanti con determinazione verso la strada annunciata, e tra i provvedimenti più importanti c'è proprio il taglio dell'IRPEF. È certo che quello che è successo ieri non è che aiuti, perché l'Istat, diciamo così, ha certificato un 3,1%, per rientrare alle procedure di infrazione europea serviva andare al 3%. Obiettivo mancato di un soffio, grandi polemiche nei confronti dell'Istat che ha certificato questa differenza minima, però così è e così dovrà, il governo dovrà prendere atto.
1: Riconteggiare anche il tutto.
3: Meno serenità del verdetto dell'Istat, quindi Giorgetti oggi ha ribadito l'obiettivo, la strada è tutta in salita.
1: E si guarda ovviamente alla manovra economica, alle conseguenze di questo mancato obiettivo. Nel titolo del Sole 24 Ore di oggi, alto rischio per le nuove spese per energia e difesa.
3: Certo, viene a mancare, no, per ricordare una battuta dello stesso Giorgetti, ministro dell'economia, non ci sono le risorse e quindi quelle che ci sono devono essere centellinate: salute, difesa, taglio delle tasse, però tutto certamente non si potrà fare, e quindi anche la vigilia elettorale per il governo si presenta con meno spazi di manovra di quelli che aveva immaginato, e anche la Premier Meloni l'aveva anche detto, si era spinta un po' troppo avanti. Al contrario, Giorgetti è sempre stato prudente, e oggi, tirando una riga, si può dire che la prudenza di Giorgetti era la strada migliore da seguire.
2: Direttore, però sarà determinante la trattativa con l'Unione Europea. Ecco, che cosa si potrebbe spuntare appunto da Bruxelles?
3: Ma io credo, Salvini chiede la possibilità di sforare i margini di manovra imposti dall'Europa. Io credo che l'Europa non darà questa possibilità all'Italia, e quindi bisognerà cercare di far quadrare il cerchio. Operazione, come tutti sanno, piuttosto difficile. La quadratura del cerchio è sempre un'operazione un po' disperata.
1: Pure qualche margine di trattativa con Bruxelles? Ma su alcuni punti?
3: Io credo che di margini, che Bruxelles in questo momento è disposta, penso, a concedere poco.
1: Anche su appunto le spese per la difesa, la redistribuzione?
3: Vedremo come andrà a finire. Io sottolineo un aspetto: in questo momento Bruxelles concederà poco.
1: Allora, direttore, grazie per essere stato con noi. Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore. Leggiamo anche qualche aggiornamento da agenzia sulla notizia che avevamo discusso, messo a fuoco nello spazio precedente. L'Assemblea delle Nazioni Unite, sta parlando il presidente iraniano Pezeshkian, ha detto: noi vittime del terrorismo. C'è stata una immediata reazione della delegazione americana, che ha lasciato l'aula dell'Assemblea con l'intervento di Pezeshkian.
4: Sono le 16:25 e 10 secondi in questo istante, siete qui all'ascolto di Radio 1 del pomeriggio di Radio 1. Arriva il meteo e poi torniamo ancora qui con noi e con voi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sensei ci insegna la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
9: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
10: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Senza fine, tu sei un attimo, senza fine.
12: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
16: La spesa intelligente.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché?
18: affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
21: 8 ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
22: Meteoradio. In serata residui e rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento, poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Pomeriggio di Radio 1.

0: più.
1: Si chiama Noemi, l'avrete riconosciuta, scritta con Paolo Antonacci con la produzione di Vito Salamanca. Il titolo è già tutto il programma, ovvero una relazione contrastata, e la domanda è nel titolo, o meglio il titolo è nella domanda. Tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Ma che cosa fanno i sudditi britannici davanti alle ultime novità della saga di Windsor? Questa è una domanda che gireremo alla nostra corrispondente, perché Simona Rigoni, noi ripartiamo con il mercoledì a quest'ora, 16.33, con delle finestre sulle capitali europee. Noi lo facevamo anche nella scorsa stagione.
3: Esatto, e oggi andiamo proprio a Londra, perché sta succedendo davvero di tutto con i reali. Ci sono tante notizie, ultimo ore sul principe Harry e la consorte Meghan.
2: Allora, Natalia Augias, corrispondente da Londra, bentornata con noi.
4: Eccoci qua, buonasera.
2: Autrice
4: buonasera.
2: Anche di un libro, sì, lo ricordiamo, ragione, c'era una volta un regno, che la dice lunga, diciamo, su come stai studiando la famiglia reale, e tra l'altro...
4: Sì,
2: tra l'altro, appunto,
4: è un lungo studio.
2: C'è stato tra l'altro un'ultima uscita a proposito di libri proprio giusto ieri, che ha rimesso in discussione anche la storia di Diana.
4: Dunque, questo stiamo parlando del libro di Charles Spencer, che è il conte, il nono conte Spencer, e cioè l'ex cognato di Re Carlo, il fratello di Lady Diana, che con i Windsor, diciamo, ma ormai da sono 30 anni, non va d'accordo. Gli Spencer sono nobilissimi, bisogna avere bene il quadro, perché l'aristocrazia britannica è un inglese, anzi è un circolo chiuso, e gli Spencer vantano il più blu ancora degli Windsor. Quindi stiamo parlando di quasi due clan, ecco, in termini che si sfidano. Il libro di Charles Spencer, che è dedicato a sua sorella, si chiama Il canto del cigno, è uscito anche in Italia per Mondadori, si prepara a diventare un caso letterario, anzi un po' lo è già, come è stato Spare, l'autobiografia di Harry, perché racconta il dietro le quinte dei reali più in vista del mondo, perché poi diciamoci la verità, la monarchia britannica è quella che più incuriosisce e affascina, anche perché i riti sono fantastici, loro sono quanto di più glamour c'è, diciamo, gli altri non sono all'altezza di quello che fa Buckingham Palace. E però questo libro racconta dietro le quinte, racconta le reazioni di Re Carlo. In particolare è molto critico sulla figura di Carlo, all'epoca era principe di Galles, che quando morì Diana avrebbe detto al fratello, appunto Charles Spencer, che scrive il libro, il mondo la dimenticherà presto. Questa in una telefonata. Se l'ha detto, Spencer dice che l'ha detto, sbagliava di grosso, perché appunto eccoci qua, sono passati 30 anni, non si parla d'altro che di Diana in questo avvio delle celebrazioni per il trentennale. Ma il libro parla male anche poi degli altri Windsor, parla male di Anna, parla male della regina, insomma, li guarda con un occhio un po' malevolo. E per Buckingham Palace è una disgrazia vera, perché di scandali l'entourage, l'establishment della monarchia ne ha avuti tanti, e questa, diciamo, arriva proprio come ultima goccia. Tra l'altro arriva in contemporanea, mentre con Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito e chiamano a sé telecamere, flash dei fotografi, prime pagine sui giornali, quindi costruendo una specie di corte parallela. Insomma, gli addetti stampa e gli esperti di comunicazione del palazzo in questo momento sono molto impegnati, diciamo così.
3: Natalia, ma proprio Charles Spencer, mentre inveisce contro tutti quelli che tu

0: sono usciti dal ruolo, anche se certo Harry rimane figlio di re. Quindi quando loro hanno lasciato il ruolo ufficiale e gli impegni ufficiali ai tempi della Nextit, e quando decisero di andare a vivere in California e liberarsi di tutta questa Inghilterra piovosa e di tutti i parenti Windsor, e la scorta gli venne tolta e gli venne detto: voi così rinunciate ai vostri privilegi reali. Adesso è vero che la questione di sicurezza è un tema, perché lui non ha più incarichi pubblici ma resta pur sempre il figlio di Carlo, il secondogenito, e quindi lo zio sta facendo campagna anche su questo, anche per Harry, e sempre, cioè quello che dice riflette sempre molto male, diciamo, sulle decisioni di Buckingham Palace. Comunque si va sempre a parlare lì, è un attacco e una critica a come viene gestita la monarchia dalla corona, ma in particolare da questo re.
1: Il re che poi attraverso una lettera ai sudditi appunto aveva ricalcato questo ruolo di privati cittadini, però insomma uno li può definire tali, però come dicevi tu poi...
0: Beh, insomma, adesso stanno per incontrare certo Clinton, ieri che Harry ha inaugurato una fondazione, adesso deve incontrare Clinton a una delle iniziative globali della fondazione di Clinton. Insomma, privati cittadini fino a un certo punto hanno uno standing internazionale, mondiale, diciamo. E quindi il fatto che adesso abbiano deciso di tornare a casa è un bel guaio per i Windsor.
2: Quanto incidono tutte queste vicende abbastanza contorte, stranamente, no? Una coinvolge l'altra, dalla vicenda di Diana a questo ritorno di Harry e Meghan, poi davvero la popolazione, quanto se ne sente coinvolta e qual è il sentimento importante, quello che vince?
0: A me sorprende sempre che vede quanto gli inglesi, soprattutto gli inglesi di una certa età, non i giovani, diciamo dai 30 anni in su, anche dai 35, in realtà tengono molto alla monarchia. Si è visto benissimo ai funerali di Elisabetta, della regina Elisabetta, che aveva vissuto una vita sul trono lunghissima, per cui chi era vivo all'epoca praticamente non aveva visto che lei sul trono, quindi la sua uscita di scena è stata veramente un dramma collettivo. E poi sono continuamente sulle prime pagine dei giornali, soprattutto dei tabloid, dei giornali scandalistici, e però su quelle foto i giornali vendono. E il libro di Charles Spencer è dappertutto, in televisione continuamente. Ieri il TG1 ha mandato tra l'altro in onda in esclusiva per l'Italia l'intervista al conte Spencer fatta dalla mia bravissima collega Nicoletta Manzione. E il libro è mondiale, quindi esce dappertutto. E qui Spencer è stato intervistato dalla BBC all'ora di punta, con una lunghissima intervista in cui ha ribadito tutte le accuse contro la monarchia. Insomma, è una saga vera. Una volta Re Carlo, quando era ancora principe di Galles, gli chiesero a cosa serve la monarchia e lui rispose monosillabico: soap opera. a quell'aspetto lì, e diciamo loro ne sono anche consapevoli, però resta il fatto che la monarchia è anche un formidabile strumento di soft power in questo paese. Da Re Carlo abbiamo visto Trump quasi commosso di essere invitato a corte, si sente un po' re, ed era a corte da un re vero quando venne in visita ufficiale a Windsor. E dalla monarchia passano moltissimi dei rapporti poi internazionali, politici. Non bisogna dimenticare l'amicizia di Carlo per Zelensky, per esempio. Tutto il fronte della politica internazionale passa dalla corona, perché il re o la regina è capo di Stato in questo paese, quindi c'ha anche quel ruolo. E gli inglesi sono molto attaccati alle tradizioni e all'istituzione. E Carlo partiva male come re, adesso è un re popolare, quindi il libro secondo me venderà, ma Spencer non sarà popolare in questo paese dopo aver scritto quello che ha scritto.
3: Tornando alla soap opera, come l'ha definito l'assessore Carlo, il fratello di Diana avrebbe detto: conosco i segreti di Carlo ma non sono uno scrittore scandalistico, e le ultime notizie vorrebbero William completamente, che ha perso completamente la pazienza con Harry, verso la rottura totale. Ti risulta?
0: Sì, Mi risulta perché noi io

0: insomma, in particolare ogni tanto il tormento delle fonti di palazzo per capire, e in genere qualcosa dicono. William è, che è il erede al trono, è molto, insomma, è stato cresciuto per quel ruolo lì, veramente quella è la vita del futuro re o regina inglese, comincia appena quando sono piccolissimi. E prevede tutta una serie di cose, cioè è un trattamento molto diverso quello che William ha ricevuto da bambino e poi da ragazzo, da studente, rispetto a suo fratello Harry, e è cresciuto per quel ruolo, è molto determinato a fare bene quello che dovrà fare, e penso il più tardi possibile, se lo augura anche lui, però insomma lui sa che sarà re e vuole difendere la monarchia, e considera Harry veramente un danno, perché il continuo gossip, il ruolo così esposto di Meghan, che ha messo i figli, che sono comunque, diciamo, di sangue reale, negli spot per le cose che vende, tutto questo è assolutamente inaccettabile. William è molto attento all'immagine che dovrà avere il prossimo re, perché è molto consapevole di quanto anacronistica sia la monarchia inglese in un mondo che cambia così velocemente.
1: Allora, ricordiamo il titolo del tuo libro: C'era una volta un regno, il prossimo da Daria Augias, e che il regno c'è ancora e fa notizia, insomma.
2: Non l'hai detto. Sono le notizie che arrivano.
0: Il prossimo, guarda, ti do una notizia in anteprima: con mio padre abbiamo scritto un libro su Machiavelli e il potere, che esce a breve. Allora, perché Machiavelli è molto raccontato dagli inglesi, lo vedono come l'archetipo dell'italiano cattivo, e invece noi vogliamo raccontare che è stato il genio della politica.
1: Allora questo è un altro spazio che già affittiamo per la prossima. Grazie Natalia.
0: A voi.
2: Ci spostiamo negli Stati Uniti con uno di quei gruppi che fanno il primo singolo, boom, arrivano alle prime classifiche, ai primi posti nella classifica un po' in tutto il mondo, e poi boom, riscompaiono di nuovo. Si chiamavano Charles and Eddie, e questa era Would I Lie to You.

0: Allora, noi, io e Raffaele, mia cara Simona, ce la stavamo cantando, sì, questa canzoncina che è arrivata al numero uno un po' ovunque, era il 1992. Forse tu non te la ricordi, ma è stato un grande successo davvero, eh?
1: Sì, con questo andamento soul, un po' però leggero. Un po',
2: La cantavo anch'io.
0: Vedi? Eccola qua.
1: Very popular.
0: Very popular.
1: Dunque, restiamo con queste finestre sul mondo, ma ristretti ancora al Regno Unito, perché la prossima tappa la facciamo in Scozia, la capitale Edimburgo. Abbiamo in linea con noi Giusy Arzillo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi fa molto piacere essere vostra ospite oggi pomeriggio.
1: Lei che è presidente del Comites di Scozia, Irlanda del Nord.
3: Corretto, sì, sono la presidente del Comites, esatto.
1: Vogliamo ricordare anche che istituto è il Comites, perché è importante per tutti gli italiani all'estero.
3: Assolutamente sì, il Comites è il comitato appunto degli italiani all'estero, rappresentativo degli italiani che vivono nelle circoscrizioni appunto consolari, e noi ci occupiamo sia dei rapporti con le istituzioni sul territorio, sia di promuovere eventi per appunto gli italiani presenti qui, quindi promuovere la cultura italiana, la lingua e tutto quello che riguarda appunto l'italianità. Quindi abbiamo veramente un ampio margine di copertura per quanto riguarda le nostre attività. Noi siamo tutti volontari e siamo eletti appunto dai residenti nella circoscrizione. Anzi, ne approfitto per dire che ogni 5 anni ci sono le elezioni, che quest'anno finisce appunto il mandato, per cui a dicembre si rinnoveranno le elezioni per i comites.
2: Allora, Giusy, ci racconti la sua storia, che è veramente molto affascinante. Lei ha origini campane, è un avvocato e a un certo punto, 14 anni fa, va in Scozia per studiare la lingua e non è più tornata.
3: Esatto, sì, io sono arrivata 14 anni fa, anzi vi dirò anche che oggi è il mio anniversario di arrivo qui in Scozia, assolutamente non pianificato, però
2: quindi
3: in questa giornata 14 anni fa. Esatto, un anniversario molto gradito, e sono venuta qui appunto perché avevo per migliorare l'inglese, perché avevo intenzione comunque di poter poi occuparmi di ambiti internazionali in studi legali e quindi di quelle che fossero relazioni internazionali, e poi invece mi sono trovata molto bene qui a Edimburgo e ho deciso di fare delle esperienze lavorative qui. Ed ora, dopo 14 anni, sono ancora qui, quindi penso che sia del tutto positivo, diciamo, il feedback rispetto al mio arrivo. E trovo ovviamente la città bellissima, sono di parte.
0: È davvero bella Edimburgo, confermo, ci sono stato più volte, è davvero bella.
1: E mi ha bacchettato Claudio De Tommasi, perché mi è scappato un capitale, ma in effetti è Glasgow, Edimburgo è la seconda città, anche se storicamente...
3: No, Edimburgo è la capitale.
1: Ah, quindi
0: ti hanno dato informazioni.
3: Sì, hai detto benissimo.
1: Ci rimbecchiamo a
0: piacere. Però c'è una questione qua, mia cara Giusy Arzillo. Cioè, che cosa succede al Regno Unito? Che cosa sta succedendo a Scozia, al Galles, all'Irlanda del Nord?
3: Va bene, sì, queste sono tematiche, diciamo, si mantengono sempre accese, quindi direi che sì, lasciamo parlare le sedi competenti, però sono cose che rimangono sempre, diciamo, nel background come degli elementi che possono mantenere la politica qui locale sempre molto sul pezzo e comunque l'intenzione di voler difendere
1: da una parte le proprie tradizioni, no, fortissime in Scozia, Galles, Irlanda, però sì, dall'altra anche come dire, uno spirito anche di vicinanza all'Europa
0: che ha un suo peso.
3: Sì, vabbè. Sì, sicuramente per quanto riguarda appunto la Scozia sappiamo tutti che la loro intenzione era quella di rimanere nella comunità europea, ed è effettivamente un paese che si è sempre speso in questo senso, di voler mantenere e difendere la propria, diciamo, anche le relazioni con l'Europa, e questo si riflette anche con noi, devo dire la verità, perché vive il territorio, c'è assolutamente un'accoglienza incredibile nei confronti di chi arriva da appunto dalla realtà europea, ed è sempre, e questo è il motivo per cui mi trovo qui, perché effettivamente è un paese
2: io voglio sapere, Giusy, la prima volta in cui lei ha messo piede a Edimburgo e si è innamorata di questa città, e perché ha deciso di vivere stabilmente lì, in questo compleanno anniversario di 14 anni proprio oggi.
3: Perché è una città dove c'è il compromesso tra qualcosa che è sempre in fermento, non dorme mai questa città, veramente in 12 mesi posso dire che forse febbraio potrebbe essere quello in cui non c'è tanto da fare, altrimenti ci sono festival che coprono praticamente tutto l'anno, festival del jazz, del libro, della musica, il festival internazionale, il Fringe Festival ad agosto, che praticamente richiama artisti da tutto il mondo, e poi perché in realtà c'è il lato umano, il rapporto umano, perché comunque a misura d'uomo, che per me è fondamentale. Io vengo da un paese di provincia, per cui la possibilità di uscire, di ritrovare nel quartiere dei volti che conosco, di poter salutare le persone, ritrovarmi appunto nel scambio di qualche battuta, anche appunto passando in determinati posti, per me è fondamentale. Edimburgo offre tutto questo, quindi questa è la spiegazione.
1: Ma c'è un modo proprio di pensare, di vivere, di chi vive all'estero, una psicologia particolare, diciamo?
3: Allora sì, in realtà proprio con il Comites abbiamo avuto un ciclo di incontri la settimana scorsa che ha visto ospiti qui delle psicologhe che fanno parte di un gruppo di lavoro in Italia che si occupano proprio della psicologia di chi si trova in queste mobilità internazionali, quindi chi si sposta da un paese a un altro come noi, e spiegando appunto forse una cosa nota a chi lo fa, ma che il passaggio da un paese ad un altro non è solo un passaggio geografico, quindi non è una retta, ma è una traiettoria, come loro l'hanno definita. Infatti il libro di cui abbiamo parlato è Traiettorie, guida psicologica all'espatrio, dove in realtà chi si muove deve ricostruire tutto quello che è un ambiente familiare, professionale, relazionale, una lingua nuova, quindi sono tante sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare, ma che comunque sì.
0: No, dicevo, una risposta telegrafica perché siamo in chiusura, ma gli scozzesi, ma come sono?
3: Sì.
0: Come
3: gli scozzesi,
0: diversi dagli inglesi, no? La tradizione li vuole più sanguigni, più no? Più
3: sì.
0: Aperti.
3: Sono assolutamente aperti, direi un popolo veramente veramente molto accogliente, caloroso, nonostante sia molto più al nord, forse per bilanciare il meteo. Loro sono molto calorosi,
0: l'abbraccio fa meglio, sì. Tiene caldi,
3: assolutamente sì.
1: Allora un saluto a Edimburgo e a tutta la nostra comunità italiana che si trova da quelle parti. Giusy Arzillo, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi davvero, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, a voi, a tutti gli scozzesi e anche a coloro all'ascolto. Arriva Vasco Rossi insieme a Marrakesh, hanno preso questa canzone, l'hanno rifatta così e ci porterà direttamente alla GR1. Vasco Rossi con Marrakesh.

bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo giorno dell'Assemblea dell'ONU a New York. Poco fa al Palazzo di Vetro è intervenuto il presidente iraniano Pezeshkian. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, dal presidente iraniano è arrivata una risposta netta alle parole di Trump, che ieri aveva messo la Repubblica Islamica davanti all'alternativa accordo o annientamento. Pezeshkian si presenta sul podio del Palazzo di Vetro con due fotografie, quella dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra, e quella di alcune studentesse morte nel bombardamento di una scuola in quelle stesse ore. E Pezeshkian respinge le accuse statunitensi di terrorismo, anzi le ribalta, dicendo che l'Iran del terrorismo è vittima. Washington sostiene non rispetta il diritto internazionale, e così la delegazione americana lascia la sala, come aveva fatto ieri quella di Teheran durante l'intervento di Trump. Pezeshkian, che accusa anche Israele, inoltre nega che la Repubblica Islamica stia cercando di ottenere la bomba atomica, ma rivendica: abbiamo bisogno di energia nucleare. Promette infine resistenza a oltranza, ma non chiude del tutto al dialogo. Di Iran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, dice che un accordo, se ci sarà, richiederà molto lavoro, e dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono la tregua del grano e dell'energia. C'è attesa per l'intervento più tardi di Zelensky.
2: Nuovo intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sul deficit e PIL durante il question time alla Camera. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato, ha spiegato Giorgetti, aggiungendo che l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarebbe stata un servizio alla Repubblica Italiana e non al governo. Via libera definitiva del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile, già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al Governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia, dalla costruzione degli impianti alla sicurezza alla gestione dei rifiuti. Il ministro dell'Ambiente Pichetto punta a varare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio le telecamere del monumento, che è stato chiuso al pubblico per fare piena luce sul tragico incidente, che potrebbe essere stato provocato da un errore umano o da un malore. L'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tentata aggressione a una docente di una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente 14enne, un accoltellamento sventato grazie alla segnalazione dei compagni, come spiega la dirigente dell'istituto Maria Angela Bilotti nel servizio di Lorenzo Gottardo, che ha raccolto anche la testimonianza dell'insegnante.
4: All'inizio non ci volevo credere, e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
5: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
6: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti.
5: Una tragedia sfiorata. Chi indaga per ora vuole capire se dietro il gesto ci sia una regia più ampia, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovani ragazzini pronti a tutto e che la legge non può punire.
2: La campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, in conferenza stampa a Roma a conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo preoccupati, sarebbe bello se vi fosse convergenza su alcuni punti come la scuola e la lotta alla povertà, ha aggiunto Baturi, richiamando la necessità di riconoscere l'altro come interlocutore, seppure in una differenza dialettica. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
0: pomeriggio di Radio 1.
7: 17:05 quando riprendiamo la linea con il pomeriggio di Radio 1, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli, ed è il momento di proporre a voi all'ascolto un'ultima riflessione attraverso la parola del giorno.
8: Intanto, Raffaele, diamo i numeri, i nostri. Aia. Però, numeri per voi che ci state ascoltando, suggeriteci le vostre parole del giorno al 335-699-2949.
9: E di numeri continuiamo a parlare a questo punto.
7: Sì, perché la nostra parola del giorno oggi è matematica e lo spunto lo abbiamo avuto dal nuovo anno scolastico in cui debutta il liceo matematico.
8: E a proposito di menti matematiche, in linea con noi lo ringraziamo per la disponibilità, Pier Giorgio Odifreddi. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi.
7: Buon pomeriggio, ma intanto per alcuni la matematica, no, pensando alla scuola, è un incubo, per altri...
9: ma io anche io ho dei ricordi non proprio
8: anche
9: piacevoli.
8: Anche per me, io alzo la mano.
7: Beh, però per altri invece è una materia facile perché quasi si afferra al volo, ma insomma la matematica può essere intuito, talento o studio, anche tormento, è così Odifreddi?
10: Ma io direi che la matematica è ragione, ragionevolezza anche, ma soprattutto logica, e naturalmente poiché il mondo si divide in due parti, quelli che sono logici e quelli che invece amano di più, diciamo così, vedere il mondo in una maniera più creativa, artistica, umanistica, eccetera, e ovviamente per i secondi è difficile ed anzi incomprensibile e forse scandalosa, e per i primi invece è necessaria e meravigliosa.
8: Ecco, ma il liceo della matematica intanto, quindi per molti, lo diceva prima anche Raffaele, no? Un incubo, per esempio anche Claudio, vedevo che anche tu insomma...
9: Assolutamente, andavi, Simona.
8: Sì, a me arrivava il 6 politico perché avevo gli volti altissimi, sennò era un disastro, però in realtà abbiamo dei dati che riguardano proprio i nostri studenti anche nel resto d'Europa, dove c'è una grande... sono molto predisposti per la matematica e per la scienza.
10: Anche perché c'è differenza fra la materia matematica, che è obbligatoria in qualunque scuola, e ovviamente uno se la prende anche se poi va a fare scuole dove magari spera che sia come contenuto minimale. Se uno si iscrive al liceo della matematica e poi non gli piace, allora lì è masochismo, no? È autolesionismo. Mi immagino che coloro che si iscriveranno avranno appunto una dote particolare, una propensione, eccetera. Speriamo solo, se posso fare una osservazione, che non faccia la fine del liceo Made in Italy che è stato proposto mi sembra recentemente e che non, da quello che vedo non è che abbia avuto un grande successo, anche perché è un po' difficile capire che cosa vuol dire Made in Italy. In Italia quasi tutto è Made in Italy, no? E quindi diventa difficile. Matematica anche lì bisogna vedere come sarà diciamo così coniugato, come lo si presenta. Potrebbe essere una cosa meravigliosa, potrebbe essere naturalmente anche un flop se finisce di essere soltanto appunto l'insegnamento magari della matematica fino a se stessa, invece potrebbe essere l'apertura, diciamo così, di una visione più generale se si fa vedere la matematica in tutti i campi, diciamo ecco. Così, non soltanto del sapere scientifico ma anche di quello umanistico.
7: Noi infatti siamo partiti dai numeri, ma mica ci sono solo quelli in matematica, cioè, trova applicazione ovunque, si affaccia dove meno te l'aspetti, mettiamo in letteratura.
10: In letteratura, per esempio, credo che, oddio, stavo per dire tutti l'avranno letto, ma tutti avrebbero dovuto leggerlo, Guerra e Pace, che viene considerato il più bel romanzo che sia mai stato scritto, no? In questi due secoli di letteratura romanzesca. E Guerra e Pace, a parte quello di cui parla il titolo, appunto la guerra, la pace, gli amori, le morti, no? E così via, ma per esempio ci sono un sacco di metafore che Tolstoi fa, e quando uno lo legge sembra quasi di leggere un manuale di matematica, per esempio le descrizioni delle battaglie, dice i due eserciti si avvicinavano uno con l'altro, si scontravano con una forza che era inversamente proporzionale al quadrato della distanza, no? Cioè la legge di Newton che evidentemente Tolstoi aveva imparato, poi lui insegnava a scuola nella sua tenuta di Jasna Apolliana ai contadini e molti dei quali erano figli suoi tra l'altro, no? quelli erano i tempi, no? Il papà, diciamo così, no? Oppure la fine di Guerra e Pace è una teoria matematica della storia addirittura, e l'editore credo che si fosse messo le mani nei capelli, perché dopo più di 1000 pagine di storia ancora dice, ci vogliono ancora 200 pagine sulla matematica.
9: Sulla matematica.
10: Questo per dire che anche nel più bel romanzo che è stato scritto si possono trovare molte pagine di matematica, che si va avanti lo stesso, si capisce la storia anche se uno non coglie i riferimenti, ma se li coglie meglio.
9: Come la matematica e la musica, o di Freddi?
10: Beh, quella poi è proprio, diciamo così, una specie di matrimonio che dura da sempre, perché lì è stato Pitagora che ha scoperto addirittura 2500 anni fa, ammesso che sia mai esistito, ma comunque i pitagorici c'erano, no? che si possono dare dei numeri, affibbiare, diciamo così, assegnare dei numeri alle note. Per esempio il numero 2, il dimezzare o moltiplicare per 2 la lunghezza di una corda, ad esempio, fa salire o fa scendere il suono di un'ottava. Ora questo è strano, certo, che ci sia un collegamento fra i numeri da una parte e i suoni dall'altra, e Pitagora assegnò dei numeri a tutte le note della scala musicale e ci fece sopra tutta una teoria addirittura dell'intero mondo, l'armonia del mondo, che oggi noi usiamo come espressione pitagorica, ma armonia è un termine matematico e cosa c'entra, è un termine musicale, cosa c'entra l'armonia col mondo? Beh, perché Pitagora pensava che le leggi del mondo si potessero esprimere anzitutto in forma matematica, e i numeri che poi saltavano fuori, per esempio nei rapporti fra le distanze dei pianeti eccetera, erano gli stessi che saltavano fuori nei rapporti fra le note nella teoria musicale, la quinta, la quarta e così via. Quindi lì proprio c'è un collegamento che poi è durato millenni, e molta della matematica tra l'altro è stata sviluppata proprio per riuscire a descrivere in maniera matematica le cose musicali.
8: Comunque i nostri studenti, o di Freddi, sono armonici nella matematica. Sono andata a riprendere il dato degli studenti italiani che sono sopra la media dell'OCSE in lettura matematica e anche scienze. Guarda che è appena arrivato un messaggio per lei, il 335-699-2949. Un radioascoltatore scrive: bellissima la matematica, linguaggio che l'uomo ha inventato per descrivere velocemente le cose. Allora le faccio questa domanda: si può definire la matematica un linguaggio?
10: Certamente è un linguaggio tra l'altro universale, perché lo si parla in tutto il mondo nello stesso modo, e poi non solo, forse è l'unico linguaggio che...
9: forse
10: che
9: lo parleranno anche gli extraterrestri.
10: Esatto, stavo pensando appunto non soltanto sulla Terra ma nell'intero universo, perché le leggi dell'universo, per quanto ne sappiamo oggi, o perlomeno quelle che sono state scoperte, sono appunto leggi che si esprimono nel linguaggio matematico. Anzi, si dice che quello è il linguaggio degli dèi addirittura. No? E in un certo senso c'è molto di mistico anche nelle teorie a cui accennavo prima di Pitagora, esatto, di legare appunto la forma dell'universo, quindi diciamo così.
9: Se vogliamo esagerare, c'è anche la sequenza di Fibonacci o di Freddi.
7: Siamo in chiusura, Pier Giorgio Di Freddi, però prima cito anche un suo libro, Pillole matematiche, che farebbe pensare alla possibilità di togliersi il medico di torno anche con la matematica. Grazie. Grazie a Pier Giorgio Di Freddi.
10: Grazie a voi.
7: Siamo ai saluti, Simona.
8: Oh, che peccato. Allora andiamo subito a salutare matematicamente Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
9: E poi c'è Alex Messina e una sequenza di tecnici che ci hanno seguito.
7: Beh, sì, io vedo Massimiliano Savino, e intanto però saluto tutti i nostri ascoltatori. A domani, 15:30, il pomeriggio di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Senza fine, tu sei un attimo. Senza fine, non hai...
13: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
14: Sensei ci insegni la sua mossa migliore.
15: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
16: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.

0: Non solo parole.
1: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai? Tutto
1: benissimo,
2: bene?
1: Benissimo, Noemi alla grande. Allora iniziamo questa nostra puntata di oggi con un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo. Allora, Lady Gaga con Poker Face.
1: Sì, noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Certo.
1: E Poker Face è veramente una grande canzone.
2: Beh, le storie che ci sono dietro le canzoni sono fantastiche. Poi diciamo che Poker Face è proprio il pezzo manifesto di Lady Gaga, perché è il suo primo singolo che esce come artista, e quello che colpisce subito di lei è la sua fisicità e il modo in cui questa canzone ci arriva come un cazzotto nello stomaco, dai.
1: Diciamo è il primo singolo del grandissimo successo, perché lei aveva già inciso Just Dance, che era passata un pochino inosservata, era un po' la canzone, diciamo, di debutto, però non ebbe la rilevanza e poi quell'impatto mondiale di Poker Face, che arriva subito dopo, nel 2008.
2: Assolutamente sì. Poi questo pezzo Poker Face mi piace perché nel poker non vince necessariamente chi ha le carte migliori, ma vince chi se la gioca meglio. E lei, secondo me, è un'idea, questa è un'idea che esce già nella scrittura del brano, perché il testo non racconta un sentimento in modo aperto, cioè lo mette in scena ma con una strategia, quindi c'è un gioco di sguardi anche nel video, lei che ha questi occhialoni, se li mette, se li toglie, e mi piace perché arriva tutta la sua identità, non solo legata a quella che è la produzione, ma anche a come è lei come persona.
1: Devo dire che secondo me l'atmosfera che cambia così completamente rispetto al Just Dance, no? Che abbiamo detto essere stato il primo, è voluto, ma rende tantissimo l'idea. Cioè Just Dance era proprio la festa, il divertimento, le luci a palla, era quella roba lì. Poker Face invece è, come dicevi, un gioco di carte, e il vero potere consiste nel non mostrare quello che ha in mano nel poker.
2: Sì.
1: E lei fa tutto questo.
2: Lei è un gioco al camuffamento, no? C'è una certa ambiguità. Poi diciamo che Lady Gaga è come se fosse il supereroe di Stefani Germanotta, no? Stefani Germanotta è il nome vero di Lady Gaga. E che, secondo me, interpretando questo pezzo, perché spacca questo pezzo e l'aiuta ad arrivare nell'Olimpo della musica mondiale? Perché racconta forse questa sua voglia attraverso la musica e attraverso l'outfit, lo styling, di nascondersi, ma non del tutto, perché in realtà forse è un po' come Superman, no? Che la vera identità di Superman è Superman, e invece diciamo che il giornalista timido
1: è Clark Kent.
2: Clark Kent è il travestimento di Superman, e lei attraverso questo suo gioco del camuffamento che fa ci arriva esattamente com'è. Poi in realtà, lo sai come lo leggo io Poker Face? Lei poi negli anni ha anche raccontato di aver subito una violenza.
1: Non lo sapevo.
2: Sì, lei ha raccontato che in uno studio poi ha subito una violenza sessuale proprio.
1: Ah, non lo sapevo.
2: E ha dovuto convivere con questa cosa che le è successa, e secondo me in Poker Face lei ha messo molto questa cosa di mi metto i miei occhiali e nella musica metto tutto quello che sono, tutto quello che voglio, e è il motivo per cui anche il pezzo parte duramente, no? Mi arriva molto questo racconto che lei fa, soprattutto in questo pezzo, e poi tutto quello che lei racconta dopo. A me piace molto il sound di Lady Gaga, è molto sincera nel travestimento, e forse questo gioco al camuffamento di cui tu dici arriva tanto anche per questo motivo.
1: Io mi ricordo che io ero ragazzina nel 2008 e c'era questa cosa, e tu non sapevi che faccia avesse Lady Gaga.
2: È un po' come sia, dici?
1: Sì, perché tu, se la vedevi per strada non l'avresti mai riconosciuta, perché i primi video musicali e tutte le interviste che lei faceva, lei si mascherava completamente. Poker Face, il video è esattamente così, no?
2: Diciamo che il suo look è un linguaggio però per arrivare al pubblico e per raccontare ancora meglio quello che è il suo percorso e quello che è la sua visione. Ecco, a me arriva un po' come se fosse uno Ziggy Stardust, un David Bowie che si inventa, no, questo personaggio per raccontare la sua essenza, per arrivare in maniera totalmente diretta a chi l'ascolta. Secondo me è questo quello che è vincente rispetto al pezzo prima, è la grande sincerità, la grande forza. E poi mi piace un sacco bam bam bam bam bam, cioè il riff iniziale. Tu devi pensare una cosa: quando una canzone ha un riff riconoscibile è una hit, di, sia che sia ballad, sia che questo secondo me
1: prendo
2: è una
1: nota
2: grande...
1: per la mia prossima hit quando vorrò
2: Brava.
1: Scrivere una hit, me
2: Guarda,
1: lo
2: facci
1: segno.
2: Caso tutti i pezzi che sono delle grandi
1: Scrivi
2: hit
1: riff.
2: Nei primi 4 secondi, 8 secondi, 8 battute, sai già che pezzo è.
1: Vedi? Ok, me lo sono segnato,
2: come
1: per
2: lei,
1: la mia prossima
2: come
1: hit.
2: Lei non ha bisogno. Poi lei ha una grandissima voce, piano e voce spacca, quindi è un artista che ha tantissimi livelli di lettura, mi piace un sacco.
1: Però a proposito del significato di questa canzone, lei ha dichiarato che c'è un significato molto particolare e personale,
2: dimmi.
1: Nel senso che questa canzone nasce dalla fantasia. Siete pronti?
2: Certo.
1: Ma si può dire su Radio 1? No? Sì, no, scherzo.
2: Nasce... Mi faccia protetta, Giulia, 17, allontana dei bambini.
1: Nasce dalla fantasia di stare con una donna. Mentre in realtà a quell'epoca Lady Gaga era fidanzata e aveva un fidanzato maschio, e la poker face serviva proprio per nascondere quindi non soltanto, diciamo, un'emozione, ma anche una parte di desiderio, capito? Della sua identità. Sì.
2: Ah, che strano, comunque lei perché non poteva, perché era fidanzata, ma Stefani, non ti facevamo così.
1: Era audace. È quasi un esercizio di ambiguità, comunque, questo,
2: sì,
1: questo testo. Va bene, ce l'ascoltiamo un pezzo allora, dai, sentiamola.

0: Confesso,
1: certo.
0: Lo cantavi, eh?
1: Beh, dai, Lady Gaga pure è una grande, però dai. Senti la ripetizione, pop, poker face, è una cosa che poi è stata molto recuperata anche da tante canzoni, penso che tante canzoni di adesso che girano hanno proprio questo gusto per essere in qualche modo, no? Entriamo quasi in una dimensione un po' così di ripetizione
0: continua,
1: ripetita Juvent, dicevano gli antichi.
0: Più di così. Effettivamente adesso che la stavo risentendo e mi avevi fatto notare questo particolare, l'ho sentita con un orecchio diverso, perché si sente proprio questo beat pesante, ma proprio
1: è
0: questo pop. Sembra fatta apposta.
1: Ci sono delle, adesso in italiano ci sono delle canzoni anche più che sono uscite ultimamente che utilizzano proprio questa strategia che è entrata tanto anche nel modo di scrivere una canzone, il famoso hook. Pop, è un hook pazzesco.
0: Ma tu lo usi? Scusami, ogni tanto mi faccio anche fatti tuoi.
1: Allora, sì, certo che si usa. Parole. Gli hook sono una serie di look, è proprio il luncino che ti prende e ti riporta indietro a livello di memoria. E comunque, come dicevamo prima, lei ha anche una sua fisicità dove ti cattura nello sguardo, no? Tutti i suoi meravigliosi outfit, ci ricordiamo quelli degli MTV Awards 2010, no?
0: Il famoso abito
1: vestita di carne con una bella pianina. Un po' fame,
0: si può dire questo.
1: No,
0: però è vero, no, lei aveva questo vestito, ora insomma non vogliamo lanciare messaggi troppo espliciti in
1: aveva
0: questo vestito fortissimo,
1: ma lei ama,
0: che lo mise apposta per far parlare di sé,
1: guarda, secondo
0: per
1: me
0: lanciare un messaggio,
1: secondo me la cosa bella della musica è far anche discutere, far parlare,
0: certo, e anche della moda,
1: ha bisogno del racconto, ecco, in questo vuoto cosmico dove oggi sembra che la musica ci vuol farselo divertire, la cosa bella di Poker Face e di un personaggio, di un artista come Lady Gaga, che invece in qualche modo danno adito a delle discussioni, cioè si intavolano delle cose. Lei comunque si è messa un vestito di carne perché voleva rappresentare quanto fosse come un macellaio il regno della musica, no? Dove gli artisti vengono venduti tanto al chilo, dove sono trattati tutti come senza che ci sia veramente cura, senza rispetto. Ecco, questo è un discorso che poi, aperto alla musica, si applica a un sacco di realtà che viviamo, insomma.
0: Certo, e poi a proposito di look, questa è una chicca. La scelta di farsi bionda era per distinguersi da Amy Winehouse.
1: E sono uguali, infatti.
0: Sì, perché all'epoca le dicevano tutti che assomigliava a Amy Winehouse.
1: Come no?
0: Lei disse: fatemi bionda platina.
1: Brava.
0: Non voglio essere simile.
1: Ma pensa un po' che poi quando uscì Body and Soul, che è il disco quello pieno di pazzeschi standard con Tony Bennett, in realtà la prima scelta era Amy Winehouse, poi purtroppo Amy ci lascia e viene scelta lei, Lady Gaga, per fare questo disco insieme a lui. Quindi vedi che si rincorrono queste due meravigliose donne.
0: Assolutamente. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Parole. Lasciami ringraziare la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. E allora chiudiamo alla grande con un'altra canzone di Lady Gaga, questa è Runway, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
1: Ciao.
2: No matter what, no matter what.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, Oggi Economia, Paola Nania al microfono per il punto sulla giornata di borsa e sullo scenario economico. Intanto andiamo a Milano dalla collega Alice Monni che ci dice come sta andando. A te, Alice.
2: Sì, le borse europee si avviano a una chiusura contrastata con segno meno in prevalenza. I mercati hanno invertito la tendenza rispetto a un avvio positivo di seduta sulla scia del prezzo del petrolio che dopo una settimana di ribassi è tornato sopra quota $100 al barile, più 2,3%, il Brent quasi a quota $102 appunto dollari al barile, il Brent, e dell'apertura negativa di Wall Street che prosegue in territorio negativo. Piazza Affari sotto la parità di poco, meno 0,6%, Francoforte meno 0,50%, Parigi meno 0,28%, unica positiva, anche se di poco, Londra più 0,10%. A pesare sui mercati le tensioni internazionali, soprattutto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran, e se il petrolio sale però cale il gas naturale a quota $71 euro al megawattora. I titoli sotto i riflettori a Piazza Affari: bene l'energia con Eni più 2,3% e il lusso durante la settimana della moda, due titoli in evidenza, Brunello Cucinelli più 1,6% e Moncler più 0,8%, e tra i bancari guadagni per Banco BPM più 1,3% dopo che la CFO di Crédit Agricole ha praticamente chiuso la porta all'offerta di MPS. La banca francese valuta invece con attenzione la fusione tra Banco BPM appunto e Crédit Agricole Italia. In chiusura lo spread risale a quota 95 punti base, così come il rendimento dei titoli decennali che va a 4,49%, 15 punti base in più rispetto a ieri. È tutto, linea a voi.
1: Grazie Alice Monni e ben trovato Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo dai dati che sono usciti questa mattina dell'OCSE sul PIL mondiale al 2,9%, soprattutto sul PIL italiano del 2026, con stime in crescita rispetto a quanto previsto. Dovrebbe essere il PIL italiano nel 2026 vicino all'1%, più 0,9%. Che dato è? Come lo inserisce nel contesto, Chiorino?
3: Direi ovviamente una buona notizia. Sappiamo che queste stime si susseguono nel tempo e a volte questi organismi internazionali, no, uno segue l'altro nella revisione dei dati, però è un dato indubbiamente positivo, fra l'altro riguarda un po' l'Europa nel suo complesso, anche la Germania migliora, abbiamo una serie di paesi europei che dovrebbero riuscire a crescere sopra l'1%, che è un buon dato, sempre diciamo ridotto in termini proporzionali rispetto agli Stati Uniti che crescono sopra il 2%, però direi un dato importante, ma c'è anche un aumento di inflazione, no?
1: Santa Chiorino, è un dato anche inaspettato secondo lei da osservatrice esterna? Vedo uno scenario molto complesso con moltissimi fattori di rischio, eppure si cresce più del previsto. Come mai questa apparente discordanza?
3: Ma diciamo che ci sono alcune parti dell'economia che funzionano comunque bene. Possiamo ricordare il settore finanziario in Italia, possiamo comunque ricordare il fatto che in termini di occupati siamo in una situazione molto positiva. Ci sono anche secondo me delle speranze per alcuni settori che hanno faticato molto a causa concorrenza cinese, ad esempio mi riferisco al settore automobilistico, dove le cose potrebbero secondo me nei prossimi trimestri migliorare.
1: Una riflessione invece su un dato che riguarda le banche, che a livello di borse europee hanno recuperato e sono tornate ai livelli addirittura del 2007, cioè precedenti alla crisi del 2008. Uno scenario positivo per il settore bancario, d'altronde stiamo raccontando ormai da mesi il rischio e quindi questa potenzialità. Come commenta questo aspetto? Quanto impatta poi positivamente su tutto lo scenario finanziario?
3: A livello europeo le banche sono estremamente importanti, come ricordava lei nel 2007 ci fu poi un tracollo veramente importante di questo indice che perse quasi l'80% del suo valore nell'arco degli anni successivi. Fino al 2020 le banche sono rimaste un po' fuori dai radar perché con molti problemi, no performing loans, redditività sotto la media. Poi hanno cambiato di marcia e negli ultimi 6 anni questo indice di cui parlava, che è lo Stoxx 600 bancario, ha messo a terra una performance di oltre il 600%, quindi una crescita veramente molto importante. Le banche sono più redditizie, hanno ottimizzato molto dato costi, stanno utilizzando a pieno l'intelligenza artificiale su alcuni processi, sono molto più solide, questo credo che sia la cosa forse più importante per chi ci ascolta, sono banche che hanno una solidità tale che permette loro non solo di far bene in borsa, ma anche di emettere ad esempio obbligazioni con degli spread molto ridotti. Si finanziano, che siano bond senior, siano bond subordinati, con spread che sono sostanzialmente al record in termini, no, di spread ridotti di tutta la storia. Quindi direi un bravo alle banche per quello che hanno fatto negli ultimi anni.
1: Grazie Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella, e a presto.
3: Grazie a voi.
1: E benvenuto ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ben trovato.
4: Buonasera a voi, agli ascoltatori.
1: E grazie per, diciamo, l'abbiamo rubata all'evento che è in corso a Roma per parlare di modello pubblico-privato e di legame con le microimprese. Intanto, quando parliamo di modello pubblico-privato, sottosegretario, a cosa ci riferiamo? E poi parliamo delle microimprese.
4: All'equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato in una fase nella quale chiaramente, vista la chiusura del PNRR, il successo ottenuto dal PNRR, evidentemente la finanza privata può essere molto utile per una sana ed equilibrata gestione anche della cosa pubblica. Parliamo in questo caso di infrastrutture, logicamente, ma anche in tanti servizi che potrebbero essere messi in disposizione nella nostra città.
1: Come ci fa un esempio per capire meglio, la gestione di un'infrastruttura in cui convoglia capitale privato ma cogestito dallo Stato come, diciamo, costruzione?
4: Certo, normalmente guardi, l'esempio tipico è il parcheggio sotterraneo realizzato in collaborazione con il comune che è poi gestito per qualche anno dal privato che lo ha realizzato, certo. E quindi questa gestione permette di ritornare dall'investimento e quindi avere una remunerazione, ma alla fine l'opera rimane al pubblico. Insomma, questa è un'opportunità per coinvolgere il privato che chiaramente attraverso la propria finanza può investire sul fronte infrastrutturale, ma anche chiaramente anche sui servizi immateriali. Pensiamo ai comuni che possono dare in gestione il servizio di manutenzione.

0: si sono chiusi quest'estate. Purtroppo da questo punto di vista l'Europa è un po' indietro, perché l'Italia è apripista, altri paesi non lo sono, e la battaglia che stiamo facendo anche a livello europeo riguarda proprio l'equilibrato rapporto tra pubblico e privato, perché noi abbiamo intenzione di tra virgolette usufruire della finanza privata, ma ribadire sempre che l'interesse deve essere un interesse pubblico.
1: Senta, sottosegretario, in un minuto, perché è importante per le microimprese in modo particolare questa commissione?
0: Guardi, allora, qualunque opera o realizzazione immateriale, qualunque progetto può essere oggetto del PPP, ma soprattutto per le piccole amministrazioni che magari hanno maggiori difficoltà dal punto di vista finanziario, economico e di bilancio, questa innovazione può essere molto utile, ed è per questo che il piccolo comune tendenzialmente non ha grandi progetti da mettere in campo e quindi interessa le piccole microimprese dei propri territori, delle proprie comunità.
1: Allora, grazie per essere stato con noi, Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buona prosecuzione di evento. E noi invece,
0: buon ascolto a tutti voi.
1: A presto. Noi invece con Oggi Economia ci fermiamo qui, a cura di Paola Bonanni. Torniamo domani. Grazie alla parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Rolando Bosco e Cristina Saccol. La nostra mail è economico@rai.it. Da Paola Nania un saluto. Adesso c'è Cantiere Italia con Monica Setta. A domani e buon proseguimento.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 23 settembre. Questa è la nuova edizione del nostro programma pomeridiano e quotidiano di Rai Radio 1, che approfondisce temi di attualità prevalentemente politica, economica e finanziaria. E allora oggi ho scelto di parlare di scuola. Perché? Perché gli studenti stanno tornando sui banchi, ma si avvicina una stangata scolastica di settembre. Pensate che la spesa è calcolata fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri. Prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4% e i libri di testo più 1,8. È con noi il segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Buon pomeriggio, grazie segretario.
2: Buon pomeriggio.
1: Facciamo una battuta su questo caro scuola, su questa stangata, e poi le devo chiedere tante altre cose.
2: Purtroppo ogni anno si presentano, diciamo, criticità di questo tipo. Io credo che invece l'inizio dell'anno scolastico debba prevedere una serie di tutele, no, per la famiglia, proprio per rendere l'avvio dell'anno scolastico anche diciamo in una condizione di meno ansia rispetto anche all'aumento del costo della vita. Quindi ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad un carico di costi che sono legati a tanti fattori. Del resto il costo della vita è aumentato davvero in maniera esponenziale, e questo ricade anche sulle famiglie con i bambini, i ragazzi che vanno a scuola. Da questo punto di vista riteniamo che non si sia fatto tutto quello che si doveva fare per almeno mettere un tetto ai costi, ai libri di testo, ai corredi che servono per presentarsi preparati.
1: Diciamo che la cifra non è di poco conto, si parla di una stangata di 1.300 euro, insomma, per settembre, un rientro a scuola molto molto salato. Allora, segretario Barbacci, vorrei farle una domanda, diciamo, apparentemente più generica, ma invece secondo me è una domanda che sottende tante risposte. Il mondo della scuola, secondo lei, è pronto o no per l'inizio delle lezioni?
2: Diciamo che il personale della scuola è strutturalmente pronto, perché di fatto, anche se sembra che la scuola finisca il 10 giugno, in realtà la scuola non sospende mai le sue attività, perché i mesi estivi servono ad esempio per gli esami, per quanto riguarda le classi terminali, serve per tutto il percorso dei corsi di recupero, per poter

0: ricominciare la scuola dando la possibilità agli studenti che hanno ad esempio avuto delle materie che sono restate indietro di poter recuperare. Quindi il personale della scuola è pronto. Noi viviamo il primo di settembre e l'inizio delle lezioni come fosse davvero il primo giorno dell'anno, no? Quindi noi festeggiamo anche da questo punto di vista due volte lo stesso anno. Poi se lei mi chiede se siamo pronti con tutte le apparecchiature al proprio posto e tutto il personale a disposizione nelle classi, purtroppo le devo dire che per l'ennesima volta no. Ci siamo. Perché non ci siamo? Perché le nomine di ruolo sono state effettuate ad agosto. Ora ci sono i bollettini per tutte le tornate di chiamata per le supplenze. Resta però una dimensione che è una dimensione diciamo di criticità, che è quella della copertura dei posti vacanti.
1: Certo.
0: Noi abbiamo avuto a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze più di 46.000 posti per poterci fare le assunzioni. Sono tantissimi, 46.000.
1: Senta, però il precariato, di cui lei parla spessissimo, perché è uno dei grandi temi che porta avanti come CISL Scuola, è un problema non nuovo, sul quale si fa fatica a trovare una soluzione definitiva. E allora penso, questo è riconducibile sempre alla scarsità delle risorse o ci sono a suo avviso altre motivazioni?
0: Guardi, purtroppo in questo caso non è un problema legato alla scarsità delle risorse, mentre per tante altre questioni sì, mancano le risorse. Qui siamo di fronte ad un sistema di reclutamento che non è efficace e quindi è un fatto proprio diciamo di struttura, di architettura del reclutamento. Le dicevo appunto 46.000 posti autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, siamo stati in grado di coprirne 36.000 e quindi intorno all'80%. Questo già per noi è un dato molto soddisfacente, perché rispetto al passato abbiamo toccato la soia dell'80% di posti coperti,
1: certo,
0: ma non abbiamo toccato il 100%.
1: Eh sì, è il famoso tema delle cattedre vuote, no? Quindi 80% mi pare che sia un punto di partenza abbastanza buono. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di scuola, perché la notizia da cui siamo partiti è una notizia che riguarda veramente tutte le famiglie italiane. C'è una stangata, questo ritorno a scuola dei nostri figli, dei ragazzi, e pesa fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri. Prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4%, prezzi dei libri di testo in aumento poco sotto il 2. E ne parliamo col segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Musica e poi torniamo per il secondo blocco di questa intervista.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornata a Ivana Barbacci, segretario generale di CISL Scuola. Allora, abbiamo parlato del precariato e abbiamo detto che comunque quest'anno siete riusciti a coprire l'80% delle cattedre, che è comunque un dato importante, però io vorrei chiederle anche altro. Si è parlato di una rimodulazione del calendario oppure di far slittare l'inizio delle lezioni, complice anche questa estate torrida che abbiamo vissuto.
1: Sì, è stato un argomento che ha, come dire,
0: ha tenuto banco, ecco.
1: Ha tenuto banco in queste settimane sì. Da più parti. Io le dico come la penso. Il calendario scolastico in Italia è costituito da 200 giorni di scuola,
0: sì.
1: Che sono i giorni di scuola che legittimano la validità dell'anno scolastico, appunto. E chi legifera sul calendario scolastico sono le regioni. E quindi c'è un potere attribuito a livello regionale, non un potere nazionale. Ci sono delle condizioni di grande disagio e di insalubrità che purtroppo si presentano sia nei mesi estivi che nei mesi invernali, perché i nostri edifici scolastici, malgrado il PNRR, non sono stati adattati e riorganizzati anche secondo i cambiamenti climatici. Però bisogna fare molta attenzione a usare il calendario scolastico spostando in avanti, tirando indietro, perché noi intanto dobbiamo garantire l'anno scolastico, cioè 200 giorni di scuola, perché poi questa discussione si ripresenterà esattamente uguale a giugno, quando
0: sì.
1: Ci sarà qualcuno che ci chiederà come mai chiudete la scuola il 10 giugno,
0: certo.
1: che cosa fanno le famiglie dal 10 giugno al 10
0: in
1: settembre?
0: Poi, esatto.
1: Allora io eviterei di tuffarmi nella dimensione anche populistica e ragionerei esclusivamente per il bene degli studenti. Le regioni possono valutare, e anche gli stessi comuni, se ci sono delle particolari situazioni di straordinario disagio che possa prevedere ad esempio un allungamento di qualche giorno, ma già oggi che siamo il 23 settembre possiamo dire che la condizione è tornata un po'
0: nella normalità.
1: Del settembre.
0: Certo.
1: E quindi sarei cauta nel garantire quella stabilità al calendario, sapendo però, e questo è molto importante, che gli edifici scolastici non sono adeguati ad accogliere per i 200 giorni di scuola in maniera salubre e benefica i nostri studenti e il personale che ci lavora. Quindi questo è un tema che rimane aperto, per il quale serve una soluzione però strutturale.
0: Senta, gli ultimi dati Istat certificano un calo demografico marcato, e questo lo sappiamo, lo ripete la politica, ma insomma lo leggiamo sui giornali, è un dato ormai acclarato. In che modo impatta il calo demografico sulla scuola?
1: Il calo demografico purtroppo impatta tantissimo, noi siamo il primo luogo dove si vedrà fisicamente la diminuzione dei nati in Italia, che evidentemente non saranno poi presenti nelle nostre classi. Quindi si prevede nei prossimi 10 anni una diminuzione di studenti corrispondente a 1 milione di alunni che non siederanno sui banchi di scuola. Questo è un problema sociale molto grave che si potrebbe ripercuotere sul sistema scolastico in due modi. Da un lato potremmo subire quello che in passato abbiamo già subito, cioè il taglio drastico delle classi e quindi del personale. A 8 alunni corrisponde una classe, e se saranno meno gli alunni ci saranno meno classi, questo vuol dire ci saranno meno scuole e ci sarà meno personale della scuola che si occuperà di
0: questo. Certo.
1: E senta, questa è una strategia che secondo noi è distruttiva, che davvero va allontanata da ogni prospettiva. L'alternativa è invece creare le condizioni per cui la denatalità diventi, dal punto di vista del processo insegnamento-apprendimento, un'opportunità, e quindi creare le condizioni per avere classi meno numerose e mettere nelle condizioni invece le famiglie di avere più tempo scuola, cosa che abbiamo faticato ad avere in passato quando avevamo più alunni. E quindi con le stesse risorse che oggi abbiamo a disposizione, ma con meno studenti, noi potremmo ampliare il tempo scuola, avere più classi con un numero inferiore di alunni e dedicarci a quegli alunni in maniera più piena, più chiara, più personalizzata, e ci consentirebbe di essere più efficaci, soprattutto nell'approccio educativo.
0: Allora,
1: perché gli alunni di oggi hanno
0: ne hanno bisogno. Grazie, esatto. Grazie di cuore. Noi abbiamo finito il nostro tempo. Io avrei voluto chiederle anche di fare un bilancio, perché questo che si apre il primo anno scolastico post piano nazionale di ripresa e resilienza, e poi volevo parlare con lei anche del patto educativo tra famiglie e scuola. Volevo sapere se davvero diventa effettivo, e ne discutiamo da tanto, ma tutto questo lo faremo la prossima settimana, noi l'aspettiamo. Grazie di cuore Ivana Barbacci, segretario generale
1: grazie
0: della CISL Scuola, grazie di essere stata con noi. E allora grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia, l'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. La puntata appena andata in onda la trovate sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani 17:40 puntuali, Rai Radio 1. Un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro Cash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash, uno per tutti.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York si susseguono sul podio i relatori della seconda giornata dell'Assemblea Generale. Atteso in serata il discorso del leader ucraino Zelensky. Poco fa, uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian.
4: Trump ieri ci ha definiti terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo, dice Pezeshkian. Il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo, afferma il presidente iraniano, con in mano una grande foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ricorda la scuola bombardata il primo giorno dell'attacco statunitense sull'Iran, mostrando un'immagine delle piccole alunne. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out-out a Teheran, o accordo o annientamento, il presidente iraniano risponde rivendicando il diritto del suo paese a difendersi. Siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. Pezeshkian poi attacca Israele, lo accusa di aver massacrato oltre 70.000 innocenti a Gaza e di possedere l'arma nucleare. Nega che la Repubblica Islamica cerchi di ottenere la bomba atomica, ma rivendica il diritto alla tecnologia nucleare per scopi pacifici. Mentre parla, la delegazione statunitense lascia la sala, come ieri aveva fatto quella iraniana durante l'intervento di Trump. A margine, il segretario di Stato americano Rubio incontra il collega russo Lavrov e annuncia di aver invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin punta a varare i decreti attuativi entro fine anno. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nella notte mentre seguiva dei lavori al Colosseo. In questi minuti la fiaccolata indetta dai sindacati. Il nostro inviato.
5: L'imbracatura che Andrea Moretti indossava al momento della caduta è stata sequestrata dai carabinieri, così come la fune di sicurezza che non sarebbe stata collegata al dispositivo dell'operaio precipitato poco dopo la mezzanotte da una decina di metri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Il materiale sarà sottoposto a perizia per capire se la corda ritrovata integra si sia sganciata accidentalmente o per un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se abbia avuto un malore. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere poste tra il secondo e il terzo anello dove è avvenuta la tragedia. Il 22enne lavorava con due colleghi già interrogati che però non hanno assistito alla caduta. Moretti, operaio rocciatore specializzato, era assunto dalla ditta guidata da un parente. Lavoravano in subappalto ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata qui davanti al Colosseo.
6: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
5: Da metà mattinata, in segno di lutto, l'anfiteatro è rimasto chiuso. Il ministro della Cultura Giuli ha anche ordinato lo stop ai lavori.
7: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
5: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: È stato denunciato alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto Costabile Nicotera avevano avvertito delle intenzioni del compagno di accoltellare un insegnante. I carabinieri hanno trovato il coltello dentro un bagno dell'istituto e hanno sequestrato il cellulare del ragazzino per verificare i contatti avuti sulla chat di Telegram su cui ha annunciato la sua intenzione e stabilire se vi possa essere stato qualcuno che ha istigato il 14enne. Si attendono risposte dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, l'uomo ucciso da un colpo di pistola domenica scorsa in provincia di Cuneo mentre entrava in una cascina con dei complici.
8: Poco più di 3 ore per provare a ricostruire con dati scientifici ciò che non è ancora del tutto chiaro. Era il giorno dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, 36 anni, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Val di Sero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi nel cantiere di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario di quella cascina, Roberto Mollo, ha sparato 12 colpi con la sua pistola, è indagato per l'omicidio di Lazzari e il tentato omicidio dei suoi complici, ma voleva solo spaventarli, dice il suo avvocato. A Torino, obitorio civico, i medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura e Lorenzo Varetto per la difesa hanno provato a stabilire il numero di colpi che hanno raggiunto la vittima mentre, a quanto pare, si stava allontanando dalla cascina. Non ci sono informazioni ufficiali, ma secondo indiscrezioni il colpo sarebbe soltanto uno, con un foro di entrata vicino alla base del collo e uno di uscita. Un dettaglio tutto da confermare che andrà incrociato con gli esiti della perizia balistica disposta per definire distanze, traiettorie e angolazioni dei proiettili, elementi che potrebbero modificare l'accusa nei confronti di Roberto Mollo. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Sport calcio, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia femminile ai mondiali under 20 in Polonia. L'Oz, le azzurrine si sono arrese alla Spagna per 2-0. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il rosso e il nero.
9: Ebbene sì, io no, ma lui sì.
10: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
11: Avete appena ascoltato la personalità misteriosa di Vladimir Luxuria. Quando dice io no, lui sì, vuole creare l'aspettativa, vuole incuriosire. Ma vuoi parlare come magni? E l'amico mio mi rispose: e c'è modo e modo le magnate.
9: Dunque, cosa mi riferisco io no? Al bollo auto. Perché io sono andata sul mio libretto, al paragrafo P2, per capire quanti kilowatt, quanti cavalli è la mia auto.
11: Io ho perso 14 kilowatt intanto.
9: Allora, io sono andato a vedere, io ho una macchina vecchia, diciamo, una Fiat Punto del 2002, e ho scoperto che la mia è 44 kilowatt. Tu come sei
11: quindi
9: messo?
11: Non lo paghi?
9: Non lo pago. Tu invece?
11: No, allora, io guido una Toyota che in realtà è di proprietà di mia moglie. Quindi lei lo paga perché sopra gli 80 kilowatt. Mentre io sono proprietario di una Smart e quindi io non lo pago. E vado a casa e sorrido.
9: Capito? Avete capito? Vabbè, piove sempre sul bagnato qui. Tra l'altro sto scoprendo che ci sono un sacco di auto che invece lo devono pagare.
11: No, sono
9: la
11: un sacco
9: Dacia,
11: di auto che non lo pagano.
9: Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza.
11: Le moto, il 70% degli
9: Fiat Grande Panda.
11: Sì, va bene.
9: La Dacia Duster,
11: allora,
9: Ford
11: cosa.
9: Puma.
11: Diciamo ai nostri ascoltatori, confessate se dovete pagarlo o no al 335-699-2949 insieme ai commenti, perché ne parleremo
9: del bollo.
11: E se voi lo pagate o non lo pagate, così vediamo le statistiche,
9: magari ci dite anche l'auto. Editoriale nero, cominciamo così, di Francesco Storace.
11: Restando in tema, via un'altra tassa, ed è quella proprio sul bollo auto. Dovrebbero essere tutti contenti,
9: tranne tua moglie.
11: Ma oggi non mi fa ridere che devo essere una persona seria qui. Ma oggi pomeriggio un sindacato ha annunciato, l'USB, l'Unione Sindacale di Base, quello più a sinistra di tutti, persino una manifestazione di protesta. Ma mi pongo un quesito: e se il bollo invece fosse stato raddoppiato anziché eliminato, che cosa, a quanti decibel sarebbe arrivata la protesta? Dicono, anche qui pettegoli, che la misura ruderà solo un anno, quando Giorgia Meloni l'ha annunciata, però pure col taglio del cuneo fiscale lo dicevano, durerà un anno, e poi è diventato strutturale, esattamente come questo diventerà strutturale. Poi le regioni, i soldi delle regioni, a parte il fatto che le regioni che protestano, io mi chiedo, ma perché non l'avete tagliato voi intanto, no? Perché sarebbe stata cosa buona e giusta, ma non ci rimetteranno, perché il governo caccia oltre 2 miliardi di euro per ricompensarle. Poi, sempre visto che siamo in economia, cito la questione lillipuziana,
9: eccolo qua,
11: quella del deficit al 3,08. Quelli che fanno i conti non si rendono conto che nel 2022, quando è arrivata la Meloni, era all'8,1.
9: Vabbè, però l'inflazione dell'Unione Europea c'è sempre.
11: Per quello, non per questo. E io non voglio parlare di sabotaggio nei conti, ma che qualcuno miri a mettere in difficoltà il governo, un sospetto che ti viene.
9: I poteri forti!
11: Perché non si vuole un esecutivo. Guarda, che non ci scherzi, che ne parleremo prima o poi di questa storia. Vabbè, intanto sentiamo l'editoriale rosso di questa qua.
9: Come questa qua? Bollo automobilistico addio? No, arrivederci, perché in realtà si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo...
11: Aspetta, sei uno sfigato.
9: Perché?
11: Ci scrive Alex da Salgareda, non so come si punge a Treviso. Una Volkswagen a metano, 7 posti, abbiamo 4 figli, 81 kilowatt.
9: Per un kilowatt si deve pagare.
11: Solidarietà.
9: Allora, dicevo che si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo per una coincidenza è anche l'anno in cui si vota, sempre che poi non ci siano modifiche. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, applaude a questa iniziativa ed è solo una coincidenza che sia il figlio del presidente del Senato.
11: Ma che vuol dire?
9: Un governo che con una mano dà e con l'altra toglie, riducendo il taglio sulle accise.
11: Non è vero, hanno confermato.
9: E se hai un'auto elettrica, mi dispiace, niente esenzione per te, attaccati al tram, anzi alla presa elettrica.
11: È colpa
9: dell'Europa.
11: Così
9: come dovranno attaccarsi alle promesse di compensazione economica le regioni che non avranno fondi per i loro servizi.
11: È una disinformatrice. Mamma mia, quanti ce ne stanno di messaggi.
9: Ci stanno dicendo chi paga, chi non paga.
11: Sì. Cioè? Antonio da Pisa, allora mi tocca pagare che c'è un Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio 240 e ragazzi qua non è che si può scherzare. Poi buonasera, non sarebbe più giusto ed equo pagare i kilowatt eccedenti agli 80 esentati? Esempio, se uno ha 100 kilowatt paghi 20.
9: Allora, primo ospite è capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, benvenuto.
11: Ma non mi dire.
12: Ben trovati.
11: Grazie. Mi mancava Boccia.
9: Domanda gliela fa il nero.
11: Allora, presidente Boccia, già ministro Boccia, già tutto. Come mai non c'è mai una misura del governo che vi va bene? Mai!
12: Perché quando è propaganda non è che non ci va bene. E ecco. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di distinguere tra la propaganda e la realtà. Perché se annuncia di aver cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani. A proposito, ascoltandovi ora mi avete fatto venire in mente...
9: Lei lo paga? Che auto ha?
12: Io ho una... Aygo dell'anno in cui è nata mia figlia, la terza.
11: Vabbè, i cavalli, non la figlia.
12: No, del 2012, secondo me c'ha un asinello.
9: Quindi va bene.
11: Non paga? Non paga.
12: No.
11: Vedete, la sinistra mette le tasse e non le paga.
12: No, ma lei capisce quanto è ingiusta questa
9: quindi,
12: cosa che ha fatto.
9: O invece di AO, vai.
11: Fai la domanda tua.
12: No, mi avete fatto venire un'idea invece. Perché non aboliamo anche i costi del PRA?
11: Tutto aboliamo. Aboliamo anche i senatori del PD.
12: Comunque, ora per tornare seri, noi abbiamo contestato questa cosa. Meloni ha annunciato di aver cancellato, l'ha detto lei, no? Una delle tasse più date agli italiani. Il bollo, ovviamente, lo diciamo per i radioascoltatori, non è mai stato abolito. È prevista un'esenzione nel 2027 per una parte dei veicoli a certe condizioni. Io, per esempio, abbiamo scoperto ora con il collegamento con voi che non lo pagherò e magari potrei
11: come
12: pagarlo.
11: Sempre, come fa la sinistra.
12: Giorgetti dice che vorrebbero renderla strutturale. Bene, quando ci saranno norme e copertura ne discuteremo. Intanto però possiamo dire a chi ci ascolta che i 2 miliardi e 3 del 2027 che sono delle regioni devono essere garantiti non nella quantità in cui dice il governo ma nella quantità in cui dicono le regioni, perché con quelle risorse, come Storace sa da ex presidente della regione, si coprono costi sia sulla sanità che sul trasporto pubblico.
11: Andiamo intanto in sintesi,
9: Se non ce la facciamo. Quindi lei teme che le regioni non potranno più garantire i servizi che erogano?
12: Io non mi fido del governo centrale, perché se le risorse, che poi non sono 2-3, ma sono un po' di più, perché ogni regione va fatto i propri programmi, perché tu gli stai togliendo una leva alle regioni.
11: Ma gliela stai ridando?
12: Sì, ma stai ridando sui 2-3 sulla base delle entrate dell'anno scorso. Se una regione, non lo so, la regione Lazio, che le sta più vicino, caro Storace, aveva previsto di utilizzare quella leva per prendere 50 milioni in più e non li prende, che fa?
11: E può fare come la Puglia utilizzare. Che ha aumentato l'IRPEF, che le sta molto vicina.
12: La Puglia non solo cresce, ma dimostra anche di essere una delle regioni con il tasso di crescita più alto d'Italia, quindi evidentemente...
9: Guarda che stai parlando con due pugliesi, quindi stai attento, Francesco.
12: Esatto.
11: Allora, l'altra domanda, ma adesso la propaganda la spostate pure sul 3,08 del deficit?
12: No, ve lo chiedo io, dopo aver letto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti. Il problema è l'Istat, cioè vogliono far tacere anche i numeri. L'Istat ha certificato che il deficit è rimasto al 3,1.
11: No, 3,08.
12: Giorgetti, no, al 3,1 del PIL, su 25. Il ministro dell'economia ci dice che le revisioni statistiche non sono compatibili, leggo parole del ministro dell'economia, con l'esigenza dei conti pubblici. Io lo trovo un rovesciamento sorprendente, i conti non tornano, non si può cambiare il termometro, cambiamo la cura. Guardate che il deficit resta sopra il 3%, la pressione fiscale al 42,9%, la crescita dello 0,6%, il problema non è chi misura i numeri, il problema sono i numeri. È Giorgia Meloni che fa finta di non leggerli i numeri, sono il risultato.
11: A proposito di Giorgia Meloni,
12: di politiche economiche di Giorgia Meloni.
11: Non... In pochi secondi, a proposito della Meloni, sì. Lei crede in un complotto contro il governo dei poteri forti?
13: Io ho letto questa cosa stamattina. Giorgia Meloni cercava l'establishment e i poteri forti. Evidentemente non si è guardata allo specchio, perché lei oggi è establishment ed è un potere forte.
11: Mamma mia, bisogna guardarsi allo specchio. Io lo faccio sempre tutte le mattine.
14: Ma fare un'ora con Boccia?
11: Certo.
14: Prima o poi lo voglio fare.
11: Con il brano Un'ora sola ti vorrei. Grazie di essere stato con noi. Grazie Presidente. Grazie
12: a voi. Grazie.
11: Secondo te io sono una tua amica?
14: D'infanzia.
11: Si chiama così il brano ed è Annalisa insieme a Madame.

0: Avrei bisogno di un'amica, dice Annalisa, grande insieme Enrico, a Madame.
1: Grande Enrico da Como che ci saluta, ci dà un buon tornati perché lui non paga con la Smart 62.
0: Ah, perché oggi effettivamente parlando di bollo vi stiamo chiedendo al 335-699-2949. Insomma, controllate, dovete andare a vedere il vostro libretto al paragrafo P2, dovete controllare i kilo.
1: Paragrafo P2, non è reale.
0: No, no. E se supera anche di un solo kilowatt, praticamente dovete pagare. Abbiamo con noi il piacere di avere la capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Bilancio alla Camera, Ilenia Lucaselli. Grazie
1: l'abbiamo
0: di essere
1: beccata
0: con noi. Salve.
2: Eccoci.
1: Ecco,
0: prima domanda: lei lo pagherà il bollo? Che macchina ha controllato?
2: Io ho una macchina elettrica, quindi diciamo su di me.
0: Lo deve pagare.
1: No. È colpa dell'Europa.
0: No, lo deve pagare. Le auto elettriche non sono esonerate dalla
2: sostenibilità. Certo, però c'è una logica, perché le auto elettriche non pagano, diciamo, la benzina, e quindi inevitabilmente.
1: Me lo fa un emendamento sulle auto ibride, così non lo pago? No.
0: Va bene, prima domanda gliela faccio io. Allora, le regioni, come lei sa, con i fondi che derivano proprio dal bollo auto, sostengono i servizi locali, ambientali, il trasporto, la manutenzione di strade, la sicurezza. Le chiedo, basteranno i risparmi del PNRR, visto che abbiamo anche un problemino con l'infrazione Unione Europea per deficit eccessivo?
2: Ma allora, diciamo, il discorso è molto complesso, nel senso che quando si forma una legge di bilancio ovviamente le voci che vanno a comporre le coperture sono tante, sono moltissime, e quindi anche gli investimenti in infrastruttura sono coperture che noi ritroviamo che però servono per gettare la base al futuro. Cioè il PNRR non era e non è mai stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Quindi sicuramente serviranno i residui, sicuramente serviranno risorse aggiuntive, questo è scontato.
1: Una cosa, a proposito del deficit che qui maliziosamente ricordava la sabotatrice, no? Ma col 3,08 ci si deve fermare con lo sviluppo e il calo delle tasse?
2: No, assolutamente no, ma guardi,
1: diciamolo forte e chiaro.
2: No, allora, quello che è stato, diciamo, un po' sbandierato come se fosse una sconfitta del governo Meloni, in realtà è una delle più grandi vittorie del governo Meloni, cioè aver potuto sperare di uscire dalla procedura di infrazione con un anno di anticipo è stato possibile perché in questi 4 anni i conti pubblici sono stati gestiti in maniera attenta e oculata, perché altrimenti...
1: Da quanto si partiva?
2: Partivamo dall'8 nel 2022-23, siamo arrivati al 3,08 e quindi diciamo c'è una differenza sostanzialmente di quasi 70 miliardi, no? In meno, quindi 70 miliardi recuperati a favore degli italiani. E quindi è stato un grande merito. Poi certo rimane il rammarico per non essere riusciti ad uscire un anno prima dalla procedura di infrazione, ma noi dalla procedura di infrazione usciremo nel 2027, così come è stato concordato con Bruxelles, come da programma, quindi non cambia niente.
0: Allora, il bollo in realtà non riguarderà tutti i veicoli, cioè l'esenzione dal bollo,
2: no.
0: Perché i veicoli per esempio intestati a società ed enti pagano, le vetture sopra i 109 cavalli pagano, le auto di lusso direi giustamente pagano, abbiamo sentito
2: certo
0: anche le auto elettriche, e poi è limitato a un solo mezzo di proprietà.
2: Sì, beh certo, la misura è una misura che serve per innanzitutto proseguire nel percorso che abbiamo iniziato, cioè di togliere tasse sugli italiani. Quella del bollo è sostanzialmente una patrimoniale a tutti gli effetti, e noi siamo contro le patrimoniali, e quindi quando possiamo abbassare il carico fiscale dalle tasche degli italiani ovviamente lo facciamo. La struttura che è stata data alla norma è una struttura che serve per tutelare e difendere le persone con dei redditi più bassi, e quindi le auto di lusso sono escluse,
1: ecco,
2: e i nuclei familiari.
1: Ecco, le auto di lusso escluse, eccetera, eccetera. E perché la sinistra protesta? Se lo raddoppiavate, che succedeva?
2: Vabbè, ma la sinistra, diciamo, quando e se mai tornerà al governo è diciamo alla possibilità.
0: Poi protesterete voi quando tornerà al governo.
1: Lo
2: reinserisce, ma poi possiamo anche fare, diciamo, una card a parte e dare a loro la possibilità di pagarlo.
0: Grazie di essere stata con noi, Daniela Lucaselli di Fratelli d'Italia.
2: Grazie,
0: mentre noi torneremo dopo le informazioni sul del GR con una puntata speciale del Rosso e il Nero che si chiamerà Don Francesco e l'onorevole Peppinella.
3: No, l'onorevole Luxuria.
0: Vi spiegheremo perché. Allora, quindi informazioni regionali, poi noi torniamo. Vogliamo dare anche il numero?
1: 335-699-2949.
0: E avremo un grandissimo ospite con noi che ci parlerà di un grandissimo autore. Quindi parleremo.
3: Vai a chi se ne va.
0: Con Ferrazzoli di Guareschi. A dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
6: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
5: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
6: Cecilia Mosetti
5: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla statale 203 a Gordina, tratto chiuso per un incendio tra Rucava e Cernadoi, siamo nel Bellunese. Traffico con pochissime criticità e dovute ad incidenti, probabilmente i forti rincari dei carburanti stanno influenzando e riducendo la mobilità degli italiani. Per le principali notizie partiamo dalla A13, code per 4 km per incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud. Sulla A4 code per 5 km per un altro incidente tra San Giorgio e la Tisana. Sempre sulla A4 rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Infine sulla Firenze Roma, code per un veicolo in avaria tra la diramazione Roma Nord e Ponzano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Penelope, son tornato!
10: Ulisse, sempre più alto!
9: E tu invece sei rimasta bassa!
10: Come uno scontrino del gigante?
9: Sì!
11: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
12: Oh, finalmente un po' di relax!
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Senza fine. Sei un attimo senza fine. Non hai.
15: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: I
7: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
18: TGR, giornale radio del Lazio.
19: Aperta un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte dell'operaio di 22 anni caduto mentre lavorava al Colosseo, monumento chiuso per lutto. Il caso della professoressa accoltellata da un alunno, identificate le identità digitali delle persone che hanno seguito l'agguato in diretta Telegram. Ressa per il collo e costretta a seguire l'aggressore mentre rientrava a casa, poi la violenza sessuale e la denuncia di una 39enne di Monterotondo. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio che va in apertura all'incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo che è costato la vita a un operaio di 22 anni, il cordoglio del sindaco Gualtieri e del presidente Rocca.
20: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura, hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o, al contrario, non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima, al vaglio anche le immagini delle telecamere interne. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha ordinato la chiusura del monumento per l'intera giornata e l'interruzione di tutti i lavori fino a nuova disposizione. Unanime il cordoglio dei sindacati: il lavoro deve essere vita e non morte, sottolinea la UIL. L'USB ha annunciato uno sciopero dei lavoratori del parco archeologico del Colosseo fino alle 16 di domani, mentre la CGIL ha organizzato dalle 18 di oggi una fiaccolata per il giovane operaio. Presente anche la CISL. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
19: Sono state identificate digitalmente le persone che hanno seguito in diretta su Telegram l'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, di 66 anni, ferita nella scuola media Verga di Centocelle a Roma. L'inchiesta è coordinata dalla procura dei minorenni. Ora carabinieri e magistrati dovranno associare i nickname utilizzati durante la diretta alle identità degli utenti. Gli accertamenti proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Una donna di 39 anni ha denunciato di essere stata aggredita e violentata domenica scorsa a Monterotondo in provincia di Roma. Secondo il suo racconto è stata afferrata al collo da uno sconosciuto mentre rientrava in casa in via Italo Calvino e costretta a seguirlo in una zona isolata. Dopo la violenza la vittima è riuscita a recarsi in ospedale dove è stato attivato il codice rosa. I carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare l'aggressore. Mostri, galline e schifosi sono solo alcune delle offese emerse dai verbali e dalle intercettazioni dei carabinieri nell'asilo nido dell'Appia Latino a Roma, dove un'educatrice di 62 anni è stata sospesa per maltrattamenti dopo la denuncia di due mamme. Microfoni e telecamere hanno documentato 64 strattonamenti, 63 schiaffi e continue offese. Durante l'interrogatorio la donna ha respinto le accuse giustificando le violenze come un metodo educativo alternativo. Per gli inquirenti si tratta invece di inaccettabili condotte vessatorie scoperte dopo la denuncia di due madri a maggio. Simone Proietti è il nuovo direttore generale di AMA. La nomina arriva un mese dalla prematura scomparsa di Alessandro Filippi, del quale aveva assunto le funzioni ad interim. La scelta di Roma Capitale punta sulla continuità del lavoro avviato da Filippi per il rilancio della municipalizzata. Ora le ultime sul traffico con l'Agenzia Roma Mobilità.
21: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece all'altezza di Ottavia tra Cassia e Salaria, più avanti tra Nomentana e Casilina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo e in via del Foro Italico verso la Salaria. In uscita dalla città rallentamenti sulla Colombo tra Vitinia e Acilia, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fatebene e Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Simone Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
19: 18, 34 minuti, 36 secondi, termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Paradisi, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Buon proseguimento di serata e buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
18: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
22: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29€.
24: La spesa intelligente.
25: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
27: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
29: Il rosso e il nero.
0: Seconda parte del rosso e nero, che c'hai? Che hai?
30: No, guarda, ero così triste perché stare senza gli ascoltatori questi 10 minuti, solo con te. Mamma mia, meno male che ha scritto Simona D'Ancona, siete un mito.
0: Grazie Simona.
30: Se avessi detto sei un mito rivolto a me era ancora meglio.
0: Egoista. Allora, seconda parte del rosso e il nero, anzi, seconda parte di una nuova versione del rosso e nero. Si chiama Don Francesco e l'onorevole Luxuria Peppina.
30: Peppinella.
0: Lo ricordate Fernandel che faceva Don Camillo, Gino Cervi che faceva l'onorevole Peppone del
30: L'avrò
0: Partito Comunista Italiano?
30: 200-300 volte li avrò visti. Che, e ancora oggi, se mi capita in qualche trasmissione, un reel di Facebook, li vedo. Perché sono innamorato.
0: Ti vogliamo riportare a quegli anni, anni 50, Brescello, provincia di Reggio Emilia. Riascoltiamo un po' Don Camillo e l'onorevole Peppone.

0: Guareschi, edizioni Rai Libri. Abbiamo il piacere di avere con noi Marco Ferrazzoli. Salve.
1: Eccolo.
2: Buonasera,
1: eccolo.
2: Francesco. Buonasera Vladimir. Diciamo Francesco, Vladimir, avete già un titolo di trasmissione guareschiano, no? Cioè rosso e nero. Quindi il peppone col fazzoletto rosso al collo e il prete nero, che più non si potrebbe.
0: Lo vedo.
1: E una cosa, io ho subito una domanda. Come nasce l'amore per il personaggio Guareschi? Perché l'avevi scritto questo libro, Solo amore.
2: Nasce più di 25 anni fa, no, anzi, nasce moltissimi decenni fa, da bambino, quando incomincio a leggere Guareschi, che avevo nella biblioteca di casa. Poi più di 25 anni fa, da giornalista, mi propongono di intervistare Carlotta e Albertino, cioè i due figli, che ormai sono due maturi signori. Nasce un rapporto e un'amicizia che ha prodotto tre libri, una mostra, qualche centinaio d'articoli e adesso questo libro che avete avuto la cortesia di citare. Ma a proposito di Rai Libri, nasce soprattutto anche il film, esatto, che è andato in onda domenica sera
0: su Rai 1. Un grande successo, sì.
2: Ma siamo contentissimi, abbiamo vinto la prima serata.
1: Ah, la Rai che ha
0: sì,
1: fatto,
0: sì, Rai 1,
1: Rai 1, bello,
0: Rai Libri,
1: bello.
0: E poi c'è stata il biopic, no?
2: È un biopic del quale ho avuto la fortuna di essere consulente e poi co-sceneggiatore, quindi l'ho proprio scritto assieme al regista.
1: E adesso
2: Andrea,
1: occhio alle domande cattive di Vladimir.
0: No. Noi conosciamo Guareschi come il padre appunto di Don Camillo e l'onorevole Peppone, però Giovannino Guareschi è stato uno scrittore, ma anche giornalista, umorista e caricaturista.
2: Allora, è stato veramente di tutto, apparteneva a una generazione di autori straordinari, trasversali, ai quali qualunque cosa si chiedesse di fare riuscivano. Ma è stato, voi avete citato poco fa un manifesto, quello nel quale c'è l'omino nell'urna e la scritta nell'urna Dio ti vede, Stalin no. Quel manifesto ha semplicemente cambiato la storia italiana, nel senso che ha contribuito alla vittoria democristiana nelle elezioni del 48 contro il fronte popolare del PC e del Partito Socialista. Io non voglio dire che le cose siano andate meglio o peggio, ma sono andate in modo molto diverso da come sarebbero andate se avesse vinto il Partito Comunista. Ricordiamoci, nel 48 c'era una situazione ancora di muri veramente molto solidi. E quindi Guareschi con quei manifesti ha spostato una quantità di voti enormi, contribuendo al successo della DC e quindi in quella fase anche della democrazia.
1: Scusa, diciamo. Ma i giovani quanto lo conoscono Guareschi?
2: Purtroppo non moltissimo, e questa è una delle ragioni per le quali abbiamo realizzato il film e per le quali ho scritto il libro, perché riteniamo che sia importante farlo conoscere per due ragioni. La prima è fondamentale, che è un autore esilarante. Molte pagine di Guareschi sono proprio ai vertici della letteratura del Novecento. Ricordiamo che è lo scrittore in italiano che in assoluto ha venduto di più nel XX secolo, oltre 20 milioni di copie.
0: 20 milioni?
2: Mamma mia. 22 milioni circa 22. Di copie, tradotto in tutto il mondo, ma oltre a questo è una porta di ingresso alla storia del Novecento fondamentale. Ricordiamo che è stato un giornalista che è andato in galera nella Repubblica.
0: È andato... Vogliamo ricordare perché?
1: È stato il mio predecessore.
0: No, tu te la sei rischiata.
2: Allora,
1: è stato prima il Presidente della Repubblica.
2: Certo, è stato prima di tutto internato assieme ad altri 650.000 soldati ufficiali per essersi rifiutato di combattere con i tedeschi e con la Repubblica Sociale.
0: Poi
2: ha fatto oltre 400 giorni di carcere su querela di Alcide De Gasperi, quindi è curioso che lo scrittore...
0: Ma perché? Che aveva detto? Si ricorda cosa aveva detto?
2: Lui aveva pubblicato due lettere attribuite ad Alcide De Gasperi, nelle quali De Gasperi avrebbe esortato gli alleati a bombardare Roma per far insorgere la popolazione. Il processo nel quale si verificò la sua colpevolezza durò tre giorni e il giudice, il tribunale, decise che non si potevano fare perizie su quelle lettere per stabilire l'autenticità o meno, perché la parola di De Gasperi non poteva essere messa in discussione. Immaginate cosa sarebbe successo oggi se a un giornalista fosse stato fatto un processo di questo tipo.
0: Senta, Guareschi, a proposito di rosso e nero, no? Era un po' nero, diciamo, di simpatie politiche, però era un po' rosso nel look perché aveva questi baffi che ricordavano Stalin. Le ha ricordato che ha contribuito a far vincere la Democrazia Cristiana. Lui era cattolico, ma anche un po' antidemocristiano, no?
2: Beh, lui aveva questo, il

0: sottotitolo del libro non è a caso Vita, Opere e Libertà. Lui era un difensore della libertà propria e della libertà in assoluto indomito, e quindi quando riteneva che ci fosse una cosa da dire non guardava a chi facesse comodo o scomodo, e quindi fu considerato da Togliatti l'uomo più cretino del mondo. Togliatti, da questa espressione, De Gasperi lo querela e lo manda in galera, quindi era molto abile a farsi dei nemici, tant'è che poi gli ultimi anni fu completamente emarginato. Nessun collega, nessun intellettuale gli prestava la solidarietà che avrebbe meritato.
1: Senti, quel memorabile Controordine Compagni nella storia.
0: E quelle vignette in cui l'unità per un refuso dà degli ordini assurdi che però i militanti comunisti eseguono, perché se c'è scritto sull'unità vuol dire che bisogna farlo. E la terza narice serve a far uscire la materia grigia dal cervello per fare entrare gli ordini del partito. È insomma una vignetta feroce, davvero feroce ed esilarante, perché poi l'umorismo, diceva Guareschi, è la migliore arma da usare contro la retorica, ed è davvero così. Voi d'altra parte lo sapete, insomma, no? In trasmissione credo che cerchiate di applicare il metro dell'ironia e dell'autoironia.
2: Per fortuna un'arma di sopravvivenza. Prima dell'ultima domanda che le farà Don Francesco, voglio dire Francesco Storace, vogliamo ricordare che a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, c'è addirittura un museo dedicato a Don Camillo e l'onorevole Peppone.
0: Ci sono due musei dedicati a Guareschi e un intero paese dove io ho avuto il piacere domenica sera di presentare prima il mio libro e poi di assistere in diretta al film della Rai,
2: che
0: nella
2: bello.
0: Piazza Guareschiana per eccellenza.
2: L'avete seguito, avete fatto tipo drive-in, bellissimo.
1: Ascolta, ho imparato a dire no, non è luxuria, ma lo diceva Guareschi a chi?
2: Io dico sempre sì.
0: E lui ha imparato a dire no in guerra con l'internamento, e lo ha detto sempre a chiunque ritenesse stesse compiendo un abuso, perpetrando, per cui dai gerarchi fascisti più trinariciuti per l'appunto ai militanti comunisti più trinariciuti ha detto di no a tutti, e l'ha pagata veramente molto cara.
1: Allora, complimenti.
2: Per chi ha amato Guareschi e per chi invece lo vuole conoscere, consigliamo questo libro
1: di Marco Ferrazzoli, Ho imparato a dire di no ma c'è voluto la guerra, eccetera eccetera, edizioni Rai.
2: E noi le vogliamo dedicare, a proposito di chi ha imparato a dire no, un brano che si chiama proprio C'è chi dice no di Vasco Rossi, ringraziando Marco Ferrazzoli di essere stato con noi. Grazie
0: a voi.
2: Grazie.
0: Ciao, buona serata.
2: E quindi noi siamo qui con il rosso e il nero, quindi oggi abbiamo parlato anche di Don Camillo, l'onorevole Peppone, mamma che anni
1: avete
2: 50.
1: Visto che nuova edizione questo rosso e nero,
2: ma fantastico. E noi poi arriviamo con le nostre rubrichelle, oggi le voglio chiamare così, rubrichelle. Vasco Rossi.

0: rosso e nero diventa anche un po' rossi in senso di Vasco, ed era c'è chi dice no.
1: Ma lo sai che un giorno, se decidessimo di andare in vacanza insieme,
0: c'è
1: Fabrizio da Chiavari che ci dà il consiglio a proposito di Guareschi. Di Guareschi conosco il posto di dove andava in vacanza, cioè Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, dalle mie parti. Ma guarda un po'.
0: Chissà se Marco Ferrazzoli
1: sono fantastici.
0: È arrivato il momento delle nostre fantastiche rubrichelle.
1: Come rubrichelle?
0: Le rubrichelle.
1: Siamo in pizzeria.
0: Le rubrichine. Le rubricucce.
1: Allora, ovviamente il podio nero.
0: No, podio rosso, ecco. Comincio io. Allora. Al terzo posto ci metto la prof accoltellata.
1: La professoressa.
0: La professoressa. Ma perché i tempi sono stretti.
1: C'è stato un altro di episodio simile.
0: La professoressa accoltellata a Roma, che ha dichiarato di voler abbracciare lo studente congolese che le ha salvato la vita. Forse adesso ci ripenserà su quello che scriveva su Facebook, com'era bella l'Italia senza migranti.
1: Mi cascano le braccia.
0: Meno male che non te casca qualcos'altro. Al secondo posto a Trump, che riesce a superare tutti nelle promesse elettorali. Oltre che donare $5,000 agli americani, adesso all'ONU promette che ci sarà l'accordo con l'Iran. Quando? Dopo le elezioni di midterm.
1: Questo è vilipendio al capo di Stato estero.
0: Al primo posto all'età per ottenere la pensione, che si alza sempre di più. Nel 2027 si andrà in pensione a 67 anni e un mese. Nel 2028 dovremo aspettare 2 mesi in più. E l'anno dopo a 67 anni e 6 mesi. Salutiamo la Fornero, tanto
1: allora,
0: vilipendio.
1: E allora gli dobbiamo invitare Durigon e te la spiega bene questa cosa.
0: Sì. Podio nero.
1: Al terzo posto Giorgio Gori, eurodeputato del PD, maschio, dice a Conte niente accordo se lasciate sola l'Ucraina. Al secondo posto il presidente dei Vescovi Zuppi, no all'eutanasia, non c'è diritto a morire ma ad essere curati senza essere lasciati soli.
0: Ce l'aveva Gozzaia?
1: E al primo posto Alessandro Di Battista.
0: Ah, bravo.
1: Che aveva fatto impensierire moltissimi italiani, torna in video e io sono contento.
0: Sì, l'ho visto anch'io, devo dire, mi è sembrato, oltre che in buona salute, anche molto, molto lucido e combattivo.
1: E anche provato.
0: Viva Cuba!
1: E anche provato. No, finiscila questa roba.
0: Ah, ma parlando di Cuba,
1: che deve fregarmi,
0: è stato salvato grazie ai medici cubani.
1: Questo è il podio nero, non rosso nero.
0: Che rubrichella c'è?
1: Il sigaro di Cuba. C'è il tweet di Vladimir
0: ancora, Luxuria. Si chiama così? Uffa.
2: Pensiero stupendo.
1: Ma non è finita sta roba.
0: Il mio pensiero stupendo va al ministro Giuli. Lo conosci?
1: Come no?
0: Giuli ha nominato consulente per il cinema il suo sarto. Scusa. Il suo sarto Domenico Vacca.
1: Ah, sei il tuo soprannome.
0: Dal metraggio al lungometraggio, un attimo. E caro ministro, non si curi delle critiche. Pensi, fu criticato persino l'imperatore Caligola per voler nominare console il suo cavallo. Vizi e virtù di Storace.
1: Allora, vizi annunciare quasi 5 anni fa la città dei 15 minuti, come fece Gualtieri. Stavolta la virtù non c'è, perché
0: no.
1: Persino gli autobus sono costretti ad andare sulle corsie preferenziali a 8 km all'ora.
0: Ma chi va sano va piano e va lontano. A proposito, abbiamo parlato di soldi.
1: Va piano, casomai.
0: Abbiamo parlato di soldi.
1: Chi va sano o chi va piano?
0: Chi va piano va sano e va lontano. Fanno tutte rime con anno, vedi. Allora, un po' di soldi. Money, money, money. Gli ABBA, adoro, adoro.
1: Poi l'ultima ora,
0: Poi l'ultima ora, sì, tranquillo.

0: bello gli ABBA, adoro. Che notizie abbiamo dell'ultima ora?
1: Odoro. No, adesso torniamo seri perché c'è stata questa tragedia dell'operaio morto al Colosseo, 22 anni, Andrea Moretti. Ci inchiniamo come tutti al suo sacrificio, è precipitato durante i lavori di illuminazione al Colosseo e proprio al Colosseo in questo momento, credo, la CISL ha chiamato a raccolta i lavoratori per una fiaccolata in suo nome. Diciamo, sono lì per esprimere il nostro cordoglio, dicono i dirigenti di organizzazione sindacale, ma anche giustamente per chiedere che venga fatta a piena luce su quanto accaduto.
0: È una notizia che è andata girata in tutto il mondo, tra l'altro
1: al Colosseo, ragazzi,
0: a poca distanza da quella Torre dei Conti dove un po' di tempo fa perse la vita anche un operaio più grande rispetto a lui, quindi resta sempre il problema delle morti, le cosiddette morti bianche. Allora, prima di salutarci io devo dire una cosa,
1: devo fare un augurio
0: di pronta guarigione a chi?
1: A Bruno
0: Vespa,
1: che ieri l'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto, insomma, un po' malconcio ieri.
1: Si è dispiaciuto anche questa cosa, però è stato coraggioso.
0: Perché stoico, eroico, col braccio in gesso. Cos'era? L'occhio pesto, eccetera. Pur di intervistare Giorgia Meloni,
1: questo è stato fantastico.
0: Allora lanciamo questa.
1: Giorgia Meloni aveva detto possiamo rinviare, no? Lui no.
0: Allora io lancio questo appello, Giorgia Meloni, siamo disposti a intervistarti anche se mi si rompe il tacco, ok? Quindi anche in caso di infortunio.
1: Premier, hai sentito? Perché questa è una proposta ufficiale. Di Vladimir Luxuria.
0: Capito? Anche se ti si rompe gli occhiali, mettiamo così. Tu intervisti lo stesso Giorgia Meloni.
1: Ma
0: va
1: non
0: bene?
1: C'è dubbio, non c'è dubbio. Anche in ginocchio se serve.
0: Bravo, sui ceci. Autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, grazie. Appunti musicali.
1: Ma pure Lenzi, grazie.
0: Il Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, grazie. E grazie anche al tecnico Max Gambino. E noi ritorniamo quando?
1: Domani,
0: a che ora?
1: Domani sarà una bella puntata alle 18. Perché parliamo, dove va questa Europa?
0: Andiamo un po' in Deutschland domani, va? Allora.
1: No, Deutschland, in Ucraina.
0: Buona cena, buon rientro a casa, siete in macchina e ovviamente restate fedeli su Rai Radio 1 perché arrivano le notizie GR1.

0: un mondo da sentire.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
4: C'è sempre un motivo per entrare in uno Slube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: A New York parola al nemico di Trump, Pezeshkian all'assemblea ONU Teheran, vittima di terrorismo. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei raid della delegazione statunitense, abbandona l'aula. Violazione dei cieli, elicottero russo sconfina in Polonia, si alzano i jet. Il sottosegretario di Stato americano Rubio annuncia: abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Sì al nucleare sostenibile, via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega. Giorgia Meloni, promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buon senso. L'OCSE alza la stima di crescita nel nostro paese per il 2026. Giorgetti, conti tengono. Obiettivo della prossima manovra, tagliare ancora le tasse al ceto medio. Le opposizioni, economia in ginocchio. Andrea, morto al Colosseo, sequestrate fune di sicurezza e l'imbracatura indossata dall'operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri in serata, fiaccolata con i lavoratori. C'è vita su Marte, scoperto un sistema di antichi laghi e acque idrotermali, dati forniti dal rover della NASA sul pianeta rosso. L'estranea corre per l'Italia agli Oscar, il regista Paolo Strippoli, decisione inaspettata, il film sarà nelle sale l'8 ottobre.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: In campo gli azzurri contro la Finlandia. Giorgio Schiavoni in studio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Atteso in serata l'intervento del leader ucraino Zelensky. Dal Palazzo di Vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato alle parole di Trump. Discorso molto duro quello dell'Iran, dice il ministro degli esteri Tajani. Il corrispondente.
3: Il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Il tono di sfida è di Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano che dal podio delle Nazioni Unite ricorda l'uccisione del leader supremo Khamenei e mostra le foto delle vittime civili delle bombe americane e israeliane. Dice: non ci pieghiamo, prosegue il presidente della Repubblica Islamica, non cerchiamo l'egemonia, la forza militare ci serve solo per difenderci e l'energia nucleare solo per il progresso economico. L'unico delegato americano presente in aula esce all'inizio del discorso, mentre Pezeshkian attacca l'insopportabile bullismo di Washington. E bulli del Medio Oriente, Trump aveva definito ancora ieri gli iraniani sempre all'ONU, annunciando di essere a un bivio: trovare un'intesa o annichilire Teheran, che non potrà mai avere l'atomica. Oggi in primo piano anche il dossier Ucraina. Zelensky interverrà al Palazzo di Vetro, mentre Kaya Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, si dice preoccupata dall'escalation russa contro i civili ucraini. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, la corrispondente.
4: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami, spera che accetti. Al momento sembra molto irrealistico. Rubio dice anche che una tregua non risolverebbe la guerra, ma può sempre accadere. Lavrov si dice disponibile alle trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati. Si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce Peskov diceva che Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono ancora i presupposti per un negoziato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Fin qui le relazioni diplomatiche, ma il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua. In questo scenario, Varsavia rende noto che un elicottero di Mosca ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. Non ci sono però state conseguenze. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Si avvicina così l'autonomia energetica dell'Italia per il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
5: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi del mondo. mondo.
6: A parlare il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia elettrica. I reattori di terza generazione hanno un livello di sicurezza molto alto. Resta comunque il fatto che anche questi richiedono lo stoccaggio del combustibile esausto, quindi ora il primo passo è il coinvolgimento dei comuni. Lorenzo Opice, GR1.
2: E a via libera definitivo del testo sul nucleare, plaude la Premier Meloni che parla di scelta di buon senso.
7: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. Già da queste prime righe affidate ai social è evidente la soddisfazione di Giorgia Meloni per l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge. Per la Premier si tratta di un altro impegno preso in campagna elettorale con gli italiani e mantenuto, un tema spesso inserito nei suoi discorsi ai vertici internazionali e in sede europea, definito un ambito strategico per l'Italia. E da oggi la nuova legge servirà a cambiare le cose, spiega la Presidente del Consiglio, ricordando che ora importiamo elettricità da centrale di nazioni vicine, ma non possiamo produrla. Giorgia Meloni annuncia che il governo scriverà le norme attuative in tema di sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori ed elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese all'insegna di più sicurezza energetica e meno dipendenza dall'estero, compresa la minore esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Premier, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Macrellino, GR1.
2: E commentando il DDL nucleare, Forza Italia parla di una scelta strategica. Una battaglia della Lega da anni, dalle parole passiamo ai fatti, dice Matteo Salvini. Di tutt'altro parere le opposizioni, con l'eccezione di Azione. I 5 Stelle accusano il governo di vendere promesse sul nucleare che non potrà mantenere. E d'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli parla di una follia economica. Giorgia Meloni dice, fa pagare agli italiani i suoi fallimenti. Siamo all'economia, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Lavoriamo per tagliare le tasse al ceto medio, dice il ministro Giorgetti.
8: A garantire stime di crescita OCSE migliori del previsto sono due fattori. Da un lato i consumi delle famiglie, dall'altro gli investimenti anche legati al PNRR, abbastanza trainanti da garantire una crescita allo 0,9% rispetto allo 0,6% previsto. La crescita globale è al 2,9% con incognite pesanti che fanno da sfondo. La crisi energetica di Hormuz, i dazi, i dubbi collegati all'intelligenza artificiale. Uno scenario complesso in cui i conti italiani reggono, dice al Question Time della Camera il ministro dell'Economia Giorgetti.
9: E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
8: Poi le riflessioni sulla prossima legge di bilancio. Puntiamo a tagliare ancora le tasse al ceto medio, ha detto Giorgetti, con l'allargamento dello scaglione al 33% anche sopra i 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto per le auto di piccola cilindrata si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nani, GR1.
2: I temi economici, ma anche le nuove norme sulla scuola, sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
10: Stop le classi ghetto, l'obiettivo per Fratelli d'Italia è una scuola che serva ad una vera integrazione tra gli studenti. Parla di norma di buonsenso Forza Italia, che poi sul fronte economico esclude lo scostamento di bilancio. Con noi dicono meno tasse. Il tetto agli alunni stranieri in aula, una battaglia storica della Lega, ricorda Matteo Salvini, che poi rilancia sulle norme contro l'integralismo islamico.
11: Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato, non mi interessa avere la medaglietta del primo partito.
10: Dal centro-sinistra il PD con la segretaria Liz Schlein attacca Giorgia Meloni, tira il presidente Mattarella per la giacchetta, non ha senso dello Stato. Pensiero condiviso da 5 Stelle che rincarano, non ha capito quanto sottolineato dal capo dello Stato. Sulla scuola Verdi-Sinistra fanno di attacco sconsiderato a Mattarella e Riccardo Maggi più Europa.
12: Mattarella da ministro aveva lavorato per l'inclusione di tutti gli studenti, oggi Meloni lavora per la segregazione, anziché dare alle scuole gli strumenti per fare quello che devono fare.
10: Opposizioni che bocciano il governo anche sulle scelte economiche. L'esecutivo non è riuscito a portare il paese fuori dalla procedura di infrazione. Alessandra Allegra, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Montecitorio, accolto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, per assistere alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il nostro inviato.
13: La fune di sicurezza integra la vittima, indossava l'imbragatura, ma i due dispositivi non erano collegati tra loro. Se all'origine della tragedia ci sia stato uno sgancio accidentale o un errore umano, sarà una perizia a stabilirlo. L'autopsia invece chiarirà se Andrea Moretti abbia avuto un malore. Il 22enne, operaio specializzato per i lavori in quota, stava installando la nuova illuminazione del Colosseo quando poco dopo la mezzanotte è caduto da una decina di metri tra il secondo e il terzo anello dell'anfiteatro. I due operai che erano con lui non hanno assistito all'incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. I carabinieri hanno acquisito le immagini insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
14: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
13: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattina nata in segno di lutto la chiusura dell'anfiteatro.
15: Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
13: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: Operaio, rocciatore esperto, Andrea Moretti viveva con la sua famiglia, l'abbiamo sentito, a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il padre perse la gamba in un incidente sul lavoro.
16: Amava le montagne della sua terra, l'equitazione, il tiro con l'arco. Tutti oggi lo descrivono come un giovane solare pieno di passioni. Andrea Moretti, 22 anni appena, aveva scelto di seguire le orme del padre. Dopo il diploma si era trasferito a Firenze per studiare la scuola delle belle arti, ma poi aveva preferito lasciare gli studi e iniziare subito a lavorare. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano dalla sua Crognaleto, nel Teramano, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Andrea lascia tre sorelle maggiori, i genitori Patrizio e Silvana, che nella notte hanno raggiunto subito Roma dopo la notizia della tragedia e a cui è toccato il terribile rito del riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, una prova durissima per la famiglia Moretti. Ora la scomparsa del figlio così giovane, il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
17: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock, ragazzo solare, sembra un sorriso in bocca, stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni è dura.
16: Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Lamezia Terme, un 14enne, progettava di accoltellare la sua insegnante, ma i compagni lo hanno scoperto e hanno dato l'allarme.
18: Aveva annunciato su Telegram la sua intenzione di accoltellare l'insegnante d'italiano che l'anno scorso lo aveva bocciato. Ma i compagni di scuola hanno avvertito un adulto che ha poi dato l'allarme. I carabinieri hanno trovato il coltello in un bagno di un istituto comprensivo di Lamezia Terme e l'hanno sequestrato con lo smartphone del ragazzo. Ora il 14enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura di minorenni di Catanzaro. La docente, vittima designata, è in stato di shock.
19: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
18: La dirigente scolastica ha dichiarato che il ragazzo non era considerato problematico, ma che ora va aiutato, e ha ringraziato i suoi compagni di scuola che non si sono girati dall'altra parte, evitando così un altro delitto.
20: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
18: Giancarlo Rossi, GR1.
2: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti.
21: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: Troppi silenzi sul processo a carico di padre Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi sessuali, psicologici e lavorativi. A denunciarlo sono 5 suore presunte vittime del teologo e mosaicista. In una lettera aperta a Papa Leone XIV, l'appello arriva alla vigilia del viaggio di Prevost in Francia, che farà tappa anche a Lourdes, dove i mosaici di Rupnik sono stati coperti. Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York, l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hallay avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Acque idrotermali e sotterranee su Marte, lo rivela un nuovo studio americano su dati forniti dal rover della NASA in un'area del pianeta rosso, che ora diventa sempre più interessante per la ricerca di tracce di vita passata.
0: La presenza in un lontano passato di acqua allo stato liquido su Marte è ormai suffragata da diverse prove. A fornire l'ulteriore conferma è un recentissimo studio americano che ha individuato in un antico cratere le tracce sul pianeta rosso di un complesso sistema di laghi e di fluidi idrotermali. Roberto Orosei, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
1: Ci dice che la storia di Marte è più complicata di come ce la siamo immaginata. Studiando la mineralogia di questo cratere si è visto che, oltre alla presenza di acqua che oramai era nota da tempo, quest'acqua non è stata sempre la stessa, ha cambiato la composizione delle sostanze disciolte, ma anche si è visto l'effetto di attività idrotermale.
0: Questa scoperta quali orizzonti apre sulla conoscenza di Marte e della sua evoluzione?
1: Calore, nutrienti, acqua. Tutto questo ci dice che è possibile che si possa trovare, se mai c'è stata vita su Marte, proprio lì dove adesso abbiamo un robot dotato di strumenti sofisticati, qualche indicazione che su Marte la vita c'è stata.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
22: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
23: A Venezia, dove era in concorso l'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi, ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
22: È così che lei è arrivata.
23: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Academy americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
22: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
23: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
22: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
23: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed ora la musica con Settembre, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, tratto da 5, quinto album del quintetto rock milanese. Ne abbiamo parlato con Morgana, la chitarrista del gruppo.
24: Un astronauta che guarda l'orologio e una foglia leggera.
25: Finito il tour estivo, una piccola pausa con una ballad malinconica. Morgana, chitarrista delle Bambole di Pezza.
26: Quello che vogliamo raccontare con Settembre è proprio quello, il fatto di questa malinconia, che però non è disperazione, è un po' il nostro atteggiamento, insomma, è più una riflessione, e quindi anche rispetto alla malinconia che si può avere contro quello che si ha in questo momento.
25: E per voi, dopo tanti anni di carriera, è stato un anno speciale?
26: Allora sì, questo è stato chiaramente un anno molto molto importante per noi, che ci ricorderemo per tutta la vita. Tantissime persone incontrate, delle ragazzine che venivano dopo i concerti a dirci quanto siamo stati importanti per loro, per la loro vita.
25: Tutto questo grazie al festival. State pensando a un Sanremo bis?
26: Sanremo è stato un momento epico, è uno di quei momenti in cui ti chiedi: ma sta succedendo davvero? Eravamo l'unica band rock del 2026, siamo convinti che ci vorrebbe un po' più di rock, e sul ritorno, perché no? Chissà, chissà, vedremo nel futuro.
25: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Buone notizie per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher aggiungono una terza data a Roma. Dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027, Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Ora c'è lo sport, da Giorgio Schiavoni l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi
5: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa trafori.
8: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
9: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
27: GR1 Sport.
28: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. In primo piano la pallavolo, perché stasera tornano in campo gli azzurri agli europei per i quarti di finale a Torino alle 21.05. La seguiremo qui su Rai Radio 1 all'interno di Zona Cesarini. C'è Italia-Finlandia, la nostra inviata.
29: 13 partite disputate agli europei contro la Finlandia, 13 successi azzurri. Tradizione e pronostici sono dalla nostra parte, ma quella allenata da Kunnari è una nazionale solida e con delle buone individualità. L'opposto, Jokela, e i due schiacciatori, i fratelli Martila, il più grande, Luca, conoscenza del nostro campionato, qualche anno fa compagno di squadra a Monza di Gianluca Galassi.
30: Con la Finlandia ci aspettiamo una partita tosta, è comunque una partita dentro fuori, dobbiamo rispettare i nostri avversari e mettere tutto quello che abbiamo in campo.
29: Galassi, uno dei veterani di una nazionale capace, pur cambiando uomini e rinnovandosi, di rimanere ai vertici. La maglia azzurra è speciale per chi, come il centrale di Piacenza, ha attraversato momenti difficili, la malattia e poi l'atteso ritorno, ancora Galassi.
30: Era una cosa cui tenevo molto, una cosa che subito dopo aver sistemato un po' tutto avevo detto che mi sarebbe piaciuto, no, godermi questo europeo in casa. Solo gratitudine e gioia per quello che sto vivendo, quello che sto facendo.
29: Vincere stasera significherebbe regalarsi una semifinale da brividi contro i campioni olimpici della Francia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
28: Calcio, la nazionale a Coverciano prosegue la preparazione degli azzurri di Roberto Mancini verso la gara di Nations League di venerdì col Belgio. Il nostro inviato.
31: Tra i reduci di Zenica, ferita ancora aperta, dice Davide Frattesi, ha cambiato tutto per ripartire. La scelta della Lazio, anche quella di Gattuso, lo ha premiato finora. 3 gol, il primo posto con Roma e Inter. Adesso c'è la nazionale con i giovani, con il ritorno di Roberto Mancini che ha fatto debuttare Frattesi. Divertire, imporre il gioco, i propositi sono gli stessi.
32: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì.
31: Mancini, le dimissioni di 3 anni fa, l'Arabia Saudita, l'opinione di Frattesi.
32: Ma io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così.
31: D'azzurro esperto, Frattesi ha buone sensazioni sui nuovi convocati. Inacio lo ha colpito, come Romano che accosta a Matic. Romano, possibile debuttante dall'inizio venerdì sera contro il Belgio. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
28: E oggi a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Euro Cup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale, organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i Rifugiati. E sempre per il calcio, due volti nuovi in Serie A che arrivano da svincolati: il portiere Neto, che torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara, operato oggi, e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Per entrambi manca solo l'ufficialità. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
33: Radio 1.
1: un mondo da sentire.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
16: Tutti per Eurocash.
17: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
18: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
20: Viaggiare informati.
21: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 la Milano-Brescia continuano ad aumentare le code per un veicolo in fiamme a causa di un incidente avvenuto tra Agrate e Monza in direzione Milano. In carreggiata opposta ci sono code per curiosi. Sulla 7 code allo svincolo per Binasco, sulla 10 coda tratti per lavori tra Orcofellino e Finale Ligure in direzione della Francia. Sulla Venezia Trieste continuano ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Chiudiamo con la A14, ci sono coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio e code allo svincolo per Bologna Fiera. Infine code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano, sempre sulla A14. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS.
33: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
0: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
1: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
2: Il premier mette a punto in queste ore.
3: The president did what he always would.
4: Soltanto prendere i voti.
5: The Afghan government says they're not surprised.
0: Zapping.
6: Le 19.30, buonasera a tutti, benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Un rapidissimo sguardo ai temi di oggi e ai nostri ospiti di questa puntata. Apriremo con una breve corrispondenza di Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti, per aggiornarci di come sta andando questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, molto movimentata, piena di colpi di scena, delegazioni che arrivano, delegazioni che se ne vanno, interventi importanti un po' da tanti leader. Ci faremo aiutare da Marco Valerio Loprete per capire un po' che il senso di queste giornate alle Nazioni Unite. Poi parleremo di cose italiane con Marco Snato, Fratelli d'Italia, la delusione della maggioranza, del ministro dell'economia Giorgetti per la mancata conquista, diciamo, del deficit PIL sotto il 3%, tutte le conseguenze e anche i motivi per cui hanno contribuito a fallire questo obiettivo che il governo aveva anche molto enfatizzato, quindi il non raggiungimento è anche visto come un fallimento da molte parti. Ne parleremo con Marco Snato. Poi ci sarà con noi Alessandro Alfieri, Partito Democratico, anche qui molte cose di cui discutere, l'eterna disputa sulle primarie, e il braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e PD sulle questioni dell'Ucraina, delle armi, del riarmo, insomma come si può arrivare ad una posizione comune quando già da mesi, se non da anni, le distanze sembrano dall'una e dall'altra parte incolmabili. Cercheremo di farcelo spiegare da Alessandro Alfieri, anche magari una piccola incursione sul dibattito sul DDL antisemitismo che ha visto il PD praticamente spaccato. Parleremo poi con Mario Rocco, che è un economista, valuation and modeling leader di AI, cioè di Ernst & Young, e quindi parleremo anche con lui di deficit e conti pubblici in maniera un po' più tecnica, meno politica. Poi parleremo delle elezioni in Germania, di AfD e del fenomeno AfD, che cosa è diventato, che cosa diventerà, con Oliviero Angeli, un politologo che insegna alla Università di Dresda. Parleremo poi del vertice tra Xi Jinping e Trump a Washington, 3 giorni, domani la cena di gala, oggi è arrivato alla base aerea di Andrews, dove Trump è andato eccezionalmente a prenderlo, non succedeva dal 1962. Ne parleremo con Simone Pieranni. Chiusura, Giorgio Vacchiano, parleremo della riforestazione delle città e di come su questo il PNRR sembra aver abbastanza fallito. Questa è la nostra puntata, a titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Alle Nazioni Unite il giorno di Iran e Ucraina, Pezeschi a noi vittime di terrorismo e mossa le foto dei bambini uccisi dalle bombe, la delegazione statunitense lascia l'aula, Russia elicottero sconfina in Polonia per 42 secondi, l'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL, ma lancia l'allarme salari, Giorgetti non siamo in coda in Europa, sul deficit non abbiamo fallito, il PD pensa alla legge elettorale e non a cose concrete, il ministro Valditara, la norma sul tetto agli stranieri a scuola sarà decreto legge, Meloni difende il provvedimento. Le opposizioni, mancanza di senso dello Stato. Operaio di 22 anni cade e muore durante i lavori notturni al Colosseo. L'imbracatura non sarebbe stata agganciata alla fune. Landini, la vita vale più di qualsiasi cantiere. Chiuso l'anfiteatro. Lamezia Terme, studente pianifica aggressione con coltello alla professoressa per vendicarsi della bocciatura. Gli esperti, non lasciare i ragazzi soli con il cellulare, mantenere sguardo non giudicante. Corsa agli Oscar, l'estranea di Paolo Stripoli, scelto per rappresentare l'Italia. Il regista, segnale enorme, scelte inaspettate di coraggio. Ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile.
6: 19:34 minuti, questi titoli del TG3. Noi cominciamo questa puntata un po' contrariamente al solito con una cronaca che ci garantisce Marco Valerio Loprete, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, per fare un po' il punto delle tante notizie che ci arrivano, che ci bombardano da New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi Marco Valerio, grazie per essere con noi, aiutaci grazie a mettere un po' d'ordine alle tante cose che sono successe in questi due giorni.
4: Sì, grazie a voi. Intanto qui l'evento per ora della giornata è stato sicuramente l'intervento dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del presidente iraniano, era quello più atteso, il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto di fatto all'intervento di ieri di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti, e ha detto, ha esordito dicendo: il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo degli Stati Uniti e Israele. Questo un po' le prime frasi appunto di Pezeshkian, che poi ha detto: ci siamo difesi, non ci siamo piegati. Ha mostrato anche delle foto dal podio, delle foto di vittime civili delle bombe americane e israeliane.
6: La delegazione americana ha lasciato la sala, no? Se ho letto bene.
4: Sì, c'era solo un delegato presente che se n'è andato subito durante il primo attacco retorico agli Stati Uniti. E ieri, d'altronde, quando parlava Trump, c'era solamente invece un delegato iraniano che è rimasto seduto al suo posto, mentre sia Pezeshkian sia il ministro degli esteri Araghchi erano già fuori fin dall'inizio del discorso di Trump. Quindi c'è stato questo scambio di scortesie diplomatiche, cosa che è successa anche ieri durante il discorso di Trump, per esempio con Cuba, che ha lasciato l'aula quando Trump ha detto Cuba è un regime che cadrà perché in eccessiva difficoltà economica. E poi adesso c'è attesa, però la giornata è dominata anche dal tema Ucraina, perché qui conta quello che succede nell'aula, ma sempre più conta anche quello che succede a margine di questi lavori. Trump e gli Stati Uniti di fatto hanno organizzato un'agenda parallela di diplomazia fin da ieri, e oggi in un hotel al centro di New York c'è stato un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre questa sera parlerà Zelensky, il presidente ucraino, qui all'Assemblea delle Nazioni Unite. E c'è la notizia, Rubio ha detto che gli Stati Uniti hanno invitato Putin, il presidente russo, al prossimo G20 a Miami a dicembre, G20 dei capi di Stato. Ho chiesto poco fa al ministro degli esteri italiani, che anche lui interverrà questa sera in rappresentanza dell'Italia, cosa pensi di queste iniziative. Ha detto: vedremo se serve per facilitare il dialogo, ma la posizione dell'Italia a sostegno dell'Ucraina è netta, ha ribadito.
6: C'è stato anche un incontro tra Trump e Zelensky?
4: C'è stato ieri un incontro tra Trump e Zelensky dai toni estremamente amichevoli. Trump ha detto: ho un ottimo rapporto, ho una stretta relazione con lui e penso che troveremo una soluzione per il conflitto. Hanno fatto un punto stampa subito prima, poi invece dopo l'incontro ha parlato solo Zelensky, che ha detto: incontro molto produttivo, e ha accennato alla questione dei missili Patriot, le licenze dei missili Patriot americani, e ha detto che Trump è favorevole a dare queste licenze agli
6: Trump è favorevole ogni volta che li incontra, poi però non lo fa, mi pare, non dà il via.
4: Effettivamente è un ormai un discorso che va avanti da qualche mese. Ieri Zelensky ha solo aggiunto che però sono partiti dei colloqui con l'azienda americana che specificamente produce questo tipo di armamenti, ma lo stesso Zelensky ha anche ammesso che è un discorso di lungo termine, quindi ha fatto capire che questi missili Patriot potranno essere effettivamente utilizzati in Ucraina tra un anno e mezzo al massimo.
6: C'è anche la questione della cosiddetta tregua energetica, che vedo Macron vorrebbe molto che si instaurasse tra Russia e Ucraina, e che anche Trump e Zelensky avrebbero visto di buon occhio.
4: Sì, anche qui però, appunto, per citarti, diciamo che era un annuncio che Trump aveva fatto qualche giorno fa già, sì, e che poi non era stato seguito dai fatti sul campo.

0: e possa avere possibilmente, auspicabilmente dal suo punto di vista, un effetto di cambiamento appunto dei prezzi perfino negli Stati Uniti, soprattutto per il diesel.
1: Come ciliegina sulla torta, ho visto che adesso Javier Milei, il presidente argentino, ha detto che l'ONU è un'organizzazione inutile. Diciamo, possiamo chiudere sotto questo auspicio, se vuoi.
0: Sì, diciamo che questo, tra l'altro, Milei ovviamente sono note le sue posizioni. Trump stesso ha criticato l'inconcludenza del sistema multilaterale onusiano. Ma se vogliamo, perfino nel primo discorso di apertura, quello di Guterres, il segretario generale, che ha fatto invece un appello appunto alla pace, al dialogo, alla de-escalation, lui stesso di fatto nel suo ultimo discorso all'Assemblea generale, perché poi il suo mandato scade, ha di fatto detto che ha ammesso davanti a tutti i capi di Stato e di governo del mondo che il sistema ONU è bloccato da veti incrociati e necessita di riforme, una cosa che ovviamente gli esperti discutono da tempo, ma sentirlo dire anche dallo segretario generale delle Nazioni Unite, insomma,
1: che non si ricandida e quindi apre il processo per una nuova nomina, no?
0: Sì, apre un processo, una nuova nomina. E ecco, per rimanere sul tema dell'efficacia delle Nazioni Unite, basti dire che una delle candidate più in vista, più favorite, Greenspan della Costa Rica, economista ex vicepresidente del Costa Rica, ex ed economista della Costa Rica, ha detto si candida a fare con l'ONU. Dice l'ONU ha meno risorse, deve fare meno con meno, quindi diciamo aspettative un po' al ribasso anche per uno dei candidati principali alla corsa alla successione di Guterres.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero Marco Valerio Loprete, buona serata,
0: grazie,
1: e buon
0: a
1: lavoro.
0: Voi. Grazie a te agli ascoltatori.
1: 19:40, andiamo avanti con la nostra puntata. Dopo aver salutato Marco Valerio Loprete, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, salutiamo Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera. Buonasera Osnato, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a tutti voi, grazie mille.
1: Allora, lei condivide il rammarico espresso dal ministro Giorgetti per il fatto che l'Italia non è riuscita ad uscire dalla procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL è rimasto sopra il 3%, se l'aspettava, che cosa ha pensato? Perché il governo aveva molto, se vogliamo, enfatizzato l'attesa per un risultato invece positivo, e quindi questo è sembrato, è aumentata la dimensione del suo fallimento.
2: Guardi, lessicalmente la parola rammarico non mi ha appassionato molto, perché nel rammarico secondo me c'è anche l'idea che si poteva fare qualcosa in più. In verità noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare. C'è un po' di, diciamo, di delusione, ecco, perché evidentemente siamo, ancora una volta abbiamo sfiorato l'uscita dalla procedura dell'infrazione in anticipo, sottolineo l'anticipo, perché quando si parla di fallimento mi sembra un po' eccessivo, ecco.
1: No, io dicevo fallimento in proporzione alle aspettative che erano nate.
2: No, l'ho capito, era rivolto più all'opposizione che a lei, la mia osservazione. Sì. È chiaro che noi avevamo concordato una traiettoria che ci porterà a uscirne l'anno prossimo, sostanzialmente io ritengo che non c'erano grosse difficoltà. Nella diciamo delusione c'è l'idea che per la seconda volta, per poche centinaia di milioni rispetto a un bilancio di oltre 1.000 miliardi, insomma, non riusciamo a uscire da questa procedura, ma ritengo allo stesso modo che, come l'uscirne non avrebbe creato un vaso di Pandora dal quale attingere a piene mani, il non esserne usciti non produce il deserto delle risorse che qualcuno fa balenare. Faremo comunque una legge di bilancio in cui ci saranno gli incentivi alle imprese, gli aiuti alle famiglie, e faremo quello che abbiamo fatto in queste leggi di bilancio, cioè politiche serie, sensate, di carattere anche sociale, senza fare troppo deficit. Anzi, nell'ultima legge di bilancio sostanzialmente non lo abbiamo praticamente fatto.
1: Che cosa succede adesso su tutta la questione delle clausole di salvaguardia che avrebbero consentito al governo di spendere una trentina di miliardi, 20 e qualcosa per la difesa e la sicurezza e una decina per l'energia? Si potrà andare avanti su questo o bisognerà rivedere i conti?
2: Ma no, guardi, credo che qui ci sarà abbastanza semplice sedersi al tavolo con l'Unione Europea, con la Commissione Europea, che sa benissimo, insomma, che la serietà dell'atteggiamento del governo ha prodotto un rientro importante da un deficit che era l'8,1 e adesso è appunto di poco sopra il 3%. Sa benissimo che nella prossima verifica probabilmente il rientro ci sarà, e quindi si concorderà una, diciamo, una deroga sulla fiducia, diciamola così, ecco.
1: Quindi il governo intende andare avanti su quelle spese, perché c'è chi dice che in fondo adesso in campagna elettorale con molte posizioni dubitose

0: annunciare agli italiani che si intende comunque spendere 20 miliardi per la difesa potrebbe non essere elettoralmente consigliabile.
1: Guardi, innanzitutto c'è il tema dell'energia e mi pare che su questo c'è un'idea di collaborazione anche con le opposizioni, dove finalmente c'è stato almeno un atteggiamento, se non un comportamento diciamo di collaborazione da parte del segretario del Partito Democratico Elly Slai. Quindi su questo credo che non ci siano grandi difficoltà. Sul tema della sicurezza, perché più che la difesa io lo chiamo la sicurezza, c'è una volontà insomma dotare l'Italia di infrastrutture che possano rendere più sicura la vita dei nostri cittadini, delle nostre aziende, dei dati sensibili anche di tutto il sistema italiano, e quindi credo che anche su questo sia giusto proseguire, insomma. Io credo che siamo in grado di spiegare ai nostri cittadini che la loro sicurezza è più importante di qualche polemica massmediatica di amici tra virgolette dell'opposizione, che fanno quasi percepire che noi tagliamo la sanità per pagare i cannoni. Non è così, chiunque lo sa, insomma. Chiedo scusa, ci sono delle sirene, ma sono...
0: Non si preoccupi, siamo in diretta e tutto è
1: a
0: tutto ammissibile.
1: Di sicurezza ci sono delle... Quindi dicevo, al di là della polemica pretestuosa di qualcuno, insomma, sappiamo che le nostre infrastrutture e particolarmente i nostri cittadini hanno bisogno di politiche per la sicurezza e di sistemi di sicurezza, che sono sistemi soprattutto informatici. Non è che non ci siano le armi, ma ci sono anche sistemi informatici di rilevamento di attacchi ibridi e di quant'altro, che insomma credo possano derivare da questo tipo di finanziamento.
0: Senta, alcuni hanno letto le parole di Giorgia Meloni ieri da Bruno Vespa come una velata critica, o forse nemmeno troppo velata, comunque con una critica all'Istat che avrebbe sottovalutato o il governo o la capacità di crescita del paese. È così? C'è un elemento di sfiducia nell'operato dell'Istat?
1: Guardi, io credo che l'Istat ha le sue prerogative, le sue norme, le sue consuetudini e tutto quello che regola anche l'analisi dei dati. Sappiamo che peraltro l'Istat a sua volta è controllato da Eurostat, quindi io non credo molto alle manine, non sono per mia natura complottista. Credo che ci sia stata anche un po', se vuole, come dicevo prima, un po' di delusione, e quindi insomma magari si sperava che alcune classificazioni avessero potuto essere più favorevoli al nostro obiettivo. Così non è stato, ma non mi pare insomma che ci sia stata diciamo un'esecuzione sommaria di qualcuno per questo, insomma.
0: Oggi c'erano vari articoli interessanti su questa vicenda. Uno in particolare che ho letto sul Foglio di Luciano Capone segnalava come l'Istat avesse dato due buone notizie al governo: una sul PIL, che è stato rivisto al rialzo, e un'altra sulle entrate, che sono state anche queste superiori di 2 miliardi rispetto alle previsioni di aprile. Quello che invece è andato male sono state le spese, le uscite, cioè l'Istat ha registrato 2 miliardi e mezzo di spese non previste, che erano in qualche modo sfuggite alla ragioneria, al Ministero dell'Economia, e che sono quelle che hanno fatto saltare poi il raggiungimento del deficit. Ci sono state 2,5 miliardi di spese, e poi leggo anche sul Sole 24 Ore investimenti in conto capitale per strade, ferrovie, insomma si sono persi per strada 2 miliardi e mezzo. Le
1: guardi,
0: risulta?
1: Sicuramente, da quanto ho capito, io rifugo l'idea che il politico debba essere particolarmente tecnico, ma giustamente deve conoscere quello che accade in linea generale. Da quello che capisco, il Ministero delle Infrastrutture ha prodotto alcune report di spese che probabilmente riteneva essere di una certa natura, gli investimenti, forse così non è stato considerato, ecco. Ma ripeto, comunque il dato è che non è che sono soldi che sono né spariti né stati buttati, sono stati utilizzati comunque per le nostre infrastrutture, quindi pazienza, nel senso, ripeto, non determinano una situazione di danno né all'economia nazionale né ai singoli cittadini. Quello che mi interessa dire è che però, per esempio, oggi alcuni organismi internazionali, vedi le agenzie di rating di Fitch, ti dicono che il nostro PIL addirittura passa da 0,5 a 0,9, insomma, quindi adesso non stiamo parlando di grandissimi risultati, ma vuol dire che la previsione era meno della metà della realtà, insomma, quindi insomma, sui dati, per quanto oggettivi, ci sono sempre, soprattutto quando è stata di previsioni, delle possibili anomalie. Riteniamo che forse anche sulla valutazione della nostra uscita dalla procedura di infrazione potrebbe domani esserci una notizia diversa e quindi un po' di delusione, come si diceva prima, c'è.
0: Ma c'erano delle intenzioni espresse anche da partiti della maggioranza, penso alla Lega, si è detto, si è dichiarato, la prossima manovra deve essere una manovra espansiva che rimette soldi nel ceto medio, che magari serve anche ad anticipare l'uscita per le pensioni dal lavoro. Insomma, questa manovra espansiva di cui si è tanto sentito parlare sarà frenata da questo risultato?
1: Ma guardi, non sarà frenata. Io più che altro, con tutto il rispetto per la Lega, per il vice premier Salvini, sono sempre un po' meravigliato da quando ci sono queste uscite, perché vede, noi le manovre espansive, come le ha definite lei adesso riportando le agenzie, e noi le abbiamo fatte, noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, noi abbiamo abbassato l'aliquota al 23% fino a 28.000 euro, abbiamo fatto l'aliquota al 33% rispetto al 35% fino a 50.000 euro, abbiamo tagliato la tassazione sugli straordinari notturni e festivi, abbiamo tagliato l'1% l'aliquota sui premi di produttività, l'abbiamo fatto sugli aumenti contrattuali, abbiamo creato la maxi deduzione per le nuove assunzioni, abbiamo 1.350.000 lavoratori in più in Italia, insomma abbiamo fatto l'iperammortamento per le imprese, abbiamo fatto una serie di manovre che insomma in qualche modo è certificato, abbiamo prodotto uno stato di salute dei nostri conti pubblici e della nostra economia, della nostra competitività anche in un momento molto difficile. Quindi continuare a evocare scostamenti, tagli di qua, tasse di là, insomma, io credo che sia anche un po' poco riconoscente verso quello che abbiamo fatto, e paradossalmente viene proprio dai membri della nostra maggioranza. Quindi io credo che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto, non sederci su questo, ma anzi continuare coerentemente con queste politiche. Lo dico perché anche sul tema, così magari prevengo una sua domanda, sì, degli extra profitti che tanti nella nostra maggioranza continuano a evocare. Extra profitti o no, io non sono un fine economista, quindi non so esattamente cosa significa, però noi siamo l'unico governo che ha veramente, come è successo nella scorsa legge di bilancio, in cui la prima ha tassato le banche perché non ritenevamo che fossero dei delinquenti, ma perché ritenevamo che fosse utile all'economia nazionale che loro contribuissero più di prima al reperimento di risorse. L'abbiamo fatto con le aziende produttrici di energia, lo faremo probabilmente anche con le aziende petrolifere oggi, ma non perché sono cattivi, perché crediamo che
0: non perché sono degli speculatori, insomma.
1: Ma no, ma guardi, credo che tutti lo abbiano fatto legittimamente e legalmente. Poi ovviamente se tu hai bisogno di trovare risorse in più lo fai dove ci sono, non lo fai dove la gente è più in difficoltà, e credo che serva anche a queste grandi, diciamo, ambiti industriali e produttivi avere i cittadini italiani che sono più sereni economicamente, che quindi possono essere anche dei clienti migliori, se vogliamo, quindi è un darsi una mano collettiva, ecco.
0: Ci fermiamo qui, grazie onorevole Rasnato, grazie per essere stato con noi a Zapping questa sera. Sono le 19:52 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e arriviamo puntuali all'appuntamento con Alessandro Alfieri, Partito Democratico, il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri e Difesa del Senato e anche responsabile di riforme e PNRR nella segreteria del suo partito. Buonasera Alfieri, bentornato a Zapping.
2: Eccoci, ben trovati.
0: Allora, tra le tante cose di cui vorrei discutere, vorrei però anche prendere un po' la palla che ci ha lanciato in questo momento l'onorevole Osnato. Dice nessun fallimento rispetto al mancato raggiungimento del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, semmai in qualche delusione, ma sicuramente ci arriveremo nel prossimo anno, e anzi con l'Europa stiamo trattando le condizioni per andare avanti con una deroga anche su quelle spese per l'energia e per la sicurezza che avevamo messo in cantiere di spendere. Lei che ne pensa?
2: Beh, che stavano preparando con tutte le fanfare i festeggiamenti per l'uscita dalla procedura di infrazione, però purtroppo che era stata già annunciata l'anno scorso, quindi qualcosa non va lì al Ministero dell'Economia e della Finanza, e si vede che non sanno fare bene i conti, così come hanno qualche problema all'interno della coalizione. Non lo dico io, l'ha detto lo stesso Snato, che ha riconosciuto come dentro la maggioranza ormai ci sia un tasso di litigiosità che va oltre il limite consentito, dove non sono d'accordo.
0: Poi arriveremo sui vostri tassi di litigiosità.
2: Sì, ognuno c'ha i suoi, però con la differenza che loro sono al governo del paese e devono dare risposte immediate. Noi abbiamo ancora il tempo di permetterci d'accordo sui punti fondamentali e su alcuni lo abbiamo già fatto. Dopodiché il tema oggi è capire che cosa fare anche con quello scostamento. Il Partito Democratico ha indicato delle direttrici molto chiare, nette, per aiutare chi è in difficoltà con le bollette, fa fatica perché la pompa di benzina è impazzita per le guerre volute purtroppo dagli amici di questo governo di centrodestra, Meloni, da cui non ha preso le distanze in tempo utili, e noi paghiamo una bolletta esagerata, astronomica direi, lo sanno tutte le cittadine e cittadini italiani. Mi hanno fatto delle proposte per provare a dare un cambio di direzione, quindi investire sulle energie rinnovabili, sulle pompe di calore al posto che i climatizzatori a combustibili alimentati a combustibili fossili, il trasporto pubblico nelle città, aiutare quelle imprese che hanno un ciclo produttivo energivoro e quindi devono essere aiutate anche a trasformare i processi con cui lavorano, l'efficientamento con un piano casa che vada ad efficientare dal punto di vista energetico soprattutto le case popolari, quelli che pagano quindi le bollette più alte. Insomma, noi abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo visto che la Meloni ha riconosciuto che sono delle proposte ragionevoli con cui si può confrontare. Beh, insomma, che adesso il governo agisca, perché poi ci sono loro al governo, noi speriamo di sostituirli velocemente, ma finché ci sono loro devono dare risposte agli italiani, soprattutto sul tema dell'energia, dove appunto le bollette sono.
0: Quindi il governo fa bene ad insistere nello sfruttare questa clausola di salvaguardia che gli è stata messa a disposizione, che è stata chiesta dall'Europa, sono credo 11 miliardi da spendere sul fronte dell'energia, che non possono essere utilizzati.
2: 14 miliardi.
0: Non possono essere utilizzate per ridurre le accise, devono essere usate per investimenti.
2: Per investimenti, infatti, noi abbiamo indicato tutti investimenti nelle proposte che abbiamo fatto, non abbiamo ancora capito quali sono quelle della destra. È chiaro che la direzione deve essere quella di cambiare anche il modello di sviluppo sostenibile, di investire sulle energie rinnovabili, perché sennò continuiamo a essere dipendenti dai combustibili fossili che arrivano da paesi certamente non democratici, quindi abbiamo bisogno anche di renderci indipendenti, autonomi strategicamente.
0: Arrivano anche dagli Stati Uniti, ma leggo che adesso Trump ha deciso di non esportare più diesel, quindi questo ci provocherà qualche ulteriore problema.
2: Sì, poi ce lo fa pagare anche di più. Quando parlo di autonomia strategica intendo proprio dire che dobbiamo andare in quella direzione, le energie rinnovabili aiutano ad andare in quella direzione, ci vuole proprio un cambio di paradigma che questa destra non vuole fare perché è divisa al loro interno, però questi sono i punti fondamentali su cui batteremo anche in campagna elettorale, gli stipendi degli italiani e le bollette sia per le imprese che per i cittadini che sono molto alte, e questa deve essere insomma la priorità su cui noi lavoreremo. Abbiamo fatto proposte concrete, speriamo che possano essere già ascoltate in questa fase, altrimenti insomma le metteremo in campo noi.
0: Insomma, vi preparate a sostituire questo governo sulla strada, però per arrivarci c'è ancora la questione delle primarie, se ne discute da mesi, diciamo la maggioranza si lacera abbastanza attorno a primaria sì, a primaria no, le vedo anche un po' come un pendolo il dibattito, ci sono dei momenti in cui sembra che tutti le vogliono, poi il pendolo si sposta e c'è una fase in cui tutti ne parlano male. In che fase siamo adesso, me lo spiega?
2: Se io sto alle parole di Giorgia Meloni e non ho che dubitarne, le elezioni sono previste fra più di un anno e quindi voglio dire c'è tutto il tempo di farle se decidiamo che quella è la strada.
0: Sì, però se tutto il tempo viene impiegato a dire facciamo le primarie, no, non le facciamo,
2: va a posto, la parola fine, quindi noi avremo nei prossimi giorni i nostri organismi dirigenti in cui sicuramente chiariremo anche il percorso. Non è stato fatto fino adesso perché sono state cambiate le regole del gioco, perché la destra ha paura di perdere, quindi con la legge elettorale, una volta finita la legge elettorale abbiamo anche aspettato legittimamente che finisse il percorso programmatico del Movimento 5 Stelle, adesso è il momento di costruire quella.
0: La sua personale opinione sulle primarie qual è?
2: Ci vede insieme. Ma noi siamo stati gli inventori come Partito Democratico delle primarie, sono
0: nel vostro DNA, sì.
2: Sono uno strumento che se fatte bene servono ad ampliare la partecipazione, coinvolgere tantissime persone, però prima va fatta la cornice programmatica. Che cosa vuol dire? Pochissimi punti su cui si è d'accordo tutti, e quello poi è il patrimonio che verrà in qualche modo valorizzato da chiunque dovesse vincere le primarie o chi sarà chiamato a rappresentare tutta la coalizione, sarà interprete di quei punti fondamentali che ci devono venire tutti insieme, a partire dall'agenda economica e sociale, come dicevo prima, gli stipendi.
0: Però la situazione è piuttosto tesa. Io ho sentito Giuseppe Conte parlare appunto al suo appuntamento, al suo Nova, dire: se anche le primarie vengono vinte da Elish Line, noi non firmeremo nulla che abbia a che fare con il riarmo, con le armi all'Ucraina. Che è un po' un modo di dire che queste primarie non servono, cioè o le vince lui o se le vince l'altra non serve a niente.
2: Ci sono delle schermaglie che ci sono quando si prepara il terreno, quando soprattutto ci sono le proprie iniziative. Dopodiché abbiamo tutti la consapevolezza che se vogliamo costruire l'alternativa serve responsabilità e generosità, e quindi bisognerà trovare dei punti di sintesi da entrambe le parti. E io penso, insomma, ci siano tutte le condizioni per farlo, perché quando si va poi sul merito si trovano i punti di contatto. L'abbiamo fatto su tanti temi già. In Parlamento lavoriamo ormai da qualche anno fianco a fianco, in Parlamento abbiamo presentato proposte insieme, quindi ci sono le condizioni per farlo, però è chiaro che non è il momento dei veti, dei diktat, è il momento della generosità e responsabilità, anche perché se non andassimo insieme, non valorizzassimo il lavoro fatto in questi anni, i cittadini questa volta non ce lo perdonerebbero, non ci perdonerebbero un bis del 2022 in cui siamo andati divisi in tre tronconi.
0: Ma lei non pensa che in una situazione in cui ci sono degli elementi così importanti e così divisivi all'interno della coalizione, che tra l'altro si stanno radicalizzando invece di riassorbirsi, le primarie servono proprio invece a accentuarle queste differenze? Perché se si apre una campagna elettorale, inevitabilmente ognuno chiamerà il voto sulle cose che lo distinguono dall'altro.
2: È per quello che serve una cornice programmatica che ci tenga tutti uniti, cioè quei punti che sono comuni a tutti e che poi il vincitore delle primarie interpreterà certamente col suo stile, col suo protagonismo, ma per quello serve quel lavoro. E io sono convinto, perché poi stiamo parlando di pochi punti e la stragrande maggioranza ci vede d'accordo, perché molti dei punti presentati a Nova sono anche nel discorso della nostra segretaria che ha fatto a Reggio Emilia, sono le proposte parlamentari che abbiamo fatto, stiamo parlando essenzialmente del sostegno all'Ucraina. Ma anche lì io sono convinto, essendo un esperto, mi definisco, di questi temi di politica estera e di difesa, io penso che anche lì ci sia un margine, se si vuole trovare un punto d'incontro, e ci sono anche su quel versante. Le prossime settimane lavoreremo perché appunto si costruisca questa cornice programmatica. Ma io penso ci sia la consapevolezza da parte di tutti che appunto serva generosità e responsabilità, e non possiamo lasciare il paese per 5 anni a questa destra.
0: Non tutti i compromessi, diciamo, riescono a ottenere il loro risultato. Per esempio, il Partito Democratico ha dibattuto per ore sulla questione del DDL antisemitismo, il compromesso non è arrivato. So che lei, forse alcuni di voi, avete cercato di riunire il partito attorno a un'ipotesi di astensione, e invece la segretaria e gran parte del partito hanno deciso di votare contro.
2: Allora, noi al Senato avevamo costruito una nostra proposta contro tutte le forme di odio e in particolare discriminazioni antisemite, e alla fine c'eravamo astenuti. La Camera sta seguendo un percorso diverso perché è cambiato anche il quadro, siamo dentro un percorso diverso. Mi sembra di capire che da parte di tutti però ci sia la volontà di riprendere un'iniziativa per trovare il modo migliore per affrontare il contrasto a un antisemitismo che cresce, purtroppo ha sempre covato sotto le ceneri, adesso cresce anche per le azioni dissennate di Netanyahu, che è il principale nemico delle comunità
0: ebraiche. Però è strano che il PD si trovi alla Camera a votare no contro questo decreto sull'antisemitismo assieme a Vannacci, per dirne uno.
2: Sì, ma io sono convinto che saprà motivare questa scelta che ha assunto la segretaria dopo aver ascoltato una serie di interventi. Io sono certo e lavorerò in questa direzione, farò tutto quello che è possibile perché poi il Partito Democratico abbia un proprio disegno di legge su questo punto, cosa come avevamo fatto peraltro al Senato.
0: Ci fermiamo qui, grazie, grazie molte a Alessandro Alfieri, Partito Democratico, senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, ospite a Zapping. Noi ci fermiamo solo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi, gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Zapping. Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, come sempre a quest'ora, i titoli del TG1.
5: Via libera definitivo al ritorno del nucleare, le prime nuove centrali nel 2033. Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso, opposizioni, false promesse. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL, più 0,9% nel 2026. Foti, raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR. All'ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe USA, l'Iran vittima di terrorismo e la delegazione americana lascia l'aula. Le viscere di Gaza, il TG1 con i militari dell'IDF in un tunnel usato da Hamas nel centro della striscia, nei cunicoli, armi ed esplosivo. Operaio di 22 anni muore precipitando dal Colosseo, ipotesi fune non agganciata, aperta un'inchiesta, chiuso il sito, presidi per la sicurezza. Il ladro ucciso nel Cuneese, al TG1 la chiamata al 112 di Roberto Mollo, ho sparato, avevo paura, venite, c'è una persona a terra. Coppa America, Napoli, si sfidano i campioni della vela mondiale, venerdì le prime regate, siamo saliti a bordo di Luna Rossa. Robert Pattinson da vampiro a Batman, a giornalista che smaschera in TV i predatori sessuali. Intervista alla star di Hollywood per l'uscita del film Prime Time, storia della trasmissione To Catch a Predator. La guardavo e ricordo quanto era potente e inusuale.
0: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Abbiamo parlato da un punto di vista politico sia con un esponente di maggioranza che con un esponente di opposizione riguardo al fatto che l'Italia rimane, diciamo, bloccata nella ormai celebre procedura di infrazione che ne ostacola il movimento, la libertà di movimento nella gestione dei suoi conti pubblici. L'abbiamo visto attraverso il giudizio politico. Approfondiamo anche gli aspetti più economici, più tecnici di questa vicenda con il nostro prossimo ospite, che saluto, che è Mario Rocco, che è un economista di EY. Buonasera, bentornato a Zapping.
6: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, ci dia innanzitutto una valutazione, perché io vedo molti che dicono sì, va bene, rimaniamo nell'ambito della procedura di infrazione, ci possono essere delle difficoltà ulteriori su alcuni aspetti, per esempio la questione delle spese per l'energia o per il riarmo, per la difesa, però in fondo si tratta di poche centinaia di milioni, i mercati non se ne preoccuperanno, non è un grande problema, sarà l'anno prossimo. Altri dicono grande fallimento del governo, i conti pubblici non erano così ben sorvegliati come si diceva, fuori controllo le spese. Ecco, secondo lei come stanno le cose?
6: Ma allora, al di là del giudizio politico che non mi compete, tecnicamente essere una procedura di infrazione lega un po', no, le mani a chi deve investire sullo sviluppo del paese. Diciamo che già la gran mole di debito che abbiamo un po' ci lega le mani a chi ha bisogno di far debito per investire
0: e tutto quello che ogni anno ci costa quel debito.
6: E quello che ci sta costando di più, perché c'è anche questo tema, la curva dei tassi è in salita, come sappiamo, i nostri trentennali, ma anche il nostro decennale, no? Ha dei problemi in relazione al rifinanziamento. Se avevamo dei titoli emessi al 3% che scadono e dobbiamo rinnovarli, oggi il 3 magari diventerà il 5. Non è un problema italiano questo, questo è un problema globale con una mole di debito gigantesca. Molto debito è a scadenza breve, perché le scadenze brevi hanno dei tassi interesse più bassi, per cui si tende ad emettere debito a breve per pagare meno, però poi lo si deve rifinanziare. In un periodo come questo, rifinanziare il debito è difficile, no? E avere mani legate e non poter far debito, pensiamo solo a quello che è successo il Covid, no? Cioè c'è meno spazio anche per intervenire in caso di shock.
0: Sì, no, certo. E a me ha un po' sorpreso la logica di certi commenti politici che dicevano: speriamo che il deficit sia rivisto sotto il 3% del PIL, così potremo farne di nuovo e di più. Un po' c'è stato anche questo elemento, in effetti.
6: Allora, il tema relativo al debito, se ne è tanto parlato quando si parlava del debito connesso ai vari incentivi fiscali, no? Per cui il super bonus, sì. La parte di debito del PNRR, non è tanto, il debito non è cattivo. Le imprese crescono grazie al debito, investono grazie alla leva finanziaria. Il tema vero è la qualità del debito, cioè la produttività del debito. Cosa ci si fa con le risorse prese a debito? Si investe nello sviluppo? Se si investe nello sviluppo, il che vuol dire, no, fare PIL nuovo, quel debito è debito sano.
0: Torniamo alla vecchia definizione che fu di Draghi, presidente del Consiglio, che parlava di debito buono e di debito cattivo. Siamo a quel punto lì.
6: Io direi debito produttivo e debito meno produttivo o improduttivo, per cui bisogna capire qual è l'impatto degli investimenti che si fanno con quel debito. La valutazione d'impatto è la chiave per capire se il debito è buono o è cattivo.
0: E la valutazione d'impatto è un po' il nostro tallone d'Achille, almeno per quanto riguarda l'Italia, in questo senso, non mi sbaglio.
6: Allora, diciamo che è uno strumento che si va diffondendo sempre di più a causa della scarsità di risorse, no? Per cui quando hai poche risorse e devi allocarle su 10 tavoli diversi, non puoi metterci dei soldi su tutti e 10, allora fai una valutazione di impatto ex ante per capire dove vai a produrre, qual è il moltiplicatore più alto, no? Cioè quanto PIL faccio se li metto su un'iniziativa piuttosto che su un'altra. Ecco, questo dovrebbe diventare, no, il driver di chi alloca le risorse al fine dello sviluppo, perché ricordiamo che il rapporto è debito-PIL, per cui se cresce il PIL va bene, cioè fare debito su cose che fanno crescere il PIL va bene, cioè non demonizzerei il debito, no? Il problema è la qualità della spesa fatta a debito.
0: Beh, lì c'è il problema del PNRR, che noi abbiamo passato, diciamo, un po' di anni a festeggiare la nostra puntualità nel ricevere e nello spendere le rate che ci venivano date, però poi non si è riusciti veramente bene a capire se li abbiamo spesi bene in modo produttivo o no. Non so se lei l'ha capito.
6: No, non l'ho capito neanche io, penso sia un po' presto per capirlo, probabilmente lo si capirà a consuntivo nel momento in cui si vedranno in maniera dettagliata come sono state allocate le risorse. Per questo prima parlavo di valutazione ex ante è meglio perché ci fa capire dove andare a mettere, no, andare a scommettere le nostre fish per la crescita, e poi ci fa ex post per vedere se abbiamo scommesso bene, se l'abbiamo fatto bene.
0: E quali sono le altre misure, diciamo, macroeconomiche che state osservando? Per esempio il PIL, che destinazione ha nei prossimi anni, nel prossimo anno?
6: Allora, diciamo una cosa, il PIL, noi abbiamo rivisto le nostre stime, così come lo ha fatto anche oggi, noi l'abbiamo fatto qualche giorno fa, lo ha fatto l'OCSE, sì. Abbiamo rivisto le nostre stime al rialzo, noi siamo un po' più alti dell'OCSE, siamo usciti con un più 1% per il 2026, e qualcuno ha detto siete ottimisti, io ho risposto no, non è ottimismo, è un dato acquisito, cioè il primo quarto, il primo trimestre, il secondo trimestre in Italia è andato molto bene. Andato molto bene perché i consumi sono andati bene, gli investimenti sono andati bene, in connessione probabilmente no, alla fine del PNRR, i primi sei mesi diciamo dell'anno. Vanno bene i consumi, qualcuno mi chiede ma se i salari reali non crescono perché vanno bene i consumi?
0: È una buona domanda in effetti.
6: È una buona domanda, ma anche la risposta, diciamo, la risposta è questa. La disoccupazione non è mai stata, cioè è molto bassa, è al 5,5 secondo le nostre previsioni. Abbiamo più di 24 milioni di occupati e i nuovi occupati sono occupati a tempo indeterminato, per cui molto fiduciosi, cioè con una propensione al consumo molto buona. Tutto questo ha fatto crescere il monte salari, cioè la quantità di salari disponibile per i consumi, ed è per questo che i consumi sono cresciuti.
0: I salari individuali non sono cresciuti, ma il monte
6: perfetto.
0: Salari ha avuto un incremento.
6: Perfetto. Cioè, perfetto, abbiamo più consumatori, diciamola così, la dico malissimo, poi dei colleghi mi frustrano.
0: Però, ma dobbiamo farci capire, non solo dai colleghi.
6: Abbiamo più consumatori, ma non abbiamo lavoratori più felici perché guadagnano di più. Perché? Perché i salari reali orari, cioè no, divisi per le ore lavorate, sono ancora all'incirca il 7%, forse qualcosa in meno, il 6,5%, inferiori a quelli del 2021. Per cui questo è il tema, no? C'è questa dicotomia, cioè cresce il monte salari, fa bene i consumi, in un contesto in cui, le aggiungo un altro dato, la fiducia ai consumatori non è buona, cioè la fiducia è in calo sia per quanto riguarda lo stato di salute dell'economia e delle finanze della famiglia, sia per
0: e la fiducia delle imprese? Mi scusi se
6: la fiducia delle imprese, diciamo che è flat. Non
0: peggiora e non migliora.
6: No, ricalca un po' l'andamento della produzione industriale che diciamo si era un po' ripresa nei trimestri precedenti, adesso il tendenziale è ancora negativo, anche se sta. No, è diciamo è sulla linea di espansione, per cui sta navigando lì. Dipende poi dal settore, perché ci sono settori in Italia.
0: Certo, parliamo di medie.
6: Va molto bene, diciamo, alcuni altri peggio.
0: L'inflazione che cosa ci dice per il futuro?
6: Ma allora, l'inflazione è il vero dato della Sibilla, prevederlo. Noi prevediamo una chiusura sopra il 3% per quest'anno, perché ancora pesa molto la componente energetica, per cui ci attesteremo media anno 26 secondo la nostra previsione al 3%. Nel 27 dovremmo scendere al 2,4. Ovviamente c'è un'area importantissima, molto grossa, certo, della componente energetica. Ci preoccupa anche molto il gas, devo dire, nei prossimi tre trimestri a venire.
0: C'è una telefonata per lei, Claudio da Verona. Buonasera Claudio.
7: Sì, buonasera dottor Loquenzi, anche suo ospite. Dunque, io facevo questa osservazione, cioè che trovo risibile vincolare la programmazione economica di un paese per lo scostamento di un punto percentuale, e comunque il rapporto a conti di uno Stato, a un PIL che hanno un saldo mi pare di gran lunga maggiore, ecco, vincolare questo, tutto ciò a un punto percentuale, sapendo che comunque il governo attuale ha messo in pratica da quando è entrato in carica un abbassamento di questo rapporto di ben 5 punti, se non vado errato, e tra l'altro mi pare che anche l'Unione Europea in passato ha chiuso forse non un occhio ma anche tutte e due quando si è trattato di divisionare i conti di altri paesi, vedi la Germania o la Francia, insomma, ecco, tutto qua.
0: Grazie Claudio, abbiamo una risposta, dottor Rocco.
6: Ma guarda, al di là della considerazione politica, direi che è come quando ci fanno una multa con i tutor sull'autostrada per eccesso di velocità e tolta la franchigia sforiamo di due chilometri e ci fanno la multa, cioè è un livello, è un indicatore e quello viene preso, ecco, non c'è nient'altro da dire, c'è una soglia stabilita
0: e quella bisogna rispettare.
6: E quella bisogna rispettare.
0: E c'è qualcos'altro, per esempio anche mi incuriosivano i dati sul debito globale che mi pare in crescita un po' dappertutto.
6: Il debito globale, come dicevo prima, è un grande problema per tutti i paesi, è un grande problema perché comunque c'è un problema di rifinanziamento, per cui c'è un problema di diciamo una grande massa di debito che va rifinanziata con dei tassi più alti e questo potrebbe creare dei problemi ovviamente di asset allocation, cioè dove metto i miei soldi, azionario, obbligazionario, ma secondo me problema che potrebbe essere un po' più impattante è i bond del governo, cioè il debito governativo che fa un po' da la concorrenza a quello delle corporate, delle aziende che anche loro fanno, no, ricorso, sì, al mercato. E a un certo punto se diventa il debito governativo più redditizio e meno rischioso per definizione, il debito le nuove obbligazioni emesse dalle aziende per finanziare i loro investimenti dovranno essere prezzate di più, per cui un costo del denaro che non solo sale per i governi, ma sale anche per le aziende, per cui rende, ingessa un po' gli investimenti, e gli investimenti sono volano di sviluppo, per cui un tema proprio di sistema, no?
0: Certo. Con in più il fatto che gli italiani spesso, non so se sia vero o no, usano, cioè sono molto inclini a questo denaro dormiente che tengono su conti in banca invece di metterlo nel sistema economico. È vero questo o è una leggenda metropolitana?
6: No, è vero anche a livello europeo, cioè c'è molta liquidità non allocata. Allora dobbiamo dire una cosa, in Italia la nostra borsa non è molto sviluppata, abbiamo circa i rapporti con l'Europa sono rispetto ai mercati regolamentati, per cui alle borse europee già soffriamo nel paragone, ma se andiamo a vedere negli Stati Uniti siamo molto molto molto meno sviluppati e poi siamo molto inclini ad investire nel real estate, per cui si investe molto nel real estate e siamo molto accorti, cioè c'è molta diffidenza. E mi lasci dire come ultima cosa, l'alfabetizzazione finanziaria in Italia non è proprio il massimo, da noi non si fa alfabetizzazione finanziaria nelle scuole, per esempio, per cui questo genera diffidenza.
0: Molte grazie a Mario Rocco, che come dicevo è un economista di EY, grazie per essere stato con noi. 20 e 21 minuti, un po' in ritardo, salutiamo Oliviero Angeli perché cambiamo completamente argomento, andiamo in Germania per cercare di capire cosa succede in quel paese dopo i vari appuntamenti elettorali che abbiamo visto in queste ultime settimane, e soprattutto cercando di capire che cosa succede, che cosa sta diventando Alternative für Deutschland e perché diciamo sta crescendo nei consensi sia a est che a ovest. Oliviero Angeli è un politologo, è un docente, coordinatore del centro di ricerca MIDEM, Mercato Forum Migration and Democracy della Università di Dresda. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
8: Buonasera, grazie.
0: Ecco, allora la prima domanda che vorrei farle parte da una curiosità. Ho letto un'interessante intervista oggi su Repubblica a Martin Schulz, il presidente della Fondazione Ebert, in cui lui dice dobbiamo cambiare il nostro punto di vista completamente sulla AfD. Non si tratta più di un partito minoritario che può essere circondato da cordoni di sicurezza di qualsiasi genere, è ormai un partito di massa, lui dice un Volkspartei, un partito popolare, e la Germania la classe politica tedesca non è in grado, non ha ancora sviluppato una capacità di avere a che fare con questo cambiamento, diciamo, dell'orientamento profondo del paese. Lei che ne pensa?
8: Sì, sono sostanzialmente d'accordo. L'AfD, l'Alternative für Deutschland, non è più un partito un piccolo partito di opposizione come lo furono i primi precedenti partiti di estrema destra che c'erano negli anni 80, anni 90, ma è ormai un partito, soprattutto DES, che riesce a ottenere quasi la maggioranza dei voti. Quindi è sicuramente un fenomeno che va trattato in maniera differente, perché non è più un partito incentrato solamente su un tema come lo era ancora nel 2016-2017 sul tema dell'immigrazione, ma è un partito di alternativa politica e come tale deve essere trattato.
0: Ma secondo lei quali sono, immagino sia una domanda difficile, che i meccanismi siano tanti e concorrenti, ma quali sono i motivi profondi che hanno trasformato l'AfD da un partito antisistema, ribelle, ma comunque minoritario, a diventare un partito di massa che conquista, che ha risultati e ha sondaggi importanti anche nella Germania Ovest? Che cosa ha smosso questo partito per richiamare anche alle urne tanti che non votavano?
8: Esatto, è diventato un partito di alternativa politica come forse lo è in Germania, in certe città, in certe regioni, il partito di sinistra populista, il Link, ma è un partito che ha una proposta alternativa che in qualche modo riesce a raggiungere un elettorato che aveva perso interesse alla politica, soprattutto nella Germania dell'Est, dove la fiducia nell'istituzione democratica era scesa ai minimi negli ultimi anni, e questo partito in qualche modo è riuscito a creare questa visibilità su progetti alternativi, soprattutto di opposizioni alle politiche considerate troppo liberali e soprattutto politiche che sono imposte dall'alto, soprattutto dall'Ovest, su una popolazione come quella dell'Est, che resta molto diffidente rispetto alle istituzioni governative.
0: Leggevo che una delle analisi è quella che riguarda il fatto che gli elettori, i cittadini tedeschi sono spaventati, sono presi dalla paura di perdere il posto, soprattutto gli operai che negli anni avevano visto il loro status, il loro reddito crescere, entrare a far parte della casta media, ma anche i dipendenti pubblici. C'è la paura di peggiorare la propria condizione, la paura di perdere il lavoro, e in qualche modo AfD questa paura la sa interpretare, la sa contrastare meglio di altri partiti. C'è anche questo elemento?
8: Sì, certamente c'è una narrazione distopica del futuro della Germania che l'AfD sta trasmettendo con molto successo. Quindi il tema dell'immigrazione viene definito come una perdita di controllo. Le politiche del clima sono definite come un'imposizione morale, le politiche economiche sono dettate dal declino economico della Germania. Quindi c'è questa narrazione distopica, negativa, trasmessa molto in maniera molto forte da questo partito, che in qualche modo ha avuto eco nella popolazione, soprattutto della Germania dell'Est. Quindi se noi stessi facciamo sondaggi e questo sentimento di negatività è molto forte nella popolazione, non solo nei ceti più bassi, tra l'altro.
0: Finisca pure.
8: La prospettiva che viene trasmessa soprattutto all'elettorato di destra è quella di una Germania in declino, quindi con un futuro certamente fosco.
0: Una cosa che mi lascia perplesso è la centralità dell'argomento immigrazione. L'immigrato è il grande capro espiatorio, però poi vedo che, non so, in Sassonia-Anhalt praticamente il fenomeno dell'immigrazione è molto ridotto e lì vince AfD. E a Berlino, dove invece gli immigrati sono tanti, ci sono grandi, tante comunità da tante diverse etnie, lì invece vince la sinistra. Allora questa immigrazione che effetto ha? Come si incastra col meccanismo elettorale?
8: Sì, è un fenomeno che è un po' diffuso in tutta la Germania e in tutta l'Europa dell'Est. Si pensa anche alla Polonia, all'Ungheria, alla Repubblica Ceca, sono tutti paesi che hanno avuto relativamente poco immigrazione, soprattutto dall'Africa o dal Medio Oriente. però che sono estremamente decisi nella politica di restrizione dell'immigrazione, proprio perché per loro è un fenomeno fortemente medializzato e trasmesso in maniera esclusivamente negativa. E questo è ovviamente in forte contraddizione al bisogno di manodopera anche nelle regioni come Sachsen-Anhalt, dove abbiamo il 19% di dottori, di medici che vengono dall'estero. Quindi c'è la necessità di manodopera dall'estero, però allo stesso tempo anche la voglia di escludere in qualche modo qualsiasi forma di immigrazione.
0: Un'ultima domanda: al di là dell'accusa di essere indulgenti con il nazismo, di avere legami con il nazismo, che è una cosa di cui magari parleremo un'altra volta, e non sempre un'accusa convincente o che convince gli elettori, però quello che vorrei capire, secondo lei, il legame della Alternative for Deutschland invece con la Russia, con il Cremlino, con Putin, è qualcosa di visibile? Cioè, io leggevo che i leader della Sassonia-Anhalt hanno intenzione di fare un accordo con la Russia per riaprire per quello Stato il flusso del gas russo. Quindi c'è un interesse su questo?
8: C'è sicuramente un interesse su questo, però è soprattutto un interesse di opposizione per mettersi in antitesi a quelle che sono considerate le elite nazionali, che hanno ovviamente un approccio più anti-Russia. Quindi è una forma di opposizione. Se si domanda l'elettorato dell'AfD, la posizione è certamente meno chiara. C'è anche una parte dell'elettorato che ha dubbi su una forma di relazione più pacifica nei confronti della Russia. Quindi da quel punto di vista l'elettorato dell'AfD è meno unito rispetto per esempio alla questione dell'immigrazione, dove invece possiamo certamente dire che l'AfD è molto coesa su una posizione di un regime restrittivo.
0: Grazie professore, grazie Oriviero Angeli per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a lei.
8: Grazie, buonasera.
0: 20:30, una breve pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
10: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
11: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
12: Acqualete.
11: What's up?
12: Ottima mossa per le tue ossa.
13: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:02.
13: L'argento da Eurocash, uno per tutti.
16: Tutti per Eurocash.
0: Zapping. 20:31, bentornati a Zapping. Lasciamo la Germania, andiamo negli Stati Uniti. Abbiamo già parlato, insomma, di tutto quello che accade attorno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, però c'è un vertice che attira tutta l'attenzione, quasi oscura l'appuntamento newyorkese a Palazzo di Vetro, ed è il contro tra Trump, il presidente americano Trump, e il presidente cinese Xi Jinping. E se ne parla molto, ci sono molte analisi. Trump lo è addirittura è andato a prendere la base aerea dove è atterrato, mi dicono che non succedeva dal 1962, Xi Jinping non arriva, non entra alla Casa Bianca dal 2015, quindi c'è tutta una serie di record che rendono questo incontro ancora più appetitoso per i giornalisti e gli analisti. Noi ne parliamo con Simone Pieranni, lo conoscete, spesso nostro ospite, giornalista di Cora Media, ha scritto un bel libro, Lo specchio americano, Mondadori 2026. Buonasera Simone.
17: Buonasera.
0: Allora, un incontro di record, un incontro che attira molti sguardi, molte analisi. Tu come lo vedi, al di là, insomma, appunto dei record, degli anni, delle cifre, come siamo messi?
17: Ma diciamo che intanto c'è stata un'esplicita richiesta da parte della Cina di avere un ricevimento da visita di Stato, consapevoli che, insomma, l'ultimo incontro che si è svolto a Pechino tra Xi Jinping e Trump è stata un'accoglienza quasi imperiale, no, nei confronti di Trump, e da qui anche probabilmente l'attenzione che l'organizzazione americana ha messo proprio all'arrivo di Xi Jinping, alla cena di gala, eccetera. Il paradosso è che si è parlato più di questo che delle possibili riuscite, diciamo, di questo vertice. A proposito del vertice in sé, abbiamo alcune cose che potrebbero accadere, altre che forse più speriamo, perché in realtà l'aspettativa degli analisti cinesi e di quelli anche statunitensi è abbastanza bassa. Cioè, si ritiene che il risultato più importante che potrebbe essere raggiunto è un prolungamento della tregua stabilita a novembre all'ultimo
0: incontro.
17: Sui
0: dazi, no? Quella sui dazi.
17: In due direzioni, sui dazi americani verso la Cina e sulle esportazioni della Cina delle terre rare nei confronti degli Stati Uniti, diciamo. Quindi questo potrebbe essere già un risultato positivo.
0: Lì vedevo che l'America vorrebbe una proroga di 6 mesi, la Cina di 2 anni, se non ho letto male.
17: Sì, sono un po' sui tempi. In realtà c'è anche un accordo che viene chiamato Board of Trade, di cui avevano parlato appunto all'ultimo incontro, e dovrebbe prevedere, diciamo, un ammontare di circa 30 miliardi esenti di dazi di scambio commerciale, mentre sul resto si applicherebbero le eventuali tariffe stabilite già con la tregua. Questo è quello che si dice possa essere considerato già un risultato positivo, perché andrebbe incontro all'esigenza che hanno comunque entrambi i leader di tenere la tensione tra Stati Uniti e Cina all'interno di un perimetro controllabile, diciamo. Poi la speranza naturalmente è che parlino seriamente della questione legata all'intelligenza artificiale, anche se, insomma, Trump non sembra essere molto contento, diciamo, della richiesta.
0: Appena due giorni fa, quando si parlò di rallentare, no, lo sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale,
17: disse che era una bufala.
0: Disse no, che non bisognava farlo, che altrimenti saremmo stati sorpassati dalla Cina. Quindi...
17: dalla Cina, esatto. E che il rischio, diciamo, di apocalisse era appunto una bufala, no? E la Cina, dal suo canto, naturalmente ha bisogno di regolamentarla, ma per preservare praticamente il Partito Comunista, quindi abbiamo due idee comunque di regolamentazione molto diversa. Però da quello che emerge dagli incontri che sono stati fatti tra Bessent e il suo omologo diciamo cinese, tra telefonate tra ministri degli esteri, sembra che si potrebbe attivare effettivamente intanto una linea di comunicazione per eventuali questioni legate alla sicurezza, no, dei progressi delle AI. Questo è un punto che viene sollevato ancora oggi. Dall'altro, la possibilità di creare una specie di nuovo di board attraverso il quale si parli di governance delle AI. Questa seconda ipotesi forse è, diciamo, meno possibile dell'altra, che invece è abbastanza data per scontato. Quindi, insomma, questo è un vertice in cui ancora una volta i due presidenti arrivano in maniera diversa da un punto di vista delle relazioni internazionali. Trump comunque ancora, l'abbiamo visto ieri con le sue parole anche sull'Iran, è ancora impegnato lì, non ha ancora risolto quello, anzi è molto complicato che lo riesca a fare. C'è aperta la questione Russia e Ucraina. Nel frattempo, approfittando di questa distanza di attenzione da parte degli Stati Uniti nei confronti di altre zone del mondo, la Cina si è mossa moltissimo. Xi Jinping arriva a Washington dopo aver incontrato Modi, Putin, Al-Sisi, ha parlato allo SCO, ha parlato ai BRICS, insomma ha puntellato un po' quel sistema di alleanze multipolari su cui la Cina punta per contrastare di fatto l'egemonia americana.
0: C'è stata qualche voce sulla sua salute, sulle sue condizioni di salute, che si è saputo poi?
17: Sì, in realtà, insomma, le voci di salute su Xi Jinping assomigliano molto a quelle su Putin, nel senso che sono abbastanza ricorrenti. Prima di ogni vertice, tra l'altro, o di ogni viaggio, viene fuori questa cosa. Quello che si sa abbastanza per certo, perché insomma è una cosa di cui si parla e che arriva anche da quello che viene raccontato da chi poi organizza i viaggi, ovviamente sono fonti diciamo giornalistiche, si sa che ha dei problemi cardiaci, però non viene dato insomma in condizioni particolarmente come dire, tanto da non fare un viaggio del genere, visto che è stato confermato implicitamente molto prima e ufficialmente qualche giorno prima.
0: Parlavamo di questioni legate all'intelligenza artificiale, mi chiedo se l'affollamento di oligarchi digitali alla cena di gala sia un segnale che quello è un tema che comunque sarà sul tavolo, non solo quello da pranzo, ecco.
17: È assolutamente un segnale da parte degli Stati Uniti e la risposta della Cina è che non porta nessuno dei suoi come dire, manager, fondatori e CEO delle principali aziende di intelligenza artificiale cinesi, cioè non c'è il fondatore Liang Wenfeng di DeepSeek, non c'è quello di Moonshot AI, insomma, e questo fa sì che ci rende già l'idea che probabilmente non è la priorità per la Cina questo tema. Tra l'altro aggiungo che si diceva che invece ci sarebbe stata una delegazione di businessmen legata più alla manifattura avanzata e alla transizione verde, tra cui quelli di BYD, di Xiaomi, eccetera, e invece ancora non si sa se ci saranno davvero poi domani. E questo è un altro segnale che forse la Cina non ha grandi aspettative rispetto a questo vertice.
0: L'ultimo capitolo del vertice, almeno a quanto ce lo raccontano i giornali, dopo quello dei diciamo dazi e terre rare, quello del digitale, è sempre quello di Taiwan. Lì, se capisco bene, qui da quanto ho letto, Xi Jinping sarebbe disposto, sarebbe interessato a ottenere diciamo un blocco degli aiuti militari, degli aiuti militari anche economici dell'America verso Taiwan. In cambio, leggevo, Xi Jinping potrebbe organizzare un grande incontro molto teatrale tra Trump e Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord. C'è questa ipotesi?
17: È un'ipotesi che è in ballo, ma è molto

0: mancato rifornimento di armi a Taiwan, sul quale la Cina, come dire, non ha alcuno scambio da effettuare, perché ritiene che sia assolutamente un suo diritto, diciamo, quello di avere il controllo anche da remoto di quello che succede intorno all'arcipelago taiwanese.
1: Però è vero che Trump ha questi, credo, 14 miliardi di aiuti militari sì, a sua disposizione, che tiene fermi, forse ha tenuto fermi anche in vista di questo vertice, e che potrebbe sbloccare in qualsiasi momento, cosa che non credo alla Cina farebbe piacere.
0: No, certo, io credo che Trump se la utilizza come leva negoziale più che l'incontro con Kim Jong-un, chiederà un aiuto alla Cina relativamente alla questione iraniana, soprattutto alla più recente questione degli Houthi, e questo sembrerebbe essere già qualcosa avviato, perché si dice che la Cina, visto che ha incontrato il rappresentante dell'Iran nei giorni scorsi a Pechino, abbia chiesto all'Iran di intercedere agli Houthi perché, come dire, si diano una calmata fondamentalmente. Quindi può essere più questo eventualmente, però sicuramente Trump sa che se fornisce le armi in continuità, diciamo, con il passato a Taiwan, crea uno di quegli elementi di tensione che la Cina segnala come linea rossa. Quindi in quel caso io credo che, insomma, ci sarà una negoziazione molto forte. D'altronde Trump all'incontro precedente aveva già fatto capire di non essere così interessato a Taiwan, quindi potrebbe essere anche qualcosa che fa senza ritenere di doversi impegnare eccessivamente, insomma.
1: Trump è molto vago, è molto evasivo quando si tratta di indicare la Cina come responsabile di aiuti magari militari ma indiretti all'Iran, soprattutto in termini di intelligence, di dati di puntamento per colpire le basi americane nei paesi del Golfo. Eppure questa cosa mi sembra abbastanza confermata, che la Cina stia dando una mano all'Iran in questo senso. Trump sembra non interessarsene tanto. Come stanno le cose secondo te?
0: Sì, se vogliamo andare a vedere, non hanno neanche colpito con le sanzioni secondarie le banche cinesi, ad esempio. Io credo che siamo in un momento in cui sia Cina sia Stati Uniti hanno un certo riguardo reciproco proprio per, come dire, fare sì che la loro relazione non crei dei problemi a livello interno, che è la priorità di entrambi i presidenti. Trump perché ha le elezioni di midterm e non ha un altissimo gradimento, c'è una percezione, no, di un'economia che non va bene, soprattutto per la classe media. Ma non dimentichiamo che noi spesso parliamo di Cina di recente vedendola come una potenza che a livello internazionale risponde colpo su colpo agli Stati Uniti, si fa valere, crea le sue alleanze, ma internamente Xi Jinping ha parecchi problemi. Il 6 settembre è stata effettuata una ricapitalizzazione delle banche e per la prima volta delle assicurazioni di quasi 50 miliardi di dollari. È un segnale non tanto relativo a banche e assicurazioni, ma di un'economia che non cresce più come un tempo, che ha la leva dell'immobiliare che non funziona più e i consumi sono bassi, e tutto quello che Xi Jinping chiama le nuove forze produttive di qualità, cioè intelligenza artificiale, biotecnologia eccetera, non portano ancora a quella crescita. Cioè le esportazioni sono l'unica leva che ancora funziona, e meno male per la Cina.
1: Meno male per loro e meno per noi, direi.
0: E meno per noi, ovviamente, e meno per noi. Però quindi attenzione, perché insomma, per Xi Jinping c'è un problema che rischia di diventare un problema di legittimità. Cioè se il Partito Comunista non riesce a garantire quel benessere che ha garantito alla sua popolazione, rischia di avere dei problemi seri. Quindi io credo che in questo momento non vogliano avere problemi a livello internazionale con gli Stati Uniti, e quindi cerchino di tenere tutta la tensione sotto controllo. E alcuni scambi fanno parte probabilmente anche di questo clima che si vuole creare.
1: Ma per chiudere, diciamo, con una visione d'insieme, secondo te in questo momento Trump e Xi Jinping si siedono al tavolo del negoziato come rappresentanti di due potenze ormai alla pari? E così possiamo dire questo?
0: Sì, io credo che sia così. Lo è già nei fatti sostanzialmente, perché a seconda dei rilevatori economici ovviamente il reddito medio c'è ancora una differenza, non è una società di consumi quella cinese come gli Stati Uniti, ma da un punto di vista ormai di quella che è anche la percezione delle opinioni pubbliche, io credo che la Cina si senta assolutamente a pari livello con gli Stati Uniti, e in qualche modo Trump ha riconosciuto una cosa che ai cinesi piace tantissimo, cioè che con la Cina bisogna averci a che fare, ma non si può sperare di cambiarne il sistema in qualche modo. No, questa è una grande differenza rispetto ad esempio ai democratici, no? Che contestano sempre ai cinesi, giustamente dal loro punto di vista, ma non solo dal loro, diciamo, no? Tutta una serie di mancanze sui temi dei diritti civili, certo, eccetera. Trump questo non gliene frega niente, dice la Cina è così, io non la voglio cambiare, è qualcosa con cui mi devo confrontare, e di fatto in questo modo riconosce comunque una parità, e il modo con il quale ha ricevuto

0: Jinping e con il quale sarà ospitato, in qualche modo conferma anche la percezione cinese di essere ormai al pari degli Stati Uniti, non più un junior partner. Ecco.
1: Grazie, grazie Simone Pieranni per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buonasera, buon lavoro. E ci prendiamo qualche secondo per i titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura della puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione all'assemblea dell'ONU, delegazione americana abbandona l'aula quando Petersian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi dalle bombe. Tajani, pace chiave dell'azione italiana. Caccia in volo dopo che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco. Varsavia accusa Mosca, mette ancora alla prova la nostra difesa. L'annuncio di Rubio, abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Un operaio di 22 anni è caduto da un'altezza di 10 metri al Colosseo, trovato con imbragatura non agganciata. Al TG2 la testimonianza di un tecnico operatore su fune. Approvato il DDL sul nucleare, Giorgia Meloni, promessa mantenuta, Fichetto Fratin, scelta per sicurezza energetica, maggioranza, passo per futuro del paese, opposizione, ennesimo atto di pura propaganda. Oggi Paolo Rossi avrebbe compiuto 70 anni, ricordo del campione, dei 6 gol in Spagna che regalarono all'Italia il mondiale del 1982. A Milano le nuove proposte della moda per la primavera estate 2027, le maison sperimentano nuovi codici, visioni diverse del guardaroba contemporaneo e portano in passerella una femminilità senza regole.
1: Le 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, io do il benvenuto al nostro ultimo ospite della puntata di questa sera che è Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali all'Università Statale di Milano e presidente di Climate Media Center Italia. Buonasera e bentornato a Zapping.
4: Buonasera, dottor Loquenzi.
1: Allora, abbiamo parlato varie volte durante questa puntata e con vari interlocutori del PNRR, della fine del progetto che abbiamo conosciuto in questi anni, che scadeva, come tutti sanno, nel 2026. Ne abbiamo parlato appunto sotto diversi punti di vista. C'è un altro punto di vista che oggi emerge anche su alcuni giornali, cioè una delle promesse del PNRR, uno degli impegni italiani all'interno di quel programma appunto di ripresa e resilienza era quello di piantare 6 milioni di alberi. È molto difficile capire, al di là di quanti soldi abbiamo speso, quello è più semplice, ci siamo anche spesso vantati di aver preso puntualmente ognuna delle rate che avevamo diritto di prendere, ma è meno facile capire se poi queste rate sono state spese nel modo, diciamo, concordato e nel modo giusto. Sicuramente questi 6 milioni e 600.000 alberi che dovevano essere piantati non sono stati piantati, dovevano essere piantati all'interno di 1.000 alberi per ettaro su 6.600 ettari. A quanto dice il Ministero, oggi di quei 6,6 milioni ne sono stati piantati solo 3,5 milioni, ma anche qui non è chiaro perché la dizione è cambiata, non solo alberi e arbusti, ma anche alberi o arbusti, quindi non si sa quanti alberi e quanti arbusti. Ma insomma, io volevo partire dall'origine con lei, professor Vacchiano. L'idea era giusta, cioè era giusto spendere 330 milioni di euro per piantare 6 milioni e passa di alberi?
4: Era giusto perché la misura riguardava le 14 città metropolitane, cioè alcune delle aree più colpite dagli effetti della crisi climatica e dell'intensificazione degli eventi estremi, come le ondate di calore che abbiamo subito ad esempio nell'ultima estate. È chiaro che gli alberi da soli non possono fare tutto, non possiamo illuderci che si tratti di una ricetta magica, non possiamo usare gli alberi per dimenticarci di fare le nostre riduzioni di emissioni di gas climalteranti nel settore energetico, dei trasporti e delle altre attività. Però gli alberi possono aiutarci a ammortizzare alcuni degli effetti che subiamo nelle nostre città, e studi scientifici mostrano molto chiaramente come alberi messi bene, progettati nel modo giusto e con la giusta quantità, diminuiscono le vittime da calore estivo. Si parla di alcune migliaia di vittime da calore che possiamo evitare in tutta Europa. Quindi si tratta davvero di un'infrastruttura fondamentale su cui dovremmo fare molto conto anche per la prossima legge europea sul ripristino della natura, che è immediatamente cogente e che obbliga tutte le città ad aumentare la propria copertura verde a partire dal 2030.
1: Mi pare che le città italiane siano un po' indietro sotto questo punto di vista. Io non faccio altro che vedere sui social esempi di città europee e non solo, che sono molto più avanti, che hanno fatto per anni sperimentazioni su questo, hanno creato grandi spazi verdi, proprio boschi urbani, non soltanto filari di alberi o diciamo interventi decorativi.
4: Ma in realtà in Italia la prima foresta urbana ha ormai più di 50 anni, il bosco in città di Milano è stato iniziato nel 1974, il Parco Nord Milano alla fine degli anni 70, ci sono realtà che sono all'avanguardia anche in Italia, penso a Milano, penso a Prato, penso a Cervia, penso a quel 20% di capoluoghi di provincia che ha già elaborato un piano del verde e che si sta chiedendo come non solo piantare ma anche mantenere sani e monitorare gli alberi che si mettono a dimora. Certo. Diciamo che come tradizione siamo un paese forse dai centri storici più minerali che non verdi e soprattutto diciamo che piantare alberi è difficile. Non è la cosa semplice che tutti pensano. Non basta piantare una buca del terreno e metterci dentro una pianta. In questo momento è necessario chiederci quali specie sopporteranno il clima dei prossimi 50 anni, dove trovare le aree idonee a piantare 1000 alberi per ettaro nel pieno delle nostre città, dove ricavare le piantine, perché il sistema della vivaistica e della fornitura delle piantine in Italia è stato dismesso da almeno 50 anni, e soprattutto come monitorarle, come
1: assicurarsi. Questo è un tema che mi aveva sorpreso leggendo. Cioè, si vogliono piantare molti alberi, ma spesso poi questi alberi non si trovano sul mercato, non si trovano da comprare, non ce ne sono, appunto i vivai comunali non esistono più. C'è stato un problema di questo tipo probabilmente anche.
4: Sì, c'è stata un'epoca ormai passata da diversi decenni in cui l'Italia era protagonista nell'azione di rimboschimento, non tanto nelle città quanto nelle aree montane, rurali, ma già prima del periodo tra le ultime due guerre, e quindi avevamo molti vivai forestali. Qui non parliamo di vivai ornamentali, cioè di piantine da mettere nel nostro giardino che tutti possiamo acquistare, ma di piantine forestali per creare un vero e proprio bosco, urbano o non urbano che sia. Ultimamente pensavamo di non avere più bisogno di questo genere di rimboschimenti, perché i nostri boschi tra l'altro sono in espansione spontanea, e quindi il settore vivaistico pubblico regionale è andato lentamente a dismettersi. Oggi resta al massimo un vivaio per ogni regione, ma stiamo scoprendo, tra l'altro non solo in Italia, è un problema che riguarda anche gli Stati Uniti, quindi paesi molto più grandi di noi, che i vivai invece non ce la fanno a garantire tutta la domanda di piantine di cui improvvisamente abbiamo riscoperto di aver bisogno con le campagne giuste di riforestazione, questa volta urbana.
1: Ci sono un paio di regole, due o tre regole che presiedono all'idea che lei prima diceva, vanno piantati bene. Che cosa vuol dire piantati bene?
4: Guardi, proprio qualche giorno fa la Fondazione Alberi Italia sul suo sito web ha pubblicato una guida per piantare correttamente gli alberi, che tutti i cittadini e anche tutti gli amministratori possono consultare, una guida interattiva. Fondamentalmente si tratta di scegliere la specie, anzi le specie giuste. Esistono oltre 70.000 specie di alberi nel mondo, nella città possiamo anche scegliere qualcosa che esula magari dalla flora autoctona per avere maggiori benefici nell'immediato, cosa che ovviamente è sconsigliabile da fare invece negli ambiti più naturali. È necessario dargli il posto giusto. Gli alberi hanno necessità di un suolo che sia fatto bene, di spazio per le radici, di spazio per sviluppare la chioma da cui ci aspettiamo quei benefici di rinfrescamento, di intercettazione delle piogge e delle sostanze inquinanti. E poi trovare le aree giuste. Nelle aree urbane, io parlo con i miei colleghi che hanno effettuato questi impianti nella città metropolitana di Milano, è difficilissimo perché i suoli urbani sono compattati, sono in parte impermeabilizzati, non sono certo il posto che una pianta sceglierebbe per crescere, quindi offrono sfide amplificate dalla crisi climatica. La mortalità di queste piantine dopo l'estate che abbiamo vissuto sta arrivando pari al 40%, ma non perché non le abbiamo innaffiate abbastanza, non le abbiamo curate bene, ma perché le ondate di calore erano eccessivamente forti per il tipo di piante che normalmente mettiamo a dimora in questi contesti. Quindi le sfide sono queste, ma ci sono metodi e tecnici che sono al lavoro per risolverle.
1: Quindi gli alberi in città noi quelli che vediamo normalmente, le alberature cittadine, sono poveri alberi piantati in piccoli riquadri in mezzo all'asfalto. Immagino che non si parli di questo quando si dice di riforestare le città, perché quelli sono alberi che soffrono molto, sembrerebbe.
4: E l'ha detto lei correttamente all'inizio, il finanziamento del progetto PNRR prevedeva un requisito minimo di 1000 piante per ettaro, pulire una distanza media di 3 metri tra un albero e l'altro e una superficie minima di 10 ettari, vuol dire una dozzina di campi di calcio a disposizione. E capite bene che trovare questo genere di superfici in aree urbane è veramente molto difficile. Ecco che allora in qualche caso effettivamente gli impianti non sono andati molto bene, perché le aree a disposizione erano aree marginali, erano aree di scarto, magari ex aree industriali dismesse, quindi con problemi di qualità del suolo, di impermeabilizzazione, e quindi non erano certo i posti idonei. La sfida sarà fare piccole aree diffuse in tutte le città.
1: Speriamo che sia una sfida vinta. Grazie a Giorgio Vacchiano per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a lei. Grazie ancora. Sono le 20:55 minuti, siamo alla fine di questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Licoro Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto, come sempre, vi raccomando, andate a cercare su RaiPlaySound.it questa puntata e tutte quelle passate, le trovate tutte bene ordinate. Fateci sapere che ne pensate su Zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Nations League. Dopo il flop mondiale, tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Ascolta. Si fa sera.
8: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
9: Quando pensiamo al verbo ascoltare, c'è spontaneo porre noi stessi come soggetto, anche nella relazione con Dio. Sono io che devo ascoltare la sua parola. Tuttavia, nelle scritture il soggetto principale sembra essere Dio. L'intera storia della salvezza nasce dall'ascolto che Dio porge al grido del suo popolo. Leggiamo il capitolo secondo dell'Esodo. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. L'autore del testo non precisa che gli israeliti gridano a Dio. Gridano e basta, come spesso accade ai poveri e agli oppressi che non sanno a chi rivolgere la loro supplica o se ci sia qualcuno disposto ad ascoltarla. In questo momento Israele sembra aver perso la fede nel Dio dei padri. Dio si deve ancora rivelare a Mosè. Gli israeliti gridano e basta, ma Dio riconosce che quel grido è rivolto a Lui, si sente interpellato. Ascolta il lamento del suo popolo. Ed è questo suo ascolto a trasformare il grido in preghiera. Anche quando non sappiamo pregare e ci limitiamo a gridare, Dio ci ascolta e trasforma il nostro gemito in invocazione. E l'ascolto di Dio non rimane inattivo, si coniuga con altri verbi. Dio si ricorda, guarda, se ne dà pensiero, cioè compatisce, si prende cura, interviene, agisce. Ecco la qualità di un vero ascolto. Deve aprire gli occhi al discernimento e alla compassione, le labbra a pronunciare parole di verità e di giustizia, le mani a operare il bene e a fare misericordia.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodi, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. L'assemblea dell'ONU a New York è in primo piano e scontro tra Stati Uniti e Iran. Dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, il segretario di Stato Rubio vede il ministro degli esteri russo Lavrov e annuncia che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. E poco fa a New York l'intervento di Zelensky. Putin deve essere fermato, ha detto il presidente ucraino. Le sanzioni ci rafforzano. Nuovo allarme intanto in Polonia, dove un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. E proprio rivolgendosi alla Global Partnership for Education, alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un video messaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso, dice la Premier, che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. L'OCSE rivede al rialzo la crescita italiana, PIL allo 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% stimato a giugno e allo 0,6% nel 2027. L'economia ha resistito meglio del previsto, ma per l'organizzazione le risorse che hanno attutito lo shock energetico si stanno esaurendo. Il ministro Giorgetti stime migliorate, non siamo in coda all'Europa. E sul deficit al 3,1%. Siamo in linea con le previsioni. La cronaca fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Prorogata domani la chiusura al pubblico del sito in segno di lutto e vicinanza alla famiglia e a tutti i lavoratori del parco archeologico. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
4: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o al contrario non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia, i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
5: Esther Maria Lorido per il GR1.
3: Genova, avvertenza Ericsson, nuovo tavolo al Ministero dei Trasporti il 5 ottobre dopo lo sciopero, il blocco della viabilità cittadina di questa mattina. Il servizio di Marica Dell'Acqua.
6: Continua la protesta dei lavoratori per i 131 esuberi annunciati dall'azienda nella sede degli Erzelli. Stamattina la mobilitazione sindacale si è spostata nel centro di Genova, sotto il palazzo della prefettura, in concomitanza con uno sciopero di 4 ore. Alle 9:30 era previsto un tavolo istituzionale cruciale tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici aziendali collegati da remoto. L'incontro è però slittato alle 10, una mezz'ora di ritardo e di attesa forzata che ha fatto immediatamente scattare la rabbia della piazza. Circa 150 dipendenti in presidio hanno così improvvisato un corteo che ha paralizzato il traffico del centro. Al tavolo l'azienda ha ribadito la sua totale chiusura e un netto no agli ammortizzatori sociali. Ora l'obiettivo dei sindacati resta quello di spingere il governo ad attivarsi con urgenza.
3: Oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma, tipico piatto della cucina siciliana, oggi celebrato in un incontro con produttori e chef al Senato.
0: Signora Saridda, chista è una vera norma. Era il 1920 quando Nino Martoglio, poeta e buon gustaio catanese, pronunciò queste parole durante una cena davanti a un piatto di pasta, paragonandolo all'opera lirica capolavoro di Vincenzo Bellini. Da allora la pasta alla norma è uno dei simboli della tradizione gastronomica siciliana e oggi è celebrata in una giornata nazionale come simbolo di identità culturale e di eccellenza italiana. Lo chef catanese Sebi Sorbetti.
7: Per la Sicilia la pasta alla norma rappresenta una delle grandi tradizioni sia culinarie legate all'arte. Oggi è celebrata perché la norma è diventato un piatto nazional popolare che rappresenta i grandi colori e i grandi profumi della Sicilia.
0: Allora, qual è la vera ricetta della pasta alla norma?
7: È una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine d'oliva, aglio, pomodoro fresco siciliano. Alla fine della cottura viene aggiunto questo basilico fresco, viene mantecato con la melanzana fritta. Dopo viene cosparsa di ricotta salata, asciugata con il sale e con il sole di Sicilia.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
13: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Ciao Fede,
16: non è vero.
15: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
17: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
18: Nessun copione, prima che tutto cambi.
19: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
20: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
18: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
22: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
23: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta fatta fuori.
24: Zona Cesarini.
25: 21:09, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Una zona Cesarini consacrata questa sera alla pallavolo perché c'è il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale dell'Europeo maschile con Italia-Finlandia, e però c'è anche prima un risultato, quello delle semifinali del Mondiale femminile under 20 di calcio. a Lodz in Polonia le azzurrine hanno perso con la Spagna parietà 2-0, l'altra semifinale Corea del Nord Colombia è finita 3-0 per la Corea del Nord, così il titolo mondiale del calcio femminile under 20 se lo giocheranno Spagna e Corea del Nord. Ma adesso noi andiamo a Torino da Manuela Collazzo per sapere se la squadra di Fefè De Giorgi potrà proseguire questa sera il suo cammino verso la conquista, il tentativo di conquista del titolo continentale. Manuela Collazzo, ben trovata. Italia-Finlandia.
1: Ben trovati dalla Palavela. Gremito per Italia-Finlandia, l'ultimo quarto di finale. Subito la situazione, inizio sfida, l'attacco al centro di Sanguinetti, l'Italia avanti 4-1 sulla Finlandia, l'Italia che cerca la terza semifinale europea consecutiva, sarebbe la sedicesima, l'Italia che a livello europeo anche in termini di vittorie è seconda solo alla Russia, considerata anche come Unione Sovietica. Dunque anche i precedenti agli europei tra Italia e Finlandia, 13 prima di questa partita, tutti a favore dell'Italia, dicono che la nostra nazionale, la nazionale campione del mondo in carica nonché vice campione continentale, è la grande favorita stasera contro la Finlandia, che torna a giocare ai quarti di finale di un europeo dopo 13 anni. Nel 2013 fu battuta proprio dall'Italia, che poi perse la finale per loro contro la Russia. La Finlandia seconda nel proprio girone, una sola sconfitta nella fase a gruppi, quella con l'Estonia al quinto set. Negli ottavi di finale ha superato proprio al quinto set in rimonta la Grecia. Attacca adesso al centro la formazione finlandese, non riesce a chiudere, arriva poi sul tentativo di Jokela il muro della nostra nazionale, tocco decisivo, tocco vincente quindi di Daniele Lavia, quinto punto della nostra nazionale, due sono i punti della Finlandia. L'Italia che si schiera con la formazione tipo almeno in questi europei, dunque Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, Bottolo e Lavia sono gli schiacciatori, Sanguinetti e Mati sono i centrali, libero è Balaso. La situazione inizio set 5 Italia 2 Finlandia. Nico, a te.
25: Bene, grazie Emanuele. Allora io sfrutterei questo inizio partita, perché poi la seguiamo tutta, soprattutto nelle fasi più calde naturalmente, per introdurre anche un altro discorso. Dicevamo prima della nazionale di calcio femminile under 20 che si è fermata ai mondiali di categoria alla semifinale, battuta dalla Spagna per 2-0, ma c'è un'altra nazionale, quella maggiore maschile, che riparte, anzi sta per partire il Mancini Bis, il nuovo ciclo con Roberto Mancini commissario tecnico, il debutto venerdì con il Belgio in casa. Poi ci sono quattro impegni di Nations League, sappiamo tutti come il massimo campionato di Serie A sia in stand-by per tre settimane, come tutti i massimi campionati di calcio. Prima il Belgio in casa, poi la Turchia in trasferta, poi la Francia in trasferta e poi ancora la Turchia in casa tra il 25, venerdì 25 e lunedì 5 ottobre. A seguirla per noi la coppia composta da Francesco Repice e Daniele Fortuna, e proprio con Daniele ci andiamo a collegare dal ritiro della nazionale. Daniele, buonasera, ben trovato. Che aria tira nel ritiro?
2: Ciao, buonasera, con l'assistenza tecnica sempre di Luciano Pecoraro. Allora, diciamo che la nazionale di calcio è parecchio indietro rispetto a quella di pallavolo, eh? Ultimamente le cose stanno andando in maniera diversa, direi di sì. E tra l'altro, appunto, dicevi questi quattro impegni, beh, i tifosi delle squadre di club non è che siano tutti quanti così felici per questa pausa lunga, e nemmeno gli allenatori, lo abbiamo sentito anche domenica dalle voci di alcuni di loro, per esempio Maurizio Sarri dell'Atalanta. Qui sembra esserci una certa spensieratezza in questi giorni con questo nuovo gruppo, con focazioni molto allargate, ma inevitabili, a 34 addirittura, perché sono quattro le partite, ripetiamo, e dunque ci sarà da ruotare, qualcuno riposerà, non riposerà, ma forse all'inizio sì, non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Belgio Davide Frattesi, che ritrova l'Olimpico, e speriamo rispetto alle partite con la Lazio in casa per la protesta dei tifosi contro lo Tito ci sia più gente. Per ora non ce n'è tantissima, perché i biglietti venduti sono stati 32.000, dunque Olimpico mezzo vuoto, però mancano ancora due giorni e poi ci saranno anche i ragazzi delle scuole calcio. Speriamo che ci sia una bella atmosfera per questo ritorno dell'Italia all'Olimpico contro il Belgio, che è una nazionale che ha cambiato commissario tecnico, perché adesso c'è l'olandese Mark Van Bommel in panchina. Il Belgio, che però agli ultimi mondiali è andato con Rudy Garcia ed è stato eliminato soltanto alla fine dei quarti di finale con la Spagna, che poi ha vinto il titolo. Insomma, quindi il primo impegno non è semplice, e invece è stato abbastanza semplice l'inizio del campionato di Davide Frattesi, che aveva tanta voglia di rilanciarsi. Oggi ha parlato in conferenza stampa il centrocampista della Lazio. È un destino che lo accomuna anche a Rino Gattuso, perché tutti e due erano in Bosnia a marzo. Frattesi ha giocato soltanto alla fine, sono ripartiti appunto dalla squadra biancoceleste, uno in panchina, Frattesi in campo, già 3 gol nelle prime 5 giornate di campionato, il primo posto in classifica dopo una stagione molto travagliata con l'Inter, ha ritrovato i tempi migliori, e con l'Inter lo scudetto, il gol nella semifinale di Champions contro il Barcellona, anche i tempi del Sassuolo. Sentiamo che cosa ha detto oggi pomeriggio Frattesi.
0: Io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che era una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
25: Allora, andiamo un po' al rimbalzo in questa fase di zona Cesarini. Daniele, tra l'azzurro con i piedi, quello del calcio, e quello con le mani, quello vincente, stravincente, quello della pallavolo, rimane con noi Daniele Fortuna dal ritiro della nazionale. Torniamo a Torino da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Italia-Finlandia, quarto di finale degli europei maschili. Manuela.
1: Eccoci, ci chiami Nico proprio quando arriva l'ace della Finlandia di Luca Martila. Dunque la Finlandia accorcia le distanze, si porta sul meno 1, 9 Finlandia, 10 Italia. Luca Martila, un giocatore che conosciamo perché ha giocato nel nostro campionato, ex Monza, tra l'altro giocano due fratelli Martila, il più giovane Noah e l'altro è Luca, che prova a difendere adesso l'attacco vincente però della nostra nazionale. E dunque grazie al primo tempo di Sanguinetti, l'Italia si porta sull'11-9 nel primo set, ma una Finlandia a cui bisogna prestare attenzione, particolarmente aggressiva al servizio, toccano anche molti palloni a muro i finlandesi e bisogna rimanere sempre concentrati. 11 Italia, 9 Finlandia, siamo nel primo set, la gara è appena all'inizio. A te Nico.
25: Allora, torniamo da te tra poco Manuela, adesso ritorniamo da Daniele Fortuna, sempre la nazionale, come diceva Daniele, all'Olimpico. Daniele, tu dicevi venduti soltanto 30.000, poco più di 30.000 biglietti, sarà un caso secondo te? Oppure c'è, inizia a sentirsi la disaffezione degli italiani nei confronti di una nazionale di calcio che, ricordiamo ancora una volta, ha fallito per la terza volta consecutiva, e chi se lo scorda, la qualificazione ai mondiali, ma più che altro deve ritrovare una sua identità, una sua forma, definiamola così, va?
2: No, deve trovare risultati, ma certo comunque pesano i mondiali senza Italia, tutto quello che è successo. Dobbiamo anche dire una cosa, e poi adesso poi lo dice Frattesi, perché Frattesi da un altro punto di vista, il ritorno di Mancini non è stato ben visto da tanti tifosi per quello che era successo 3 anni fa, per le dimissioni in mezzo all'estate, poi l'incarico da commissario tecnico con l'Arabia Saudita, insomma insomma, però mancano soprattutto i risultati, questa è la verità. I mondiali senza Italia, quindi ci vuole slancio, ci vuole entusiasmo. Proprio di Mancini ha parlato Frattesi, e lui, rispetto appunto ai tifosi che si sono sentiti traditi, ha un'idea diversa. È comunque contento che Mancini sia tornato. Le idee di gioco, quelle su un gioco divertente, un gioco dominante, sono sempre le stesse, ha detto Frattesi, ascoltiamolo.
0: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato, e poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere per quanto riguarda stanno a zero, siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
25: Chiacchiere a zero e vediamo i fatti a quanto arriveranno da qui a, certo non a venerdì, perché bisognerà dare più di un po' di tempo a Mancini. Rimane con noi Daniele Fortuna, torniamo a Torino, la pallavolo, Manuela Collazzo, Italia-Finlandia.
1: Primo set, attacca la Finlandia che ottiene il cambio palla, perché sull'attacco finlandese, finito fuori in realtà, c'è stato il tocco del muro azzurro, dunque la Finlandia rimane lì, attaccata al parziale, solo due i punti di vantaggio della nostra nazionale a quota 13-11, quelli della nazionale finlandese. A proposito di calcio e di un pallavela gremito, ci sono anche rappresentanti del mondo del calcio in questa serata, abbiamo visto prima accanto al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Antonio Conte, ha annunciato anche Giorgio Chiellini, Cambiaso, la famiglia Scirea, insomma una sfida questa tra Italia e Finlandia che ha accolto anche il mondo del calcio e che ha accolto soprattutto molti spettatori in una pallavela che ne può contenere oltre 8.000. Nel frattempo la Finlandia è sempre lì, a meno 2, Finlandia 12, Italia 14 nel primo set, ancora a Tenico.
25: Grazie Emanuele. Allora Daniele Fortuna, tu ne hai sentito, no? Ad assistere
2: palazzetto
25: Italia,
2: pieno.
25: E poi palazzetto sì. Pieno, e poi sugli spalti c'è Antonio Conte, il cui nome è stato fatto per il dopo Gattuso, prima che venisse scelto Mancini, dopo l'affair Pirlo. Insomma, vedi, calcio, pallavolo, azzurro, insomma il filo conduttore è questo colore, e poi da una parte ci sono le gioie e dall'altra i dolori.
2: Sì, allora per quel che riguarda Mancini, tornavo per chiudere anche poi, allora va un po' controcorrente rispetto al sentire comune Davide Frattesi, e beh, io non sono in disaccordo, cioè la questione economica, però della questione economica forse doveva parlare direttamente Roberto Mancini, non c'è nulla di male, e probabilmente poi c'è un altro aspetto, cioè il tempismo, la tempistica di quelle dimissioni lì in mezzo all'estate, perché il rapporto era certamente logoro, quello con la nazionale italiana, forse anche con la federazione, poi l'ho ricordato anche Mancini adesso al momento della sua presentazione, però insomma andava detto, andava chiarito prima. Poi forse il commissario tecnico di una nazionale, è vero che si è tutti professionisti, calciatori anche in altri ambiti, però forse ha anche un altro ruolo, però secondo me è stata più che altro una questione di chiarezza e di tempismo, ecco, senza andare a parlare poi di tradimento, di soldi, però poteva essere fatto tutto quanto in maniera diversa e forse in maniera migliore, ma lo sa bene, lo ha ammesso anche Roberto Mancini.
25: Adesso stavo pensando, no, a quello che dicevi, e c'è anche una cosa che accomuna Roberto Mancini e Antonio Conte, che adesso è lì a Torino a guardare Italia-Finlandia di pallavolo, quando dici è stata questione di tempo, di tempistiche, nell'abbandono di Mancini per quanto riguarda la panchina azzurra, ma fece la stessa cosa con la panchina della Juventus su per giù Antonio Conte, no?
2: Sì, è vero, però Conte in alcuni momenti i tifosi della Juventus lo rivorrebbero, e come, perché poi è stato il ritorno allo scudetto della Juventus nel 2012 dopo Calciopoli, ne sono arrivati altre due di seguito, lì per lì non era stato apprezzato. Però una cosa è la nazionale, poi quella nazionale lì si preparava a degli impegni ravvicinatissimi in mezzo all'estate, quindi con un commissario tecnico da trovare, e lì la questione fu diversa, no? Ti ricorderai, Nico, perché poi invece Allegri non fu accolto bene dai tifosi della Juve, certo. Perché arrivava dal Milan, insomma, va bene.
25: Dopo la polemica del gol di Muntari, figuriamoci, andiamo avanti.
2: Sì, sono situazioni che sono comunque passate, appunto, di allenatori. Invece Gattuso si è di fatto dimesso subito dopo la notte di Zenica in Bosnia, e però si è ritrovato con Frattesi, anzi ha voluto con forza che Frattesi lo seguisse alla Lazio, e insomma la Lazio come occasione di rivalsa, di rivincita per entrambi, e questo ha detto Davide Frattesi oggi pomeriggio.
0: Col mister sì, in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancora che prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito.
25: Allora, Daniele Fortuna, prima di chiudere il set con te, prima ancora che si chiuda il primo set tra Italia e Finlandia, so che hai un altro frammento riguardante Frattesi in azzurro. A questo punto lanciamolo subito, così poi chiudiamo il collegamento con te e ti lasciamo libero di andare anche a cena. Pensa quanto siamo magnanimi, vai.
2: Benissimo, vai. No, siamo comunque, ascoltiamo e guardiamo anche la pallavolo, ecco, dobbiamo confessare questa cosa, e va bene. Una questione molto interessante, ecco, i mondiali senza Italia e la differenza con le altre nazionali. Frattesi è sempre stato sincero, anche in altri tempi vedeva sempre una differenza con le nazionali migliori, con la Francia, con le sudamericane. È stato ancora più perentorio oggi pomeriggio nella conferenza stampa, e questo ha rivelato a proposito dei suoi mondiali da spettatore.
0: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale, io bugino ne dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, andiamo ad esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è, e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forte di noi.
25: Ce ne siamo accorti un po' tutti che gli altri vanno più forte di noi. Daniele Fortuna, io intanto ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio a te Luciano Pecoraro che ti assiste per quanto riguarda la parte tecnica, ci sentiamo domani naturalmente.
2: Certamente, no? Grazie a te, grazie certo. A voi, buona serata.
25: Grazie a Daniele Fortuna e Luciano Pecoraro. Torniamo da Manuela Collazzo. Manuela, facciamo un flash di aggiornamento sul risultato, perché poi andiamo all'Onda Verde e torniamo da te per il resto per il finale del set. Vai.
1: È un set assolutamente equilibrato, 17 pari tra Italia e Finlandia. La Finlandia a servizio adesso dopo l'attacco vincente di Luca Martila. A te la linea.
25: Un equilibrio che è una notizia. Andiamo alle notizie dalle strade, Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 21:28 minuti, e a proposito di notizie, ce ne sono davvero poche sulle strade del nostro paese. Traffico insolitamente regolare a quest'ora, e non è da escludere che l'assenza di criticità per quanto riguarda il traffico possa derivare anche dal forte aumento del prezzo dei carburanti. E allora le uniche due notizie, anzi tre, presenti al momento sulla rete stradale italiana sulla 4 code per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Diramazione per la via Salaria, rallentamenti tra Fiano Romano e Passo Corese, siamo nei dintorni della capitale. E poi c'è da segnalare qualche rallentamento allo svincolo per Sabaudia sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
25: 29 minuti e 30 secondi con Andrea Di Marco, la parte tecnica c'è anche Massimo Vasciaveo e c'è sempre Manuela Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, quarto degli europei di pallavolo maschile. Sentiamo il boato, scommetto punto per gli azzurri.
1: Esattamente, bravo Nico, due muri consecutivi, 21 Italia, 18 Finlandia, crediamo entrambi di Mati, il più giovane del gruppo, e dunque due muri consecutivi di Mati ed è un break importante questo dell'Italia con la Finlandia che chiama time out, il secondo time out finlandese in questo primo parziale. La Finlandia che ci aveva rifilato un parziale di 3-0 pareggiando i conti a metà set, abbiamo un po' subito in ricezione, abbiamo subito sul servizio dei fratelli Martila, i due schiacciatori, e l'Italia non è poi riuscita a ottenere un cambio palla fluido e dunque il set è stato riaperto dalla Finlandia, però nel momento cruciale, nel momento importante, forzando anche al servizio, l'Italia è riuscita poi a mettere in affanno anche l'attacco della Finlandia, dunque due muri consecutivi di Mati portano gli azzurri sul 21-18 e questo è un allungo importante in un set che aveva viaggiato quasi sempre sull'equilibrio. Nonostante un avvio importante da parte dell'Italia, comunque mai gli azzurri erano riusciti a piazzare un allungo così importante nel set. E allora si torna in campo dopo il time out della Finlandia, si torna in campo ancora con il servizio di Giovanni Sanguinetti. Sarà proprio importante continuare a forzare da 9 metri, laddove l'Italia ha trovato anche qualche errore nel parziale, forzare da 9 metri per continuare a mettere in affanno la ricezione finlandese, che adesso però è buona. Attacca nuova Martila, tiene però il nostro muro, possiamo ricostruire con la via, contrattaccare, scambio lungo, c'è Luca Martila sulla linea dei 9 metri, poi però la Finlandia non riesce ad attaccare con il suo opposto Jokela, la pasticcia un po' la formazione di Kunnari e dunque l'Italia si invola sul 22-18. La Finlandia è una squadra che punta molto sul servizio ma anche su un gioco corale che però si basa molto sugli attaccanti di palla alta, dunque sull'opposto Jokela e proprio sui fratelli Martila. 22 Italia, 18 Finlandia nel primo set, ancora il propizio turno al servizio di Giovanni Sanguinetti per i nostri colori, Sanguinetti futuro centrale di Perugia, Modena fino alla passata stagione, questa volta sbaglia, manda in rete il suo servizio concedendo alla Finlandia il 19esimo punto, 19 Finlandia, 22 Italia nel primo set dell'ultima sfida dei quarti di finale, già definita la prima semifinale sarà tra Polonia e Slovenia, la Slovenia che nella gara del pomeriggio ha battuto 3-1 il Belgio in quella che era una sfida azzurra in panchina, la Slovenia di Soli e il Belgio di Zanini. Nel frattempo break finlandese perché con l'errore in attacco della nostra nazionale di Romano nello specifico, la Finlandia ottiene il 20esimo punto e dunque la Finlandia si riavvicina ancora pericolosamente, soprattutto pensando ai eventuali turni al servizio che potrebbero mettere in affanno la nostra ricezione. Non è così però adesso, la via riceve bene, Giannelli chiama ancora l'attacco di Romano che dopo aver sbagliato il colpo non fallisce adesso, stringe il colpo e riesce a conquistare il 23esimo punto per l'Italia, 20 punti della Finlandia. Romano che è il miglior realizzatore della nostra nazionale e a proposito di calcio, grande appassionato proprio di calcio e grande tifoso dell'Inter. Romano, il suo servizio, dotato di un servizio particolarmente potente, lo fa vedere mettendo a terra il pallone che vale il 24esimo punto. Due ace nel set per Romanò, 4 palle set per la nostra nazionale. Proviamo a sfruttarla subito, sempre con Romanò da 9 metri, 24 Italia, 20 Finlandia. Romanò proverà naturalmente a forzare nuovamente, ha già trovato due ace in questo primo set, ancora potente su Romanò, verticalizza il libero della Finlandia, poi l'attacco da seconda linea, crediamo vincente, di Martila, Luca Martila, il maggiore dei fratelli Martila, l'ex schiacciatore di Monza, riesce ad annullare la prima palla set alla nostra nazionale. 21 Finlandia, 24 Italia nel primo parziale. Aspetta in semifinale la Francia di Andrea Giani e noi esultiamo perché sbaglia il suo servizio Jokela mandando in rete l'opposto della nazionale finlandese, manda in rete il suo servizio, l'Italia vince il primo parziale 25-21, l'Italia avanti sulla Finlandia 1-0. Studio.
25: Bene, allora, tutto secondo pronostico nel primo set, anche se con un po' di fatica, come ci ha raccontato di difficoltà, mettiamola così, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, con la quale ci ricollegheremo tra pochissimo per il secondo set di questa Italia-Finlandia, quarto di finale, ultimo quarto di finale per quanto riguarda gli europei maschili di pallavolo. Poi lo ricordava Manuela, come essendo questo l'ultimo quarto di finale, la prima semifinale sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia, e poi la vincente tra Italia e Finlandia andrà a giocarsi l'accesso in finale con la Francia. Direi adesso musica e poi torniamo alla musica dei ragazzi di Fefè De Giorgi.

0: Dal Jamiroquai di Virtual Insanity torniamo alla Real con Lazio a Torino, Italia-Finlandia, pallavolo, quarto di finale degli europei maschili.
1: È cominciato il secondo set tra Italia e Finlandia, prima il muro subito da Bottolo, lo stesso Bottolo prova a colpire in pallonetto, non ci riesce, arriva il secondo punto della Finlandia nel secondo set. I numeri del primo parziale dicono di un'Italia con alte percentuali in attacco nonostante una ricezione non sempre perfetta, tre muri punto degli azzurri, importanti due consecutivi di Mati che hanno spaccato il set a favore dell'Italia. Bene, più efficace l'Italia nel cambio palla e nel muro difesa. Romanò, il miglior realizzatore degli azzurri nel primo set con 8 punti, gli stessi di Luca Martila per quanto riguarda la

Finlandia prova ad attaccare al centro, c'è la difesa dell'Italia allunga, allora pallone ancora nella metà campo finlandese, stringe il colpo Luca Marttila e riesce a chiudere ottenendo il terzo punto per la nazionale finlandese con Sanguinetti che non arriva a muro, dunque il muro dell'Italia risulta fuori tempo, muro a uno sostanzialmente di Marttila contro Romano. 3 Finlandia, 1 Italia nel secondo set, la ricezione di Balaso che indirizza verso Giannelli, il primo tempo di Sanguinetti, Giannelli prova a variare il gioco cercando di chiamare in causa tutti i suoi attaccanti, incrocia il colpo adesso Sanguinetti ottenendo per l'Italia il secondo punto, 3 i punti della Finlandia, non dare punti di riferimento al muro avversario, questa deve essere anche la missione del nostro capitano e palleggiatore Giannelli, secondo punto dunque conquistato da Sanguinetti, 3 i punti della Finlandia in questo secondo set, la nazionale italiana già vinto il primo, adesso al servizio con Bottolo dotato anche lui di un servizio particolarmente potente, qualche affanno per la ricezione finlandese che però poi riesce a chiudere il proprio attacco grazie a Jokela e a ottenere il quarto punto per la nazionale della Finlandia, 4 Finlandia 2 Italia nel secondo set, sulle mani alte del muro azzurro il colpo di Jokela e si confermano gli attaccanti di palla alta, i punti di riferimento proprio per il gioco della nazionale finlandese che ritrova un quarto gli europei 13 anni dopo l'ultima volta. Bel colpo lungo linea adesso di Romano, il nostro opposto colpisce con un attacco in parallela in intrarotazione dopo una difesa ancora non eccezionale dell'Italia, questa volta con Bottolo, poi però Giannelli ha chiamato il colpo del nostro bomber l'opposto Romano con la difesa di Marttila nella circostanza forse un po' troppo interna rispetto al colpo alla parallela di Romano, terzo punto azzurro, 4 punti della Finlandia, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale, buona ricezione finlandese, poi il colpo al centro, la nazionale italiana difende con Bottolo, contrattacca in diagonale con la via, scambio lungo, prova a chiuderlo per la Finlandia Jokela e riesce effettivamente a giocare contro le mani del muro azzurro di la via, crediamo che poi spedisce il pallone sull'asticella e dunque la Finlandia conserva il break di vantaggio, il 5-3, il più 2 dunque in questo secondo set con l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, l'Italia che agli ottavi ha avuto la meglio in soli 3 set sulla Danimarca, verticalizza molto bene Bottolo per Giannelli che poi chiama il colpo di Mati e riesce a chiudere il nostro centrale che anticipa molto il colpo conquistando per l'Italia il quarto punto, 5 punti della Finlandia, bravo Mati nella circostanza, fuori tempo il muro della Finlandia e l'Italia si porta sul meno 1 cercando adesso di approfittare del turno al servizio di Romano che però non forza, trovando parzialmente impreparata la ricezione della Finlandia, poi con una mano Ivanov, il palleggiatore finlandese, prova ad aggiustare il colpo per il suo attaccante, il numero 11 Apaniemi, centrale, che però manda fuori il suo attacco e allora adesso arriva la parità per la nostra nazionale, 5-5, c'è ancora Yuri Romano al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, ancora l'attacco finlandese con Jokela, tocca il muro azzurro, non riesce poi a difendere la nostra nazionale e la Finlandia ottiene il cambio palla, muro nella circostanza assolutamente non perfetto con Jokela che è passato sull'attacco in parallela, era quasi un muro a uno quello di la via perché non è arrivato Mati e dunque sesto punto della Finlandia, Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, vola il libero della Finlandia a recuperare in difesa, poi Jokela riesce a conquistare il punto per la Finlandia perché il suo contrattacco colpisce l'incrocio delle linee, lungo lo piazza, bravo Jokela, settimo punto della Finlandia. Dopo dobbiamo dire una buona difesa da parte di Valima,
il libero del nazionale finlandese che conserva il più 2 a questo punto del parziale, ma siamo appena all'inizio. Adesso approfittiamo dell'errore al servizio dei nostri avversari di Noah Martila, il più giovane dei fratelli Martila, classe 2005, Luca, ex giocatore di Monza, ex schiacciatore di Monza, classe 2003. La situazione nel secondo set, Italia 6.

0: Finlandia 7, Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Ribadiamo, c'è la Francia, aspetta in semifinale. Semifinali e finali si giocheranno a Milano, al Forum di Assago per la precisione. Attacca in lungo linea Joche, la tiene la difesa di Balasso, poi si ritrova il pallone e Giannelli per attaccare, esplode il palavela perché il colpo del palleggiatore è decisamente una rarità, ma dopo la difesa di Balasso sull'attacco lungo linea di Jokela, il pallone è finito a Bottolo che lo ha alzato per il suo capitano. Giannelli ha colpito, ha scavalcato il muro avversario e dunque è andato a conquistare il settimo punto per la nostra nazionale, il punto della parità. 7-7 nel secondo set. Daniele Lavia al servizio per la nazionale di De Giorgi, sempre efficace il servizio azzurro, ma buona nella circostanza la ricezione finlandese e poi Jokela a chiudere per la nazionale di Kunnari, sempre a colpire le mani alte del muro avversario, del muro azzurro dunque, che non è particolarmente invadente, molto alto sì, con Mati soprattutto e poi con Bottolo, però poco invadente. E allora ancora Finlandia in vantaggio 8-7 nel secondo set. La Finlandia non forza a servizio, prova a ricevere la via, si accorge però che il servizio di Apaniemi è lungo e fa bene a spostarsi perché è un errore quello del centrale finlandese e dunque ancora parità 8-8. Pardomati al servizio per la nostra nazionale. Mati che pian piano nel corso della fase a gironi ha conquistato il posto da titolare, indimenticabile per lui la serata contro la Slovacchia. 22 punti sono un'enormità per un centrale. Adesso brutto lancio di palla da parte del giocatore di Modena e manda in rete il suo servizio. Diversi errori di Mati da 9 metri in questa sfida, anche nel primo set. 9 Finlandia, 8 Italia, secondo parziale appunto, 1-0 il conto dei set a favore dei nostri, che provano a tenere subito il cambio palla. Buona la ricezione di Balasso, attacco al centro, anzi una 7, quella di Sanguinetti, che ottiene ancora il punto della parità, 9-9. Lo avevano detto gli azzurri alla vigilia di questo quarto di finale, dobbiamo abituarci con la Finlandia anche a gestire il punto a punto, perché la Finlandia è una squadra, l'ha dimostrato anche contro la Grecia, capace di rimanere spesso attaccata ai set, una squadra che non molla, aggressiva al servizio come dicevamo, sostanzialmente organizzata, e lo diceva proprio ieri Romano, non bisogna cadere nella trappola di innervosirsi, perché comunque i finlandesi rispetto alla nostra nazionale giocheranno con il braccio libero, consci del fatto che nulla hanno da perdere contro la nazionale che gioca in casa agli europei, la nazionale campione del mondo in carica. Adesso Luca Martila riesce ancora una volta a conquistare un punto contro il muro azzurro, sempre alto ma non particolarmente invadente. Decimo punto della nostra nazionale, ancora mani fuori dei finlandesi, 10 Finlandia, 9 Italia, 11 adesso i punti della Finlandia, perché arriva l'ace di Luca Martila che aveva fatto male dai 9 metri anche nel primo parziale. Lo dicevamo, la Finlandia è una squadra incisiva, aggressiva al servizio, e adesso il nostro CT De Giorgi ferma subito il gioco per evitare che i finlandesi possano, con il turno a servizio dell'ex schiacciatore di Monza, che possano in qualche modo allungare nel set, un parziale che li ha visti sempre avanti, seppur di pochissimo, 11-9, la situazione dunque nel secondo set, con l'Italia che insegue in questo secondo parziale, che ha vinto per il primo 25-21, che ha attaccato con percentuali molto alte nel primo set, nonostante una ricezione non sempre eccezionale, anzi nelle percentuali anche inferiore, peggiore rispetto a quella finlandese, ha comunque tenuto un cambio palla piuttosto efficiente, bene nella fase muro difesa, bene Romano, nostro punto di riferimento in attacco soprattutto nei momenti più complicati, 8 punti per lui e 8 punti nel primo set quelli di Luca Martila, che dopo il time out torna dai 9 metri, ha piazzato un ace, lo aveva trovato anche nel primo set, uno lo aveva messo a terra anche il fratello Noah Martila, dunque gli attaccanti di palla alta si confermano particolarmente efficaci, quelli della Finlandia, ma adesso per nostra fortuna proprio Luca Martila sbaglia il servizio, dunque ha fatto bene De Giorgi a chiamare time out spezzando il ritmo, il turno al servizio della Finlandia, e l'Italia ottiene il decimo punto del secondo set, 11 punti della Finlandia, dunque un set apertissimo che la nostra nazionale ha tutte le possibilità di portare a casa, a patto che non si sbaglino però i servizi, come invece accade adesso a Bottolo. Un altro momento del set, come era accaduto nel primo parziale, non particolarmente esaltante, con qualche errore sia da una parte sia dall'altra, da 9 metri soprattutto, 12 Finlandia, 10 Italia, e adesso Tunisma per la Finlandia dai 9 metri. Nastro e poi metà campo azzurra, va alto la via a cercare di colpire il pallone, riuscendoci ottiene il punto grazie a un attacco in diagonale. La via, il leader silenzioso di questo gruppo, ha ritrovato la forma migliore nel momento che più contava per la nazionale dopo il gravissimo infortunio dell'anno scorso che lo ha costretto a saltare i mondiali. 11 Italia dopo l'attacco vincente in diagonale di Lavia, 12 Finlandia in questo secondo set. Giovanni Sanguinetti al servizio per la nazionale italiana che è avanti 1-0 in quello che è l'ultimo quarto di finale degli europei. Sbaglia Sanguinetti lungo il suo servizio, dunque ancora un errore da 9 metri per i ragazzi di De Giorgi. De Giorgi che prende appunti e guarda attentamente quello che stanno dimostrando in campo i suoi ragazzi, ha naturalmente anche delle possibilità importanti in panchina, mentre adesso sbaglia anche la nazionale finlandese da 9 metri con Jokela, concedendo all'Italia il 12° punto, 13 punti della Finlandia. Dicevamo delle possibilità in panchina, una su tutte, panchinaro non è ovviamente, ed è Alessandro Micheletto, però reduce da infortunio, una ripresa lunga, un problema alla schiena per lui, sta pian piano ritrovando la forma migliore e dunque De Giorgi lo ha usato con il contagocce in questi europei. Ancora Jokela a colpire per la nazionale finlandese, si era visto meno nel primo set rispetto a questo secondo parziale in cui il palleggiatore Ivanov lo sta cercando molto di più e Jokela, l'opposto della Finlandia, non sta sbagliando, andando sempre a cercare il manifuori. 14 Finlandia, 12 Italia, momento del set non particolarmente esaltante, tanti errori al servizio, gioco molto spezzettato, ma set sempre particolarmente in equilibrio perché un solo punto divide le due squadre, 13 sono i punti dell'Italia, 14 sono quelli della Finlandia. La via al servizio per la nostra nazionale, schiacciatore dell'Itas Trentino, vediamo se è un ace il suo, è proprio un ace, sì, si abbassa il libero della nazionale finlandese Köka, ma il servizio di la via crediamo lo colpisca anche, ma anche se non l'avesse colpito arriva proprio nella metà campo della nazionale finlandese. Dopo l'ace di Lavia arriva anche la parità nel set da parte della nazionale italiana. Ancora Lavia sempre potente dai 9 metri, ricezione lunga da parte della Finlandia, poi tocco di seconda di Ivanov, fischia un fallo di accompagnata, l'arbitro, protestano anche i giocatori finlandesi, c'è anche Kunnari, loro CT, peraltro ex schiacciatore, ha giocato 5 europei anche diverse volte contro l'Italia, ma nulla da fare, fallo di accompagnata fischiato al palleggiatore della Finlandia Ivanov e arriva sul sorpasso azzurro 15-14 dell'Italia il time out chiamato dalla Finlandia, il primo in questo set, uno è stato chiamato anche dal nostro CT Fefe De Giorgi. 15 Italia, 14 Finlandia nel secondo parziale, 1-0 il conto dei set a favore della nazionale italiana che in termini di precedenti non soltanto agli europei ma anche complessivamente in tutte le manifestazioni è nettamente avanti rispetto alla Finlandia. Basti pensare che soltanto negli europei, nei 13 precedenti, l'Italia ha sempre vinto, sempre vittoriosa, e peraltro questo è il terzo incrocio ai quarti tra le due formazioni, l'ultimo nel 2013, quello fu proprio l'ultimo quarto di finale giocato in un europeo dalla Finlandia, in quell'occasione l'Italia vinse, poi perse la finale per loro contro la Russia. L'Italia che è solo dietro alla Russia in termini di vittorie dagli europei, anche in termini di medaglie conquistate. Questo la dice lunga sulla storia azzurra a livello non soltanto continentale, anche mondiale, e sulla differenza ovviamente nel blasone, nella tradizione, nei precedenti anche nei confronti della Finlandia, che però è lì, attaccata al set, anzi soltanto con un fallo fischiato ai finlandesi l'Italia è riuscita a conquistare il vantaggio 15-14. Adesso Jokela l'attacca ma non passa, poi è murato anche Martila, ma murato fuori perché non indirizza bene le mani il nostro muro sull'attacco di Martila, e arriva il punto della parità della Finlandia nel parziale 15-15, muro a 3 degli azzurri, toglie le mani forse Romano. In ogni modo il pallone va a colpire, no, toglie le mani Giannelli, il pallone va a colpire le mani alte del muro di Bottolo che non indirizza bene, e dunque mani fuori della Finlandia all'ennesimo in questo set, 15 pari, la ricezione di Lavia, Romano potente in diagonale, va a colpire profondo, e quando c'è bisogno di piazzare i colpi importanti va sul sicuro Giannelli, affidandosi al suo bomber all'opposto della nazionale Iuri Romano, su colpo in diagonale uno dei suoi preferiti, passa tra le mani del muro avversario conquistando il 16° punto per la nazionale italiana, 15 punti della Finlandia, Mati al servizio, ricezione così così della Finlandia che però riesce in qualche modo a chiudere il punto e a conquistare dunque la nuova parità 16-16, ed è un punto a punto in questo secondo set. Ivanov al servizio per la nazionale finlandese, lui che ha giocato in Germania fino alla passata stagione e che giocherà in Cina dalla prossima. Parziale assolutamente in equilibrio, 16-16 tra Italia e Finlandia, il secondo set dei quarti di finale, l'Italia è avanti 1-0, Balasso indirizza il pallone verso Giannelli, dunque buona ricezione azzurra, colpisce da seconda linea alla via e riesce a trovare l'incrocio delle linee in zona 1, e dunque il 17° punto, 17 Italia, 16 Finlandia, la via riesce a trovare il punto anche approfittando di una difesa, crediamo non perfettamente piazzata da parte della Finlandia, ma bene così, 17 Italia, 16 Finlandia nel secondo set. Simone Giannelli al servizio per la nostra nazionale, il servizio potente del nostro capitano, buona la ricezione finlandese, l'attacco al centro della Finlandia, la difesa lunga dell'Italia, poi ancora pallone nella nostra metà campo, esplode il palavela perché di prima intenzione Iuri Romano non si lascia intimidire e va a colpire e ottenere il più 2 per l'Italia, 18 Italia, 16 Finlandia. Nei momenti importanti c'è il nostro posto Iuri Romano, che sta, lo ha detto lui stesso, crescendo molto nelle sue esperienze all'estero, in Russia fino alla passata stagione e in Polonia dalla prossima, in Polonia dove gli appassionati lo sapranno, la pallavolo è davvero sport nazionale. 18 Italia, 16 Finlandia nel secondo set, ancora il servizio del nostro capitano Simone Giannelli, l'Italia ha vinto il primo parziale, non forza Giannelli, vediamo la scelta del palleggiatore della Finlandia, sempre su Jokela che va a chiudere il colpo in diagonale ottenendo il 17° punto per la Finlandia, non arriva un muro Sanguinetti, sostanzialmente un muro a uno, quello di Bottolo contro l'attacco di Jokela che ha vita facile, 17 Finlandia, 18 Italia nel secondo set. C'è Luca Martila al servizio per la formazione finlandese, attenzione al suo servizio, colpito Balaso, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi arriva staccato da rete Bottolo, non riesce a chiudere il colpo, sbaglia Bottolo, un errore gratuito della nostra nazionale che spreca il più 2, sempre in difficoltà sul servizio di Luca Martila, 18 pari la situazione dunque in questo secondo set, sempre Luca Martila dai 9 metri, 18 pari nel secondo parziale.
1: Manuela,
0: l'Italia
1: sì. Dobbiamo interrompere per andare al GR1 e poi ritorniamo col finale del set. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. E il leader ucraino Zelensky lancia l'appello: Putin non può vivere senza guerra, va fermato.
3: È lui paziente zero, colui dal quale questa idea di guerra continua a diffondersi e che ovunque arrivi porta solo dolore e nuove crisi. Bisogna fermarlo, dichiara Zelensky riferendosi al presidente Putin. Le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, mentre chi continua a commerciare con Mosca non fa che concedere più tempo a questo conflitto, dice ancora il leader ucraino. Zelensky ribadisce che questa guerra non l'hanno voluta gli ucraini, che si difendono per non perdere il proprio paese, l'indipendenza e la libertà. Poi torna sui continui attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo inverno potrebbe essere molto duro per noi e potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia. Il presidente ucraino insiste sulla necessità di una de-escalation prima che arrivi il freddo e avverte: arriviamo alla pace prima che l'intelligenza artificiale si sviluppi al punto tale da decidere lei cosa accade sul campo di battaglia. L'altro intervento clou della giornata, quello del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise nel bombardamento di una scuola il primo giorno dell'offensiva statunitense e dichiara: sì al dialogo, ma basta forza. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra i due paesi per le sanzioni contro Mosca adottate dagli Stati Uniti e la risposta con la confisca della sede russa di una grande azienda americana. Rubio ha formalizzato l'invito per Putin al G20 di dicembre a Miami. La Russia è pronta a negoziare, ha affermato Lavrov, ma le ostilità, ha aggiunto, non verranno sospese. E rivolgendosi alla Global Partnership for Education alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. Siamo alla cronaca, tragedia sul lavoro al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il giovane aveva l'imbracatura, ma la fune non sarebbe stata agganciata. Sospesi i lavori e chiuso il Colosseo anche domani. Nella notte sul posto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
4: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia.
2: Meteo, in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da venerdì poi una perturbazione del centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Le condizioni miglioreranno poi nel fine settimana. E in chiusura il cinema, sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
5: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
6: A Venezia, dove era in concorso L'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
5: È così che lei è arrivata.
6: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Accademia americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
6: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
5: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
6: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a zona Cesarini. Buon ascolto.
0: Zona Cesarini.
1: 22:05 minuti, subito a Torino da Manuela Collazzo per il finale del secondo set tra Italia e Finlandia, quarto di finale degli europei maschili di pallavolo. Manuela.
3: Ultimi punti del secondo set, l'Italia è sotto 23-22 per la Finlandia, la difesa di Lavia prova a ricostruire la nostra nazionale che pasticcia un po' in mezzo al campo, attacca Micheletto, appena entrato in campo, 23° punto dell'Italia sul 22 pari, l'ingresso in campo di Micheletto al posto di Bottolo, si lamentano adesso i finlandesi sul 23 pari, vorrebbero forse un fallo da parte di Giannelli, un eventuale fallo di accompagnata che non c'è e dunque è confermato il punto per l'Italia, arriva anche un giallo all'indirizzo di Jokela, in ogni modo è un tiratissimo secondo set, 23 pari, un parziale che l'Italia ha in qualche modo anche compromesso nel momento in cui l'aveva rimesso decisamente in piedi, ma poi subito un parziale di 4-1 sempre con qualche imprecisione dai 9 metri e adesso qualche imprecisione in ricezione sul servizio della Finlandia, adesso mossa al servizio di De Giorgi, fuori Mati dai 9 metri, che ha sbagliato molto dobbiamo dire, proprio in battuta, dentro Sbertoli, il secondo palleggiatore azzurro che la mette dentro, 23 Italia, 23 Finlandia, la Finlandia prova ad attaccare con Luca Martila, un pallone un po' telefonato che è murato dai nostri, poi si ritrova però Sbertoli, il pallone addosso sul secondo tentativo di Martila che in diagonale colpisce e conquista il set point per la nazionale finlandese. 24 Italia, anzi no, scusate, 24 Finlandia, 23 Italia in questo secondo set giocato per molti aspetti e frangenti punto a punto, la battuta della Finlandia, la ricezione di Lavia e poi Sanguinetti riesce a colpire al centro grazie a Giannelli che gli dà fiducia e gli cede palla, 24 pari, attacco al centro di Sanguinetti che incrocia il colpo in intrarotazione, annulla così la palla setta alla Finlandia portando il parziale ai vantaggi, 24-24, lo avevano detto gli azzurri alla vigilia, ci sarà da stare attenti nei momenti complicati, reggere e lottare nel punto a punto perché la Finlandia è una nazionale che da questo punto di vista è brava a giocare, attacca al centro però e intercetta, capisce tutto Sanguinetti, crediamo il primo muro punto del nostro centrale, vale la palla set per l'Italia, 25 Italia, 24 Finlandia e time out il secondo chiamato dal CT dei finlandesi Kunnari, muro azione di Sanguinetti sull'attacco tentato al centro da Tunisma e dunque muro davvero efficace e importantissimo perché significa palla set per la nazionale italiana che ha annullato dunque l'occasione agli avversari e adesso ha la possibilità di chiudere a proprio vantaggio il secondo set, 25 Italia, 24 Finlandia, la Finlandia lo ricordiamo ha battuto agli ottavi in rimonta la Grecia che era avanti 2-1, ha battuto al quinto set la nazionale greca soltanto 15-13, dunque col minimo scarto, una sfida molto combattuta, dunque una nazionale che sa stare proprio nel punto a punto, sa mettere in difficoltà gli avversari, ma questa sera gli avversari sono i campioni del mondo, dunque dall'Italia deve per forza rispetto alla Finlandia venir fuori qualcosa in più, quel qualcosa in più che adesso provano, prova a mettere intanto da 9 metri Giannelli, il nostro capitano, si torna in campo dopo il time out finlandese, palla 7 per la nostra nazionale, 25 Italia, 24 Finlandia, l'Italia ha la possibilità di portarsi sul 2-0, forza Giannelli e buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela, mani fuori e
2: l'opposto della Finlandia, ritardando il colpo con un mani fuori, riesce a conquistare il 25esimo punto e ad annullare la palla set alla nazionale italiana. Una palla set per parte, un parziale che prosegue vantaggi 25-25. Attenzione adesso a Luca Martila al servizio, potente sulla via. Giannelli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti, ancora lui, l'estra rotazione chiude, 26esimo punto, 25 i punti della nazionale finlandese in questo secondo set. Ancora Sanguinetti regala la seconda possibilità all'Italia per chiudere il parziale. C'è Alessandro Micheletto dai 9 metri. Micheletto è stato inserito sul 22 pari al posto di Bottolo, lo avevamo detto, reduce da un infortunio molto lungo e anche piuttosto complicato alla schiena, e pian piano sta ritrovando la forma migliore, naturalmente servirà anche in momenti come questi. Seconda palla set a disposizione della nostra nazionale, il servizio dello schiacciatore dell'Itas di Trento, miglior giocatore dei passati mondiali vinti dall'Italia, attacca Jokela, ancora contro il muro azzurro e alto ma non invadente, non chiude la via, 26esimo punto della nazionale finlandese, il punto di Jokela, l'opposto della nazionale della Finlandia, che porta Tunisma al servizio 26 pari, un set lunghissimo, la ricezione della nostra nazionale con Micheletto, poi è murato Romanò, attenzione, questo è un muro che conta per la Finlandia, con Apaniemi, uno dei due centrali, una palla un po' bassa che Giannelli cede a Romanò, dobbiamo dire anche dopo una ricezione naturalmente e sostanzialmente non precisa da parte della nostra nazionale, con Giannelli staccatissimo da rete oltre i 3 metri. Palla bassa ceduta a Romanò, che è stato murato. Ancora la ricezione di Micheletto, ci riprova Romanò, ancora murato, pallone nella metà campo finlandese, che riesce a concludere con un mani fuori di Noa Martila e a pareggiare i conti, perché conquista il secondo set al Palavela, 28 Finlandia, 26 Italia, 1-1 la situazione tra Italia e Finlandia. Te, Nico.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e questo 1-1 effettivamente un minimo di sorpresa la crea. Comunque, per rimanere in tema azzurro, voglio ricordare un grande azzurro, un simbolo dello sport azzurro italiano, del calcio italiano, Paolo Rossi. Pablito oggi avrebbe compiuto 70 anni, era nato il 23 settembre del 56 a Prato, e ricordiamo la scomparsa di Paolo Rossi il 9 dicembre di 6 anni fa, era il 2020. Paolo Rossi nel cuore di tutti quanti noi, soprattutto di chi l'ha visto giocare e soprattutto di chi l'ha visto giocare in quei mondiali dell'82. Musica.

0: Laura Pausini nell'immenso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, è una cover, l'avete riconosciuta tutti, gran bell'arrangiamento questo, bisogna vedere Manuela Collazzo come arrangerà il terzo set d'Italia, un set pari con la Finlandia a Torino nell'ultimo quarto di finale di questo europeo maschile di pallavolo, a 21 chiuso in favore degli azzurri il primo, ai vantaggi hanno vinto a 28 a 26 finlandesi, c'è un minimo di sorpresa oppure no?
1: Beh, c'è un minimo di sorpresa, senz'altro è sempre un quarto di finale, comunque la Finlandia ha chiuso al secondo posto il proprio girone, è una squadra, lo dicevamo, che sa stare bene in campo, però nel secondo set ci sono stati molti errori finlandesi, 9, addirittura 7 al servizio, l'Italia non è riuscita ad approfittarne, l'Italia che ha ricevuto peggio rispetto al primo set, ha anche abbassato le percentuali in attacco, la Finlandia ha giocato meglio nella fase muro difesa, ma soprattutto ha giocato contro le mani alte del muro avversario, non ha chiuso sostanzialmente i palloni, ha approfittato del muro alto dell'Italia, spesso non invadente, alcune volte anche in ritardo, e dunque da lì sono nati poi i punti della Finlandia, 10 nel parziale da parte dell'opposto Jokela, lo avevamo detto che gli attaccanti di palla alta sono i punti di riferimento in attacco per la nazionale finlandese, dunque fratelli Marttila è proprio l'opposto Jokela. Diciamo che era un set ampiamente alla portata dell'Italia e diciamo anche che l'Italia ha concesso un po' troppo anche in ricezione e soprattutto non ha approfittato davvero dei tanti errori avversari, 7 errori al servizio, quindi 7 errori sostanzialmente senza azioni di gioco sono tanti, e gli azzurri hanno perso ai vantaggi. Non è la prima volta in cui in questo europeo perdono un set, certo era successo nella fase a gironi, una fase a gironi in cui anche perdere magari qualche punto non comprometteva, diciamo così, l'esito poi del gruppo, però nella fase eliminazione diretta, quando le sfide cominciano a diventare importanti, non bisogna concedere troppo, come nella circostanza ancora Jokela, muro aperto dell'Italia, è cominciato così il terzo set con il punto dell'opposto finlandese, 1 Finlandia 0 Italia, 1-1 la situazione. Come ricordava anche Nico Forletta, il conto dei set, il primo vinto a 21 dall'Italia, il secondo perso dalla nostra nazionale ai vantaggi 26 a 28, la ricezione di Lavia, palla in testa a Giannelli che cede il pallone a Bottolo, ma questi non sono palloni che Bottolo riesce a chiudere alla perfezione, molto attaccato a rete, subisce il muro della Finlandia, e Bottolo è un giocatore che va molto d'anticipo, anche molto veloce, nella circostanza non è riuscito a chiudere il colpo e dunque ha subito il muro avversario, la Finlandia si porta sul 2-0, ancora Bottolo, questa volta lo richiama in causa Giannelli anche per dargli fiducia, siamo solo a inizio set, Bottolo con un mani fuori riesce a conquistare il punto, il primo dell'Italia nel terzo set, sono 2 punti della Finlandia, crediamo che i ragazzi di De Giorgi fossero preparati a una sfida di questo tipo, perché ieri alla vigilia lo hanno confermato in molti, bisognerà stare attenti ai loro momenti positivi, ai momenti positivi della Finlandia che effettivamente nel secondo set sono arrivati, e cercare di rimanere compatti nei momenti di difficoltà nostri, e in effetti ci sono stati, soprattutto in ricezione, il muro dell'Italia sull'attacco della Finlandia che ci riprova con Jokela, e ancora riesce a passare Jokela, perché in difesa sono un po' fermi gli azzurri, la difesa della Finlandia è buona, arriva il contrattacco di Jokela, il muro azzurro ancora in ritardo, fermi in difesa i nostri a partire da Bottolo, terzo punto della Finlandia, un solo punto degli azzurri, diventano 2 grazie all'errore al servizio di Apaniemi, centrale finlandese, e dunque l'Italia insegue in questo terzo questo set appena cominciato. C'è Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, punti anche importanti che hanno regalato possibilità all'Italia per chiudere il parziale sia in attacco sia a muro. Dunque positivo il secondo parziale del centrale ex Modena e futuro centrale di Perugia. Il servizio dell'Italia, 2 Italia, 3 Finlandia nel terzo set, 1-1 il conto dei set. Attacca al centro la nazionale finlandese, con Tunisma riesce a chiudere e a ottenere il quarto punto per la Finlandia. 4 Finlandia, 2 Italia, ancora una nazionale un po' ferma, quella azzurra, e dunque prova ad approfittarne la Finlandia. C'è Jokela al servizio, Giannelli chiama l'attacco di Lavia, tiene nella fase muro difesa ancora la Finlandia e prova a chiudere il colpo da seconda linea Luca Martila, riuscendoci. 2 Italia, 5 Finlandia, invasione della nostra nazionale e dunque ne approfitta la Finlandia, invasione di Mati e momento di difficoltà nella sfida per l'Italia. Chiama time out De Giorgi perché la Finlandia inizio terzo set avanti 5-2 sulla nostra nazionale. Studio.
0: Bene, grazie Emanuela. Allora ricordo intanto che chi vince questa sfida poi andrà a giocare la semifinale con la Francia. L'altra semifinale, lo abbiamo detto già prima, come sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia. Certo è che Italia-Francia, speriamo a questo punto, sarebbe una gran bella sfida, ma è un classico dello sport nazionale, continentale, anche mondiale, ma sta diventando un classico anche nella pallavolo. Bisogna vedere se viene confermato. Intanto bisogna pensare a battere la Finlandia, che evidentemente Emanuela Collazzo si sta in qualche maniera dimostrando osso molto più duro da rosicare.
1: Assolutamente, te lo confermo, si torna in campo, il muro della Finlandia sull'attacco dell'Italia, muro opzione del centrale Tunisma sull'attacco di Mati, molto bravo a leggere il gioco di Giannelli. Fuori Mati, adesso dentro l'esperienza di Gianluca Galassi al centro per l'Italia. 6 Finlandia, 2 Italia, dicevi di Italia-Francia, non ci portiamo avanti naturalmente perché bisogna vincere questa gara, ma sarebbe, se così dovesse, come ci auguriamo essere. Intanto arriva il primo punto di Galassi, pronti via. Giannelli gli dà subito fiducia al centro e Galassi lo ripaga con un bell'attacco. 3 Italia, 6 Finlandia. Italia-Francia era stata anche semifinale nel 2023, oltre ad essere stata semifinale olimpica nel 2024, e anche Polonia-Slovenia era stata semifinale europea nel 2023 con la vittoria della Polonia, ma anche nel 2021, allora vinse la Slovenia. Insomma, sono sempre le solite note a contendersi poi le medaglie, e ci auguriamo che l'Italia riesca a svegliarsi un po', perché non ha cominciato molto bene questo terzo set. È arrivato anche l'errore a servizio di Romanò, è arrivato così il settimo punto della nazionale finlandese, 3 punti dell'Italia. Fuori Mati, che è il più giovane del gruppo, e dentro Galassi, che ha senz'altro più esperienza anche nel giocare questo tipo di gare. Ricezione lunga di Balaso, prova ad approfittarne Martila, c'è la buona difesa di Bottolo, però poi non arriva la possibilità per l'Italia, per la via nella fattispecie, di chiudere il contrattacco azzurro. Si riuniscono in cerchio i ragazzi di De Giorgi perché capiscono che questo è forse il primo vero grande momento di difficoltà in questi europei. 8 Finlandia, 3 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. La Finlandia al servizio, gli azzurri si aspettavano una squadra che nulla ha da perdere, lo aveva detto Romanò, giocheranno col braccio libero, e lo aveva ribadito anche Micheletto, e così è infatti, a tutto braccio, attacca Luca Martila, non arriva in difesa Balaso, e davvero questa è una brutta Italia, possiamo dire, è un'Italia in difficoltà, tanto che ferma nuovamente il gioco De Giorgi e dunque chiama sul 9-3 per la Finlandia il secondo time out di questo terzo parziale, 9 Finlandia, 3 Italia. Nel frattempo ci sono, non lontani dalla nostra postazione, commentatori finlandesi che esultano in maniera evidente, si sentono i punti della Finlandia in un paravela gremito. Non abbiamo ancora il numero esatto degli spettatori, ma è un impianto polifunzionale che può contenere oltre 8.000 persone e davvero non ci sono molti posti vuoti, tutt'altro. Gremito, il paravela che prova a spingere la nazionale italiana. De Giorgi ha esaurito i cambi in questo terzo set, dunque qualsiasi altro momento in questo terzo set, quindi qualsiasi altro momento di difficoltà nel parziale, gli azzurri dovranno gestirlo da soli.
0: D'altronde, Manuela, credo che questo sia il momento cruciale, perché sotto di 6 all'inizio o cambiano adesso oppure perdono pure questo.
1: Assolutamente, lettura molto semplice, Nico, ma efficace. Ancora brutta ricezione, lunga questa volta di Lavia, prova ad approfittarne Jokela e ci riesce, e tutto parte da lì, una brutta ricezione, l'avevamo un po' mascherata nei primi due parziali, ma sta emergendo in tutta la sua difficoltà, proprio l'affanno in seconda linea nel fondamentale della ricezione. Gli azzurri davvero non riescono a cambiare passo e massimo vantaggio della Finlandia, 10-3. Fuori la via nel frattempo, dentro Luca Porro, cambio di schiacciatori, vediamo che se con Luca Porro riusciamo a avere qualche percentuale migliore in ricezione, più 7 della Finlandia. Il servizio ancora di Martila, di Noa, il più giovane dei due fratelli, che questa volta sbaglia, manda in rete e dunque concede all'Italia il quarto punto. Un'Italia un po' cambiata rispetto ai primi due parziali, c'è Galassi al centro al posto di Mati, c'è Luca Porro come schiacciatore al posto di Lavia, e proprio Luca Porro dai 9 metri, lo schiacciatore di Modena, il secondo di 3 fratelli, tutti giocano a pallavolo, tutti giocheranno nella prossima Superlega. C'è il primo arbitro dell'incontro che chiama il nostro capitano Simone Giannelli sotto al suo seggiolone per forse riprenderlo di qualche, crediamo forse per qualche atteggiamento dei nostri, in ogni modo non riusciamo a capire, siamo piuttosto lontani dal campo, ma si gioca e quello è l'importante, un lancio di palla non eccezionale da parte di Luca Porro, che poi aggiusta tutto con un buon servizio, pallone nella nostra metà campo. Giannelli chiama l'attacco di Bottolo che chiude il colpo in diagonale e arriva un break importante per l'Italia, 5 Italia, 10 Finlandia nel terzo set grazie a Bottolo. Ancora Luca Porro al servizio, qui anche bravo Giannelli a smarcare Bottolo mandando fuori giri il muro avversario. Ancora Luca Porro dai 9 metri, sempre potente, qualche affanno nella ricezione finlandese, poi attacca Martila e arriva il muro del nostro capitano Simone Giannelli, esplode il palavela, parziale di 3-0 per l'Italia. A questo punto a chiedere il time out è il CT della Finlandia, Olli Kunnari, ex schiacciatore, da giocatore 5 edizioni degli europei. La nazionale finlandese è stata anche allenata da un italiano, Berruto, dal 2005 al 2010, nel 2007 fu quarta agli europei e quello rappresenta tuttora il miglior risultato nella competizione per la Finlandia, che ferma il gioco, primo time out finlandese in questo terzo parziale, non l'è ancora perduto naturalmente, a patto che gli azzurri ritrovino l'efficacia al servizio, ma soprattutto una fluidità di gioco che è mancata all'inizio del terzo set, ma anche per certi versi nei momenti importanti del secondo parziale. Nel frattempo lo speaker del palazzetto sta indicando proprio quelli che sono gli ospiti d'eccezione, se così li possiamo chiamare, del palavela, tra i quali proprio Antonio Conte, Giorgio Chiellini, Andrea Cambiaso, poi anche la centrale della quindi giocatrice di pallavolo Marina Lubian, la famiglia Scirea, insomma tutti accorsi a sostenere gli azzurri insieme, crediamo, agli oltre 8.000 del pallavela. Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Finlandia. L'Italia deve recuperare 4 punti, non forza questa volta Luca Porro, la mette in campo, poi arriva il tentativo di pallonetto da parte di Jokela, qualche pasticcio nella nostra metà campo, Bottolo prova a chiuderla, scambio lungo, ancora Jokela, la buona difesa di Balaso, Giannelli, pallone in testa per lui, lo serve a Romanò che non chiude, di seconda intenzione, Martila, scambio lungo, Bottolo ci prova ma è murato, scambio lungo e questo fa male, la Finlandia se lo aggiudica grazie al muro, crediamo, di Ivanov su Bottolo. 11 Finlandia, 6 Italia nel terzo set, parziali 1-1, questo è il conto dei set nel quarto di finale, l'ultimo di questi europei. La Francia attende, Polonia-Slovenia, l'altra semifinale già definita, il servizio della Finlandia che ancora controlla in maniera piuttosto netta il set 11-6 nei confronti dei campioni del mondo, il servizio finlandese su Luca Porro, Bottolo ancora chiamato da Giannelli, fase muro difesa della Finlandia che funziona, poi contrattacco per nostra fortuna di Luca Martila, ex schiacciatore di Monza, che non trova questa volta le nostre mani, le mani del muro azzurro, e dunque approfittiamo di un errore di Martila per portarci sul 7-11, ancora un cambio per Fefe De Giorgi, fuori in prima linea Bottolo, ancora dentro Micheletto, c'è bisogno anche del suo apporto, c'è bisogno di ritrovare il miglior Micheletto, lui stesso ha detto non sono al 100% della forma ma miglioro sempre più e quindi il contributo che dovrò dare ci sarà da darlo anche nei momenti di difficoltà, come questo set arriva proprio il punto di Micheletto, arriva il muro dello schiacciatore dell'Itas sull'attacco accotentato dai finlandesi e dunque la buona ricezione della Finlandia, la grande lettura di gioco però di Micheletto che ha stoppato Apaniemi, invadente il muro azzurro, il muro di Micheletto, così deve essere. 8 Italia, 11 Finlandia in questo terzo set, non forza Galassi al servizio, attacca Luca Martila, questa volta trova le mani del muro azzurro ed è una costante, abbiamo visto per tutta la sfida finora il tentativo riuscito soprattutto nel secondo e nel terzo set degli attaccanti della Finlandia di trovare il mani fuori e quindi le mani alte del muro azzurro. Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese al servizio con la Finlandia avanti 12-8 nel terzo set, sfida in parità, la ricezione di Micheletto non perfetta, in accosciata Giannelli per lo stesso Micheletto, ha fischiato un fallo, un'invasione brutta davvero questa azione da parte della nostra nazionale che sostanzialmente regala un punto alla nazionale finlandese. 13 Finlandia, 8 Italia, prosegue il turno al servizio di Ivanov, un servizio non particolarmente potente ma che ha messo in affanno e non è la prima volta che il servizio anche non potente della Finlandia in questa sfida mette in affanno la nostra ricezione. Indirizza Luca Porro il pallone verso Giannelli che chiama l'attacco di Micheletto, mani fuori, il muro finlandese è alto ma non indirizza perfettamente le mani verso il campo azzurro e dunque ne approfitta Micheletto, essendo anche molto alto riesce a schiacciare contro il muro avversario, addirittura sul braccio, sull'avambraccio del giocatore che componeva il muro finlandese e l'Italia ottiene il nono punto, attacca Martila, è murato fuori e dunque arriva il 14° punto per la nazionale finlandese, una costante, Martila non chiude un colpo, trova sempre e soltanto le mani del muro azzurro, le mani alte del muro azzurro. 14 Finlandia, 9 Italia, c'è proprio lui, Luca Martila, al servizio per la nazionale finlandese in questo terzo set di difficoltà per gli azzurri che osservano il pallone servito da Martila sfilare via con potenza, ma per fortuna è fuori. Dunque, 4 punti da recuperare, 10 Italia, 14 Finlandia, Alessandro Micheletto al servizio per la nazionale di De Giorgi che adesso in piedi segue con attenzione il gioco dei suoi ragazzi che devono recuperare, devono inseguire in questo terzo set. Micheletto sbaglia il servizio, manda fuori errore dai 9 metri, quindicesimo punto della nazionale finlandese, 10 i punti dell'Italia per la Finlandia. Al servizio uno dei due centrali, Apaniemi, la Finlandia controlla il set, ci sembra anche in maniera piuttosto comoda, e adesso per nostra fortuna c'è ancora un errore al servizio dei finlandesi, davvero di poco fuori il servizio di Apaniemi, ha lasciato però sfilare il pallone Balaso, lo aveva giustamente battezzato fuori. Undicesimo punto dell'Italia, qualche errore, momento di stanca del set, errori da 9 metri da entrambe le parti, 11 Italia, 15 Finlandia, sono sempre 4 punti da recuperare. Giovanni Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, non riesce a trovare la metà campo avversaria, manda in rete il suo servizio, ancora un errore da 9 metri, e un errore significa un punto per i nostri avversari, 16 Finlandia, 11 Italia. Jokela al servizio per la nazionale finlandese, l'opposto che ha giocato in Turchia fino alla passata stagione, che giocherà in Romania dalla prossima. Non forza su Micheletto, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che deve tornare a far punti, lo ha cercato poco in questo set Giannelli, Romanò riesce a chiudere in diagonale, Romanò aveva anche subito un muro nel momento più difficile della nostra nazionale, adesso c'è bisogno dell'apporto del nostro bomber sopra le mani del muro finlandese, poi non arriva in difesa Jokela e arriva invece il colpo vincente di Romanò, il 12° punto dell'Italia, e sono 16 invece quelli della Finlandia, non forza particolarmente da 9 metri Romanò, arriva l'attacco da seconda linea di Luca Martila e con un cambio palla fluido, costante, la Finlandia conserva un vantaggio davvero enorme in questo momento del set. Bisogna che arrivi un cambio di ritmo da parte dei nostri, per ora non sembra esserci. 17 Finlandia, 12 Italia, siamo nel terzo set. Per nostra fortuna sbaglia il servizio la Finlandia e dunque possiamo rimanere in qualche modo agganciati al parziale, a patto che però l'Italia ricomincia anche a fare qualche punto, ma soprattutto essere incisiva dai 9 metri, a mettere in difficoltà l'attacco avversario. 13 Italia, 17 Finlandia, Luca Porro al servizio per la nostra nazionale, ennesimo errore dai 9 metri, cominciano a diventare davvero troppi. 18 Finlandia, 13 Italia, questa è la situazione nel terzo set. Tionisma al servizio per la nazionale finlandese, centrale sulla Finlandia, con la Finlandia che è nettamente avanti nel terzo set, con l'Italia che prova a ottenere il cambio palla, brutta ricezione di Micheletto, poi lo stesso Micheletto vuol trovare, non riuscendoci, le mani alte del muro finlandese. Un cenno alla panchina, non c'è nessun tocco da parte del muro finlandese, c'è semplicemente l'errore di Micheletto e a questo punto lo schiacciatore dell'Itas trova nuovamente la panchina e cede il posto a Bottolo. Stiamo faticando anche con gli attaccanti di palla alta in questo set. 19 Finlandia che usufruisce dei tantissimi errori azzurri, 13 Italia, la ricezione di Bottolo ancora molto staccato da rete, Giannelli per Romanò che è murato, possiamo considerare ormai chiuso questo set a meno di miracoli, non ci sembrano in grado gli azzurri di recuperare, molto in affanno in ricezione, quindi Giannelli ha davvero difficoltà nella gestione del gioco, esce anche Romanò, evidentemente De Giorgi, il nostro CT, pensa anche al set successivo, cercando di concedere un po' di riposo, entra Riklitsky, secondo opposto, proprio Riklitsky attacca, si stacca il pallone, comincia così la sfida dell'opposto ex Trento tra le altre, 14 Italia, 20 Finlandia, Galassi dai 9 metri per la nazionale italiana che ha cambiato molto in questo terzo set, un set compromesso, e quindi forse De Giorgi sta anche pensando di concedere un po' di riposo ai ragazzi che hanno cominciato dall'inizio, la nazionale italiana che è cambiata molto. Galassi piazza il pallone dai 9 metri, poi attacca Jokela a lungo linea, non c'è Galassi a difendere in proprio in seconda linea, quindi arriva il 21° punto della nazionale finlandese, 14 punti dell'Italia contro la rovescia per la fine di questo parziale, poi bisogna resettare e pensare ai prossimi. La prima volta nel torneo che l'Italia si trova sotto e crediamo appunto il primo grande momento di affanno della nazionale di De Giorgi. 14 Italia, 21 per la nazionale del servizio, ossia la Finlandia. Luca Porro cede palla a Giannelli, Riklitsky e Murato. 22 Finlandia, 14 Italia. Impensabile forse alla vigilia un terzo set di tale portata con l'Italia alla quale non riesce nulla. Murata il tentativo d'attacco di Riklitsky.

0: pareggiato per la nostra nazionale, 1-1 il conto dei set. Giannelli al servizio, buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela passa tra le mani del muro azzurro, colpo in diagonale dell'opposto della Finlandia che ottiene il 23° punto, 15 punti della nostra nazionale, un set da incubo, un muro ancora in ritardo, scomposto, non arriva Sanguinetti, passa tra le mani del muro azzurro Jokela, 23° punto della nazionale finlandese che al servizio con Luca Marti, la Giannelli chiama la pipe di Luca Porro, tiene il punto Luca Porro, 16 Italia, 23 Finlandia. C'è bisogno di chiudere questo set anche con un atteggiamento e con una voglia diversi rispetto a quello che stiamo vedendo in campo in questo terzo parziale, in modo tale poi da andare a giocare il quarto set con davvero un altro piglio. Bottolo al servizio per la nostra nazionale, non sbaglia questa volta dai 9 metri, lo schiacciatore della Lube Civitanova, ma non sbaglia anche Jokela, l'opposto della Finlandia che con un attacco lungo linea riesce a concedere alla nazionale finlandese il 24° punto e dunque la prima di 8 occasioni per chiudere il terzo set e portarsi avanti, portarsi sul 2-1. Cambio dai 9 metri, Savon Salmi al servizio per la nazionale finlandese, 24 Finlandia, 16 Italia, siamo nel terzo set, Italia in difficoltà, 1-1 il conto dei parziali, Luca Porro, brutta ricezione, pallone nella metà campo finlandese che può subito chiudere il parziale e ci riesce con Tunisma. Dunque 25 Finlandia, 16 Italia, impensabile forse alla vigilia di questa sfida, la Finlandia ha dominato il terzo set e conduce sull'Italia 2-1. Studio.
1: Beh, leverei il forse a questo punto, è davvero impensabile quello che sta accadendo a Torino con questo blackout prolungato, anzi si è andato aggravando il blackout degli azzurri di Fefè De Giorgi, sotto 2-7-1 in questo quarto di finale con la Finlandia, l'europeo maschile di pallavolo, saremo a vedere. Intanto io direi musica e poi torniamo.

0: Crash gli editors dalla frenesia, dalla fretta, dalla corsa degli editors a quella che dovrebbe tornare a pervadere le maglie azzurre della nazionale di Fefe De Giorgi nel quarto e a questo punto io direi decisivo set della sfida con la Finlandia nel quarto di finale agli europei maschili a Torino. Torniamo da Manuela Collazzo o adesso tanti saluti.
1: O mai più, o tanti saluti. 2-1 della Finlandia, ribadiamo la situazione, la Finlandia che ha dominato gli azzurri nel terzo set 25-16, 5 muri punto finlandesi, 62% ricezione, 60% in attacco, percentuali altissime per i nostri avversari, le percentuali di ricezione e di attacco dell'Italia sono state molto inferiori, Italia che comincia con un punto questo quarto set che diventa determinante, Galassi mette il pallone a terra, primo punto dell'Italia. Galassi è rimasto in campo al posto di Mati, questo rispetto alla formazione iniziale è l'unico cambio che ha confermato De Giorgi, per il resto sono in campo coloro che avevano cominciato la sfida anche bene vincendo il primo set 25-21, però vi abbiamo raccontato il secondo set perso ai vantaggi e soprattutto il terzo perso malamente, 1 Italia 0 Finlandia, 2 Italia perché arriva il muro, finalmente un muro punto dobbiamo dire dell'Italia di Galassi e Giannelli su Martila, sul tentativo d'attacco dello schiacciatore ex Monza arriva il tocco decisivo del nostro palleggiatore che va a chiudere la traiettoria in diagonale a Martila, secondo punto dell'Italia, 0 punti della Finlandia, serviva questo avvio, Romano al servizio potente, ma è buona la ricezione della nazionale di Cunnari, dobbiamo dire la ricezione è stata buona nel terzo set e anche nel momento in cui in seconda linea i finlandesi non sono riusciti a ricevere con efficacia, sono poi riusciti a comunque chiudere i propri attacchi ma sempre sfruttando il mani fuori. E quindi anche meglio poi i finlandesi nella fase muro difesa rispetto all'Italia. Per nostra fortuna Luca Martila sbaglia il suo servizio, prova a piazzarlo e trova però l'errore, manda infatti in rete e concede all'Italia il terzo punto del quarto set, un solo punto per la Finlandia, bisogna anche un po' spegnere l'entusiasmo dei finlandesi e certo con questo servizio la via non riesce senz'altro perché è un bruttissimo lancio di palla dello schiacciatore dell'Itas, peggiore anche poi il colpo sul pallone, va sulla rincorsa a provare a sistemare la situazione ma esce fuori un servizio in rete pessimo. Adesso l'Italia pasticcia, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi la nazionale finlandese trova per nostra fortuna un errore in contrattacco con il minore dei fratelli Martila, Noah, dobbiamo cercare di approfittare anche degli errori avversari per provare a rimettere in piedi questa sfida, qualche piccolo problema per Simone Giannelli, abbiamo un po' trattenuto il respiro, un uomo fondamentale per noi, una pestata sul piede del nostro capitano da parte di Galassi, colui che è al servizio adesso, nulla di che, tutto ok, è regolarmente in prima linea Giannelli, 4 Italia, 2 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set con l'Italia che deve inseguire nel conto dei parziali, non forza Galassi dai 9 metri, poi Noah Martila non riesce a chiudere, gli viene anche fischiato un fallo di accompagnata e dunque arriva il quinto punto dell'Italia, è stato un buon avvio anche mentalmente sul pezzo gli azzurri dopo il brutto terzo set, lo abbiamo ribadito più volte, la Finlandia e lo avevano detto anche gli azzurri gioca senza alcun problema, senza la necessità e soprattutto quasi l'obbligo di vincere, cosa che invece spetta agli azzurri campioni del mondo. Arriva l'attacco di Jokela dai 9 metri, molto buono, va a colpire la mano sinistra di Bottolo e scusate di Romanò e chiude il colpo in diagonale Jokela, questo è un buon attacco da parte di Jokela ma ancora sfruttando un muro che scorre troppo, quello azzurro, 3 Finlandia, 5 Italia, non dobbiamo far rientrare entrare in partita, soprattutto l'opposto della Finlandia, che per nostra fortuna non trova l'ace all'incrocio delle linee, ma forse per centimetri se non millimetri. 6 Italia dopo l'errore a servizio di Jokela, 3 Finlandia nel quarto set. Insegue la nostra nazionale nel conto dei parziali, la prima volta, per la prima volta sotto in questi europei. Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano forza, è ancora buona la ricezione della Finlandia, che poi attacca con Jokela andando ancora a trovare un mani fuori. Il muro alto dell'Italia non invade, non riusciamo a tenere in difesa e arriva il mani fuori, crediamo l'ennesimo, dell'attacco finlandese con Jokela nella circostanza. 4 Finlandia, 6 Italia nel quarto set, il minore dei fratelli Martila al servizio per la nazionale finlandese, palla spinta di Giannelli verso Sanguinetti, errore di Sanguinetti che chiude troppo il colpo e dunque errore gratuito dell'Italia e la Finlandia è lì, meno 1, 5 Finlandia, 6 Italia, errore della nostra nazionale e ancora turno a servizio di Noa Martila in questo quarto parziale. La ricezione di Balaso non buona, ancora Giannelli lontano, staccatissimo da 9 metri, l'Italia non riesce a chiudere il colpo, poi è invadente il muro di Sanguinetti e mettiamo una pezza, dopo però uno scambio ancora non all'altezza. Tutto parte da una ricezione di Balaso non precisa, Giannelli costretto ad alzare in bagger, staccatissimo da rete, fuori dai 3 metri, l'Italia non riesce ad attaccare, poi pasticcia la Finlandia, per nostra fortuna Sanguinetti è attento sotto rete, più 2, 7 Italia, 5 Finlandia nel quarto set. Bottolo al servizio, servono i suoi servizi, questo lo mette dentro ma verticalizza Martila che poi va ad attaccare e la Finlandia riceve meglio di noi in questo momento della sfida, semplicemente questo. 6 Finlandia, 7 Italia nel quarto set. Tunisma, uno dei due centrali al servizio per la nazionale di Cunnari, che è sempre lì attaccata al quarto set e soprattutto è avanti 2-1 nel conto dei parziali dopo aver dominato il terzo 25-16. Brutta ricezione ancora una volta di Balaso, prova ad attaccare la via, la rigioca la nostra nazionale, Giannelli sceglie ancora la via, c'è la difesa della nazionale svedese, Sanguinetti, ancora la nostra nazionale prova a giocarla ma tiene la difesa della Finlandia, poi senza muro attacca la nazionale finlandese, staccato da rete, Romano non chiude il colpo, Martila sempre staccato da rete, abbatte praticamente Balaso, ci prova la via e finalmente fa esplodere il palavela perché l'Italia riesce ad aggiudicarsi con la classe di la via uno scambio lungo, ma quanta fatica! 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia difende tutto, anche a questo erano preparati, gli azzurri lo avevano detto, era stato così contro la Grecia, la Finlandia aveva rimontato una sfida che stava perdendo 2-1, in questa circostanza invece avanti 2-1 sulla nostra nazionale, non bisogna perdere la pazienza e bisogna rimanere lì attaccati punto a punto, capaci di gestire il punto a punto, questa deve essere anche la forza degli azzurri. 8 Italia, 6 Finlandia, siamo nel quarto set, Sanguinetti al servizio, l'Italia deve rimontare per volare in semifinale, Sanguinetti forza, trova l'ace su Noa Martila, 6 Finlandia e soprattutto 9 Italia dopo l'ace di Sanguinetti, si abbracciano gli azzurri, serve anche la spinta del palavela, serve anche una scossa psicologica, arriva il time out della Finlandia, serve anche l'ace da parte dei nostri, ne sono arrivati pochi ma soprattutto non è arrivato finora un servizio incisivo in grado di mettere in difficoltà, come è accaduto adesso con Sanguinetti, la ricezione avversaria. La situazione, time out chiamato da Cunnari, il CT della Finlandia, 9 Italia, 6 Finlandia, l'ace di Sanguinetti ha portato l'Italia a quota 9 dobbiamo dire che gli azzurri hanno comunque reagito nonostante qualche errore piuttosto bene al contraccolpo psicologico di secondo e terzo set. Il secondo set perso i vantaggi, ma perdendo davvero tante occasioni per portarsi sul 2-0. E il terzo set gli azzurri lo hanno praticamente guardato, perché sono usciti completamente dal campo. Non ha funzionato quasi nulla nella metà campo azzurra, tanti cambi poi da parte di De Giorgi, che aveva già capito quale fosse l'andamento del parziale, concedendo quindi anche un po' di riposo a coloro che stanno giocando titolari in questo europeo. L'unico cambio, ribadiamo, in questo quarto set rispetto alla formazione iniziale è quello al centro. C'è Galassi, serve anche la sua esperienza rispetto alla gioventù di Mati, forse meno abituato a giocare questo tipo di partite da dentro fuori. Attacca Jokela lungo linea, che l'opposto della Finlandia riesce a chiudere, non arriva la difesa azzurra di Bottolo nell'occasione, ma non arriva neanche il muro azzurro, in realtà sempre molto aperto. In ritardo nell'occasione Galassi, settimo punto di Jokela, 9 punti dell'Italia nel quarto set. Il servizio di Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, non forza su la via, staccato da rete Giannelli per Romano, va altissimo Romano e finalmente chiude il colpo il nostro opposto, un po' uscito dal campo anche lui come tutti gli azzurri d'altra parte nel terzo set. Adesso arriva l'attacco in diagonale potente, un attacco dei suoi, 10 Italia, 7 Finlandia nel quarto set, e serve anche l'apporto di Romano anche dai 9 metri, lancio di palla molto alto, poi colpisce con potenza il pallone, la buona ricezione finlandese, si insacca il pallone attaccato da Jokela, Galassi staccato da rete, 8 Finlandia, 10 Italia nel quarto set, che diventa decisivo perché la nazionale deve vincerlo se vuole cercare di conquistare la semifinale europea. Luca Martila al servizio per la Finlandia, che è a quota 8 nel parziale, 10 punti dell'Italia, 11 adesso. Arriva adesso più forte il sostegno del Palavela, arriva il punto dell'Italia dopo l'errore al servizio di Martila, che aveva ancora una volta però provato a forzare trovando la rete. 11 Italia, 8 Finlandia nel quarto set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale, De Giorgi segue gli azzurri a bordo campo, forza la via, ma ancora c'è la buona ricezione finlandese, poi non riesce a chiudere il proprio attacco la Finlandia, ci prova e ci riesce invece Jokela, passa sempre Jokela, passa sempre, colpo in diagonale, 9 i punti della Finlandia, che è decisamente lì attaccata al set, 11 i punti dell'Italia. Apaniemi, uno dei due centrali al servizio per la nazionale finlandese, muro azzurro soprattutto su Jokela, sempre aperto, più due dell'Italia. Il servizio finlandese, ancora brutta ricezione azzurra con la via, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi proviamo a murare il contrattacco di Jokela e questa volta ci riusciamo. Jokela poi anche astuto nel giocare contro il muro avversario, break della Finlandia, pericolosissimo perché la Finlandia si porta sul meno uno, 10 Finlandia, 11 Italia. È arrivato il muro su Jokela, poi Bottolo un po' ingenuo sul secondo tentativo d'attacco dell'opposto finlandese, che trova dunque il mani fuori, riceve malamente Bottolo in palleggio, subisce l'ace la nostra nazionale. Questo è davvero un punto che fa male, perché è una bruttissima ricezione quella dell'Italia, peraltro su un servizio non particolarmente potente, e arriva l'ace di Apaniemi, 11 Italia, 11 Finlandia. Questa è la situazione nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della Finlandia. Studio
0: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, mentre Zelensky parlava all'Assemblea dell'ONU a New York, a Kiev un attacco russo ha colpito l'edificio che ospita la sede del suo partito. Dal palazzo di vetro il presidente ucraino ha accusato Putin di essere il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi e ha chiesto di fermarlo. All'ONU anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto alle minacce di Trump, pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza. In Etiopia si teme la ripresa di una guerra su larga scala dopo che i ribelli del Tigray hanno accusato il governo federale di aver invaso il nord del paese e si sono impadroniti del principale aeroporto della zona. Il corrispondente.
3: Le forze del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Lo scalo della capitale regionale è stato occupato. I poliziotti federali che lo presidiavano disarmati. Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli non solo su Mekelle, ma anche su Aksum e Shir. È il segnale più evidente di una crisi che sta precipitando. Da una parte c'è il governo del premier Abiy Ahmed con l'esercito federale. Dall'altra le forze del Tigray legate al Tigray People Liberation Front, protagoniste della guerra civile conclusa nel 2022. Ma oggi con una novità. I tigrini si sono alleati con altri 6 gruppi armati, compresi Fano Amara e l'Oromo Liberation Army, nemici fino a poco tempo fa, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo di Addis Abeba. Ed è nel Tigray che l'escalation accelera. Ieri ad Alamata, nel sud del Tigray, una serie di attacchi con droni ha colpito anche 2 scuole. Il sindaco parla di almeno 14 civili uccisi e 22 feriti. Addis Abeba non ha rivendicato i raid. Da settimane l'esercito federale e le forze del Tigray concentrano uomini e mezzi lungo le linee di contatto. Sono ripresi scontri e bombardamenti, mentre Addis Abeba sostiene che quasi 300 combattenti tigrini si siano arresi. Da Port Sudan, Valerio Cataldi, GR1.
2: La cronaca: è stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare una insegnante alla Lamezia Terme.
4: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà. E solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle, alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
5: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
4: E forse oltre il rancore c'è di più, un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste di indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
2: È stato un solo proiettile a uccidere Jovalin Lasri a Baldissero d'Alba nel Cuneese domenica notte dopo essersi introdotto in una cascina per un furto. Questo è il primo riscontro dell'autopsia. L'esame dovrà chiarire se era già in fuga. Accusato dell'omicidio Roberto Mollo, che ha sparato diversi colpi di pistola e al quale è contestato anche il tentato omicidio dei complici della vittima. Ascoltiamo parte della telefonata di Mollo ai carabinieri.
6: Ho tutti i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Poi c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so proprio cosa dire. Guardi.
7: Sì, ma gli ha sparato?
6: Sì, sono armato, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, c'è una cascina, poi il campagna
7: tranquillo, stia tranquillo che le mando subito la pattuglia.
6: Guardi, io non so più cosa dire, mi voglio rubare
7: allora,
6: tutto.
7: Stia tranquillo.
6: Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io... era un cuore nel cortile, io gli ho tirato perché non mi sono spaventato.
2: Tragedia sul lavoro al Colosseo, dove Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto precipitando da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giuli ha disposto la sospensione dei lavori e la chiusura del monumento. Intanto il paese del Teramano, dove viveva Andrea, si prepara a proclamare il lutto cittadino. Chiara Galeazzo torna dal vivo con nuova luce. Il tour al Via a novembre, che ripercorre il suo repertorio con nuovi arrangiamenti tra quartetto d'archi ed elettronica, al centro i 6 brani dell'omonimo EP. C'è anche l'ultima canzone del mondo insieme a Due Respiri e Nessun Posto è Casa Mia. 7 le prime date annunciate, debutto il 20 novembre, mentre a Roma Chiara arriverà il 17 dicembre. È tutto, la linea torna a zona Cesarini.
0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
8: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Ho scoperto che questa canzone compie 10 anni quest'anno, nel 2026, 24 settembre. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e a tutte e a tutte dal vostro Marco, dalla vostra Radio Italiana 531, dallo studio Sanremo, pane, latte e caffè tutti i giovedì dalle 6.30 giustamente fino alle 9 sulla vostra radio preferita, e siamo qua in studio insieme in questo giovedì bellissimo, un'alba meravigliosa, meravigliosa, completamente meravigliosa in questo giovedì mattina. Veramente mi sono svegliato con dei colori incredibili, incredibili, sono felicissimo di essere qui con voi in solitaria. Saluto Vane, che non sta tanto bene, l'abbraccio, la saluto, la bacio. Tornerà settimana prossima? Speriamo di sì, ma ci saranno delle sorprese questa mattina in studio. Sicuramente c'è il nostro Luca Giurato.
1: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: E ovviamente, anche se sono da solo, non è che c'è...
2: Ci stiamo cacando sotto!
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ce la si fa, ce la si fa. Non sarò da solo, a parte che ci siete voi che mi ascoltate, mi fate compagnia. E lo potete fare, tra l'altro, anche mandando un SMS allo 0416-531-531. Ma avremo degli amici e delle amiche che saranno con noi questa mattina, quindi rimanete con noi, girate la manovella del fornello, accendete il caffè e rimanete all'ascolto di Pane, Latte e Caffè questo giovedì mattina, perché non solo ci saranno degli amici molto importanti, interessanti e simpatici, ma c'è anche tantissima musica incredibile, come questa di Samuele Bersani.

0: I fan più attenti di Aldo, Giovanni e Giacomo si ricorderanno la colonna sonora di Chiedimi se sono felice con il nostro Samuele Bersani, giudizi universali. 6.45, noi non giudichiamo nessuno in realtà in questo giovedì mattina, soprattutto giudichiamo quelli che non ascoltano. Quelli che ascoltano ovviamente fanno parte della famiglia, quindi buongiorno a tutti, buonasera, buonasera, buonasera a chi ci ascolta dall'Italia. Sono le 11:15 del mercoledì sera, stavamo seguendo giusto appunto la partita di pallavolo tra Italia e Finlandia, che magari vi daremo un aggiornamento live per quelli che sono interessatissimi a questa partita. Chiaramente sappiamo che la nazionale italiana di pallavolo, insomma, è importante sia a livello maschile che femminile, quindi è doveroso darvi un aggiornamento. Ve lo daremo giustamente durante la puntata. Allora, ci siamo, bellissima giornata quella che ci aspetta. In realtà oggi veramente vi dico già, appendete la vostra giacchetta, l'impermeabile, il kiwi, il trench, quello che avete utilizzato fino a oggi non serve più, almeno fino a oggi. 26 gradi la massima di oggi, anzi direi a questo punto, cioè non è che possiamo fare le cose così a caso, abbiamo anche...
1: Che tempo che porta!
0: Porta tantissime buone notizie questo tempo. 26 gradi la massima di oggi, in questo momento addirittura 18 gradi. Beh, cioè, ma come 18 gradi alle 7 di mattina? Com'è possibile? Feels like 14.9 però, così sembrerebbe. Parzialmente nuvolosa la situazione in questo momento, però avremo 26 gradi in questo giovedì mattina. Quindi in realtà la parola d'ordine di oggi è tanta roba. Tanta roba vuol dire manica corta, pantaloncino, anche al lavoro io direi, anche al lavoro. Pantaloncino, calza rigorosamente sopra la caviglia perché ormai va di moda. Se è anche brutta quella da scuola elementare, quella bianca con le due righe, una rossa e una blu, una rossa e una nera, che io da bambino abbinavo ai colori del Milan. Cioè io quando sceglievo le calze, quelle poche volte, perché poi da bambino, cioè, i vestiti li sceglie mamma, non è che ti metti lì a scegliere i vestiti. Quando volevo scegliermi le calze, allora andavo a cercare subito quella bianca con la striscia rossa e la striscia nera, mai striscia blu e striscia nera, perché poi dopo arrivavi a scuola, ti prendevano in giro, dicevano: ah, Marco è interista, offese gratuite mai sentite. Quindi quella calza lì che va benissimo e sneaker e ci siamo. Sneaker chiaramente, perché non si può mettere nient'altro che con questo outfit, cioè non si può mettere il mocassino con la calza bianca, non si può mettere, non so, il sandalo, a parte che non si va a lavoro col sandalo, ma non si può mettere il sandalo con la calza bianca. Ma è una di quelle giornate lì, tra l'altro potrei anche uscire senza calze, perché settimana scorsa mia moglie mi ha convinto a fare una pedicure. All'età di 36 anni sono riuscito a fare una pedicure e devo dire che mi sento molto bene, cioè mi sento quasi proud di andare in giro scalzo, tant'è che l'altro giorno eravamo a Ellie Square con mia figlia e giravo a piedi nudi, cioè roba da proprio veramente, quella è la cittadinanza australiana, te la danno dopo che hai camminato in pubblico a piedi nudi, cioè non solo sull'erba sono capaci tutti, io dicevo anche nella piazzetta sull'asfalto, quella lì è proprio la roba che tu dici: ok, Marco Petta è proprio cittadino australiano, proprio è collaudato, è patented, cioè proprio c'è lo stampino sopra, su Marco Petta, è stato proprio affisso così sulla fronte che sono diventato australiano quando ho cominciato a camminare a piedi nudi in giro per strada. Oggi è una giornata del genere, si può fare perché ci sono 26 gradi ed è veramente, veramente tanta roba. Tanta roba è la musica del Throwback Thursday, perché noi vi facciamo volare, vi facciamo viaggiare come viaggiavamo noi in famiglia con queste canzoni, con la musica di Renato Zero, e si andava guardando la luna giù verso la Sicilia.

0: Renato Zero con Cercami, quelle lunghe macchinate da Milano a Palermo, da Milano alla Sicilia, quando si andava giù da nonna, con l'album di Renato Zero in loop, indimenticabile. E questo è il Throwback Thursday, rivivere momenti indimenticabili della nostra infanzia insieme tutti i giovedì mattina. 6:55, in realtà è già arrivato un amico che questa mattina, insomma, ci dà un po' di soccorso, visto che Vanessa non c'è, che saluto sempre. Ogni volta che saluto Vane, l'abbraccio la bacio, insomma, perché insomma è giusto così. Attenzione, eccolo, così, in diretta, arriva, si spoglia, è pronto, è carico. Non è andato neanche in bicicletta stamattina, non si sa perché la giornata lo impone, poteva imporlo di andare in bicicletta. Intanto che arriva si microfona, si prepara. Hai fatto il caffè? Signore e signori, Nunzio Cucchia.
1: Buongiorno, salve. Buongiorno ragazzi.
0: Sei
1: buongiorno.
0: Entrato anche con la sigla precisa, proprio nel momento in cui. Come va?
1: Bene, non sono andato in bici perché ho fatto uno scrolling dell'app del meteorologo e...
0: Il bomb,
1: c'erano delle nuvolette minacciose, allora...
0: Ah, hai avuto paura.
1: Ho desistito.
0: Hai avuto
1: quindi...
0: paura. Non hai l'ombrello in bicicletta, non hai l'ombrello, quello che si mette in testa.
1: Lo pop gadget.
0: Proprio lui. Ma dovresti seguire il colonnello Giuliacci su Instagram, sai che è diventato... Buonasera. Non lo fa più. Cioè, sulle storie Instagram non lo fa più. Però lo fanno incazzare di brutto. Si incazza come una la settimana scorsa mi ha anche ripostato. Ah. Cioè, mi ha messo like alla storia che ho messo di Mario Giuliacci, che è inequivocabilmente Marco Petta tra 40
1: Comunque,
0: anni.
1: C'è pioggia, eh?
0: Adesso?
1: Sì, piovicicava mentre veniva.
0: Piovicicava?
1: Sì,
0: Chiaramente un termine di Casa Candicella, sì, piovicicava.
1: Sì, sì, quella, c'è un po' di piovigine lì sulla strada di Port Road, sempre trafficata alle ore 7.
0: Ma no, c'è trafficato, non c'è nessuno.
1: Ce lo svincolo con... con East Avenue che
0: no, adesso ha fatto la strada nuova.
1: No, c'erano quattro strade, quattro macchine lì in lo svincolo, non sapevo cosa fare la settimana.
0: Sei già a litigare la mattina,
1: sì,
0: scusa. Quindi niente bicicletta.
1: No, questa mattina no, forse questo pomeriggio, vediamo un po', tornando da lavoro.
0: Vediamo, tra l'altro il Giro d'Abruzzo è finito?
1: Sì, infinito, però.
0: Chi ha vinto?
1: Ma non lo so perché ci sono stati...
0: Compare qualche tuo cugino,
1: però ho visto che Diego Ulissi è arrivato alla prima tappa e è arrivato terzo.
0: È tornato a Ithaca anche lui?
1: Diego Ulissi. Sì. Comunque ricordiamo i nostri ascoltatori che è in...
0: che giro c'è?
1: No, questa settimana c'è il World Tour...
0: Ah,
1: sì.
0: Dove?
1: In Montreal, in Canada,
0: a Rocella Ionica.
1: Che domenica ci sarà la gara.
0: Vabbè, che Rocella Ionica e Montreal sono gemellate, tutti i canadesi che ci sono in Canada. Allora, Nunzio sarà con noi tutta la mattina fino alle 9.
1: No, fino alle 8.
0: Come fino alle... Allora,
1: ma qui,
0: cosa che vuoi, scusami,
1: qui bisogna fatturare.
0: Allora fatturiamo dalle 8 in poi. Però tra pochissimo potrebbe esserci una sorpresa telefonica dall'Italia, perché bisogna parlare del regolamento di Sanremo che è appena uscito. L'hai studiato?
1: Ma rimandato a settembre prossimo.
0: Io devo interrogare Pratola, perché lui, come la Michelin, è un po' distratto, quindi bisogna riportarlo sulla carreggiata. Sai cosa fa bene alla memoria? Le orecchiette al Pratola, fanno bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Radio Italiana 531.

0: Prozac più con Acida, 7-6 minuti, siamo tutti un po' acidi senza il caffè a quest'ora del mattino. Giovedì mattina Marco e Nunzio addirittura in diretta.
1: Eccoci qui.
0: Il bar dello sport. Il bar dello sport. A proposito, hai visto la nazionale italiana di pallavolo?
1: No, la stavo ascoltando mentre venivo qui in...
0: Andiamo a vedere, scusami, cosa succede. Intanto sono sorpreso che tu 2-2 in questo momento, si va al quinto set. Sono sorpreso che tu non conosca il profilo Instagram di Mario Giuliacci, che è diventato social super, tra l'altro, però non ha la spunta blu, quindi quando vedo personaggi noti senza spunta blu c'è sempre il rischio che sia un fake. In realtà è lui, cioè deve essere per forza lui, perché a parte che c'è public figure, però sarà lui.
1: Però oggi sono bravissimi, ricordiamo, a creare questo.
0: Subito, cioè, ci vuole poco, ma questo, signore e signori, non è AI, è proprio lui, è proprio lui.
2: Certo, quando so che ho di fronte uno sciocco lo faccio apposta. Tu sei giunto al momento giusto, al posto giusto per prendere questa legnata sulla tua testa, che forse qualche neurone si raddrizza.
1: Si raddrizza.
0: Grande Mario Giuliacci, che fenomeno, che fenomeno. Allora, l'Italia pareggia 2-2 in questo momento con la Finlandia nell'europeo di volley, però al tie break 8-5 era avanti l'Italia in questo, direi in questo momento. In realtà
1: beh, 8-5 comunque già 3 punti, di solito è un punto alla volta si va avanti.
0: Vediamo la diretta live, cosa ci dice? L'Italia eliminata ai quarti di finale, finita.
1: Certo.
0: Adesso, no, visto adesso.
1: Eravamo 8-5.
0: Speravamo, e no, abbiamo adesso la...
1: Azzurri da Inco, eliminati dal tie break.
0: Abbiamo fatto refresh della pagina.
1: Cioè, dal 8-5 abbiamo perso.
0: Eravamo, sì. Sì, ci siamo stati...
1: ottimo, diciamo, dai.
0: Vedi?
1: Noi stavo dicendo, no, un ottimo... diciamo che è 8-5 buono,
0: invece no, fatto refresh della pagina, abbiamo perso, ma ci basta poco. Questa è la prova che siamo in diretta, vedi, capisci? E questo è il bello della diretta, è anche questo. Peccato, perché poi dopo secondo me è anche una sconfitta abbastanza inaspettata, no? Con la Finlandia, noi siamo campioni olimpici. Finlandia non è che mi sia questa grande squadra di pallavolo.
1: Magari hanno sottovalutato i finlandesi.
0: Cioè,
1: ci sarà un Haaland anche nella Finlandia.
0: Capisci? Io ricordo, non so, un Valtteri Bottas, un Mika Salo, un Mika Hakkinen. Capisci? Capisci? Non un giocatore di pallavolo conosciuto.
1: Anche Raikkonen non era pure...
0: Kimi Raikkonen, Kimi. Esatto. A proposito di Kimi, oggi è Beata Vergine Maria della Mercede. Quindi, in realtà... alla Mercedes fanno festa oggi. Oggi è proprio oggi, 24 settembre, si festeggia da Beata Vergine Maria della Mercede.
1: E qual era l'altro santo pure popolarissimo?
0: Ce ne sono altri. C'è Sant'Isarno di Marsiglia.
1: Ovvio.
0: Perché non c'è Sant'Isarno di Vasto, è quello di Marsiglia. Poi c'è Sant'Erenzio, Sant'Anatalo di Milano, che è come Silvano il mago di Milano. E Sant'Antonio Gonzales.
1: Già questo un po' più.
0: Che è un giocatore della Spagna agli europei di pallavolo. Niente, siamo stati eliminati dall'europeo di pallavolo. Vabbè, comunque siamo campioni olimpici, quindi voglio dire.
1: Sì, viviamo di rendita.
0: Chi se ne frega. Cioè, possiamo andare avanti un paio d'anni senza vincere qualcosa. Possiamo lasciare qualcosa anche agli altri. Non lasciamo niente invece ai nostri ascoltatori che... ci ascoltano sia sull'app che sulla 531, che sul sito. Prima dicevo nelle storie Instagram, sul loro microonde. Adesso dovremmo fare l'app per i microonde. Potrebbe funzionare. Che tu schiacci e parte la radio.
1: Ah, al microonde.
0: È come la macchina del caffè che quando sale il caffè parte l'inno dell'Inter. Capisci? Potremmo
1: sì,
0: fare.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Potremmo fare. Ce l'hai a casa quella roba lì?
1: No, non c'ho proprio la moca a casa. Da buon italiano niente moca.
0: Vabbè, ma noi abbiamo la macchinetta e radio. Infatti sai cosa facciamo? Ci andiamo a bere un caffè. Già che ci siamo. Perché arriva una magia. Questa è magia. Quando tu pensi a queste canzoni, l'hashtag è solo uno: magia.
1: Queste canzoni
0: che di un certo livello
1: ci hanno fatto, cioè, siamo cresciuti con queste canzoni.
0: Siamo cresciuti con questa roba qua.
1: Liga.
0: Rimanete con noi. Ligabue ed Elisa, Gli ostacoli del cuore. Qua si vola. Io intanto... La tazza piange, vado a farmi un caffè.
1: Via.

0: Elisa Ligabue, gli ostacoli del cuore, 7:15 live, pane, latte, caffè, Marco e Nunzio in questo giovedì mattina. Vanessa non c'è, ma tornerà, speriamo, tornerà.
1: Salutiamo la Vane.
0: Salutiamo Vane. Voglio salutare anche gli amici netturbini o operatori ecologici che ogni giovedì mattina verso quest'ora, 7:15, fanno il ritiro della monnezza. Come si dice monnezza in abruzzese? Il sudicio, come si dice?
1: Al posto della munnez.
0: Però è senza A alla fine.
1: Senza vocale.
0: Perché come? Stefano la chiama il sudicio. Sudicio. No, è il sudicio. Allora, non ci sono più ostacoli. Ci sono gli ostacoli del cuore di Elisa e Liga. Ma non ci sono più ostacoli per chi vuole viaggiare ormai in tratte lunghissime senza fare stopover. Perché ieri Qantas ha annunciato che arriva il primo volo Australia-New York. Nel 2028 si volerà direttamente da Sydney fino a New York
1: in
0: 4 ore. 18 ore.
1: 18 ore.
0: Tu sei da stopover o sei da una tratta e via?
1: Stanno facendo il Qantas, ha fatto nuovi aerei per questi long range, quindi sono un po' più grandi, sedili un po' più larghi.
0: Certo.
1: Magari non mi dispiacerebbe provare.
0: Sai che quando parlo con tanti amici che sono qui da tipo 50 anni, no? Che magari sono venuti negli anni 70 e sono venuti in aereo, io li immagino venire qua con i voli che prendiamo adesso noi per andare tipo a Sydney. Cioè, non immagino che i voli ai tempi erano comunque stretti, piccolini, non è che erano proprio adatti.
1: Si fumava,
0: quindi, voglia. Via. Tra l'altro, quanto è strano che in aereo, in bagno, c'è ancora comunque il cosino per fumare. Cioè,
1: ma là ti fai capire quanto è vecchio l'aereo.
0: Ho capito, ma com'è possibile? Perché non hanno riadattato le porte, per esempio? E soprattutto, come fanno a sapere che sto svapando? Come fanno? È impossibile. Cioè, non è possibile. Comunque, 18 ore le faresti?
1: 18 ore sì.
0: Con l'aereo comodo anche
1: 22
0: io.
1: Invece che dall'anno prossimo ci sarà l'aereo Sydney-Parigi o
0: Sydney-Londra.
1: Sicuramente metteranno anche Sydney-Roma, perché facendo le tratte in Europa penso che le prime tre saranno sicuramente. Sì. Poi
0: purtroppo Milano non è la prima scelta. Secondo me ci sono molti voli a Milano.
1: Le capitali fanno prima. Sì. Però comunque 22 ore su un aereo.
0: Sì. Diciamo che quello stop lì quando scendi è importante. Fai quelle 2-3 ore. Poi.
1: Dopo ho scoperto quando sei andato pure tu con il lounge, no?
0: Adesso lounge. Ce l'ho complimentary. Per me è un guest. Quindi
1: con la carta di credito potete. Usufruire della lounge, ti portano pure la l'asciugamanina, ti vai a fare la doccia.
0: Quello è comodissimo.
1: Cambia
0: completamente. Sì. Cioè, se voi state

0: state pensando di volare verso l'Europa, investite nella lounge. Se siete, io sono adesso sono addirittura gold con la Qatar, perché ho volato un paio di volte negli ultimi 10 mesi.
1: Ma in realtà pure pagandolo costa $100.
0: E ne li vale tutti.
1: Cioè.
0: Perché tipo a Doha la doccia costa $30 farla, ci sono vari punti massaggio dove fai il massaggio ai piedi, puoi fare il massaggio alla schiena, il massaggio rilassante, ma c'è anche il punto doccia, costa tipo $30 e li vale tutti, perché tu immagini, c'hai, cioè,
1: io risparmierei i soldi per prenderti il posto lì che ti fanno pagare per senza niente, cioè, perché un posto vale l'altro alla fine, a meno che non prendi quelli con che ti puoi allungare i piedi, però un posto vale l'altro,
0: sì,
1: che io e Stefania abbiamo fatto i conti, costava tipo $600 andare e tornare.
0: Coi posti?
1: Sì,
0: certo,
1: assurdo.
0: Certo, se prendi la fila, la prima fila delle file da tre,
1: €1000.
0: Sono $250 a posto, se
1: quindi
0: non sbaglio. Devi fare figli, perché se fai figli non costa, capisci? Cioè, quelle sono le cose che uno può fare per risparmiare da una parte, ma spendere 100 volte da un'altra.
1: Perché se un figlio ha 2 anni e un giorno ti costa $2000.
0: Ogni volta, tipo, siamo andati a un play caffè con Jasmine una volta e tipo fino a 11 mesi non pagano. Mia figlia sembra che ha 4 anni, non puoi neanche, cioè non puoi neanche far finta, capisci? Ma come sua figlia si vede che ha 3 anni. Guarda, carta a casa, devo fare il documento falso. No, però devo dire che la lounge paga, cioè è tanta roba. Poi io a Doha, invece di comprare, ho provato il panino di Gordon Ramsay. Anche Simone, che saluto, l'ha provato nel suo ultimo viaggio in Italia. Se vai a Doha, se passi con la Qatar, il panino di Gordon Ramsay, il burger, è nella zona nuova.
1: Sì,
0: dove...
1: ma burger, aspetta, lo sai che io non mangio...
0: Che palle, però lui non mangia
1: preso,
0: burger.
1: Però ho preso il gelato Venchi, era buonissimo, buonissimo.
0: Ogni volta che vedo Venchi, dico, Venchi, che in milanese, vieni qua.
1: Uno scoop, €11,
0: beh,
1: però...
0: Cioè, fai la doccia con 30, neanche, sì, con 18 euro fai la doccia, €11 di Venchi a Doha.
1: Sì,
0: a Doha.
1: Buonissimo.
0: Vabbè, ho capito, però
1: buonissimo.
0: Fa culo, 11 euro per uno scoop.
1: Ho visto
0: gelato,
1: che c'era pure il, non so se ci hai fatto caso, sopra, forse Nadia l'avrà visto se sarà venuto con te.
0: Cosa c'è?
1: C'era il bar della Fendi.
0: Sì, come no.
1: C'era il
0: come
1: bar
0: no
1: della Louis Vuitton.
0: Come no, Nadia c'era loyalty card, cioè, sai quelli, ho il decimo caffè, prendi quello gratis, te lo sfillano.
1: Al decimo caffè paghi doppio.
0: No, al caffè di Fendi non c'è la spillatrice, direttamente con un coltello nell'oro ti tagliano la fidelity card.
1: Sì,
0: comunque
1: sì,
0: salutiamo gli amici dell'aeroporto di Doha che ci hanno pubblicizzato questo segmento. In realtà il volo Sydney-New York sarà operato da Qantas, c'è già Sydney-Londra, Perth-Roma esiste già di Qantas,
1: sì,
0: Perth-Roma lo voglio provare.
1: Anche Perth-Parigi, cioè.
0: Però vorrei provarlo, in realtà è sempre la solita dinamica che se devi andare da... Poi devi andare a Perth è la stessa cosa. Poi devo andare a Roma, tu vai, da Roma vai direttamente a casa,
1: sì.
0: Io da Roma andrò a Milano.
1: Poi c'è Adelaide Caltanissett.
0: C'è Adelaide Caltanissett, diretto, esatto. Tutti gli amici di Caltanissetta che ci ascoltano, assolutamente. Di Canicattì, addirittura. Da provare. Ci perdoneranno quelli di Qantas a questo punto, perché abbiamo parlato di Qatar tutto il tempo, quindi se volevamo fare la pubblicità occulta a Qantas...
1: Come dice Tiziano Ferro,
0: perdoniamo. Tra l'altro la versione con l'Azza mi è un po'... cioè è durata una settimana nella mia testa,
1: aia.
0: Poi in realtà quella originale è sempre la più bella.
1: L'originale è sempre, come i primi film, no? La prima...
0: Il meglio.

0: chiedo perdono. Tiziano Ferro con Perdono. Quanto è indimenticabile il video di questa canzone, dove lui che balla tutto preso bene. Gran ballerino Tiziano Ferro, eh? Grande sì. ballerino. In realtà, continuando la chiacchierata sul volo Sydney-New York, veramente in 18 ore, sai quante cose puoi fare? Tipo, guardare due volte la prima stagione di White Lotus, o per Nunzio Cucchi, attenzione, rullo di tambure, ascoltare o guardare il video del concerto di Taylor Swift, The Eras Tour, 5 volte.
1: Cioè, lo mai fatto, quindi.
0: Oppure, insomma, ascoltare tipo, non lo so, 18 ore, 18 puntate della Zanzara, che è quello che faccio io, facevo una volta, adesso non lo faccio più. Adesso sull'aereo con il wifi di Starlink, salutiamo Elon Musk che ci ha cambiato la vita, perché Elon con Starlink adesso si può usare il wifi su tutto il volo, e quindi io scrollo Facebook, Instagram,
1: vedere anche
0: messaggio,
1: ma anche il TV live, ho visto, perché c'era un signore a fianco a me che guardava il Tour de France mentre tornavo.
0: Quante possibilità c'erano che beccavi? Perché non l'hai guardato anche tu, scusami?
1: No, perché non, ce l'avevo lì di fianco.
0: E allora?
1: Perché mi devo mettere col computer?
0: Perché poi dopo lo tenevi per mano, potevate tenere per mano. Sai le coppie che guardano i film in aereo e dicono fai partire ora,
1: via,
0: fanno 3-2-1 via, e guardano un film insieme. In realtà, come giustamente notavamo prima, 18 ore su un aereo sono tantissime, e infatti su questo volo ci sarà un'area wellness dove si potrà, insomma,
1: per chi se lo può permettere, ovviamente.
0: Beh, è chiaro, però secondo me sarà forse aperta un po' quasi a tutti, dai. Magari prima i business, dai. Noi
1: sappiamo il prezzo di questi costi ancora, o forse non...
0: Allora, intanto ci saranno 12 nuovi Airbus A350-1000, che sono gli stessi che sono stati utilizzati anche... Ne è atterrato uno ad Adelaide forse un mese fa, perché ci sarà la nuova tratta Adelaide-San Francisco diretta.
1: Però...
0: Quindi ne è atterrato uno un mesetto fa, proprio, visto proprio il servizio in televisione. E tra l'altro c'è stato il volo Melbourne-Tolosa anche con l'A350, sì, sì. Che abbiamo seguito, partirà ad aprile 2027, quindi vedi, ci sono tante destinazioni, però per noi c'è sempre poi lo sbatti di andare da quella destinazione fino a casa. Cioè, quanto è lontana Tolosa da Milano? Cioè,
1: che pure San Francisco.
0: Vabbè, però poi lì ci rimani. Vado a fare il diretto Adelaide San Francisco. Cazzo, poi dopo devo andare da San Francisco. Esatto. Allora, vediamo se c'è un prezzo. Non è ancora stato dato un prezzo, in realtà, per quanto riguarda questi voli. Si sa che ci sono 238 posti a sedere, quindi non sono tantissimi,
1: Però.
0: Vuol dire che saranno belli larghi. Ho visto in un video di presentazione, chiaramente fatto con l'AI, che c'erano tipo una, cioè nell'area wellness ci sono tipo dei frigoriferi con succhi di frutta, tipo una mini lounge.
1: Okay.
0: Secondo me, data la insomma la pochezza di posti a sedere, secondo me saranno aperti quasi a tutti.
1: Però sicuramente a livello di prezzo non può essere, cioè non possono alzare troppi prezzi, perché sennò diventa comunque, cioè, fare 22 ore da Sydney a Roma, da Sydney a Parigi, non è che tagli più di tanto, perché comunque con Emirates e Qatar ci impieghi 23 ore, quindi con uno scalo.
0: È la classica cosa di dire: è più comodo andare in treno a Roma da Milano che andarci in aereo, perché l'aereo lo sbatti, devi andare a Linate e o a Malpensa, prendere il volo, andare un'ora prima, volare, atterrare da Fiumicino e andare in centro, mentre col treno ci metti di più, a parte che adesso c'è, insomma,
1: Freccia Rossa,
0: ci metti 4 ore, sì, credo. C'è anche il super veloce, però, c'è anche il super veloce, ci mette anche meno,
1: addirittura.
0: Però è più comodo, perché tu sei in centro a Milano e arrivi in centro a Roma, quindi devi fare sempre un balance di queste due cose.
1: Quindi se dovessero mai aumentare troppo i prezzi, se un biglietto
0: non ne vale la pena, dici?
1: Secondo me no.
0: Ti devo dire la verità, preferirei fare una tratta sola io, il diretto, anche perché comunque preferisco sapere che sono su e scendo solo una volta, piuttosto che scendere, uscire, fare poi a Doha negli altri posti,
1: sì, quello
0: una minima
1: un...
0: di metal detector, sì, di nuovo, e scendi e fai. C'è pro e contro della lounge. Il pro è che fai la doccia, mangi, ti fermi. Il contro è che secondo me quelle 3 ore che spendi, 3-4 ore che spendi come stopover, le potresti recuperare in volo.
1: Sì, quello
0: a
1: sì.
0: Me non dà fastidio.
1: Quest'anno stavo quasi perdendo il volo da Doha verso Adelaide, perché mi ero messo lì a vedere le highlights del Formula 1
0: e avevo perché?
1: Perché cosa
0: di
1: è successo?
0: Che Gran Premio? No, Zandvoort.
1: No, non mi ricordo, fine dicembre, fine di agosto, scusami, 23 agosto, quindi weekend del
0: quello del Gran Premio d'Olanda, Zandvoort.
1: Praticamente avevo confuso l'orario dell'apertura gate con l'orario del decollo. Quindi pensavo che l'apertura del gate fosse il decollo, cioè il quindi
0: poi in lounge lì, ti perdi, eh.
1: Ero lì, no, ero lì vicino.
0: Ah!
1: E ho sentito Mr. Cucci Nunzio.
0: Ti hanno chiamato? Sì. A me mi hanno chiamato una volta a Linate nella mia vita. Avevo le cuffie, mi ha chiamato il mio amico di fianco, mi ha detto guarda che ti stanno chiamando.
1: Però perfetto, perché non c'era più nessuno. Vai lì, al sì. Gate, entri, vai in aereo. Perfetto,
0: devo rischiare di perdere il volo
1: per la comodità.
0: Per non far la coda, scusami, che discorso è. 7:30, allora, il 14 novembre succedono mille cose. C'è il concerto dei Wiggles qui ad Adelaide, noi abbiamo preso i biglietti, chiaramente.
1: Dei Wiggles.
0: Esatto, c'è lo street party dell'Italian Festa, qui ad Adelaide, sì. Dell'Italian Festival. È il mio compleanno, ma soprattutto... All'Unipol di Assago ci sono i Blu. E qua si vola. E qua si vola. Il 14 novembre, ragazzi. Ditelo che volete farmi un regalo di compleanno. Ditelo.

0: Radio Italiana 531.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla Crostoli o Almond Bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95. Bevande gassate San Pellegrino in lattina, confezione da 4, $6.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
8: Felce Azzurra profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Sai che l'amica di la mamma di un mio caro amico Mario diceva sempre: tutto si dipana, tutto passa. Quindi me la caverò del nostro Max Pezzali. 883 743 Marco Nunzio pressa poché, boom, sì. Così per fare la rima. Allora, bentornati live con Pane Latte Caffè. Ecco, la rima ci stava con Pane Latte Caffè, vedi, non ho colto da solo, devo bere un altro caffè. Siamo live dallo studio Sanremo, buongiorno a tutti. E se la sta cavando bene, diciamo, il nostro Vincenzo Italiano, l'allenatore del Besiktas in Turchia, è diventato idolo delle folle.
1: Comunque questa
0: Super League
1: attrae sempre più campioni, abbiamo visto pure con Galatasaray, Trabzonspor.
0: Ha segnato Salah, hai visto?
1: Tripletta di Salah più assist, un bel 4-0 rotondo.
0: Rafael Leao
1: che ride.
0: In Turchia incazzati neri che sì. Dicono "Ma questo che perché ride? Che
1: ride, perdi 4-0, quindi".
0: Comunque, perché parliamo di Vincenzo Italiano? Di Italiano fa di cognome, ma alla fine e al termine delle partite del Besiktas è diventato trend ormai suonare questa canzone.
1: Questa canzone tipica anche qui in Australia.
0: Esatto, è un inno australiano questo. E questa è la fine delle partite del Besiktas, in Turchia. Meraviglioso. Che crossover. I turchi che cantano Toto Cutugno. È proprio la vita.
1: Forse questa è la canzone più conosciuta.
0: Voglio salutare anche il nostro amico Teo, perché questa era la partita di Europa League, Besiktas Marsiglia, finita 4-1 per il Besiktas. Incredibile. Vincenzo Italiano, che è il nostro allenatore italiano, giustamente, che sta allenando in Turchia, dico, non se la sta cavando male, perché se tu vai a guardare i risultati è terzo in classifica a 12 punti, ne ha vinte 4, perse 2 in campionato. Però insomma, dai, non sta facendo male. Poi c'ha Vlahovic in attacco.
1: Sì, Vlahovic,
0: ex Fiorentina, ex
1: campionato,
0: Juventus.
1: Già segnato 5 gol. Una somma che non ha segnato negli ultimi 2 anni con la Juve. Ieri ne parlavo proprio con Antonio, che c'è Jonathan David con l'Atletico Madrid, sta facendo sfracelli, segna ogni partita. Openda ha fatto già 5 gol e 4 assist. Quindi vuol dire che la Juve è...
0: Anche quelli del Milan stanno facendo tutti i gol. Fulcrug ha segnato in settimana, ha segnato Jimenez, ha segnato tutti.
1: Vabbè, 1700 giocatori ha venduto.
0: Certo, ha cambiato tutte le squadre ogni anno, quindi ci sta. Comunque venerdì viene a trovarmi un amico abruzzese. Attenzione. Di Sulmona, che potrebbe essere una nuova recluta per...
1: Domani, quindi.
0: Bravo, domani è venerdì.
1: Giusto, domani è venerdì.
0: Che potrebbe essere una nuova recluta per il Bar dello Sport.
1: Noi accettiamo tutti.
0: È milanista pure, quindi potrebbe dare quell'angolo rosso-nero che ovviamente io dalla mia poca serietà non posso più dare. Capisci?
1: Potrebbe essere.
0: Allora, in onore di Vincenzo Italiano andiamo ad ascoltare giustamente un remix dell'Italiano di Sfera e Basta. Tra l'altro Sfera e Basta che ha girato un nuovo video davanti all'ultima cena. Provocando dissensi. Godiamocela tutta questa. Hey, Russian!

0: Sfera e Basta con Russian Italiano Anthem, che è il remix della più classica canzone italiana, anche qua in Australia. Siamo quasi alle 8, quindi tra poco Nunzio ci saluta, però lo riascolteremo forse mercoledì prossimo, forse mercoledì prossimo col Bar dello Sport, forse, chi lo sa.
1: Antonio dice che dobbiamo prendere una pausa perché
0: perché c'è la pausa della Serie A.
1: Sì, forse torneremo la settimana dopo, perché almeno abbiamo tutte le quattro le partite dell'Italia che inizieranno questo mini tour il sabato mattina alle 4:15
0: e quindi si ascolta in radio
1: Italia-Belgio. Poi, se non sbaglio, c'è Turchia-Italia. Poi c'è Francia-Turchia il 3 ottobre.
0: Beh.
1: È il 6 ottobre Italia-Turchia.
0: Beh.
1: Quindi.
0: Beh. Nations League è importante, eh? Importante.
1: Bah. Importante per, soprattutto per trovare un po' di calciatori italiani. Speriamo di qualificarci a questo punto per gli europei 2028, almeno.
0: Tra l'altro, chi vince la Nations League va direttamente agli europei, giusto? Non deve fare qualificazioni.
1: Sì.
0: Correggimi se sbaglio.
1: No, vero.
0: Sbagliami se correggo.
1: Vero, se non sbaglio, l'ultima squadra che ha vinto la Nations League era il Portogallo, giusto?
0: Bravissimo.
1: Portogallo di Cristiano Ronaldo.
0: E di Gonzalo Ramos.
1: Sì.
0: E di Rafa Leao a questo punto. E anche di Rui Costa. Tra l'altro, grande ritorno di Rui Costa settimana scorsa a San Siro per l'Europa League, osannato chiaramente, giustamente, dal pubblico di San Siro. Direi vergognoso l'atteggiamento.
1: Che Rui Costa ha sentito quella canzone dell'Europa League, non sapevo cosa fosse.
0: Esatto.
1: Che no.
0: Tra l'altro, direi vergognoso, e qui lo dico, qui lo nego, l'atteggiamento dei tifosi della Juventus, ecco, per la morte di Mazzola.
1: Non come i milanisti, che invece hanno fatto.
0: Ma non si fa.
1: Ma li conosciamo benissimo.
0: Gente con poca moralità. Salutiamo Don Totino, che sicuramente
1: commenterà. Antonio, che ne abbiamo parlato ieri, anche del calcio di rigore non dato. Dice no, perché si è buttato troppo presto. Gli ha strappato la maglia.
0: Comunque, i convocati di Mancini, perché ricordiamo, Mancini è tornato sulla panchina della nazionale.
1: Mancini 2.0 o 3.0?
0: Vediamo. L'Italia gioca, ricordiamo, sabato alle 4:15 contro il Belgio. I convocati dell'Italia sono Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Pessina del Bologna. Abbiamo quattro portieri coi controball, cioè sono veramente tutti fortissimi. Poi abbiamo Di Lorenzo, Calafiori, Di Marco, Bastoni,
1: Di Marco che non è convocato, però è già tornato a Milano per
0: lei sa,
1: aveva il problema fisico, infatti non
0: è. Caiodé, Mancini, Coppola, Scalvini, Ghilardi. Centrocampisti: Tonali, Barella, Cristante, Frattesi, Dumbia, Romano e Nicolò Fagioli. Esterni addirittura, Sport Media se ci dà anche gli esterni: Zaccagni, Politano, Vergara, Cambiaghi e Bernardeschi. Attenzione, grande ritorno. E gli attaccanti della nazionale italiana sono Pio Esposito, Moise Kean, Samuele Ignacio, che non è Ignacio Pia, questo è del calcio che non c'è più, e Giacomo Raspadori.
1: Beh, dovrebbe esserci pure Sebastiano Esposito, che primo non so dove sta leggendo le
0: Sport Mediaset.
1: Non lo so, ieri abbiamo letto pure Sebastiano Esposito,
0: noi
1: prima convocazione.
0: Solo fonti di Cologno Monzese qua, non prendiamo niente al di fuori di Cologno Monzese.
1: Allora a questo punto non so cosa Antonio abbia letto ieri, diceva che prima convocazione di Sebastiano Esposito.
0: Ah!
1: Da Mancini e Samuele Ricci convocato, perché se non sbaglio c'è un giocatore che non è un centrocampista, che era infortunato, che non può giocare, quindi Samuele Ricci, che ricordiamo passa dal Milan al Como quest'anno.
0: Quindi potrebbe essere come potrebbe non essere, quindi
1: vediamo almeno.
0: Comunque Italia-Belgio sabato mattina alle ore 4:15. L'Italia nel gruppo ha, come detto prima Nunzio, Francia, Belgio e Turchia, quindi non è un gruppo proprio abbordabilissimo, cioè per noi soprattutto.
1: Noi che stiamo ricostruendo una squadra, quindi.
0: È certo. Intanto chiamate all'83407700, a cui potremmo rispondere tra qualche secondo.
1: E io me ne vado.
0: E tu vai via, tra l'altro vai via con la pioggia.
1: Perfetto.
0: Non perché piove, ma perché arriva Jovanotti.
1: Grazie, Pet.
0: Tu sei come Chicco e Davide, che va in bicicletta solo quando non piove. Loro lavorano solo quando non piove. Se piove.
1: E c'è pure un vino abruzzese che si chiama Chiamami quando piove, perché l'unica l'agricoltore può andare da qualche parte soltanto quando piove.
0: That's it, hai visto? Di che zona è questo vino? Cos'è? Zone tue.
1: Valori,
0: provincia
1: che
0: di
1: Teramo, che praticamente è una succursale dell'azienda Masciarelli.
0: Salutiamo
1: di San Martino sulla Marrucina, vicino a Casa Canditella, ex Guardia Grele.
0: L'ambasciatore dell'Abruzzo. Ciao Nunzio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

0: come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove.
1: Non è vero che piove, eh? Questi rumori e la canzone, non piove davvero, ve lo giuro, non piove. Salutiamo Nunzio che ci ha fatto compagnia dalle 7 alle 8 questa mattina, ma oggi siamo circondati da persone che ci vogliono bene e da persone che ci fanno compagnia, perché ci è arrivata una telefonata all'8340-7700, perché questa domenica c'è una festa importantissima, possiamo dirlo la più grande del Sud Australia, c'è la festa della Madonna di Montevergine, con noi John Di Fede, buongiorno John!
2: Aspetta
1: che qua spacchi tutte le cose, aspetta, come stai, tutto a posto?
2: Benissimo, così contento e così felice di dare un benvenuto a tutti alla nostra festa qui in Sud Australia. E grazie alla 531 che ci porta a questa festa per tutto il mondo. Ci abbiamo personaggi in Italia che ci vogliono ascoltare, e in Boston, in America, in Canada,
1: addirittura
2: per tutto il mondo. Grazie alla radio, grazie a voi, il lavoro che fate, che sarà davvero qualcosa che tutti stanno aspettando, perché tantissimi anni fa, dalla nostra bellissima Italia e Campania, la gente è andata dappertutto il mondo e tutti conoscono la festa della Madonna di Montevergine qui in Sud Australia. Però prendo anche l'occasione, Marco, di ringraziare a te, a Clementina e a Stefano per essere presente lunedì a 100 anni del premio John Dunstan.
1: Allora John, ti manderò il video del tuo discorso oggi pomeriggio, perché l'ho scaricato sul PC, quindi te lo mando oggi. Ma ricordiamo che John Di Fede al telefono, il cavalier John Di Fede con noi al telefono in questo momento, lunedì ha rappresentato la comunità italiana per la celebrazione dei 100 anni di Don Dunstan, che è stato un premier fondamentale in Sud Australia per il multiculturalismo e anche per i diritti LGBTQI+. Tra l'altro John, è stato un onore per noi partecipare. Voglio ringraziare Luisa Greco che ci ha invitato ufficialmente tramite la Don Dunstan Foundation, però è stato veramente bello, perché tu raccontavi nel tuo speech quando hai conosciuto Don Dunstan in occasione del carnevale, della festa italiana di Adelaide, giusto nella rotonda.
2: Preciso, Marco, io vi ringrazio a tutto quello che avete fatto di essere presente, è stato un onore, tu hai sentito tutti i trascorsi.
1: Come no?
2: Quest'uomo ha cambiato l'Australia, però voglio dire che è stato proprio lui che ci ha dato il permesso di fare le feste. Non potevamo fare la processione, non potevamo fare i fuochi artificiali, non potevamo fare il rumore, ma è stato proprio Don Dunstan che mi ha dato il permesso di fare queste feste. E guarda dove siamo arrivati, a 71 anni.
1: Bravissimo, 71 anni.
2: Siamo 71 anni, ma poi devi pensare che tutto Adelaide, tutto il Sud Australia, cioè per tutta l'Australia, che queste feste ora sono qualcosa che la gente aspetta,
1: si
2: vuole incontrare, vuole vedere come noi, la cultura, la nostra fede, la nostra, come noi ci divertiamo.
1: Allora, questa domenica 27 settembre da mezzogiorno fino alle 10 c'è in realtà la festa, ma alle 10, io seguendo il programma, alle 10 c'è la processione, alle 11 c'è la Santa Messa solenne, chiaramente dalle 12:30 inizia la festa sociale, perché c'è tutto l'intrattenimento. Tu sei sul palco, giusto, che presenti, John, se non sbaglio, sei sul palco con Eleonora, mi hanno detto, ho sentito.
2: Allora,
1: ho sentito.
2: Alle 11 sono in chiesa sull'altare,
1: okay,
2: a dare il benvenuto,
1: okay,
2: grazie a Domenico Zollo che ha fatto,
1: certo,
2: un grande lavoro,
1: sì,
2: dare un benvenuto a 40 ospiti,
1: ah,
2: e quasi centinaia di persone. Poi dopo ci spostiamo sulla grande tenda di dietro lì alla chiesa, dove diamo il benvenuto a tutti questi artisti. Ma quest'anno c'è questa banda Instao, che da veramente è stato una banda di musica, un gruppo di persone affiatato, ha suonato per 20-30 anni, sono da veramente qualcosa eccezionale, che non hanno 20 anni, non hanno suonato e ora ritornano a questa festa. Se vogliamo invitare a tutti coloro che conoscono questi grandi artisti che si hanno messo insieme per festeggiare questa nostra Madonna di Montevergine.
1: Allora, 71esimo anniversario, questa domenica ovviamente la chiesa di San Francesco d'Assisi, di fianco nella scuola ci sarà poi la festa, l'intrattenimento. John, noi ci vediamo domenica a questo punto, perché la radio sarà tutto il giorno dalla festa, come tutti gli anni.
2: Noi ci vediamo domenica, grazie anche perché questa sera dalle 6 in poi noi trasmettiamo tutto quello che succede. Vogliamo dare il benvenuto, ha venuto l'ex parroco Obridge da Melbourne per questa occasione.
1: Meraviglioso, grande amico della radio. Bene.
2: Grande amico, e da veramente sarà a qualcosa che noi italiani aspettiamo da tanto tempo. Però Marco, ti volevo dire, grazie alla comunità italiana, avere quel rispetto nella casa del Parlamento per fare rientrare la nostra radio e voi lì presenti, è stato veramente un grande onore, Marco.
1: Anche per noi, e siamo molto fieri di te che ci hai rappresentati. Allora, grazie John, con noi questo giovedì mattina, questa sera, come ha detto benissimo John, dalle 6 in poi, direttamente dalla chiesa di San Francesco d'Assisi, ci sarà la diretta di tutta la processione del Triduo per la festa della Madonna di Montevergine, che è questa domenica. Grazie John, buona giornata!
2: Ciao, tanti auguri a tutti!
1: Allora, John Di Fede con noi in questo giovedì mattina per ricordarci della festa della Madonna di Montevergine, festa importantissima per la nostra comunità italiana. Chiudiamo il Throwback Thursday alle 8.03 con una delle mie canzoni preferite di sempre, Fabri Fibra. Stavo pensando a te.

specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:07.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12:30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Stupido, stupido, giovedì mattina. Sei sveglio già.
8: Musica.

Sei magnifica. La dedica di Ernia a Milano, una bellissima canzone, il suo ultimo singolo nella classica classifica delle canzoni più ascoltate in Italia, questa è nelle prime 10. Ci piace tanto, parla di Milano ed è meraviglioso raccontarvi che a Milano in questa settimana c'è stata la Vogue World Milano, la galleria del corso Vittorio Emanuele è stata trasformata in una passerella tra moda, grandi star e ovviamente anche il centro città completamente blindato. Quindi Vogue World 2026 che ha visto la chiusura della galleria Vittorio Emanuele con tantissimo spettacolo. Chiaramente a fare gli onori di casa è stata Anna Wintour, che è l'ideatrice e protagonista dell'evento, ed è arrivata la quinta edizione dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, che ovviamente Milano è la capitale mondiale della moda e ha ospitato questo bellissimo evento, seguito anche sui social tramite insomma le pagine che seguo. Un evento molto bello, tra l'altro ho visto tante star di tutti i tipi, tra giocatori di basket, Roberto Bolle che si è esibito insomma sulle note di Brindisi della Traviata, al pianoforte c'è stata Alicia Keys, veramente tantissima roba, con il coro di voci bianche dell'Accademia della Scala, quindi veramente un evento di altissimo livello a Milano. La sfilata ha raccontato anche diverse epoche della creatività italiana, dal Rinascimento degli artigiani alla rivoluzione industriale fino ad arrivare al mondo della tecnologia e dei robot, quindi veramente una sfilata che ha ricoperto tantissime sfaccettature della moda moderna. Vogue World 2026, e chiaramente non si è parlato anche della città chiusa per tanti motivi, però raga, se vivete a Milano vi dovete aspettare che ogni tanto ci sono delle chiusure in giro, e se no andate a vivere nell'Interland, no? Non so, a Cologno Monzese o a Quartoggiaro, se vi va di avere un po' più di tranquillità. Bellissimo evento che dimostra ancora una volta quanto una città come Milano sia al centro del mondo per tantissime cose. Tra l'altro due settimane fa l'abbiamo già annunciato in diretta, a febbraio ci sarà, è stato annunciato che a febbraio ci sarà F1 Live a Milano durante la settimana di Sanremo. Io magari farò una tappa, a questo punto lascerò per qualche ora e correrò per non perdermi questo super evento a Milano, per dovere di cronaca chiaramente, per dovere di cronaca professionale dobbiamo portarvi tutto questo contenuto per voi ascoltatori qui in Australia, bisogna fare questa cosa giustamente. Quindi Milano sempre più al centro per tantissime cose, tutte molto diverse, questa è la cosa figa, questa è la cosa molto bella. Tra l'altro nella stessa prima fila di questo evento si sono trovati alcuni dei nomi più importanti della moda italiana internazionale: Dolce Gabbana, Miuccia Prada, Raf Simons, Donatella Versace, insomma dei nomi importanti. Tra le grandi protagoniste anche Jennifer Lopez, arrivata chiaramente con il suo abito Dolce e Gabbana. Milano al centro di tutto in questi giorni per questo bellissimo evento con oltre 500 ospiti per Vogue World 2026. Tantissima roba. Allora chiamate all'83400700 tra 15 minuti, perché non ci siamo dimenticati che oggi, come tutti i giovedì, vi regaliamo due biglietti per l'Italian Film Festival 2026 ad Adelaide dal 16 settembre al 13 di ottobre. Vi regaliamo due biglietti tra 15 minuti se telefonate all'83400700. Alle 8.30 linee aperte per vincere un double pass, quindi due biglietti per assistere a qualsiasi film voi vogliate assistere qui ad Adelaide dell'Italian Film Festival. Programma completo su italianfilmfestival.com.au, ma se volete saperne di più chiamate tra 15 minuti perché vi regalo due biglietti per l'Italian Film Festival.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

0: niente ci dividerà.
1: Un altro super featuring della musica italiana di queste settimane, Alfa con Gigi D'Alessio, Genova Napoli. 8:25, telefoni pronti, perché tra 5 minuti vi regaliamo i biglietti per l'Italian Film Festival, due biglietti. Visto che parlavamo di moda, di Vogue Milano, di Vogue World a Milano 2026, la domanda di oggi per vincere due biglietti sarà riguardante la moda, perché c'è un documentario sulla moda all'ultimo Italian Film Festival, che è già nelle sale di Adelaide e di tutta Australia, di un particolare stilista italiano. Dovete sapere di chi si tratta, vi darò anche risposta multipla per farvela più facile, ma preparate i telefoni perché tra pochissimo 8340 7700 potete vincere due biglietti per l'Italian Film Festival, e avete ancora circa 3 settimane per andare a vedere un film al cinema, perché finisce il 13 di ottobre qui ad Adelaide, quindi i biglietti sono ovviamente utilizzabili più per il festival di Adelaide. Detto questo, saluto Roberto, Chicco e Davide che ci stanno ascoltando, i nostri lavoratori del giovedì mattina che sono sempre in ascolto. Chicco che mi chiede Renato Zero, però caro Chicco, Renato Zero è già passato questa mattina a inizio puntata. Poi lo sai che io sono di un, il mio archivio musicale di quegli anni è molto meno folto del tuo, e ho scelto una Cercami qualsiasi, mentre tu sei molto più, insomma, vai molto più deep, vai molto più profondo nella carriera di Renato Zero. Detto questo, potete anche utilizzare, insomma, il numero 0416-531-531 per chiamare. Arrivano anche da lì le telefonate tra pochissimo per vincere due biglietti per l'Italian Film Festival a Palace Nova, East End e Prospect, fino al 13 di ottobre. Tantissimi film, tra l'altro, questo sabato la nostra Eleonora a Melbourne intervisterà Edoardo Leo, protagonista di un film bellissimo che parla del rapporto tra padre e figlio, quindi veramente veramente tantissima roba. Anche un altro film, tra l'altro, con Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo, che si intitola in inglese Separate Beds, quindi due film importanti, interessanti, di cui parlerà la nostra Eleonora direttamente da Melbourne questo weekend, e poi vedrete l'intervista completa sulla nostra pagina Instagram. Io da Instagram scopro anche la musica nuova, perché seguo un po' di pagine che mi dicono gli ultimi singoli, mi raccontano un po' cosa succede nella musica italiana, e mi è stato detto che questa canzone è una canzone appena uscita che è molto molto bella. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. Ma che bella vita che facciamo qui ad Adelaide, che bella vita.
2: Almeno tu ti sei accorta di me, dimmi che ti sei accorta di me.

0: Bentornati live, 8:30 di questo giovedì mattina. Welcome back live, we have a caller. Buongiorno, con chi parlo? Who's on the other side?
1: Hi, my name's Beck.
0: Ciao Beck, come stai? How you doing?
1: Good, thank you, how are you?
0: Okay, Beck, tell us for the tickets of the Italian Film Festival. The documentary about fashion is about Versace, Armani or Dolce & Gabbana?
1: Giorgio Armani.
0: Giorgio Armani. Brava Beck, that takes home two tickets for the Italian Film Festival. Who are you going to take to the Italian Film Festival?
1: I'll probably take my best friend.
0: Your best friend. What's her name?
1: Nadia.
0: Va bene Beck, well done. You won the tickets. Congratulations. Bravissima.
1: Ciao.
0: Allora, congratulazioni alla nostra Beck che vince due biglietti per l'Italian Film Festival alle 8:32 di questo giovedì mattina. Ricordo, dal 16 settembre al 13 di ottobre qui ad Adelaide, qui ad Adelaide, ma in tutta Australia, l'Italian Film Festival che vi porta il cinema italiano direttamente nelle vostre sale. Tra l'altro Beck, che non parla italiano, può assolutamente guardare il film anche in italiano, perché sono tutti sottotitolati in inglese, quindi molto bello che insomma c'è la possibilità di vedere i film anche per chi non parla italiano, come questo bellissimo documentario sulla moda, l'ultima intervista in video di Giorgio Armani, che sarà al Palace Nova East End il 27 settembre e si chiama Fashion on Film, Armani and the Birth of Italian Fashion, quindi la nascita della moda italiana. Quindi abbiamo unito tutti i punti, perché abbiamo appena parlato di Vogue World 2026 e quindi vi parliamo ovviamente di un bellissimo documentario su Giorgio Armani, e Beck ha risposto correttamente alla domanda di questo giovedì mattina. Quindi settimana prossima altri due biglietti che regaleremo qui su Radio Italiana 531 con pane, latte e caffè per l'Italian Film Festival, Sant'Ali Italian Film Festival, nelle migliori sale in Australia, con tutto il meglio del cinema italiano in questo momento, tantissimi film, docufilm. Settimana scorsa abbiamo intervistato Piff, per l'intervista completa andate sul nostro profilo Instagram con la nostra Eleonora da Melbourne, che ha ovviamente coperto questa bellissima intervista sul red carpet dell'apertura dell'Italian Film Festival. Molto bello, perché è un avvenimento importante che apre una stagione molto bella per i festival italiani in Australia. Ricordiamo che c'è l'Italian Film Festival a ottobre, poi c'è l'Italian Festival di Adelaide qualche settimana dopo, direttamente il primo di novembre. Allora, vi abbiamo raccontato vita, morte e miracoli dell'Italian Film Festival. Allora, a questo punto arriva J-Ax col suo ultimo singolo, Vita, Morte e Miracoli.

0: Yeah.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Anzano Social Club ti invita al pranzo del mese, domenica 27 settembre a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 04 34 347 141. Domenica 27 settembre, pranzo all'Anzano Social Club. 2 Chief Street, Hindmarsh. Il comitato ringrazia anche tutti coloro che hanno partecipato all'anniversario dei 50 anni il mese scorso. Grazie a tutti!
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Joliet con Achille Lauro, due grandissimi protagonisti degli ultimi Sanremi, tanti ospiti amici che vengono a trovarci questa mattina. Buongiorno Bianca Bosser Peverelli.
1: Buongiorno Marco,
0: come stai?
1: Tutto bene,
0: stai? Possiamo spoilerare che sei venuta qui a registrare Canta che ti passa?
1: Ma sì,
0: cioè si può spoilerare.
1: Ma certo.
0: Che magia ci porti questa settimana?
1: Dovete ascoltare per saperlo.
0: Un po' di Sanremo ce lo porti?
1: No, non c'è niente Sanremo.
0: Attenzione. Ma ti porto io a Sanremo, Bianca.
1: Perfetto.
0: Perché è uscito il regolamento. In realtà saluto Claudia che doveva essere con noi stamattina dall'Italia, ma probabilmente, insomma, incidente di percorso. La saluto e l'abbraccio. La nostra amica Claudia che è stata in diretta con noi dalla sala stampa Lucio Dalla quest'anno da Sanremo. È uscito il nuovo regolamento. Allora, ti do un po' di... Io so che a te piace Sanremo, a te piace.
1: Dimmi tutto.
0: Tanti spunti per Canta che ti passa 2027.
1: Esatto.
0: Allora, 5 serate, lo sapevamo.
1: È qua,
0: tutto a posto.
1: Ci siamo.
0: 24 big, quindi già riduciamo. Si va a dormire almeno mezz'ora prima.
1: Fantastico.
0: Poi, o ci si sveglia mezz'ora prima o mezz'ora dopo, perché qua è la mattina presto Sanremo.
1: Esatto.
0: Poi...
1: Ma comincia sempre allo stesso orario, quindi ci si sveglia sempre alla stessa ora.
0: Esatto.
1: Comunque, cioè...
0: Si può dormire mezz'ora in più dopo, allora.
1: Ecco, ok.
0: Tante novità, come? Allora, ovviamente c'è la guida del direttore artistico Stefano De Martino, che già sapevamo.
1: Di cui siamo molto contenti, io sono molto contenta.
0: Ok, è una ventata d'aria fresca,
1: esatto,
0: dicono.
1: Esatto. Chi
0: è in Italia?
1: Molto bene.
0: Esatto. E poi diciamo che il primo anno sarà, sai, sperimentale, non farà cose azzardate, insomma. Però, 5 serate, gli artisti si esibiranno tutte le serate, perché se ti ricordi bene gli anni passati...
1: Certo, le prime due serate erano divisi metà per
0: esatto,
1: uno.
0: Esatto, l'anno che sono stato io all'Ariston era la seconda serata del 2023... dove vinse Marco Mengoni e dove nella seconda serata lui non si esibì. Peccato, perché sentire
1: certo.
0: Due vite live sarebbe stato bellissimo. Mentre quest'anno tutti gli artisti in gara tutte le sere, giovedì serata cover, che è la serata più bella, diciamo.
1: Sì.
0: Quella che ci fa emozionare di più, perché arrivano artisti da fuori e ci portano anche cose come il Throwback Thursday o come Canta che ti passa il giovedì pomeriggio. Però chissà, c'è la nuova novità. Il venerdì, la serata performance,
1: esatto.
0: Vedi che hanno già cambiato,
1: sì.
0: Si chiamava serata Eurovision, ma si chiamerà serata performance, gli
1: esatto.
0: È stato chiesto in conferenza stampa della serata Eurovision e Stefano De Martino ha puntualizzato, ha detto si chiama serata performance perché chi vince quella serata va all'Eurovision. Però diciamo che è una serata dove gli artisti possono un po' svagarsi
1: sì,
0: sul palco.
1: Possono anche fare un leggero arrangiamento alla base.
0: Bravissima. Allora vedi che hai seguito.
1: Sì.
0: E poi il sabato, finalissima chiaramente, con la novità. Una delle novità è che ovviamente i finalisti saranno da 3 a 5. Perché
1: sì.
0: L'anno scorso erano 5. Però c'è stato il cambio delle giurie. Perché quest'anno la gara principale conserverà il sistema di votazione articolato tra giuria popolare, giuria della stampa, TV e web e giuria delle radio. La classifica finale, leggo da RaiNews.it, nascerà dalle votazioni della prima, seconda e quinta serata. Quindi ricordiamo che cover e performance non valgono, non contano. Poi al termine della finale gli artisti e i vertici della classifica accederanno alla fase conclusiva. Sarà il pubblico, insieme al tesoretto accumulato delle 3 votazioni precedenti, a determinare il vincitore Sanremo 2027. Solo e solamente il pubblico.
1: Ci sta.
0: Solo e solamente il pubblico.
1: Ci sta, secondo me.
0: Quindi ricordiamo che con questa dinamica, l'ha detto anche De Martino, Joliet vincerebbe Sanremo, per esempio.
1: Avrebbe vinto.
0: Magari
1: esatto.
0: Vincerebbe se si presenterà. Chi lo sa? Chi lo sa? Che ancora non si sa. Capisci? Non si sa niente.
1: Ma noi seguiamo con attenzione.
0: Ricordiamo, i nomi escono a fine novembre.
1: Ok.
0: E c'è qualche nome che vorresti vedere, ascoltare?
1: No, rimango aperta, dai.
0: Per me c'è sempre Tiziano. C'è sempre Tiziano. Quella roba lì. Poi devo dire che da quando partecipiamo attivamente c'è più interesse, che dici: ah, allora
1: certo.
0: li tocco con mano. Poi chissà quante emozioni che avremo con questi 24 cantanti in gara.
1: Chissà quale cantante scopriremo, perché adesso con tanti cantanti anche nuovi e meno
0: bravissima.
1: Conosciuti scopriamo dei cantanti che magari prima all'inizio diciamo ma questo chi è, e poi
0: bravissima.
1: Alla fine ci ritroviamo ad ascoltarlo per ore e ore.
0: Bravissima. Tra l'altro stanno uscendo un sacco di artisti da X Factor, se stai seguendo un po'. Io seguo sui social perché non ho Sky,
1: certo,
0: a casa,
1: certo.
0: non ho come Sara Sky Go, o qualcuno che ha il pezzotto,
1: no,
0: che può...
1: il pezzotto non si può
0: però c'è chi ha la possibilità di vedere X Factor. Io lo sto seguendo tantissimo su sui social e mi escono tutti i video.
1: Sono ancora alle fasi di selezione.
0: Sì, sì, mi sembra che siamo alla seconda, alla terza serata e sì, ci stanno arrivando. Stanno arrivando, insomma, le prime performance interessanti delle audizioni. E tra l'altro a Sanremo 2027 ci saranno 23 artisti in gara big e uno che arriverà da Sanremo, che è Sanremo Giovani.
1: Sanremo Giovani.
0: Poi chi è all'ascolto ci può sempre contraddire, ci può dire no, avete sbagliato, è tutto.
1: No?
0: Noi abbiamo seguito RaiNews.it. Quindi
1: chiamate in redazione, chiamatela
0: come prima che abbiamo dato i convocati l'Italia, forse ce n'è uno che no, chiamatela, noi ci affidiamo a quello che leggiamo.
1: L'ufficio di lamentele Radio Italiana oggi è chiuso.
0: Allora, se abbiamo visto J-Ax un anno da solo quest'anno e un anno con gli Articolo 31, possiamo sognare in grande che potrebbe arrivare Fabri Fibra, chi lo sa. Non credo,
1: non credo. Marco.
0: Però arriva sulla Pane Latte Caffè con l'ultimo singolo insieme ai Pinguini con Goya. Quindi ce la godiamo. Ah, c'è l'oroscopo!
1: Oh.
0: Poi Vanessa si incazza.

0: Bentornati, bentornate a Pan di Stelle. Senza Vanessa, però.
1: Senza Vanessa, oggi abbiamo Marco. Il nostro Marco Fox di fiducia.
0: La ruota di scorta. Era meglio Giuliacci a questo punto. Segui Giuliacci? Dimmi che Nunzio non mi ha dato soddisfazione.
1: No. Però
0: ragazzi, seguite
1: quello era
0: Mario
1: che tempo
0: Giuliacci.
1: Che porta oggi, il fatto che è tempo che
0: l'ho
1: porta.
0: L'ho fatto. Vedi, ho capito che ora ti svegli la mattina. Tardi.
1: Mi sono svegliata mentre c'era Nunzio.
0: Allora è tra le 7 e le 8.
1: Esatto.
0: Dai, posso dirti, devo rivalutare lo svegliarmi alle 5, perché stamattina c'era un'alba. Guarda, ne vale la pena. Vale il prezzo del biglietto.
1: Poi vieni a lavoro e dici che sei stanco, fantastico.
0: Sono stanco della vita in generale. Allora. Sto tergiversando perché devo scegliere una canzone,
1: esatto,
0: per chiudere la puntata.
1: Esatto. Allora, siamo pronti per l'oroscopo di oggi.
0: Prontissimi.
1: Noi intanto ricordiamo che se volete ascoltare l'oroscopo di Vanessa tutti i sabati alle 11 del mattino, solo su Radio Italiana 531, c'è Vanessa con
0: l'oroscopo esteso. L'oroscopo esteso. Questo
1: mese.
0: È quello di oggi. Io ve lo do proprio di oggi.
1: Proprio oggi.
0: Vanessa è professionale, noi siamo.
1: Vabbè.
0: Io sono un poco, cioè, di niente.
1: Vabbè.
0: Allora, vi dico l'oroscopo e la parola del giorno. Allora. Cari Ariete, partiamo da Ariete chiaramente, perché non è che si può partire da quello.
1: Che parti dove vuoi tu.
0: Posso salutare gli amici del Cancro che la settimana scorsa non ho detto. Chi se ne frega, dirai
1: ma
0: tu.
1: Ma come?
0: Tu sei scorpione.
1: No,
0: fatto male.
1: Ma non si fa.
0: Chi se ne frega. Cari Ariete, oggi c'è qualcosa che vi tocca profondamente. La luna in pesci porta emozioni e forse anche un sentimento che preferite tenere nascosto. In amore potreste scoprire di essere più teneri e vulnerabili del solito. Sul lavoro invece arriva una proposta interessante. Non lasciate che i dubbi vi facciano perdere un'occasione. La parola di oggi è passione.
1: Ah,
0: arietini.
1: Attenzione.
0: Toro. Oggi avete una gran voglia di dimostrare quanto valete. Venere mette l'amore al centro della giornata e può riaccendere una passione o trasformare un'amicizia in qualcosa di più. Sul lavoro siete combattivi e determinanti, ma attenzione a non esagerare. Qualcuno potrebbe essere pronto a darvi una mano in un momento di difficoltà.
1: E bisogna saperla cogliere la mano.
0: La parola di oggi è rivincita.
1: Bene.
0: Gemelli. Oggi dovete scegliere con grande attenzione quello che dite. Avete Mercurio dalla vostra parte, ma la Luna potrebbe creare qualche incomprensione. Sul lavoro avete idee brillanti, ma presentatele in modo semplice e diretto. In amore, una parola sbagliata potrebbe creare un problema che non esisteva.
1: Attenzione.
0: La parola d'oggi è comunicazione. Dobbiamo farlo due volte, Cancro, perché non abbiamo fatto la settimana scorsa.
1: No, secondo me una basta, dai.
0: Cancro, siete tra i protagonisti della giornata, ma Marte nel vostro segno vi dà energia, mentre Venere e la Luna alimentano il lato sentimentale. In amore siete magnetici e pronti a vivere emozioni intense. Anche fisicamente avete una marcia in più. Approfittatene per affrontare ciò che avete rimandato. La parola di oggi è slancio.
1: E via.
0: Leone, lucidità. Oggi potreste sentirvi un po' meno esplosivi sul fronte sentimentale.
1: Aia.
0: Ecco, vedi che Vanessa sta male, vedi?
1: .
0: Ma non è necessariamente un male. Avete invece una grande lucidità mentale e capacità di guardare oltre il problema del momento. Sul lavoro potete trovare soluzioni intelligenti a una situazione complicata. In amore, non tutto ciò che cambia rappresenta una perdita. La parola di ordine è lucidità.
1: Fantastico. Salutiamo la nostra Vanessa.
0: E i leoni. Vergine, siete in un periodo interessante, ma oggi potreste sentire il bisogno di fare un passo indietro. Non perché manchino energia o capacità, ma perché avete bisogno di ricaricarvi e osservare le cose da lontano. In amore, lasciate parlare le emozioni. Sul lavoro, invece, evitate di pretendere troppo da voi stessi.
1: Parola
0: la parola di
1: giorno.
0: Oggi è riflessione.
1: Stiamo arrivando alla
0: Scorpione, perché prima arriva Bilancia. Oggi la vostra mente è particolarmente attiva. Mercurio e Giove favoriscono comunicazione, organizzazione e nuove idee. Potreste prendere una situazione complicata e trasformarla in qualcosa di concreto. Sul lavoro fatevi sentire, una vostra proposta potrebbe avere più peso di quanto immaginate. In amore cercate dialogo e comprensione. La parola di oggi è idea. Scorpione,
1: eccoci.
0: Aperte, Bianca Bosser, Peverelli. Oggi siete davvero irresistibili.
1: Hai visto?
0: Attenzione! Venere nel vostro segno, insieme ad altri influssi favorevoli, aumenta fascino, passione e sicurezza.
1: Hai visto?
0: In amore potete vivere una giornata molto intensa, mentre sul lavoro avete la determinazione necessaria per farvi rispettare.
1: Giornatona.
0: Non avete voglia di nascondervi, volete essere voi stessi, fino in fondo. La parola di oggi è magnetismo.
1: Eccoci.
0: Oh, devo correre perché siamo in chiusura.
1: Vai, corri.
0: Sagittario, parola d'ordine è avventura. Oggi avete voglia di partire, scoprire e fare qualcosa di diverso. Mercurio alimenta curiosità e desiderio di nuove esperienze. Attenzione però a non lanciarvi senza pensare alle conseguenze. L'avventura è bellissima quando si conoscono anche i propri limiti. In amore avete bisogno di libertà e leggerezza. Capricorno, dobbiamo correre.
1: Vai, corri.
0: Oggi emerge il vostro lato più sensibile. Avete la possibilità di mettere da parte per qualche ora la razionalità e lasciare spazio alle emozioni. In amore potreste vivere un momento particolarmente dolce. Sul lavoro, invece, scoprite che collaborazione e sensibilità possono essere importanti quanto efficienza e disciplina. La parola d'ordine di oggi è armonia. Acquario. Oggi siete bravissimi a mettere in contatto persone, idee e opportunità. Mercurio favorisce la comunicazione e la capacità di trovare la persona giusta al momento giusto, importantissimo. Sul lavoro può nascere qualcosa di interessante proprio grazie a una collaborazione. In amore, una conversazione potrebbe avvicinarvi molto a qualcuno, acquarietti. La parola d'ordine di oggi è connessioni.
1: Ultimo segno.
0: Pesci. Dov'è Paola in tutto questo? Oggi le stelle sembrano parlare direttamente al vostro cuore. Venere e Marte creano un clima molto intenso dal punto di vista emotivo e sentimentale. Potreste sentirvi più romantici, creativi e persino sognatori del solito. È una giornata per credere nelle vostre idee e non ridimensionare i vostri desideri. La parola d'ordine oggi è emozione.
1: E via, ce l'abbiamo fatta, velocissimo, ah, bravo, prendi
0: tutta
1: un po' fiato.
0: Tutta di un fiato. Allora, ci sentiamo giovedì prossimo con Panatte Caffè. Con Bianca ci sentiamo domani sera alle 6.
1: Sì.
0: Con Canta che ti passa. Sono le 9.02, abbiamo sforato. Non ce ne vorrà Orso e Paola e...
1: Ma non sono ancora qui, Staranno bevendo
0: allora,
1: il caffè.
0: Chiudiamo la radio. Grazie a tutti dell'ascolto, ci risentiamo giovedì prossimo. Puntata riascoltabile sul sito. Non c'è neanche più il sottofondo, è finito tutto. Chiudiamo tutto
1: così.
0: Con Fabio Rovazzi, Dino D'Angelo e la nostra Lisa con la Costiera Amalfitana. Ciao Bianca, grazie alla compagnia. Ciao, grazie a tutti, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 5 minuti.
2: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
3: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
2: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
3: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6001.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Zio, hai sentito la notizia?
6: Oddio, mi devo sedere.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
5: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
6: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
5: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta.

0: Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
1: Si fa festa allora!
0: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
2: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per...
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 16 a martedì 29 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, $2.50. Olio extravergine di oliva Moro 4 litri, $46.95. Vanilla crostoli o almond bread di Crostoli King, $9.95. Pasta Maruzza 750 grammi, $10.95.